0: Vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme è suonato ieri.
1: Cioè, ma lui l'ha capito.
0: L'ha capito anche.
1: E mi auguro che porga subito i rimedi, però come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi, ha capito che questa rosa è poca roba e quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi, però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale, non puoi ridurti all'ultimo a avere la squadra poi titolare, e speriamo di azzeccare.
2: Hola. Per spendere
1: ieri ha giocato tutti i giocatori, so, che, però, vanno via,
2: cioè,
1: che vanno
2: ditemi, via. Ditemi quante società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
1: però hanno un'intellaiatura.
3: Il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina e avere una squadra titolare pronta per giocare. Samp è lontanissima,
2: anche perché il Genoa sono tre anni oramai che c'ha un gruppo solido, c'ha un gruppo forte,
3: ha un allenatore, c'è una compattezza, ho capito,
2: però sono poche, io voglio dire,
3: hai ragione,
2: ti dico Serie B dove voi dovete affrontare il campionato, chi c'è? Il Palermo, credo che siano anche loro in fase di studio, se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini la dirigenza, però per me è
1: sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo dalla cadetteria, non dalla Serie A. Però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare Novara l'Inter. Sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
3: Giovanni, ti mancano i capisaldi, Comese con lo cerchi, il portiere e la punta. Tu Numeso non hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Cordino. La punta e l'attaccante.
4: Ma non basta. Sampo ha fatto 5 acquisti. In campo ieri quanti ce n'erano?
2: Questa è un'analisi giusta.
4: Perché se io devo acquistare,
2: ho capito,
4: però se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta parte, mi riferisco a Insigne. Insigne è un fuori classe per la categoria. Però ad oggi non si è ancora visto in gruppo.
2: Ripeto, non per difendere
4: Gartman, non si è ancora visto in gruppo.
2: Per difendere l'operato di Sampdoria, però se tu arrivi e hai Tutino 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
1: svogliato in campo,
2: De Paoli ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? e stipendio alto, cioè, quindi,
4: ma perché non è alternativa, Elio?
2: Sì, ho capito.
3: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità. Se questa è la qualità, qualcuno rischia di non arrivare a mangiare non il panettone nelle castagne.
1: Dei giocatori di qualità, ma non pronti.
3: Però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti. Ravanelli, un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni.
2: Viti lo volevano tutti, e la Sampdoria l'ha preso.
5: Se Beji si fa male,
2: che colpa ne ha il direttore?
1: Noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo 2 titolari presunti. È una squadra senza senso, oltretutto non ha nemmeno la capacità della forza, dell'agonismo. Ora io posso capire che sei in preparazione, dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente, è quello che mi fa preoccupare a me, perché anche a questi rincalzi...
2: Però onestamente io adesso, prima di buttare la croce addosso... Se fossi sampdoriano aspetterei, perché comunque Insigne, chiaro, non sarà facile, ma deve trovare continuità.
4: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi, bisogna aspettare.
2: Noi abbiamo passato 10 anni, così come
4: io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
1: Quella di ieri non
4: c'è un abisso. Questa è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
3: Dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata per la terza volta.
4: Bravo. È questo. Di nuovo, dove voglio arrivare? È questo.

0: spesso, Gabri, perché qua parliamo sempre l'anno zero, l'anno zero, detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella, ma siamo sempre allo stesso punto, mancano 15 giorni e voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp. Io ho visto un centrocampo che va due all'ora, ma due, due, non di più.
1: La fase difensiva com'era?
0: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli, Viti, il portiere,
1: nel reparto, come si muoveva il reparto, buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi,
2: vabbè, però non è che possiamo dire questi sono i titolari,
1: capito? Però sono dei rincalzi, Graziano.
2: Li conosciamo. Sono rincalzi. Ha preso un gol su calcio d'angolo che ragazzi,
1: tutti a guardare la palla.
2: Tutti fermi.
3: L'unica
2: sono stati presi tre difensori certi, mi riferisco a Vanelli, Vite e Ganterman, perché evidentemente questi non danno affidamento, cioè non è che ci vogliono uno scienziato,
4: quindi quando ci saranno, secondo me, allora a quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene, oggi mi sembra veramente, c'è cioè una partita però, a Bogliasco, porte chiuse alle 5 del pomeriggio, cioè mi sembra veramente buttargli la croce addosso,
3: meglio prendere uno schiaffo adesso a 10 giorni circa della partita dell'esordio di Coppa Italia, che magari dopo, così magari ti svegli.
4: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. E la società gli è arrivato
2: le
4: subito
2: due squadre, perché le due squadre.
4: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè con tempo
2: è proprio questa la differenza, bravo, perché forse mi manca un esterno, vado a cercare un esterno, mi manca il portiere in questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi, non è possibile, che ad oggi non hai un portiere titolare, cioè, quando si dice mi fanno scrivere cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
4: Tra l'altro adesso, cioè, girando poi per Genova, no, parli con i tifosi di San... adesso Martinelli, io non dimentico, ma tutti dicevano, bisogna tenerlo, adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
0: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
4: Anch'io, secondo
0: anche
4: me.
0: Perché
4: eppure,
0: ha fatto molto bene. Non è normale
4: mentre
0: che tu il 2 agosto...
4: Ghidotti è bravo.
0: Hai quattro portieri in rosa, di quattro portieri.
4: Non ce n'hai uno.
0: Allora, apprezzerei di più Krastev. È così bravo come dicono?
4: Rischiamo
0: Cluster, ma lì ci vorrebbe un allenatore con due maroni così, ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire ragazzi da domani Krasev è il titolare e lo proteggiamo, lo aiutiamo.
4: Anche perché onestamente Ghidotti secondo me qui è bruciato.
3: L'hai visto ieri,
4: secondo me
3: qua è bruciato questo ragazzo,
4: sì.
3: Io gli voglio bene.
4: Ma perché? Perché tu è sempre sulla graticola. Non c'è mai uno che alza la mano e dice io punto su Ghidotti, non mi la società per me deve operare
3: solo. Ma soprattutto il
2: ruolo così importante. Diciamo sempre attenzione, perché se prendi due portieri dello stesso valore,
4: cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese,
0: ma è quello che deve fare una società, Elio, capito?
4: Poi sbagli,
3: sono due cose importanti. La Samp cerca il portiere e una punta, bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli costa, una punta costa, che ti garantisca almeno 15
0: parlando di Courtois, Gabriele, Pigliacelli è un buon portiere, però un po' di soldi si costa. Dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico caspita,
3: chiaro, però anche un milione di euro,
5: Pigliacelli è il più bravo di quelli che hanno detto,
0: come il problema grosso che non è secondario con un attore come Corradi. Io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani, ma non giovani, cioè giovani che arrivavano in prestito da altre squadre.
1: È vero.
0: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso? Cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente.
4: Non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicura, quanti giocatori hai in rosa
3: 34,
4: oggi?
3: Elio, hai 34 giocatori in rosa.
4: Capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti i soldi, cioè,
1: ieri ha giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
2: Ma Riccio l'ha già venduto a dicembre.

0: Ragazzi,
1: cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
2: Ma hai, hai come minimo 10-12
3: esuberi.
1: Allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
2: Che,
1: sono
2: che è il tuo patrimonio.
1: Quando mi fai giocare Riccio, sì, ma, la punta...
3: Riccio, secondo voi, che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro che sono 600.000 lordi, non è patrimonio? Cioè, lascia stare.
1: No, ma ieri si sapeva già che va
3: via. Il giovane, tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, e certo. Riccio per darlo via.
1: Ma ieri
3: dopo
1: si sapeva già che andava via.
3: Bellino, che ha dato le visite mediche. Se non
2: indietro.
3: Lo fai giocare, e non te lo piglia nessuno.
2: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi. Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro, già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no?
0: Genoa, aspetta. Dopo la pubblicità parliamo del Genoa, subito, immediatamente.

0: Allora, vi ho detto la pagina, eccolo qua, guardate l'impact alle mie spalle. Un passo in avanti, è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi e ieri si è visto in due formazioni diverse, non dimentichiamo, 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo, con tanti assenti. Posso dire, Elio, titolari anche.
1: Sì, sì, no, ma difatti...
0: Come giudichiamo questa prova?
1: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito perché il Genoa non, cioè, non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, di, alla decima di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi a mio avviso ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire e perché noi dobbiamo cercare di partire forte già dalla prima domenica. Quindi bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
0: Una bella polizza assicurativa.
2: Quindi speriamo. Ragazzi, che invidia. Quindi, perché il valore, il grosso, il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua sì, è avere
1: una figura così, come dicevi tu,
2: Elio, ti riporta la realtà.
1: Sì, sì.
2: Non è da tutti, Elio, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli allenatori che abbiano questo carisma, questa personalità di dire, oh ragazzi, attenzione, perché quale cose non vanno bene.
1: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, no, negli ultimi tre anni, però Gilardino in panchina, però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso, Vieira idem, questo invece anche nel campo è sempre stato un leader protagonista con l'arbitro, sempre con la tifoseria, se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie lo faceva, quindi onestamente
3: possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
1: Cioè, oggi se Gabriele, cioè, io non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così che non hanno venduto, tu potresti essere già contento. Poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già
0: abbiamo tutti anticipato minimo due giocatori, sì. Si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo. La società,
1: ecco quello, come lo ribadisco, ad esempio Ekattor è stato venduto, magari avrei preferito vendere magari anche se è un giocatore che io non riesco a immaginare il Genoa senza Frendrup, no? Però Ekattor era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50
2: però,
1: milioni.
2: Però soprattutto non hai venduto nessun titolare.
1: La contrapposizione,
2: giustamente tu dici Ekattor può essere il futuro.
1: Ekattor poteva darmi
2: Anor l'anno scorso, poteva essere il futuro. Però non è intaccato.
1: La parte solida, la struttura, lo spogliatoio.
2: Ma era questo che De Rossi ha chiesto.
1: Probabilmente De Rossi
2: ha giocato, e io lo sai meglio di me. Ha giocato,
1: sa che metà della salvezza passa di lì.
2: I 3-4 certezze non dovete toccare.

0: perché se mi vendete Vasquez, se mi vendete Ostigar, se mi vendete Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello
1: sì,
0: vado in difficoltà, preferisco allora rinunciare a malincuore a un Hecator,
1: a un che Hecator, non so potenzialmente quello che mi può dare.
0: Tanto si è già fatto male. Si è già fatto male. No, no, ma questo, cioè, questo ti fa capire che comunque De Rossi è una garanzia.
2: Allora
0: è una super garanzia.
3: Soprattutto c'è un dato importante: dalla cessione di Hecator il Genoa ha incassato 18 milioni, che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17,5. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende, ma quanto incassa lo reinveste? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17,5 ad oggi spesi. Quindi no, questo è un dato molto molto importante. Se lo andiamo a vedere comunque, nel dettaglio,
4: facciamo vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società Blaschitz hanno lavorato bene. Non si può dire che non hanno lavorato
3: assolutamente
4: bene.
3: Assolutamente.
1: Cioè, no, se ragazzi, tu ripeto, cioè comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì, c'hai Colombo che mi avviso un attaccante.
2: Tu l'hai detto, sì, l'hai già detto ben prima lei.
1: E secondo me il Genoa lì
3: c'è anche una componente importante. Guarda il presidente, i mezzi tifosi, il presidente Raduna Pigli che ha preso gli applausi, guarda Sponda Samp, dove è il finanziatore Tech che non parla, ma non si conosce con la voce,
2: ma è importante,
3: ma è importante, ma
2: c'è, scusami, ma lì, c'è il,
1: dagli un cazzotto, Matte,
3: c'è lo spazio,
1: parla
2: di Sciucco,
3: guarda, guarda la differenza,
0: esalta il tuo presidente,
3: esaltiamo Sciucco,
0: ma perché devi venire a romperci il capo? Lo sappiamo anche noi che cosa,
3: ma secondo te,
0: sappiamo anche noi chi è Tech,
3: ma secondo te è normale con proprietà?
0: Non è che io non lo
3: non
0: so
3: vai
0: chi
3: in mezzo
0: è
3: per i tifosi.
0: Non so, cioè, lo so che è di Singapore, no, è... arriva in ciabatte, si vede tre volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che lo devi dire tu.
3: Ma esatto, Sciucco, noi lo saltiamo, ma dopo quattro anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo il disastro,
1: però,
3: a cercare
1: però,
3: di limare? Però, guarda Sciucco in mezzo ai tifosi.
1: Vabbè, però bisogna essere onesti. Oggi Sciucco si sta presentando con... quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che a oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto, ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più.
4: La comunicazione è importante, sì.
1: Quindi onestamente vederlo
5: quello
1: così
5: che volevo dire prima è che non cadete,
1: che notte?
5: No, per noi molta notte, però non cadete nella valutazione della partita di
1: no.
5: Perché mi sembra che state facendo un po' troppo con gli altri,
1: ma no,
5: bisogna essere onesti,
1: certo.
5: La squadra avversaria che fa la Serie C là, nessuno lo dice, ok, ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0 i commenti
1: sì,
5: erano diversi.
1: No, non è vero, no, ma no.
5: Ve lo dico io.
3: Soprattutto ha fatto tre grandi parate Bayern nel primo tempo.
5: Quindi bisogna essere moderati, ma sia certo, quando pareggi col Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso, perché adesso sembra che il Genoa da ieri decolla
3: ha risposto sul campo.
4: Infatti noi abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in regia, Alex in regia, non abbiamo titolato ha dominato, il Genoa ha dominato, abbiamo detto il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha fatto
5: abbiamo
4: detto un passo in avanti, perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio d'agosto, lo sappiamo quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci sono molti giocatori probabilmente ancora andare in prestito, così come lo sappiamo in casa Brucecchiata,
5: perché
4: io non posso vedere Ferri, lasciatemelo dire, non posso vedere Ferri in
5: se
4: campo.
5: Tu leggi certi giornali scrivono che la Sampdoria ha prestazione negativa, giusto, ha perso con Novara, ribadiscono una squadra di Serie C, poi leggi l'articolo generale perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria,
4: la categoria. Io l'ho viste tutte le partite. Guarda, c'ho un foglio qua,
5: è un po' anche i media
4: qua,
5: che esagerano, allora, danno sempre addosso alla Samp.
4: Partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, due gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, Ender, Sinani, Lauris e Amanadei. Non si può vedere una roba del genere.
5: No,
4: te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto. Ma dall'altra parte, ti dico la formazione del secondo tempo, vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin, poi Sabelli, Frendrup, Amorim, Martin, Diaf, Colombo, McFree. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorim. Te lo dico. Le ho viste tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede, poi che il risultato sia molto importante e io lo so più bene di noi.

0: Ma difatti, come ho detto all'inizio, che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco, porte chiuse,
1: vabbè, però siamo
0: alle 5 del pomeriggio. Anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscita a portare a casa un risultato, sì, che ti dà positività.
2: Ma io voglio l'Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra, perché ce l'ho Gabriele, perché ieri li ho visti questi ragazzi qua allo stadio. Eccolo, hai cambiato la maglietta, Gabi.
3: Siamo tornati.
2: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende, io non le commento, Ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo, ti faccio vedere le immagini, poi me le commenti tu.

0: me le commenti?
1: E come si fa a commentare una cosa del genere? Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra dall'inquadratura e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' dell'Leicester, esatto, con, insomma, sì, che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti a saltare e a divertirsi. Infatti abbiamo ricevuto tanti commenti positivi, sia dei fan fuori che lì allo stadio, che insomma, diciamo nella parte prima, dove tanti tifosi avversari o comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
0: Ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questa tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri, e qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda,
1: guardate qua, cosa fate
0: qua
1: altri,
0: prima. Qua non, qua,
1: Questi siano gli altri.

0: eccoli qua. Dai Gabi, su.
1: Qua Alberto, Club UK rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un po' di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come ai mondiali un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma immagino, perché è stata una trasferta.
0: Infatti ti sento. Mi racconti un po' la partita. Ti è piaciuto questo Genoa? È piaciuto ai tifosi questo Genoa? Li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
1: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
0: Sapevo.
1: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Ostigard e Vasquez. Otto e Marcandai li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione che hanno lasciato andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo tempo abbiamo sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frandrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, io come lo pronuncio, Make three. Ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per ieri.
0: Vai, non importa, chiamalo come vuoi, Make three.
1: Make three,
0: Colombo, lui che ha fatto gol?
1: Beh, questa è la classica.

0: classico gol di Colombo, in scivolata. Non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario, come sempre.
1: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra? Perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
0: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso, non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono.

0: Ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Gronberg l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del malaugurio. Spero di vederlo, di vederlo bene, spero di vederlo gasato. Ha, secondo me, ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è McTree, e quindi
1: Bravo.
0: c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso quella maledizione dal non fare gol
1: Bravo.
0: che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere con De Rossi. Vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui, che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
2: Gavi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri. Siete stati
0: Ho parlato di
2: fantastici.
0: voi, ho parlato di voi, ma non ho parlato di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
2: Bravissimo.
3: E non solo i saluti, il grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco col senza pubblico. Il Genoa,
2: allora,
3: giustamente.
2: Tieni presente che quello che sta parlando Gabriele è mio figlio che
3: Ciao
2: sta
3: Gabriele.
2: annoianissimo.
3: No, ciao Gabriele, a me non stupisce il pubblico rossoblù, lo conosciamo tutti, è splendido, ma
0: Ma
3: com'è
0: lo
3: splendido
0: conosco, sì.
3: il tifo blu cerchiato. Giochiamo in
1: Questo
3: casa, nostra a Bogliasco,
4: porte chiuse.
3: A porte chiuse. Questo è un insulto, al gioco del
1: No,
3: calcio.
1: questo
3: Il
1: devo dire
3: Genoa
1: che ha ragione,
3: giustamente gioca
1: perché
3: contro Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso, la Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco gioca senza
1: Sì,
3: pubblico.
1: con la maglia della San Pietrarena.
3: Ragazzi,
1: Manco la
3: questo
1: Samp.
3: già di per sé è il fallimento della costruzione di Fredberg, di Walker, di Tei, ancora se ce ne
1: No,
3: fosse bisogno.
1: dovrebbe essere un momento di festa,
3: Ragazzi,
1: no?
3: ma
1: Dovrebbe
3: certo,
1: essere un momento di
3: Elio, al
1: festa.
3: primo di agosto
1: Invece,
3: dovrebbe essere
1: cioè,
3: che tu vai là,
1: cosa vuoi
3: vai vestito
1: nascondere?
3: come Tei,
1: No,
3: vai in ciabatte, Bermuda, giusto,
1: certo,
3: vai lì a cantare per la tua squadra. Questo era, ma è sempre accaduto, ragazzi. Cioè, vedere che a Bogliasco
1: No,
3: tutto
1: ma poi
3: chiuso,
1: no, ma
3: sigillato.
1: cosa vuoi nascondere?
3: Ah, ma
1: Cioè,
3: esatto, ma cosa devi
1: cosa devi
3: nascondere?
1: nascondere? Oggi cosa
3: Ma
1: nascondo?
3: dovresti fare un
1: Riccio?
3: passo.
1: Cosa
3: Ma bravissimo, lo
1: nascondo?
3: conosciamo tutti,
5: Io ho
3: Riccio,
5: trovato la
3: Ferri. Li conosciamo
5: Ho
3: tutti.
5: trovato la motivazione perché era
3: Cosa
5: tutto
3: hanno
5: chiuso.
3: paura che gli tirano due
5: Hanno
3: arance?
5: paura
3: Che gli tirano due uova? Gli ha
5: delle
3: paura.
5: continue contestazioni.
1: Ma quello
3: Ma
1: che
3: dai, ho
1: sia,
3: capito.
1: poi
5: hanno cercato
3: Ma
5: di
3: se
5: evitare
3: farai così, non potrai mai
1: Ma lì
3: distendere, l'ambiente.
1: Oltre questo, tu fai capire alla gente che tu hai paura delle contestazioni. Invece tu dovevi
5: La
1: aprire,
5: motivazione è quella.
1: Il campo
3: Assolutamente. Bravo, Elio.
1: e accettare
3: Qualsiasi cosa.
1: anche
3: Invece no.
1: accettare anche
3: Che
1: volete
3: sai benissimo
1: contestare,
3: che quando
1: benissimo.
3: giocano i ragazzi non c'è contestazione.
1: Certo.
3: Quindi in quei 90
1: No, ma la
3: minuti.
1: contestazione è
3: Poi la
1: 5
3: contestazione.
1: minuti.
3: Vabbè,
1: Ti fanno il coro, te
3: Elio.
1: lo
3: Vabbè,
1: accetti,
3: ti
1: perché dopo 4
3: crederanno.
1: anni.
3: E ti crederanno qualche cosa.
1: Ma
3: Perché
1: ma
3: allo stadio non ti gridano?
4: Se sbagli.
3: Allora.
1: No, ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
3: Bravo,
1: È giusto che
3: intanto faccio qualcosa di apertura, di distensione.
2: Gabi, questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, Come vedi?
0: No, divertente, divertente. Se sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria.
4: Ma che faccio
0: Essere genovani
4: prima anche con il presidente,
1: Vabbè,
4: quando c'era Sciucchi, mezzo tifoso, ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, visto che non si conosce la voce. Non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce? Guarda che si mette le mani al volto.
0: C'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
2: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte, ti mando Mottino dall'altra, così
0: Vai, vai.
2: è così ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoti qua, oh, eccoli qua.
3: Dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti, Gabriele, io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
0: No,
4: È sempre Paventuto quando lo
0: sì, così,
3: aspettiamo,
0: è l'inizio
3: dicono
0: del
3: di aspettare,
0: campionato.
3: che sei ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo a aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
4: Entro il 2028 ha detto
3: Sì, ma
4: Fredberg.
3: infatti,
4: Quindi c'è
3: qua
4: ancora un anno,
3: è una vita di attesa sta diventando.
2: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.

0: due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? E mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
1: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare, che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine, una punta, no, una punta,
0: no,
1: una punta,
2: è rimasto segnato, Giovanni.
1: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto la pelle,
0: vabbè,
1: è finito il calcio.
0: Ma no, c'è un po' di narcisismo, dai.
1: Vabbè, ma doveva fare il modello, allora.
2: Glieli facciamo tagliare come Ossi,
1: è una punta,
2: come soldato.
1: Una punta in alternativa al Norvegia. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo, no, è abbastanza ben assortito.
3: Il centrocampo è ben assortito. Cioè, volete dirmi che il giocatore tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione.
0: Cioè,
3: ieri Sassà, Salvatore, Esposito, ieri è stata una roba che non
1: tutti
3: si può guardare.
1: Come
3: io
1: tutti
3: vorrei chiedergli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
2: Ogni partita
3: qua
2: purtroppo sembra è sempre amichevole.
3: Perché
2: sempre
3: ieri.
0: Ma cosa te ne frega? Ma
2: io le guardo.
1: È svogliato. Sembra
4: svogliato.
1: No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta. Logicamente hai anche Abilgard che si è prendono i difensori per spostarsi a centrocampo.
3: Certo.
1: È anche Abilgard che può giocare sul centrocampo.
0: Questo è un investimento importante, ragazzi.
4: Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso,
1: certo,
4: e gli va detto,
2: ascolta, cosa vuoi fare?
4: No, hai rotto,
2: bravo,
4: perché,
2: no,
4: perché non
1: se
4: è
1: noi,
4: possibile.
1: Se noi diamo
4: c'è
1: un giudizio su quello
4: fa
1: che abbiamo visto fino adesso, sarebbe da mettere fuori rosa. È chiaro, perché
3: ma io
1: sembra svogliato.
3: Ma io rimpiango Ricci, però, Gio, rimpiango Ricci.
1: L'ultimo Ricci, sì.
3: E ora capisco perché l'anno scorso Lombardo faceva giocare Ricci e non Esposito.
1: Poi deve rientrare il
3: perché Ricci,
1: Conti,
3: da quando è entrato Ricci, la squadra ha cambiato completamente, perché è un giocatore che ti fa girare la squadra, che ha personalità, ha carisma, ha tecnica. Esposito sembra un pesce fuor d'acqua. Quando ha fatto il 2-1 il Novara, si nascondeva dietro gli avversari. Lì devi fare, cioè, sì, per dirti, te ne dico tutta, che per me è l'umiliazione totale. Ha fatto meglio Ferri,
1: sì,
3: ha fatto meglio Ferri di
1: andare,
3: Esposito, sì, ragazzi, questo sì è tutto detto.
1: Esposito quante palle ha sbagliato? 4.
3: Ma ragazzi,
1: facili.
3: Ma si nasconde, cioè, Esposito deve essere il leader di questa squadra,
1: certo.
3: È il giocatore tecnicamente
1: palla
3: insieme a Insigne più forte. Lui e Insigne devono fare la differenza. In Serie B un giocatore come Esposito deve recuperare palloni, far girare la squadra, calciare punizioni, fare gol, fare assist. Non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
1: Rallenta tutto. Rallenta.
4: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
3: C'ha un contratto lunghissimo.
4: Per altri 5 anni.
3: È questo è il problema.
1: Cioè, io mi ricordo le parole.
4: È veramente assurdo.
1: Le parole del nostro inviato da Spezia, che disse quando abbiamo preso
4: Esposito:
1: attenzione, che non è il giocatore che vi
4: pensate
1: sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10, 12, poi sparisce. Io mi ricordo
4: che
1: il suo parole.
4: Che va caro. Va caro.
0: Ha fatto un anno meraviglioso.
4: Sì.
2: Girava tutta
0: adesso
2: la
0: io non dico che debba diventare.
1: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso. Però l'anno scorso zero. Quest'anno di nuovo cammina in campo.
2: Devi vedere, Giovanni, il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia, che è arrivato a giocarsi la finale con la Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano. Stessa cosa anche Tutina a Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato. E poi entrambi i giocatori
3: comunque
2: hanno fatto malissimo.
3: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia. Deve darsi una sveglia, Esposito.
1: Deve,
3: è un giocatore,
1: deve responsabilizzarsi.
3: Deve essere un punto di riferimento, si deve assumere la responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone. Cioè, ci vuole carisma in gioco del calcio, ok?
1: Certo.
3: Oltre a giocare di tocchini, di fino, che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
1: con l'esterno,
3: quelli,
1: sì,
3: li

0: stati. No, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni. Ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla spalle, poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere. Quindi e tirar fuori due maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimani un giocatore veramente insignificante,
1: ed è un incompiuto.
0: Per noi è un problema,
1: certo,
0: per noi è un problema,
1: certo.
0: Grosso,
1: anche perché quanti anni ha? 24 anni.
0: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
1: Ok, se fosse stato un giocatore
0: è anche quello più
1: di
0: scarso,
1: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
2: Adesso parlava in nazionale, è per lui,
1: lo so. Anche Pafundi è andato in nazionale.
2: Però dobbiamo andare cauti, perché infatti
3: qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò, ma 1.200.000 euro e ne parliamo in questo modo. È per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000,
1: certo.
3: Un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi, ci hanno fatto vedere vincere. Qua guadagnano tutti i soldi veri e poi sul campo non sono presentati, perché tutino idem con patate, cioè come fa?
0: No, ma dov'è il calcio? Infatti l'impact iniziale è urgono rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi, perché prima di acquistare ci sono 10-12 giocatori. Se volete vi faccio l'elenco,
3: c'è da dire.
0: Se volete vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellemo, Lagumina. Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili.
3: Io gli ho preso le parti ad Accardi, ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
4: con Esposito, la punta
3: con Esposito, esatto. Molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando, esatto, di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
4: Sì, visto il procuratore di Esposito ha tirato non solo l'orecchia da
3: quindi e onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo,
0: però purtroppo
3: lo sta pagando, perché la Gumina, Tutino, ce n'è una sfizza,
4: contratti lunghi,
0: ne hai tanti da piazzare, e quindi
2: Girelli
0: via la casa,
3: no, dice, ha preso Girelli,
2: ha già tanto adesso, ragazzi, adesso vi fate ricordare anche quelli che sono già andati,
1: no per dire il lavoro che aveva fatto,
2: sì ma se parliamo di 33-34 giocatori,
1: quello che fanno anche il mister, lavora male anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via, cioè non è facile poi lavorare.
4: Però Giovanni, già si è partito ricordo.
2: Però ragazzi, fatemi dire una cosa così, cioè, il mister lavora male perché ce n'ha 34, vuol dire che giocheranno in quei 22-23,
1: ma deve fare,
2: gli altri stanno a vedere,
1: ma deve fare un distacco,
2: e però
4: Giovanni, sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivata dopo una rosa di 10 allenatori, dopo un mese direttore sportivo uguale, come pretendi che diano dei giocatori già pronti a un mister quando tu sei in ritardo su tutto? Su tutto.
1: Tutto in ritardo.
4: I giocatori,
2: scusate,
4: che hai preso,
2: se c'è una
4: difficoltà
2: a porte chiuse, chi l'ha visto Ferri ieri? A chi devo darlo? Chi l'ha visto Bellemo ieri? A chi devo darlo? Se una partita a porte chiuse, a chi lo fai vedere?
1: È vero anche quello.
2: Allora, adesso no, se sono il responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo staff dico, ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, ma non servite, vi sedete in panchina. Vi sedete in panchina, ci vuole la forza. Io ricordo sempre Ranieri quando ha mandato Candreva in tribuna. Sbaglio?
1: Vero.
3: Sicuramente
0: del Neri Cassano.
3: Sicuramente fare delle scelte in uno spogliatoio è importante.
0: Il problema, allora mi viene da dire, non è che viviamo una situazione come l'anno scorso con Donati, che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cook in porta, e accettò questa situazione.
2: Non credo che Corradi sia
0: io così, spero, io spero,
2: credo,
0: ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo,
1: ma
0: neanche in foto lo vedono, neanche in foto lo vedono, figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La Gumina devo ancora vedere, ancora la Gumina, è 8 anni che è qua. De Paoli ancora, perché non lo conosciamo, perché sono giocatori che non conosciamo, non conosciamo il valore di la Gumina, De Paoli, Bellemo,
1: certo,
0: li conosciamo a memoria.
1: Poi in queste partite...

0: Se tirano la gamba indietro perché
1: Riccio,
0: hanno paura di farsi male, se
1: Ferrari,
0: no,
1: cioè basta, devi fare una scelta forte e dire: ragazzi, questi giocatori qua alla causa blu cerchiata non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente, quindi questi calciatori, questi epurati, li devi far da parte.
2: Invece Genoa mi diceva, sia Elio che Gabriele, ha detto: De Rossi ha ballato, ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente hai preso un nazionale albanese,
3: assolutamente,
2: vero?
3: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di 24
2: ore, bravissimo,
3: hai concluso,
2: eccolo qua, l'operazione. La nuova freccia rosso-blu.
3: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita, questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
2: Ma l'hai mai visto giocare tu?
3: No. L'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
4: Hai video su YouTube, hai visto?
3: No, ho visto delle partite.
4: Hai visto il video su YouTube?
3: Partite. Non vabbè, guardo gli live, guardo
5: certo, di certo, comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
2: Sì.
5: Quindi,
2: sì.
5: Quindi giocare in una nazionale così... O hai delle qualità o fai fatica
3: a partecipare. I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa. In meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto,
5: però,
3: in Italia De Rossi.
5: Questo fa parte del calcio. Cioè, ieri Carnevali diceva: oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano
2: campionati tedeschi. È il direttore della Juventus, è Carnevale, certo.
5: Quindi che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa, voglio dire, può anche succedere.
2: Ci sta.
5: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra e il giorno dopo va in Inghilterra. Meglio,
4: pensa anche Pinocchi, che sono, mi viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff. Comprato oggi
2: Vigenovic.
3: E ha preso anche Colombia dalla società in Italia, che ha speso più soldi ad oggi.
5: Sicuramente in silenzio è riuscito a arrivare,
4: perché le trattative si fanno in silenzio,
5: certo,
4: sicuramente,
5: certo.
4: È che alla Samp c'è un po' troppo silenzio,
0: ma questo mi sa che gliel'ha consigliato
4: un po' troppo lento,
3: no. Vabbè, tornando al Genoa, giocatori già pronti in ritiro, De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronti via, arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pučuka, che è il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni, l'hai preso dalla Juventus Next Gen, ha un buon profilo, chiaro che deve crescere.
2: Che ieri ha giocato dove?
3: Ha giocato a sinistra nel primo tempo, non bene, però già...
2: Nei tre di difesa.
3: Però
2: c'è Marcandaglio, Doha e Pučuka.
3: Però tu quel ruolo è già due giocatori, è già definito quel ruolo.
5: Vabbè,
3: manca soltanto...
5: Comunque poi è un giocatore giovane, è un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi, al 3 di agosto, puoi anche pensare di provare. Quindi
2: queste sono prove che secondo me sono
5: vanno
2: legittime.
5: Fatte, certo,
2: sono
5: perché
2: legittime.
5: Comunque
2: sono legittime,
5: certo.
2: Perché tu provi due giocatori, provi un Otoa che l'anno scorso ha avuto poche possibilità, ne metti.
5: Sì,
2: ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
5: provi,
2: dici: boh, posso metterli, lo posso adattare lì. Secondo me,
5: nel momento delle difficoltà, in un campionato lungo, squalifico, cose, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante.
2: Infatti,
5: se non lo provi,
3: e soprattutto Elio, continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
4: ma allora Malinowski, che non viene confermato oggi, va bene, due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
3: L'assenza di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6 gol,
4: però è stato sostituito bene. Perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
3: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Malinowski, che è polivalente.
4: Polivalente,
3: te lo spiego.
4: Cosa voglio dire?
3: Te lo spiego. Make 3 tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
4: Ma è buono, non c'è polivalente,
3: è molto valente.
4: Ma che cosa vuol dire?
3: Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti: mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
4: Quindi non è polivalente, è buono.
3: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più. Malinowski invece aveva solo il ruolo.
4: Faccio l'esempio: Marco Rossi era buono, giocava difensore, attaccante.

0: Ma era buono.
1: Io non ho mai visto De Paoli. Faccio una contrapposizione.
0: No.
1: Si vuole fare male, allora, Matteo. Se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque.
0: Ha fatto pena ovunque.
1: No, ragazzi,
2: polivalente a Pescara che ha fatto gol. Si è salvato.
1: Non c'è polivalente. Cioè, o buono o sei buono o non sei buono. Fine di scorso. Make 3 è un gran bel giocatore.
3: Conta anche perché gioca.
4: E De Paoli?
1: De Paoli ha fatto pena. Ha fatto bene, ragazzi, sono 8 anni che lo
3: vediamo. Che cosa significa questa?
0: Ma io guardo anche le partite del Genoa, vedendo la stampa che gli fa pena, guarda anche le partite del Genoa.
4: Ma tu pensa se Branco, se il direttore sportivo della Sampdoria seguisse queste trasmissioni, avrebbe tutta la strada spianata,
1: perché è talmente facile,
4: è talmente
1: semplice.
4: Io penso
1: che ieri Branco, se abbia visto la partita, si avrà detto
4: conto.
1: Caspita, ce n'ho di lavoro da fare,
4: sì.
1: Ma ce n'ho tanto lavoro da fare, perché quelli che magari mi hanno raccontato, ma ora quello lì è bravo, magari quello lì è bravo,
4: guardalo, va,
1: una volta che lo vedi con i tuoi occhi,
4: dici, in questo periodo tutti i procuratori,
1: tutti forti, tutti fenomenali,
4: l'anno scorso non ha fatto bene
1: De Paoli,
2: non andava d'accordo col mister, bravo,
1: perché se tu guardi lo storico dici Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro, dici caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal, dico, non l'ho mai visto,
4: curiosità di vedere,
1: caspita, una volta che li vedo dico, ma che cosa mi avete raccontato, però, ragazzi, ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
0: Matteo, dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle Zavorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
3: Questo è il problema.
0: Tu mi dici dobbiamo sfoltire l'organico, ma chi li prende questi giocatori?
3: Dipende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
4: Certo,
3: né
4: sicuramente.
3: La colpa
4: cioè, vai, guarda la Fiorentina. Guarda cosa sta facendo.
3: Cosa
4: sta facendo Paratici. Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere.
0: Ha dato il portafoglio.
4: Ragazzi, di firma. Lui vuole Filippone.
3: Certo.
4: Vuole
2: chiamato.
4: Però il problema... Sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
3: Però ha cambiato tutto,
4: sì.
3: E sulla carta devi dire, ferma un attimo.
4: Non gli puoi dire niente, ragazzi.
3: Perché prende a tappa 40 milioni di euro e va lì,
4: cosa
3: succede?
0: Anche l'anno scorso sulla carta era forte.
4: Tornando a prima, è l'unica società che ha fatto il mercato,
3: esatto,
4: pesantemente.
3: Quindi non si pretende,
4: sì, ho capito.
3: Ragazzi, non si pretende questo qua, lo sappiamo benissimo. Si pretende, continuano a sempre dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
4: Io ad esempio
3: cosa me ne faccio?
4: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
3: diverso
4: in Olanda, dove le cifre sono totalmente diverse, quando ha visto il monte ingaggi della Sampdoria, secondo me è svenuto.
2: Sicuro.
4: Tra l'altro non è neanche un bestione.
3: La Sampdoria deve pagare un'eccedenza.
4: Sì,
3: 4 milioni. Il 40% tu devi pagarlo.
4: Lui, secondo me... Lì starà pensando chi è venuto prima di me, ha fatto i danni, sono convinto, mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello, poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
3: Queste sono cose che noi non sappiamo, Elio, però è chiaro che quando arrivi qua,
4: cioè, quando tu
3: hai
4: vieni,
3: una situazione...
4: Sì, no, siamo in Serie B e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro... Cioè, qua si è perso veramente il valore di quello.
1: Infatti, deve anche un titolare, Elio. Non stiamo parlando neanche di un titolare. Perché non è un titolare.
4: È una roba. Il calcio, poi non.
1: Quanti?
4: Domandiamoci perché sta andando male. Questi sono.
3: Di modo a me.
2: Come se mi raccogli.
3: Prendi 1.200.000 a me, devi rendere, devi giocare. Sì. E gli obiettivi.
4: Devi fare la differenza.
3: Ecco, gli obiettivi sono stati diversi anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
4: posso perdere, posso perdere.
0: Cioè,

0: però, però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vieni che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente
1: Gumina che è entrato ieri, cioè, sembrava che fosse per caso
2: Boiasco
1: che
2: giochi,
1: era atterrato con
2: esci con la maglia sudata,
0: non è rispettoso, non è rispettoso.
3: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa avevamo 10.000, 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
2: I tifosi ci sono sempre a prescindere, scatola ci si abbona per la maglia.
3: Quindi questo è un po' è un vanto, certo, un vanto
0: sicuramente,
3: di Genova.
0: Sicuramente trovare maglia, due tifoserie così.
3: Ecco, quindi...
2: È il patrimonio. I giocatori città vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
3: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi. Noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo appena rientriamo.

0: Mercato, mercato, mercato, mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ah ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quell'altro si chiama George...
1: Ilenicheva, che è quello che mi esalta questo giocatore qua, mi esalta da matti.
2: Conosce anche questo.
1: Conosco anche questo.
3: Sa tutto.
1: Mi sa, guardo,
2: non solo tu.
1: Poi mi dici che guardo solo la stampa.
2: Franco, scusami, fatti aiutare. Fatti aiutare, conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
1: Dove l'hai giocato? Ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo
4: preso.
1: Questo.
2: Hai visto realmente o hai letto?
1: Ho visto delle partite, realmente non ho avuto ancora. No, non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
0: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da un po' di tempo che si
1: di
0: parla.
1: Di Ure sì,
0: no?
1: È più di un mese.
0: È più di un mese, ma insomma probabilmente c'è qualche cosa che sa.
1: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese.
0: Sì.
1: E invece la punta nigeriana invece è molto più giovane, classe 2006, Ilenicheva. Costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad, lo stesso cane di provenienza di Mitai. Il Genoa sta provando a fare un'operazione, magari con un prestito, 3-4
2: milioni
1: di euro.
2: Scusa, invece che giocare col campionato, che non si può neanche definire un campionato. Dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
3: Speriamo.
2: Ma vieni a giocare a Genova, sarà meglio che giocare in quel campionato. Che non sanno neanche se giochi.
3: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato. E se ricordate, non è stato un gran successo.
1: Ricordiamoci anche rigore fallita a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
3: Quello che dico io. Questi giocatori che arrivano da quei campionati
4: sono meno motivati.
3: Dove vengono strapagati, dove vengono.
2: Vabbè, però un ragazzo giovane,
3: cioè sì,
2: 2006,
3: sì,
2: 20 anni,
3: ecco, l'unica cosa a suo favore è quello. Però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati,
2: se tu dici, non è già un buon segnale.
3: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
2: di giocare a calcio, cioè,
3: vai solo
2: quando...
3: esclusivamente per il lato economico, per carità, che è importante, però uno quando sei in giovane età dovresti avere l'ambizione di guadagnare 20 milioni, ma magari alla Juve e guadagnarli a club importanti.
1: Ha giocato pochissimo, mi sembra da febbraio appena 6 partite, però diciamo sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata. Quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
2: Ma ce l'ha la punta,
1: esteri.
2: Ce l'ha la punta.
1: Colombo,
2: si chiama Colombo.
1: Però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa più dell'anno scorso, ti serve una punta
4: dei doppioni.
3: Allora, io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
1: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa. Può crescere insieme.
3: No,
1: anche perché
3: il fatto che è giovane,
0: il mercato arriverà a un certo punto dove ci sarà anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io faccio un esempio, parlo di Luca, rimarrà a Napoli.
3: Ecco, ad esempio a me attira più questa cosa.
0: Luca,
3: io quando avevo sentito
1: no,

0: Boccio, con tutto rispetto te lo
1: io invece secondo me un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord specialmente con la fisicità che ha, quando ti riparte,
2: perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che è capace.
1: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori a mio avviso che possono veramente cambiare.
0: Diverso però, perché Dobby che è più una punta ad area di rigore che aspetta che arrivano le palle, Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
1: Sì, ho
0: poi magari,
2: avere un gigante così
1: però un giocatore per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
0: Sai, bisogna vedere anche le sue motivazioni, magari dopo essere andato al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
1: Vabbè, se è così, allora preferisco che stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, ha giocato, voglio dire, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
0: Ricordiamoci che Lopez ha detto: i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio in Italia.
1: E questo ringrazio.
0: Questo è importante, nello specifico. Si chiama Genoa e ha portato il calcio in Italia.
1: Questo ringrazio il direttore. Che
0: vuole contestare anche questo, incredibile. La squadra, ma sono cose che sappiamo, capito? Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire Rosso Blu, il Grifoni, il Blu Cerchiato.
1: Il Genoa è chi ha dato.
3: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
2: c'è Havel.
3: Mi viene in mente il Camarda del Milan.
0: Ragazzi, abbiamo
3: fare come ha fatto il Como con Nico Paz con il Real Madrid. Allora, io vengo da te.
4: Camarda,
3: ti do tot. Lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, potenzialmente
1: dipende cosa vuol fare la società, però la società, sentendo parlare il presidente, dice abbonamenti, punti, parla De Rossi e dice alziamo l'asticella, il direttore sportivo
2: siamo ambiziosi.
1: Vogliamo diventare Atalanta, Bologna, quindi capisci bene che il giovane Camarda sicuramente.
3: No, ma io ho fatto un nome a caso.
1: Io mi leggo a te per cercare di una continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa, Colombo magari l'annata è lì calacche e diventa.
0: Sono giuste osservazioni le vostre. Il Genoa, il giocatore giovane.
1: Che ci corregge, Matteo, scusa.
0: Si chiama Nureddini, in recupero da un'operazione, brutta operazione, che ricordiamo che si è rotto il legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddini, che ha già esordito con De Rossi.
3: Anche Venturino.
0: Venturino non è la prima punta, Nureddini è la prima punta.
3: Tu sei tutte le dislocazioni.
0: No, ma è giusto. Perdonami. So che vuoi vedere Camarda.
3: No, perché è polivalente Venturino.
0: No, Venturino è esterno.
3: Non è polivalente.
0: Al momento non è polivalente.
2: Mi fate fermare un attimo, che poi apro la pagina della Samp subito, perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
1: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
3: Polivalente.
4: La Gumina.
0: Se ce n'è.
1: La Gumina.

0: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì, quello no.
0: Perché, ragazzi, sembrava perso e non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui a Genova, alla Sampdoria.
1: Certo.
0: Cioè, questo secondo me è un gran colpo, significa aver lavorato bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, anche se fatto...
1: lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche questa.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club

0: dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
1: Certo, vero.
0: Non lo so, io dico, cioè, io intendo.
2: La stessa cosa, se viene Insigne, non viene per buttarsi via.
0: No, ho capito, no, ma no, mentre quel giocatore Viti ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco, magari ti manca questo.
2: Certo.
0: L'anno dopo dici, no, scusate, no, ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo. Questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza, non è che era un tesserato di una squadretta qualunque.
3: Certo. Infatti, guarda,
0: ha accettato di tornare.
3: Tirato così, dicendo che è un bel colpo, è sicuramente un bel colpo. Cioè,
2: anche perché
3: è una situazione fatta.
2: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi a quello che mi ha detto Elio. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo di prendere il portiere e la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
0: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fa il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è una società organizzata, ritorna qui secondo me perché comunque gli è piaciuta la città, si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno,
0: quindi, si è trovato bene in tutto, anche con la latteria sotto casa.
2: Ma lui può fare
5: questo è un colpo, questo è un colpo importante. Branco è stato aiutato anche da Viti stesso,
0: ma certo, ma poi c'è,
5: se tu sei a Nizza, ma
0: è normale,
5: di andare alla
0: è normale che poi un direttore deve essere aiutato anche da quello che è stata l'operazione.
2: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o centrale, quindi
3: tanto polivalente. Tutti polivalenti,
5: è buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso del primo, è terzino sinistro, destro, sono stupidaggini quello che dice. Ma puoi giocare te, è buono, poi mettilo ovunque.
2: Ma no, dimostrato.
5: Intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti, cioè, hai due difensori centrali.
0: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
5: Vabbè, certo, la squadra quindi, più antica lo sappiamo.
0: Il 1893.
6: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due colpi, con quelli che ha fatto i due colpi, è anche. Io credo molto che quando un giocatore è fortunato si ha la forza di ritornare, come Gantner, ma insomma non è mica.
0: Vabbè, come, scusa, il Genoa, la forza sua è nella difesa, no?
6: Se andiamo a
0: fare un parallelo tra Genoa,
6: poi che giocano a 4,
0: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
6: certo,
0: hanno preso, ora se magari trovano il portiere giusto, certo, ecco lì che tu inizi a dire la difesa, certo, non prendo gol.
6: E ce l'ho.
5: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
6: manca
5: a posto.
6: Conti, ragazzi.
2: Conti,
5: sì, sì, ho capito.
2: Conti,
5: ho capito. Però tu a centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, a centrocampo sono tranquillo. C'ho Esposito, Anderson, Albigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu ci avrai Insigne e Begic, se giocano, è un signor attacco. Certo. Loris ha attaccato un pallone, ha fatto gol, poi magari non fa gol, però sulla carta sono a posto.
0: Oggi,
5: il centrocampo che mi preoccupa, è lento, è compassato, non ci sono giocatori di...
2: È lento, sai,
5: di carisma,
2: di testa, è un centrocampo che non ha idee,
5: ma anche di gambe, anche
2: sì,
5: di gambe,
2: è la gamba
5: guida
2: la testa, però è un centrocampo che è lento di idee, quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri, chi ha la palla non sa mai cosa deve fare e quando deve farlo, non si abbassa, anche Esposito stesso.
6: Questo lo dà anche al tempo a Sinani di entrare, esatto, nei meccanismi, sì, perché noi adesso stiamo facendo un'analisi forse anche
2: troppo severa, forse
6: un po' severa, perché sì. Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì. Anderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo in fatto anche di gara.
2: Però vedi anche ieri Abilgard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore. E lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore.
5: Dietro.
2: È quello che dico.
5: Sinani si vede che è bravo tecnicamente.
2: Si vede che è bravo.
5: Non può giocare dai cartelli pubblicitari.
2: No, assolutamente.
5: Non ha la gamba per giocare
2: dai
5: cartelli. Deve stare vicino alla punta. Devono giocare vicino. Ecco, mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese, da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e Ste. Cioè, abbiamo visto dopo.

0: Ha 10 minuti
1: fare magari, ha voluto fare una
2: lui nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo.
1: Sono prove queste qua. Certo che invece c'è questo che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico, certo. E invece purtroppo a mio parere l'infortunio di Insigne è una tegola.
2: Però
1: è
2: una tegola, perché molta gente si domanda giustamente. Lui è arrivato a Pescara,
1: ragazzi, è un vero, certo. Cioè questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo.
3: Attenzione, ha voglia di che fare. Si è fatto male facendo il differenziato.
2: Ecco, è quello che dico io. L'anno scorso lui si è presentato a Pescara.
1: Pescara si è presentato benissimo.
2: Ha giocato 10 partite. Pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto il differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
1: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni magari sono degli infortuni.
2: Però magari
1: ti riporti dietro un po'. Dai,
0: però
1: su.
0: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quello ufficiale, te ti mancano Begic e Insigne.
3: Che sono due pedine,
0: sono due giocatori che
3: dovranno farti fare la differenza.
0: Ti cambiano
3: anche 20 minuti. Anche 20 minuti. Insigne
0: e Begic.
3: Avercelo in casa, che tu gli ultimi 20 minuti
1: cambiano,
3: lo fai entrare.
0: Velocità, saltano l'uomo.
3: La punizione, il calcio d'angolo.
0: Bravo.
3: E l'uno contro uno, cioè gli ultimi 10 minuti.
0: Quando viene a puntare, che devi cambiare la partita.
3: Onestamente,
1: la punizione al limite, sì.
0: Tiro da fuori anche a
2: quanti ammoniti crea uno come Insigne come salta l'uomo,
3: certo.
1: Ma perché lo stesso Begic, certo. Questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa degli acquisti, questa è solamente sfortuna.
3: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi. Questo ha fatto 10 partite a Pescara,
1: è cambiata,
3: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi. Poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
2: nella
3: squadra,
2: nella loro dimensione.
3: Però quando stava bene ed era in campo,
0: l'esperienza ce l'ha da prendere in mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà.
3: Certo che sì.
0: La preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze, mi viene a dire abbiamo quasi troppe poche certezze. Se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi due mesi prima di giocare e che quello là il terzino sinistro non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico caspita, siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Non è
2: ieri,
0: calcio di agosto, ma sei tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
4: C'è solo una parola: programmazione. Che il GN, essendosi salvato in anticipo, ha programmato il largo anticipo. È la verità.
0: Tre anni che
4: è la verità.
0: Se avete preso un allenatore super, poi la chiama programmazione.
4: È la programmazione.
0: Lo so anch'io che si chiama programmazione.
4: Non hai perso un mese.
0: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore,
3: ora giocatore. Ora tu mi stai invitando, no? Io stavo pensando adesso. Ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria, Foti.
2: Mamma mia.
3: Mourinho, avete visto dove è andato?
0: Eccellenza.
3: Io dico per
2: Patentino,
3: per far capire, voglio dire, abbiamo parlato, cioè questo è un miracolato, che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi, cioè ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in eccellenza ad Acireale, vuol dire che molto probabilmente forse...
0: Perché scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No,
3: sì,
0: ti faccio tutto l'elenco,
3: però
0: capito ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato,
3: sì, però
0: perso il
3: questa
0: conto.
3: Di Foti, però fatto? Questa di Foti è veramente una roba esagerata.
0: Donati, semplici, sottile, che l'hanno già spedito da Modena, perché il patron gli ha dato due calci. Prego,
3: comunque non è andata all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti si è sentito dire, ah, che bel colpo, c'ha la

0: maglietta addosso, è un sandoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan che era la Sampdoria, come si chiama l'altro?
1: Gian Paolo. Il maestro.
0: Quindi sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
1: Io ti vengo dietro, e lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito l'allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati, e Gregucci e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante, prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Nino, malissimo, catastrofico. E comunque anche quest'anno io spero che vada benissimo.
0: Però quello che
1: hai preso un altro debuttante.
0: Certo, ma quello che volevo dire io, però vedi, Corradi glielo facciamo pesare, no? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare,
2: però
0: povero Attilio.
2: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto di essere un debuttante, ha risposto anche molto bene.
0: Mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... cioè Donati è stato criticato, questo ragazzo qua Corradi,
1: ma anche Lombardo è stato criticato. Io ricordo la prima sconfitta a Carrara, Lombardo era quasi stato segato,
0: e invece che Lombardo ha fatto cose importanti,
1: eppure ci ha portato la salvezza. È vero, hai ragione.
0: E invece tutte le volte sta, invece l'unico che non so per che motivo è Foti, ha avuto solo parole di elogio.
2: Quante domande che ci facciamo, quante risposte che chiediamo, e chiediamo anche a voi a casa. È chiaro che c'è tanto da discutere, perché non è ancora cominciato il campionato, non è cominciato la Coppa Italia, ci sono degli amichevoli e noi siamo qua che discutiamo tantissimo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in regia ci sono Alex e Filippo. Naturalmente, qual è l'appuntamento? È il prossimo appuntamento sportivo, ma voi non dovete mai dimenticare una cosa: continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado

0: fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico, non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso?
1: Ma
2: perché?
1: Mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra.
1: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?

0: Tutto bene.
1: Oggi
0: tutto
1: abbiamo
0: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'Anto.
0: Certo,
1: tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
0: Sì, qui diciamo che è il... È il pol paradiso del cereale, potremmo
1: il paradiso del cereale
0: potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
0: 30.
1: Non, 30 addirittura.
0: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
0: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno addirittura?
0: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, più da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è
0: qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi vi faremo
0: che
1: anche
0: sì.
1: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
0: Sì, qualcosa. Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale
1: assolutamente, per poi passare al prossimo processo,
0: setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo
1: qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così,
0: certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve
1: ci vuole un grande pennello.
0: E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: che vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse.

0: diverse tele, certo. Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, sì, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma...
1: Prossimo passaggio, subito dopo...
0: Il sacco.

0: guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso qui lo abbiamo fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì, mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
1: certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo
1: attrezzo. questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda. Ecco.
1: Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Casalingo. Sempre funzionale.
1: Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua?
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4. E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire

0: dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione.

0: Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia.

0: famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloid dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato. E

0: è questa zona qua che lo chiamano Chieghina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
0: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botta.

0: enorme, esatto, di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensione!
1: Veramente, sì. Pensate botti di queste dimensioni, perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, ah, con okay, la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì, immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci in me.

0: Nella sede del museo non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì, questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Oh. Cosa vuol dire invece, le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di
1: dire.
0: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi

0: sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua. Sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo una cava come questa.
1: Queste sono del Settecento.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab Borgata San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi

di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama urriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa,

0: venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati. Veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo, invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
2: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
2: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
2: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
2: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
2: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
2: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
2: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
2: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
2: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo

0: vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio
1: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola,

0: in via Vezzani e io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando e gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di, ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io gli dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio sta battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio.
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di. Lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto.
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso. Mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, quale io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, del scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
0: sì.
1: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide io no, sono qua 50 euro di viaggio andate e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. Che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa.
0: Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccola, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è
0: so
1: piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e
0: sì,
1: il figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi ci avreste bisogno.

0: Hai chiesto la casa?
1: Sì, ho chiesto allora la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore, io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
0: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
1: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
0: La disoccupazione?
1: Disoccupazione.
0: Quando hai lavorato l'ultima volta?
1: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
0: Come portinaio?
1: Sì, mi hanno licenziato, ho fatto causa...
0: Lavoro, non lo trovi?
1: Niente, niente, perché poi anche mio figlio così, io...
0: Non riesce a lavorare?
1: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
0: Che lavoro potresti fare tu?
1: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
0: Tu hai studiato?
1: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
0: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
1: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
0: Cosa vuole?
1: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
0: E lo usa adesso?
1: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
0: sì.
1: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
0: È molto credente.
1: Per star, sì, lui fa le preghiere.
0: Aiuta questo.
1: Sì.
0: E tu sei credente?
1: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
1: No, no, no, non posso avere perché con lui... questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
0: E non poi... si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
1: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro perché dicono com'è possibile che vi lasciano così.
0: Anche senti quando solidarietà.
1: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
0: Ah, per non stare in casa?
1: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
0: Vedi,
1: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
0: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
1: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
0: sì,
1: tanti.
0: Sì, sì, dico, però.
1: No, è un'umanità, voglio dire.
0: L'umanità deve essere umanità per tutti.
1: Per tutti,
0: no?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: italiani.
1: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
0: Sì, sì, ma io non dico però.
1: Sì.
0: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
1: No, no, no, no, assolutamente.
0: Sì.
1: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
0: Noi no. Speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
1: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, no.

0: anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succeda qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto. Hai io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando... roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, non mi, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato...
1: Può ho anche... paura che possa far del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io... Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
1: La CAUP cos'è? Una residenza?
0: La CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano io, vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portata a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricordare. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
1: penso, noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: non lo auguro a nessuno,
1: paura.
0: Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo, in Inghilterra con Leicester. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino al 31 di agosto, però ci sono tante cose da vedere. Poi naturalmente tanto mercato, e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rossoblu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì, eh?
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra bisogna essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività. Che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su.
3: Notte fonda.

0: Ma fonda, fonda.
1: No, no, no, no,
2: non mi sembra positivo.
1: Allora, ho detto positività.
0: No, vabbè,
1: positività.
0: Diciamo che abbiamo giocato,
1: già tagliato le gambe.
0: Abbiamo giocato con 5-6 titolari, però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno ti vengono, devono venirti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene. Ah, pessima, pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato. Mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo e l'altro
1: e viva l'ottimismo,
0: fare.
1: Inizio la trasmissione, ottimismo. Allora, hanno giocato, guardo Gabriele Lepiche, sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri da inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
1: Assolutamente. Sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare. Buonasera.
4: Molto peggio, buonasera a tutti. Male. No, ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena. Abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritsen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, è preoccupante, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
1: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho aperto qua, abbiamo sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme, certo, è suonato, certo, ieri.
0: Cioè, ma lui l'ha capito.
1: L'ha capito anche.
0: E mi auguro che porga subito i rimedi. Però, come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi. Ha capito che questa rosa è poca roba. E quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi. Però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale. Non puoi ridurti all'ultimo a avere la squadra poi titolare. E speriamo di azzeccare.
2: Hola. Per spendere
0: ieri hanno giocato tutti i giocatori,
2: non so,
0: che
2: però,
0: vanno via,
2: cioè,
0: vanno
2: ditemi,
0: via.
2: Ditemi quante società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
0: però hanno un'intelaiatura.
4: Il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina
2: e
4: avere una squadra titolare giocare la Samp è lontanissima,
2: sì, però
4: è lontanissima.
2: Anche perché il Genoa sono 3 anni ormai che c'ha un gruppo solido, forte,
4: c'è una compattezza, ho capito, però sono poche.
2: Io voglio dire,
4: hai ragione,
2: ti dico, Serie B dove voi dovete affrontare il campionato, chi c'è? Il Palermo. Palermo, credo che siano anche loro
3: però, in fase
2: di studio. Se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini e tutta la dirigenza.
0: La differenza, per me, è sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo dalla cadetteria, non dalla Serie A. Però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare il Novara l'Inter. Sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
3: Giovanni, ti mancano i capisaldi, con Mese che lo cerchi, il portiere e la punta. Tu in un mese non hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Corvino. La punta e l'attaccante.
0: Poi gente svogliata.
3: Non basta.
4: Sampo ha fatto 5 acquisti. In campo ieri quanti ce n'erano?
2: Questa
5: due.
2: Questa è l'analisi giusta.
4: Perché se io devo acquistare,
2: ho capito,
4: però se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta parte, mi riferisco a Insigne. Insigne è un fuori classe per la categoria. Però ad oggi
2: però

0: Però non si è ancora visto in gruppo.
1: Ripeto, non per difendere,
0: Gartman non, difende, non si è ancora visto in gruppo.
1: Non per difendere l'operato di Sampdoria. Però se problema. Tu arrivi e hai Tutino, 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
2: svogliato in campo.
1: No, poi hai De Paoli. De Paoli, ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? E stipendio alto. Cioè, quindi,
0: ma perché
1: quindi,
0: non è alternativa, Elio?
1: Sì, ho capito.
3: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità. Se questa è la qualità, ma qualcuno rischia di non arrivare a mangiare non il panettone nelle castagne.
2: Ho dei giocatori di qualità, ma non pronti. Non pronti.
3: Sì, però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti. Ravanelli, un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni.
1: Viti lo volevano tutti, e la Sampdoria l'ha preso.
4: Se Beji si fa male,
1: che colpa ne ha il direttore?
2: Noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo 2 titolari presunti. È una squadra senza senso. Oltretutto non ha nemmeno la capacità della forza, dell'agonismo. Ora io posso capire che sei in preparazione, dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente. È quello che mi fa preoccupare a me.
1: Però,
2: che anche a questi rincalzi.
1: Però onestamente io adesso, prima di buttare la croce addosso, cioè se fossi sampdoriano aspetterei, perché comunque Insigne è chiaro, non sarà facile, ma deve trovare continuità, deve trovare.
5: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi, che bisogna aspettare.
1: Se mi può consolare noi abbiamo passato 10 anni,
5: okay,
1: così come
5: io te la dico tutta, io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
2: Quella di ieri
5: ma
2: non
5: c'è un abisso,
1: questa
5: è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
3: Allora vuol dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata,
5: bravo,
3: per la terza volta.
5: Bravo, è questo dove voglio arrivare. È questo, Gabri. Perché qua parliamo sempre l'anno zero, detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella. Ma siamo sempre allo stesso punto. Mancano 15 giorni e voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp. Io ho visto un centrocampo che va 2 all'ora. Ma 2, Due, non di più.
2: La fase difensiva com'era?
5: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli e Viti. Il portiere,
2: nel reparto, come si muoveva il reparto, buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi.
4: Vabbè, però non è che possiamo dire questi sono i titolari. Ho
2: capito, però sono dei rincalzi, Graziano.
4: Li conosciamo.
2: Sono rincalzi.
4: Ha preso un gol su calcio d'angolo che.
2: Tutti a guardare la palla.
4: L'unica. Sono stati presi 3 difensori certi, mi riferisco a Vanelli, Vite e Ganterman, perché evidentemente questi non danno affidamento, cioè non è che ci vuole uno scienziato.
1: Quindi quando ci saranno, secondo me, allora a quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene, oggi mi sembra veramente, c'è una partita però, a Bogliasco, porte chiuse, alle 5 del pomeriggio, cioè mi sembra veramente buttargli la croce addosso,
3: meglio prendere uno schiaffo adesso, a 10 giorni circa dalla partita dell'esordio di Coppa Italia, che magari dopo, così magari ti svegli.
1: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. E la società gli è arrivato
4: le
1: subito
4: due squadre, perché le due squadre.
1: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè con tempo
4: è proprio questa la differenza, bravo, perché forse dice mi manca un esterno, vado a cercare un esterno, mi manca il portiere. In questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi, non è possibile. Che ad oggi non hai un portiere titolare, cioè, quando si dice mi fanno scrivere cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
1: Tra l'altro adesso, cioè, girando poi per Genova, no, parli con i tifosi adesso Martinelli, io non dimentico, ma Tutti dicevano bisogna tenerlo, adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
5: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
1: Anch'io, secondo
5: anche
1: me.
5: Perché
1: eppure,
5: ha fatto molto bene. Non è normale
1: mentre
5: che tu il 2 agosto...
1: Ghidotti è bravo.
5: Hai 4 portieri però, in rosa di 4 portieri.
1: Non ce n'è uno.
5: Allora, apprezzerei di più Krastev.

0: così bravo come dicono?
1: Rischia.
0: Rischiamo cluster. Ma lì ci vorrebbe un allenatore con due maroni così. Ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire: ragazzi, da domani Krastev è il titolare, perché, e lo proteggiamo,
1: anche,
0: lo aiutiamo.
1: Anche perché onestamente Ghirotti, secondo me, qui è bruciato.
0: L'hai visto ieri, secondo me qua è bruciato questo ragazzo.
1: Sì.
0: Io gli voglio bene.
1: Ma perché? Perché è sempre sulla graticola.
0: Certo.
1: Non c'è mai uno che alza la mano e dice: io punto su Ghirotti, non mi la società per me deve operare su
2: Ghirotti. Ma soprattutto il
3: ruolo così importante. No, diciamo sempre, attenzione, perché se prendi due portieri dello stesso valore,
1: cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Sì. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese.
0: Ma è quello che deve fare una società, Elio, capito?
1: Poi sbagli.
4: Sono due cose importanti: la Samp cerca il portiere e una punta. Bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli costa, una punta costa, che ti garantisca almeno 15 gol.
0: Stiamo parlando di Courtois, Gabriele, Pigliacelli è un buon portiere, però un po' di soldi si costa. Dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico, caspita,
4: chiaro, però anche un milione di euro.
3: Pigliacelli è il più bravo di quelli che hanno detto.
0: Come il problema grosso, che non è secondario, con un attore come Corradi, io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani. Ma non giovani, cioè giovani che arrivavano in prestito da altre squadre.
5: È vero.
0: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso? Cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente.
1: Io non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicuro, quanti giocatori hai in rosa
0: 34,
1: oggi?
0: Elio, hai 34 giocatori in rosa.
1: Capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti soldi, cioè,
5: ieri ha giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
3: Già venduto dicembre, ragazzi.
5: Cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
0: Hai come minimo 10-12 esuberi.
5: Allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
4: Che è il tuo patrimonio.
5: Quando mi fai giocare Riccio, la punta.
1: Scusate, ma Riccio, secondo voi, che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro, che sono 600.000 lordi, non è patrimonio? Cioè lascia stare,
5: no, ma ieri si sapeva già che va via.
1: Il giovane tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, certo. E Riccio per darlo via,
5: ma ieri
1: dopo
5: si sapeva
1: che
5: già che andava via,
1: Bellino, che ha dato le visite mediche, se non lo fai giocare e non te lo piglia nessuno.
4: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi, Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro, già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no.
3: Aspetta, dopo la pubblicità parliamo del Genoa, subito, immediatamente.

0: Allora, vi ho detto la pagina, eccolo qua, guardate l'impact alle mie spalle. Un passo in avanti, è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi e ieri si è visto in due formazioni diverse, non dimentichiamo, 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo, con tanti assenti. Posso dire, Elio, titolari anche.
1: Sì, sì, no, ma difatti...
0: Come giudichiamo questa prova?
1: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito perché il Genoa non, cioè, non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, alla decima di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi, a mio avviso, ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire, e perché noi dobbiamo cercare di partire forte già dalla prima domenica. Quindi, bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
0: Una bella polizza assicurativa.
2: Quindi, speriamo. Invidia, ragazzi, che invidia.
3: Quindi, perché il valore, il grosso, il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua è avere una figura
1: così.
3: Che,
1: una
3: come dicevi così. Tu, Elio, ti riporta la realtà.
1: Sì, sì.
3: Perché non è da tutti, Elio, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli

0: allenatori che abbiano questa, questo carisma, questa personalità di dire: oh ragazzi, attenzione, perché qua le cose non vanno bene.
1: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, non negli ultimi tre anni, però Gilardino in panchina, però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso. Vieira idem. Questo invece anche questo nel campo è sempre stato un leader protagonista, con l'arbitro, sempre con la tifoseria. Se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie lo faceva. Quindi
0: possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento. Mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
1: Cioè, oggi se Gabriele, cioè, non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così, che non hanno venduto, tu potresti essere già contento. Poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già
2: una bella. Abbiamo tutti anticipato minimo due giocatori, sì. Si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo. La società,
1: ecco quello, come lo ribadisco, ad esempio Ekattore è stato venduto, magari avrei preferito vendere magari anche se è un giocatore che io non riesco a immaginare il Genoa senza Frendrup, no? Però Ekattore era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50
0: però,
1: milioni.
0: Però soprattutto non hai venduto nessun titolare.
1: La
0: contrapposizione,
1: però,
0: giustamente tu dici Ekattore può essere il futuro.
1: Ekattore poteva darmi
0: Anor l'anno scorso, poteva essere il futuro.
1: Poteva essere futuro.
0: Però non è intaccato.
1: La struttura, lo spogliatoio. Bravissimo.
0: Ma era questo che De Rossi ha
1: molto probabilmente
0: De Rossi ha giocato, e glielo sai meglio di me. Ha giocato.
1: Sa che metà della salvezza passa di lì.
0: I 3-4 certezze non dovete toccarmi. Perché se mi vendete Vasquez, se mi vendete Ostigar, se mi vendete Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello vado in difficoltà. Preferisco allora rinunciare a malincuore a un Ekattore, a un
1: che Ekattore, non so potenzialmente quello che mi può dare.
0: Tanto si è già fatto male. Questo ti fa capire che comunque De Rossi è una garanzia,
3: allora
0: è una super garanzia.
4: Soprattutto c'è un dato importante: dalla cessione di Ekattore il Genoa ha incassato 18 milioni, che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17,5. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende, ma quanti incassa non investe? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17,5 ad oggi spesi. Quindi questo è un dato molto molto importante. Se lo andiamo a vedere nel dettaglio,
2: vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società Blaschitz hanno lavorato bene. Non si può dire che non hanno lavorato
4: assolutamente
2: bene.
1: Comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì c'hai Colombo, che a mio avviso è un attaccante.
2: Tu l'hai detto, sì, l'hai già detto ben prima lei.
1: Secondo me il Genoa lì
4: c'è anche una componente importante. Guarda il presidente, i mezzi tifosi, il presidente Raduna Pigli che ha preso gli applausi. Guarda Sponda Samp, dove è il finanziatore Tech che non parla, ma non si conosce con la voce.
1: Esalta
0: il tuo presidente.
4: Esaltiamo Sciucco.
0: Ma perché devi venire a romperci il capo?
4: Ma secondo te è normale con proprietà?
0: Non so che è di Singapore. Arriva in ciabatte, si vede tre volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che lo devi dire tu, esatto, Sciucco.
4: Noi esaltiamo, ma dopo 4 anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo i disastri di limare? Guarda Sciucco in mezzo ai tifosi.
1: Vabbè, però bisogna essere onesti. Oggi Sciucco si sta presentando con quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che a oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto, ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più,
2: la comunicazione è importante,
1: quindi onestamente
3: quello che volevo dire prima è che non cadete,
1: che è notte?
3: No, per noi molto notte, però non cadete nella valutazione della partita di
1: no, del,
3: perché mi sembra che state facendo un po' troppo voliato,
1: ma no.

0: Bisogna essere onesti.
1: Certo.
0: La squadra avversaria che fa la Serie C, là, nessuno lo dice, ok? Ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0, i commenti
1: sì,
0: erano diversi.
1: No, non è vero, no, ma no.
0: Ve lo dico io.
2: Soprattutto ha fatto tre grandi parate Baio nel primo tempo.
0: Quindi bisogna essere moderati, ma sia certo, quando pareggi col Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso, perché adesso sembra che il Genoa da ieri decolla.
1: No,
0: e
1: bisogna
2: però ha risposto sul campo.
3: Infatti noi abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in regia, Alex in regia. Non abbiamo titolato ha dominato, il Genoa ha dominato. Abbiamo detto il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha fatto
0: io sento
3: abbiamo detto
0: giro
3: un passo in avanti, perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio d'agosto, lo sappiamo quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci sono molti giocatori probabilmente ancora andare in prestito, così come lo sappiamo in casa Brucecchiata,
0: perché
3: io non posso vedere Ferri,
0: lasciatemelo
3: dire, non posso vedere Ferri in
0: se
3: campo.
0: Tu leggi certi giornali, scrivono che la Sampdoria ha prestazione negativa, giusto, ha perso con Novara, ribadiscono una squadra di Serie C, poi leggi l'articolo Genoa perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria,
3: la categoria. Io l'ho viste tutte le partite. Guarda, c'ho un foglio qua,
0: è un po' anche i media
3: qua
0: che esagerano, allora, danno sempre addosso alla Samp.
3: Partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, due gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, Ender, Sinani, Lauris e Amanadei. Non si può vedere una roba del genere.
0: Assolutamente.
3: Te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto. Vado dall'altra parte. Ti dico la formazione del secondo tempo. Vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin. Poi Sabelli, Frendup, Amorim, Martin, Viaf, Colombo, McFree. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorim. Te lo dico. L'ho viste tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede, poi che il risultato sia molto importante e io
0: certo,
3: lo so più bene di
0: me,
1: ma difatti, come ho detto all'inizio che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco porte chiuse alle 5 del pomeriggio. Anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscito a portare a casa un risultato che ti dà positività.
3: Ma vado in Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra, perché ce l'ho Gabriele, perché ieri li ho visti questi ragazzi qua allo stadio. Eccolo, hai cambiato la maglietta, Gabi.
4: Siamo tornati.
3: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende, io non le commento, Ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo, ti faccio vedere l'immagine, poi me le commenti tu.

0: Eccolo, Gabi, me le commenti?
1: E come si fa a commentare una cosa del genere? Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra dall'inquadratura e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' dell'Leicester, esatto, con, insomma, sì, che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti a saltare e a divertirsi. Infatti abbiamo ricevuto tanti commenti positivi sia dai fan fuori che lì allo stadio, che insomma, diciamo nella parte prima dove tantissimi tifosi avversari e comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
0: Ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questa tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri, e qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda,
1: sti qua si annoiati
0: qua prima. Qua non, qua, eh?
1: Questi si annoiati.

0: Club UK in rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un paio di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come ai mondiali un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma immagino, perché è stata una trasferta.
1: Infatti ti sento. Mi racconti un po' la partita. Ti è piaciuto questo Genoa? È piaciuto ai tifosi questo Genoa? Li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
0: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
1: Lo sapevo.
0: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Ostigard e Vasquez. Otto e Marcandai li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione che hanno lasciato andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo tempo abbiamo sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frandrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, io come lo pronuncio, Make three? Ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per ieri.
1: Vai, non importa, chiamalo come vuoi, Make three. Colombo, lui che ha fatto gol?
0: Beh, questa è la classica, il classico gol di Colombo, in scivolata. Non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario, come sempre.
1: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra? Perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
0: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono, sembrava veramente di cosa l'abbiamo preso a fare, perché poi si è trasformato completamente e non lo so, non... Mi ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Grönbäck l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del mare augurio, spero di vederlo, di vederlo bene, spero di vederlo gasato, secondo me ha ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è McTree, e quindi c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso con la maledizione dal non fare gol che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere con De Rossi. Vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui, che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
1: Gavi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri. Siete stati
0: Ho parlato di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
1: Bravissimo.
2: E non solo saluti, grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco col senza pubblico. Il Genoa, giustamente.
1: Allora, presente che quello che sta parlando, Gabriele, è mio figlio che sta italianissimo.
2: No, ciao Gabriele, a me non stupisce il pubblico rossoblù, lo conosciamo tutti, è splendido. Ma come è splendido il tifo blu cerchiato? Giochiamo in casa nostra a Bogliasco.
3: A porte chiuse.
2: Questo è un insulto al gioco del calcio. Il Genoa, giustamente, gioca contro Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso. La Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco, gioca senza pubblico.
4: Sì, con la maglia della Samp d'Arena.
2: Ragazzi, questo già di per sé è il fallimento della costruzione.

0: visione di Fredberg, di Walker, di Tay, ancora se ce ne fosse bisogno.
1: Dovrebbe essere un momento di festa,
0: no? Ma certo, Elio, al primo di agosto invece, dovrebbe essere, cioè, che tu vai là, vai vestito come Tay, vai in ciabatte, bermuda, cioè, giusto? Sì, vai lì a cantare per la tua squadra. Questo era, ma è sempre accaduto, ragazzi. Cioè, vedere che a Bogliasco tutto chiuso, sigillato.
1: Ma cosa vuoi nascondere?
0: Ma cosa devi nascondere?
1: Oggi cosa nascondere?
0: Dovresti fare un passo. Ma bravissimo, lo conosciamo tutti.
2: Riccio, Ferri, la motivazione.
0: Li conosciamo tutti.
2: Ho trovato la motivazione perché era tutto.
0: Hanno paura che gli tirano due arance.
2: Hanno paura
0: che gli tirano due uova. Hanno paura
2: delle continue contestazioni.
0: Ma ho capito. Ma se farai così, non potrai mai distendere l'ambiente.
1: Oltre questo, tu fai capire alla gente che tu hai paura delle contestazioni.
0: Certo,
1: invece tu dovevi aprire,
2: la motivazione è
1: assolutamente. Tu dovevi aprire il campo,
0: assolutamente.
1: E accettare anche
0: cosa? No. Contestazione, che sai benissimo che quando giocano i ragazzi non c'è contestazione. Certo. Quindi in quei 90 minuti. Poi la contestazione
1: minuti, ti fanno il coro, te lo accetti.
0: Ti crederanno qualche cosa, perché allo stadio non ti gridano?
3: Se sbagli.
1: No, ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
0: Bravo. È giusto che intanto faccio qualcosa di apertura, di distensione.
4: Questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, come vedi?
5: No, divertente. Se sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria
3: ma che faccio
5: essere genovani
3: anche con il presidente. Quando c'era Sciucchi in mezzo ai tifosi ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, visto che non si conosce la voce, non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce, guarda che si mette le mani al volto.
5: Cioè, c'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
4: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte e ti mando un bottino dall'altra, così è così ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoli qua,
0: dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti, Gabri, io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
5: No, sì, così. È all'inizio del campionato.
0: Dicono di aspettare, che sei ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo ad aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
3: Il 2028 ha detto.
0: Sì, sì, ma infatti qua
3: è un anno.
0: È una vita di attesa sta diventando.
4: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.
5: Io ringrazio voi.
4: Grazie, una buona serata. Ciao Gabri.
5: Forza grande Genoa.

0: due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? E mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
1: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare, che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine, una punta, no, una punta,
0: no,
1: una punta,
2: no, è rimasto segnato, Giovanni. No.
1: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto i capelli,
0: vabbè,
1: è finito il calcio.
0: No, c'è un po' di narcisismo, no,
1: dai. Vabbè, ma devo fare il modello, allora.
2: Gli facciamo tagliare come Ossi,
1: una punta in alternativa al norvegese. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo, no, è abbastanza ben assortito.
3: Il centrocampo è ben assortito. Cioè, voi volete abbiamo dirmi che il giocatore, no, attenzione, tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione.
0: Cioè,
3: e ieri,
0: lui,
3: e sì, ieri Sassà, Salvatore, Esposito, ieri è stata una roba che non si può guardare. Io vorrei chiedere.

0: Chiedeli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
1: Ogni partita
0: qua
1: purtroppo sembra è sempre amichevole.
0: Perché ieri
2: cosa te ne frega?
1: Io le guardo,
3: è svogliato, sembra svogliato.
2: Cazzotto.
3: No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta, logicamente hai anche Abilgard che se prendono i difensori può spostarsi a centrocampo.
4: Certo.
3: Hai anche Abilgard che può giocare sul centrocampo.
5: Sono investimenti importanti,
2: ragazzi. Certo. Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso, certo, e gli va detto, oh,
1: gli va ascolta, dire, cosa vuoi fare?
2: No, hai rotto,
1: bravo,
2: perché,
1: no,
2: perché non
3: se
2: è
3: noi,
2: possibile.
3: Se noi diamo un giudizio su quello che abbiamo visto fino adesso, sarebbe da mettere fuori rosa. È chiaro, perché ma io sembra svogliato.
0: Ma io rimpiango Ricci, però, Ricci.
3: L'ultimo Ricci, sì.
0: E ora capisco perché l'anno scorso Lombardo faceva giocare Ricci e non Esposito.
3: Poi deve rientrare
0: perché Ricci,
3: Conti,
0: da quando è entrato Ricci, la squadra ha cambiato completamente, perché è un giocatore che ti fa girare la squadra, che ha personalità, ha carisma, ha tecnica. Esposito sembra un pesce fuor d'acqua. Quando ha fatto il 2-1 il Novara, si nascondeva dietro gli avversari. Lì devi fare, cioè, sì, per dirti, te ne dico tutta, che per me è l'umiliazione totale. Ha fatto meglio Ferri, sì, ha fatto meglio perché Ferri di Esposito, andare, ragazzi, questo sì, è tutto detto.
3: Esposito quante palle ha sbagliato? 4.
0: Ma ragazzi,
3: facili.
0: Ma si nasconde, cioè, Esposito deve essere il leader di questa squadra,
3: certo,
0: è il giocatore,
3: deve andarsi a prenderlo
0: tecnicamente a insieme a Insigne più forte. Lui e Insigne devono fare la differenza. In Serie B un giocatore come Esposito deve recuperare palloni, far girare la squadra, calciare punizioni, fare gol, fare assist. Non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
3: Rallenta tutto, rallenta.
2: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
0: C'è un contratto lunghissimo.
2: Per altri 5 anni.
0: È questo il problema.
3: Cioè, io mi ricordo le parole.
2: È veramente assurdo.
3: Le parole del nostro inviato da Spezia, che disse quando abbiamo preso il podio: attenzione, che non è il giocatore che vi
2: pensate.
3: Sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10-12, poi sparisce. Io mi ricordo il suo parole.
2: Che va caro. Sì, va caro.
5: Ha fatto un anno meraviglioso.
2: Sì.
5: Ci girava tutta
6: adesso
5: la squadra.
6: Adesso io dico che debba diventare.
3: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso. Però l'anno scorso zero. Quest'anno di nuovo cammina in campo.
1: Devi vedere, Giovanni, il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia che è arrivato a giocarsi la finale, quella Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano. Stessa cosa anche Tutina, Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato e poi entrambi
0: comunque
1: i giocatori hanno fatto malissimo.
0: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia Esposito,
3: deve,
0: è un giocatore,
3: deve responsabilizzarsi,
0: deve essere un punto di riferimento, si deve assumere la responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone, cioè ci vuole carisma nel gioco del calcio, ok? Certo. Oltre a giocare di tocchini, di fino, che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
3: esterno, con l'esterno,
0: quelli liftati, no, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni, ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla spalla e poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere, quindi è tirar fuori due maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimane un giocatore veramente insignificante,
3: ma è incompiuto.
0: Per noi è un problema,
3: certo,
0: per noi è un problema,
3: certo,
0: grosso,
3: anche perché quanti anni ha? 24 25, quanti ne ha? 24 anni.
0: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
3: Ok, se fosse stato un giocatore
0: è anche quello
3: di
0: più scarso,
3: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
5: Adesso parlava in nazionale, è per lui,
3: lo so.
5: Si parlava.
3: Anche Pafundi è andato in nazionale.
5: Però dobbiamo andare cauti, perché si parlava
2: infatti nazionale, qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò, ma 1.200.000 euro e ne parliamo in questo modo, è per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000,
3: certo,
2: un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi, ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere vincere, qua guadagnano tutti i soldi veri e poi sul campo non sono presentati, perché Tutino idem con patate, cioè come fa?
0: No, ma dov'è il calcio? Infatti l'impact iniziale è Urgulo rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi, perché prima di acquistare ci sono 10-12 giocatori, se volete vi faccio l'elenco,
2: c'è da dire.
0: Se volete vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellomo, Bellemo, Lagumina, Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili. Tutino,
2: attenzione,
0: posso tenere.
2: Io gli ho preso le parti ad accadere.

0: Ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
1: con Esposito, la punta.
0: Con Esposito, esatto. Molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando, esatto, di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
1: Si è visto il procuratore di Esposito, ha tirato non solo l'orecchia da
0: quindi,
1: Cagliari.
0: Quindi onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo,
2: però purtroppo
0: lo sta pagando,
2: giocatori, tu,
0: sta pagando.
2: Tu devi
0: perché
2: piazzare.
0: La Gumina, Tutino, cioè, sì, ce n'è una sfizza,
1: contratti lunghi,
2: ne hai tanti da piazzare,
0: quindi,
3: Girelli,
0: ha preso Girelli,
4: ho già tanto, adesso ragazzi, adesso sì, vi fate ricordare anche quelli che sono già andati, no,
3: no, per dire il lavoro
4: sì,
3: che aveva fatto,
4: sì, ma beh, se parliamo di 33-34 giocatori,
3: quello che fanno anche il mister lavora male, anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via, cioè non è facile poi lavorare.
1: Però Giovanni già si è partito
4: sì, però ragazzi fatemi dire una cosa, così cioè, il mister lavora male, il mister lavora male perché ce n'ha 34, vuol dire che giocheranno in quei 22-23
3: ma deve
4: e
3: fare,
4: poi gli altri stanno a vedere,
3: ma deve fare un distacco,
4: e poi gli altri
3: però,
4: stanno
1: però
4: a vedere.
1: Giovanni sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivata dopo una rosa di 10 allenatori, dopo un mese direttore sportivo uguale, come pretendi che diano dei giocatori già pronti a un mister quando tu sei in ritardo su tutto, su tutto.
3: Tutto in ritardo.
1: I giocatori che pensano
4: se c'è una
1: difficoltà
4: a porte chiuse, chi l'ha visto Ferri ieri? A chi devo darlo? Chi l'ha visto Benemo ieri? A chi devo darlo? Se la partita a porte chiuse, a chi lo fai vedere?
3: È vero anche quello.
4: Cioè, allora io sono, se sono il responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo staff, dico ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, ma non servite, vi sedete in panchina. Vi sedete in panchina,
3: giochiamo
4: ci vuole la forza. Certo. Io ricordo sempre Ranieri quando ha mandato Candreva in tribuna.
3: Sì.
4: Sbaglio?
3: Vero.
4: Sbaglio?
0: Sicuramente
1: del Neri Cassano.
0: Sicuramente fare delle scelte, certo, in uno spogliatoio è importante.
2: Ma il problema, allora mi viene da dire, non è che viviamo una situazione come l'anno scorso con Donati che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cook in porta. E accettò questa situazione.
4: Sì. Non credo che Corradi sia.
2: Io spero,
4: credo,
2: ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo,
3: ma, no,
2: ma neanche in foto.
3: Nemmeno
2: lo vedono, neanche in foto lo vedono. Figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La Gumina devo ancora vedere, ancora la Gumina, è 8 anni che è qua, De Paoli ancora, perché non lo conosciamo, perché sono giocatori che non conosciamo, non conosciamo il valore di la Gumina, De Paoli, Bellemo,
3: certo,
2: li conosciamo a memoria.
3: Poi in queste partite
2: basta,
3: tirano la gamba indietro perché
2: Riccio,
3: hanno paura di farsi male, se
2: Ferrari,
3: non
2: parte. Cioè basta, devi fare una scelta forte e dire ragazzi questi giocatori qua alla causa blu cerchiata non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente, quindi questi calciatori, questi epurati li devi fare da parte.
4: Invece Genoa mi diceva sia Elio che Gabriele, ha detto De Rossi ha ballato, ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente preso un nazionale albanese,
1: assolutamente,
4: vero?
1: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di 24
4: ore, bravissimo,
1: hai concluso
4: eccolo qua,
1: l'operazione.
4: La nuova freccia rosso-blu.
1: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita, questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
4: Ma l'hai mai visto giocare tu?
1: No. L'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
2: Hai video su YouTube, hai visto?
1: No, ho visto delle partite.
2: Hai visto il video su YouTube?
1: Partite. Non
0: vabbè,
1: guardo gliela, guarda
0: certo, le partite. Di certo, comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
4: Sì.
0: Quindi,
4: sì,
0: quindi giocare
4: sì,
0: in una nazionale così, o hai delle qualità o fai fatica
1: vedi, Elio,
0: a partecipare.
1: I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa, in meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto,
0: però,
1: in Italia De Rossi.
0: Questo fa parte del calcio, cioè ieri Carnevali diceva oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano
4: il direttore sportivo della Juventus è Carnevale,
0: quindi che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa, voglio dire, può anche succedere.
4: Ci sta.
0: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra
4: e poi
0: il giorno dopo va in Inghilterra.

0: io penso quindi, che Pinocchi che sono, mi viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff, ha comprato oggi
1: Vigielovic,
2: e ha preso anche Colomania dalla società in Italia, che ha speso più soldi ad oggi,
3: sicuramente in silenzio è riuscito a arrivare,
0: perché le trattative si fanno in silenzio, sicuramente è che alla Samp c'è un po' troppo silenzio,
4: ma questo mi sa che gliel'ha consigliato
0: un po' troppo lento.
2: No, vedi, torna

0: Giocatori già pronti in ritiro, De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronti via, arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pučeka, che è il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni, l'è preso dalla Juventus Next Gen, ha un buon profilo, chiaro che deve crescere.
1: Che ieri ha giocato già... dove?
0: Ha giocato a sinistra nel primo tempo, no, non bene, non bene, però già...
1: Nei tre di difesa, eh?
0: Nei tre di difesa. Perché
1: c'è Marcandaglio, Toa e Pučeka.
0: Però tu quel ruolo è già due giocatori, è già definito quel ruolo, ti manca soltanto...
2: Comunque poi è un giocatore giovane, è un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi al 3 di agosto puoi anche pensare di provare. Quindi
1: queste sono prove che secondo me sono
2: vanno
1: legittime.
2: Fatte, certo, sono legittime. Comunque,
1: sono legittime, perché certo. Tu provi due giocatori, provi uno Toa che l'anno scorso ha avuto... poche possibilità, ne metti, ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
2: provi,
1: dici posso mettere lì, lo posso adattare lì, secondo me
2: nel
1: questo
2: momento delle
1: è molto importante
2: in un campionato lungo, squalifico, cose, sapere che sapere l'infortunio, cioè, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante.
0: Infatti,
2: se non lo provi
0: e soprattutto Elio continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
3: sembra che tira le frecce. Ma allora Malinowski che non viene confermato oggi va bene, due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
0: Bisogna rinnovare l'assenza Malinowski. Di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6 gol,
3: però è stato sostituito bene. Perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
0: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Malinowski, che è polivalente.
3: Ora spiegare cosa vuol dire nel calcio polivalente.
0: Te lo spiego. Mentre tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
3: È buono, non c'è polivalente,
0: è molto
3: valente.
0: Che cosa vuol dire? Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti: mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
3: Quindi non è polivalente, è buono.
0: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più. Malinowski invece aveva solo il ruolo.
4: Faccio l'esempio:
3: Marco Rossi,
4: unico.
3: Marco Rossi era buono, giocava difensore, attaccante, ma era buono. Io non ho mai visto De Paoli, faccio una contrapposizione.
2: No,
3: si vuole fare male. Allora, se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque. No, ragazzi, polivalente
4: a Pescara che ha fatto gol.
3: Non c'è polivalente, cioè o buono o sei buono o non sei buono. Fine di scorso. Make 3 è un gran bel giocatore.
0: Conta anche perché gioca.
2: E De Paoli?
3: De Paoli ha fatto pena. La Samp ha fatto pena, ragazzi. È solo 8 anni che lo vediamo.
2: Che cosa significa questa? Avrebbe tutta la strada spianata,
3: perché è talmente facile.
2: È talmente semplice. Io penso
1: una volta, ragazzi.
3: Io penso che ieri Branco, se abbia visto la partita,
2: se
3: avrà detto:
2: conto.
3: Caspita, ce n'ho di lavoro da fare.
2: Sì.
3: Ma ce n'ho tanto lavoro da fare. Perché quelli che magari mi hanno raccontato, ma ora quello lì è bravo, magari quello lì è bravo.
2: Guardalo, va.
3: Una volta che lo vedi con i tuoi occhi.
2: In questo periodo tutti i procuratori,
3: tutti forti, tutti fenomenali.
2: L'anno scorso non ha fatto bene.
3: De Paoli
2: non andava d'accordo col mister,
3: perché se tu guardi lo storico dici Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro, dici caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal, dico
2: un
3: non
2: po
3: l'ho mai visto,
2: curiosità di vedere,
3: caspita, una volta che li vedo dico ma che cosa mi avete raccontato.
0: Però
3: ragazzi,
0: dopo,
3: ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
0: Dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle zavorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
1: Questo è il problema.
0: Tu mi dici dobbiamo sfoltire l'organico, ma chi li prende questi giocatori?
1: Scusami, dipende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
2: Certo,
1: né
2: sicuramente.
1: La colpa
2: Vai, guarda la Fiorentina. Guarda cosa sta facendo.
1: Cosa
2: sta facendo Paratici. Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere.
0: Ragazzi.

0: firma, lui qua, Filippone,
1: è certo,
0: vuole cedere,
2: cioè, ma chiamato.
0: Però il problema, sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
1: Però ha cambiato tutto, sì. E sulla carta devi dire ferma un attimo,
0: non gli puoi dire niente,
1: non gli puoi dire niente, ragazzi, cioè, perché prende a tappe 40 milioni di euro, sì. Ma, e va lì, cosa succede?
0: Niente, non c'è
3: anche l'anno scorso sulla carta era forte,
0: tornando a prima, è l'unica società che ha fatto il mercato,
1: esatto,
0: pesantemente.
1: Quindi non si pretende,
0: sì, ho
1: ragazzi, non si pretende questo qua, no. Lo sappiamo benissimo, si pretende, continua sempre a dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
0: Io ad esempio,
1: cioè,
0: io ad esempio
1: cosa me ne faccio?
0: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
1: diverso
0: in Olanda, dove le cifre sono totalmente diverse, quando ha visto il monte ingaggi della Sampdoria, secondo me è svenuto.
2: Sicuro.
0: Tra l'altro non è neanche un bestione.
1: La Sampdoria deve pagare un'eccedenza, eh?
2: Sì, adesso
1: deve pagare un'eccedenza.
0: Sì, cioè,
1: sì, 4 milioni. Ingaggi, sì. Il 40% ragazzi, tu devi pagarlo.
0: Ti dico, lui secondo me lì starà pensando chi è venuto prima di me, ha fatto i danni, sono convinto, mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello, poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
1: Queste sono cose che noi non lo sappiamo, Elio, però è chiaro che quando arrivi qua,
0: cioè, quando tu
1: hai
0: vieni,
1: una situazione,
0: sì, no, siamo in Serie B, e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro, cioè qua si è perso veramente il valore di quello.
3: Infatti deve integrare un titolare, Elio. Non stiamo parlando neanche di un titolare.
2: Vero.
3: Perché non è un titolare.
0: È una roba, il calcio poi non.
3: Quanti?
0: Domandiamoci perché sta andando male. Questi sono.
1: In modo a me
2: come semi di raccoglio.
1: Prendi 1.200.000 a me, devi rendere, devi giocare, sì. gli obiettivi.
0: Ma devi fare la differenza.
1: Ecco, gli obiettivi per la Sampdoria sono diversi anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
0: Posso perdere,
1: certo,
0: però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vieni che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente...
3: Gumina che è entrato ieri, sembrava che fosse per caso
4: Pogliasco
3: che
4: giochi,
3: era atterrato con
4: la maglia sudata.
0: Non è rispettoso.
1: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa eravamo 10.000, 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
4: I tifosi ci sono sempre a prescindere, ci sta buona per la maglia.
1: Quindi questo è un po' il vanto, dai, diciamo la sincera verità.
0: Certo,
1: è un vanto,
0: certo.
1: Un vanto
0: sicuramente,
1: di Genova.
0: Sicuramente trovare due tifoserie così.
1: Ecco, quindi...
4: È il patrimonio, i giocatori vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
1: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo appena rientriamo.

0: Mercato, mercato, mercato, mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ah ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quell'altro si chiama George...
1: Ilenicheva, che è quello che a me mi esalta questo giocatore qua, mi esalta da matti.
2: Conosce anche questo.
1: Conosco anche questo.
3: Sa tutto.
1: Mi guardo,
2: non solo tu.
1: Poi mi dici che guardo solo la stampa.
2: Branco, scusami, fatti aiutare. Fatti aiutare, conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
1: Dove l'hai giocato? Ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo questo.
2: Hai visto realmente o hai letto?
1: Ho visto delle partite, realmente non ho avuto ancora. No, non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
0: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da un po' di tempo che si
1: di
0: parla.
1: Di Ure sì,
0: no?
1: È più di un mese.
0: È più di un mese, ma insomma probabilmente c'è qualche cosa che sa.
1: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese,
0: sì.
1: E invece la punta

0: nigeriana invece molto più giovane, classe 2006, Irene Chieva, costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad, lo stesso club di provenienza di Mitai. Il Genoa sta provando a fare un'operazione magari con un prestito.
1: Scusa Ile, invece che giocare col campionato, che non si può neanche definire un campionato, dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
2: Speriamo.
1: Ma vieni a giocare a Genova, cioè, sarà meglio che giocare in quel campionato. Che non sanno neanche se giochi.
2: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato, e se ricordate. Non è stato fatto, un gran successo.
0: Ricordiamoci anche rigore fallita a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
2: Quello che dico io, questi giocatori che arrivano da quei campionati
3: sono meno motivati,
2: dove vengono strapagati, dove vengono.
1: Vabbè, però un ragazzo giovane,
2: Sancho
1: questo.
2: Sì,
1: 2006,
2: sì,
1: anni,
2: ecco, l'unica cosa a suo favore è quello. Però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati,
1: se tu dici, non è già un bel, non è un buon segnale.
2: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
1: di giocare a calcio, cioè,
2: vai solo esclusivamente per il lato economico, per carità, che è importante. Però uno, quando sei in giovane età, dovresti avere l'ambizione di guadagnare 20 milioni, ma magari alla Juve, e guadagnarli a club importanti.
0: Ha giocato pochissimo, mi sembra da febbraio appena 6 partite, però diciamo, sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata. Quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
1: Ma ce l'ha la punta,
0: ce l'ha
1: la punta. Si chiama Colombo.
0: Però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa più dell'anno scorso, ti serve una punta
3: dei doppi.
2: Allora, io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
0: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa. Può crescere insieme.
2: No,
0: anche io, perché
2: il fatto che è giovane,
4: il mercato arriverà a un certo punto dove ci sa anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io faccio un esempio, parlo di Luca, rimarrà a Napoli.
2: Ecco, ad esempio, a me attira più questa cosa.
4: Luca,
2: io quando avevo sentito
0: parlare, con tutto rispetto,
2: io invece, secondo me, un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord specialmente, con la fisicità che ha, quando ti riparte,
4: perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che è una capace.
2: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori, a mio avviso, che possono veramente cambiare.
0: È diverso, però, perché Dobby è più una punta d'area di rigore che aspetta che arrivano le palle. Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
2: Sì, ho capito.
0: Poi magari
4: avere un gigante così.
2: Però un giocatore per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
0: Sai, bisogna vedere anche le sue motivazioni, magari dopo essere andato al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
2: Vabbè, se è così, allora preferisco che stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
0: Ricordiamoci che Lopez, quindi, ha detto i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio d'Italia.
2: E questo ringrazio.
0: Questo è importante. È lo specifico.
1: Si chiama
0: Genoa e ha portato il calcio d'Italia.
2: Voi questo ringrazio il direttore. Che
0: vuole contestare anche questo, incredibile.
5: Ma non è quella la squadra, lo sapevo, ma sono cose che sappiamo, capito?
1: Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire Rossoblu, il Grifone, il Lucerchiato.
2: Il Genoa è chi ha dato.
5: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
4: c'è Havel.
5: Mi viene in mente il Camarda del Milan.
0: Ragazzi, abbiamo
5: fare come ha fatto il Como con Nico Paz col Real Madrid. Allora, io vengo da te.
3: Camarda,
5: ti do tot. Lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, se non

0: Potenzialmente,
1: dipende,
0: cioè
1: dipende cosa vuol fare la società, però certo. La società, sentendo parlare il presidente, dice abbonamenti, punti. Parla De Rossi e dice alziamo l'asticella. Il direttore sportivo,
2: siamo ambiziosi,
1: dobbiamo diventare Atalanta, Bologna, quindi capisci bene che il giovane Camarda sì. Sicuramente.
3: No, ma io ho fatto un nome a caso.
1: No, sì, sì, io mi leggo a te per cercare certo. Di continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa. Colombo, magari l'annata è lì calacche e diventa.
0: Sono giuste osservazioni le vostre. Il Genoa, il giocatore giovane.
1: Che ci corregge, Matteo, scusa.
0: Si chiama Nureddini, in recupero da un'operazione, brutta operazione che ricordiamo che si è rotto il legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddini, che ha già esordito con De Rossi.
3: Anche Venturino.
0: Venturino non è la prima punta, Nureddini è la prima punta.
3: Tu sei tutte le dislocazioni.
0: No, ma è giusto. Perdonami. So che vuoi vedere Camara.
3: No, perché è polivalente. Venturino,
0: no, Venturino è esterno.
3: Non è polivalente.
0: Al momento non è polivalente.
2: Mi fate fermare un attimo, che poi apro la pagina della Samp subito. Perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
1: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
3: Polivalente.
4: Lagumina.
0: Se ce n'è.
1: Lagumina.

0: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì, quello no.
0: Perché, ragazzi, sembrava perso, non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui, certo, al Genoa, a Genova, alla Sampdoria.
1: Certo.
0: Cioè, questo secondo me è un gran colpo, significa aver lavorato bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene, ecco, quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, anche se fatto...
1: lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche questa.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
3: Certo.
2: Vero. Non lo so, io dico, cioè, io intendo
1: la stessa cosa, se viene Insigne non viene per buttarsi via.
2: No, ho capito, no, ma no, mentre quel giocatore Viti ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco, certo, magari ti manca questo,
1: certo,
2: l'anno dopo dici ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo. Questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza, sì, certo, non è che era un tesserato di una squadretta qualunque.
0: Sì. Infatti, guarda,
2: ha accettato di tornare.
0: Tirato così, dicendo che è un bel colpo, è sicuramente, certo, un, sì, un bel colpo. Cioè,
1: anche perché
0: è una situazione fatta.
1: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi, certo, a quello che mi ha detto Elio. Certo. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo, certo, di prendere il portiere e la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
2: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fa il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è, certo, una società organizzata, poi ritorna qui, secondo me, perché comunque gli è piaciuta la città.
1: Poi lui
2: si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno.
2: Quindi, si è trovato bene in tutto, questo... in tutto, anche su,
1: poi lui può fare...
2: anche con la latteria sotto casa.
1: Ma lui quindi, può fare... me...
5: questo è un colpo.
3: Questo è un colpo importante. Branco è stato aiutato anche da Viti stesso.
2: Ma certo, ma poi già
3: perché se tu sei a Nizza,
2: certo, ma
3: scegli di andare alla
2: è normale che poi un direttore
3: questo
2: deve essere aiutato anche da quello che è stata l'operazione.
1: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o il centrale. Quindi
0: tanto polivalente. Tutti polivalenti.
5: È buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso del
2: primo.
5: È terzino sinistro, destro. Sono stupidaggini. Quello che dice. Ma può giocare te, è buono, puoi metterlo ovunque. Intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti, certo, hai due difensori centrali.
2: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
5: Vabbè, certo, la squadra quindi, più antica lo sappiamo.
2: Il Genoa 1893.
0: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due.

0: due colpi con quelli che ha fatto i due colpi. E anche io credo molto che quando un giocatore è infortunato si ha la forza di ritornare, sì, come Gander, ma insomma non è mica
1: come, scusa, il Genoa, il Genoa la forza sua è nella difesa, no?
0: se andiamo a
1: fare un parallelo tra Genoa,
0: poi che giocano a 4,
1: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
0: certo,
1: hanno preso, certo, ora se magari trovano il portiere giusto, certo, ecco lì che tu inizi a dire la difesa, certo, non prendo gol.
0: E ce l'ho.
2: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
0: manca
2: a posto.
0: Conti, ragazzi.
3: Conti,
2: sì, sì, ho capito.
3: Conti,
2: ho capito. Però tu al centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, centrocampo sono tranquillo. C'ho Esposito, Anderson, Abigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu giochi avrai Insigne e Begic, se giocano, certo, è un signor attacco. Certo. Loris ha attaccato un pallone, ha fatto gol, certo, poi magari non fa gol, però sulla carta sono a posto.
1: Oggi,
2: il centrocampo che mi preoccupa, è lento, è compassato, non ci sono giocatori di...
3: È lento, sai,
2: di carisma,
3: di testa, è un centrocampo che non ha
2: idee. Anche di gambe,
3: idee.
2: Anche
3: sì,
2: di
3: ma
2: gambe,
3: è la gamba
2: cioè,
3: guida la testa, però è un centrocampo che è lento di idee. Quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri, chi ha la palla non sa mai cosa deve fare e quando deve farlo, non si abbassa, anche Esposito stesso.
0: Però dà anche al tempo a Sinani di entrare, esatto, nei meccanismi, sì, perché noi adesso stiamo facendo un'analisi forse anche
3: troppo severa, forse
0: un po' severa, perché sì, Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì, Anderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo, sì, in fatto anche di gara.
3: Però vedi anche ieri Abigard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore. E lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore. È quello che dico.
2: Sinani si vede che è bravo tecnicamente,
3: è bravo.
2: Non può giocare dai cartelli pubblicitari,
3: no, assolutamente.
2: Non ha la gamba per giocare dai
3: cartelli,
2: deve stare vicino alla punta, devono giocare vicino. Ecco, mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e cioè, abbiamo visto dopo 10 minuti.
0: Fare magari, ha avuto
3: lui nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo.
1: Sono prove queste qua.
0: Però, certo che invece c'è questo, che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico. Certo. E invece purtroppo, a mio parere, l'infortunio di Insigne è una tegola.
3: Però
0: è una tegola, perché
3: molta gente si domanda giustamente, lui è arrivato a Pescara,
0: qua, ragazzi, è un vero, certo, cioè questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo,
1: attenzione,
0: ha voglia di
1: che
0: fare.
1: Si è fatto male facendo il differenziato.
3: Ecco, è quello che dico io. L'anno scorso lui si è presentato a Pescara.
0: Si è presentato benissimo. Ragazzi.
3: No,
0: benissimo.
3: Ha giocato 10 partite, pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto il differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
0: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni, sì, magari sono degli infortuni,
3: però magari
0: ti riporti dietro un po', dai,
2: però
0: su.
2: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quelle ufficiali, ti mancano Begic e Insigne.
1: Che sono due giocatori che dovevano farti fare la differenza,
2: ti cambiano
1: anche 20 minuti, anche 20 minuti Insigne
2: e Begic,
1: avercelo in casa che tu gli ultimi 20 minuti
0: cambiano,
1: lo fai entrare,
2: velocità, saltano l'uomo,
1: la punizione, il calcio d'angolo,
2: bravo,
1: e l'uno contro uno, cioè gli ultimi 10 minuti
2: quando viene a puntare che devi cambiare la partita.
1: Onestamente,
0: la punizione, certo, il limite, sì,
2: tiro da fuori, anche
3: quanti ammoniti crea uno come Insigne come salta l'uomo,
1: certo,
0: ma perché lo stesso Begic, questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa degli acquisti, questa è solamente sfortuna.
1: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi, questo ha fatto 10 partite a Pescara,
0: è cambiata,
1: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi, poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
3: nella
1: squadra, nella loro
3: dimensione,
1: però quando stava bene ed era in campo,
2: l'esperienza ce l'ha da prendere mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà,
1: certo che sì.
2: No, io la

0: La preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze, cioè mi viene a dire abbiamo quasi troppe poche certezze.
1: Io.
0: Cioè se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi due mesi prima di giocare e che quello là il terzino sinistro non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico caspita, siamo distanti. Siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Certo. Ecco, questa è la mia
2: Infatti
0: preoccupazione. Non è,
2: ieri,
0: è calcio di agosto, ma sai, c'è te. Guarda, cioè, tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
3: C'è solo una parola: programmazione. Che il GN, essendosi salvato in anticipo, ha programmato in largo anticipo. È la verità.
0: Tre anni che
3: è la verità.
0: Se avete preso un allenatore super, poi la chiama programmazione.
3: È la programmazione.
0: Certo, lo so anch'io che si chiama programmazione.
3: Non hai perso un mese.
0: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore,
1: ora tu mi stai, ora tu mi stai invitando, no? Io stavo pensando adesso, ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria, Foti.
2: Mamma mia.
1: Ah, Mourinho, avete visto dove è andato?
3: Eccellenza.
1: Ora io dico per
2: patentino,
1: sì, ma per far capire, voglio dire, abbiamo parlato. Cioè questo è un miracolato, cioè, che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi. Cioè ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in eccellenza ad Acireale. Vuol dire che molto probabilmente, forse,
0: perché scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No,
1: sì,
0: ti faccio tutto l'elenco,
1: sì, però
0: ti faccio tutti,
1: quantomeno
2: se dove
0: è andato, hai capito, ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato,
1: sì, però
0: perso il
1: questa
0: conto.
1: Di Foti, però questa di Foti è veramente una roba esagerata.
0: Donati, semplici, sottile, che l'hanno già spedito da Modena perché il patrone gli ha dato due calci. Prego,
1: comunque non è andata all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti,
0: sì,
1: si è sentito dire che bel colpo, c'ha la maglietta addosso, è un sandoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan che era la Sampdoria, come si chiama l'altro?
0: Gian Paolo. Il maestro.
1: Sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
0: Io ti vengo dietro,
1: non ho cambiato niente.
0: E lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito l'allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati,
1: sì,
0: e Gregucci e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante, prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Benino, malissimo, catastrofico. E comunque anche quest'anno io spero che vada benissimo,
1: però che
0: ma hai preso un altro debuttante.
1: Ma quello che volevo dire io, però vedi, Corradi glielo facciamo pesare, no? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare, povero Attilio.
2: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto
1: sì,
2: di essere un debuttante, ha risposto anche molto bene.
1: Mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... cioè Donati è stato criticato, questo ragazzo qua Corradi,
0: ma anche Lombardo è stato criticato. Io ricordo la prima sconfitta a Carrara, la prima sconfitta a Carrara.

Buonasera e benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo, in Inghilterra con l'Ester. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino

0: al 31 di agosto, però ci sono tante cose da vedere, poi naturalmente tanto mercato e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rosso-blu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì, eh?
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra deve essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su. Sì. No,
3: notte fonda.
2: Ma fonda.
3: No,
1: non mi sembra positivo.
0: No, ho detto positività.
2: No, vabbè, diciamo che
0: abbiamo giocato
2: con 5-6 titolari. Però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno devono vederti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene, ma pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato, mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo...
0: E viva l'ottimismo, inizio la trasmissione, ottimismo, guardo Gabriele Lepi che sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri da inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
0: Assolutamente sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare, buonasera.
4: Molto peggio, buonasera a tutti. Male. No ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritsen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
0: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho aperto qua, abbiamo sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme è suonato, cioè, ieri.
2: Cioè, ma lui l'ha capito.
0: L'ha capito anche.
2: E mi auguro che porga subito i rimedi. Però, come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi. Ha capito che questa rosa è poca roba. E quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi. Però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale. Non puoi ridurti all'ultimo a avere la squadra poi titolare. E speriamo di azzeccare.
1: Hola. Per spendere
2: ieri hanno giocato tutti i giocatori, so, che vanno via,
1: cioè,
2: che vanno
1: ditemi quante società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
2: però hanno un'intelaiatura,
3: il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina e avere una squadra titolare pronta per giocare, la Samp è lontanissima,
1: sì, però
3: è lontanissima.
1: Anche perché il Genoa sono 3 anni ormai che c'è un gruppo solido, c'è un gruppo forte, un allenatore, c'è una compattezza, però sono poche, io voglio dire,
3: hai ragione,
1: ti dico Serie B dove voi dovete affrontare il campionato, chi c'è? Il Palermo. Palermo, credo che siano anche loro
3: in fase
1: di studio. Se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini, tutta la dirigenza.
2: Ma la differenza,

0: Però per me è sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo della cadetteria, non della Serie A, però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare Novara l'Inter, sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
1: Giovanni, ti mancano, ti mancano i capisaldi, Comese che lo cerchi, il portiere e la punta. Tu Numeso non hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Corvino. La punta e l'attaccante.
2: La punta l'hanno presa.
0: Poi gente svogliata.
1: Ma non basta. Hanno
3: fatto 5 acquisti in campo ieri, quanti ce n'erano?
2: Questa è un'analisi giusta,
3: perché se io devo acquistare, ho capito, però se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta a parte, mi riferisco a Insigne è un fuori classe per la categoria, però ad oggi non si è ancora visto in gruppo.
2: Ripeto, non per difendere
3: Gartman, non si è ancora visto in gruppo,
2: per difendere l'operato di Sampdoria, però se tu arrivi e hai Tutino 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
0: svogliato in campo,
2: De Paoli ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? e stipendio alto, cioè, quindi,
3: ma perché non è alternativa, Elio?
2: Sì, ho capito.
1: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità. Se questa è la qualità, qualcuno rischia di non arrivare a mangiare, non mi pare tu nelle castagne.
0: Dei giocatori di qualità, ma non pronti. Non pronti.
1: Sì, però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti. Ravanelli, un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni.
2: Viti lo volevano tutti, e la Sampdoria l'ha preso.
4: Se Begic si fa male,
2: che colpa ne ha il direttore?
0: Però noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo 2 titolari presunti. È una squadra senza senso. Oltretutto non ha nemmeno la capacità della forza, dell'agonismo. Ora, io posso capire che sei in preparazione, dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente. È quello che mi fa preoccupare a me. Perché anche a questi rincalzi...
2: Però onestamente, io adesso, prima di buttare la croce addosso... Cioè, se fossi sampdoriano aspetterei, perché comunque Insigne, chiaro, non sarà facile, ma deve trovare continuità.
3: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi, bisogna aspettare.
2: Noi abbiamo passato 10 anni, okay, così come
3: io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
0: Quella di ieri
3: questa è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
1: Vuol dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata per la terza volta.
3: Bravo, è questo voglio arrivare. È questo, Gabri. Perché qua parliamo sempre: l'anno zero, ho detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella. Ma siamo sempre allo stesso punto. Mancano 15 giorni. E voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp? Io ho visto un centrocampo che va 2 all'ora, ma 2? Non di più.
0: La fase difensiva com'era?
3: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli Viti.
0: Nel reparto, come si muoveva il reparto, buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi.
4: Vabbè, però non è che possiamo dire questi sono i titolari.
0: Capito? Però sono dei rincalzi, Graziano.
4: Li conosciamo.
0: Sono rincalzi.
4: Ha preso un gol su calcio d'angolo. Che ragazzi.
0: Tutti a guardare la palla.
4: L'unica. Sono stati presi 3 difensori certi, mi riferisco a Ravanelli, Vite e Ganterman, perché evidentemente questi non danno affidamento, cioè non è che ci vogliono scegliato.
2: Quindi quando ci saranno, secondo me, allora a quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene. Oggi mi sembra veramente, c'è cioè una partita però, a Bogliasco, porte chiuse alle 5 del pomeriggio, cioè mi sembra veramente buttargli la croce addosso. No, mi sembra
1: meglio prendere uno schiaffo adesso a 10 giorni circa della partita dell'esordio di Coppa Italia, che magari dopo, così magari ti svegli.
2: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. la società gli è arrivato
4: le
2: subito.

0: squadre, perché le due squadre. Squadre.
1: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè con tempo.
0: È proprio questa la differenza, bravo, perché forse dice mi manca un esterno. Vado a cercare un esterno, mi manca il portiere in questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi, non è possibile, che ad oggi non hai un portiere titolare, cioè, quando si dice mi fanno scrivere cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
1: E tra l'altro adesso, cioè, girando poi per Genova, no, parli con i tifosi di adesso Martinelli, io non dimentico, ma tutti dicevano, bisogna tenerlo, adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
2: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
1: Anch'io, secondo me.
2: Eppure ha fatto molto bene. Non è normale
1: mentre
2: che tu il 2 agosto...
1: Ghidotti è bravo.
3: Hai quattro portieri in rosa di quattro portieri.
1: Non ce n'hai uno.
3: Allora, apprezzerei di più Krastev. È così bravo come dicono?
1: Rischiamo
3: Cluster, ma lì ci vorrebbe un allenatore con due maroni così, ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire ragazzi da domani Cluster è il titolare e lo proteggiamo, lo aiutiamo.
1: Anche perché onestamente Ghidotti secondo me qui è bruciato.
3: L'hai visto ieri,
1: secondo me qua è bruciato
3: questo ragazzo, io gli voglio bene.
1: Ma perché? Perché è sempre sulla graticola.
3: Non c'è mai uno
1: che alza la mano e dice io punto su Ghidotti, non mi la società per me deve operare su
3: ma soprattutto il
0: ruolo così importante. No, diciamo sempre attenzione, perché se prendi due portieri dello stesso valore,
1: cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Sì. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese.
3: Ma è quello che deve fare una società, Elio, hai capito?
1: Poi sbagli.
4: Sono due cose importanti. La Samp cerca il portiere e una punta. Bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli costa, una punta costa, che ti garantisca almeno 15
2: stiamo
4: gol.
2: Stiamo parlando di Courtois, Gabriele, Pigliacelli è un buon portiere, però se dicessi dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico caspita,
4: chiaro, però un milione di euro
5: Pigliacelli è il più bravo di quelli che hanno detto,
2: sfoggiando come il problema grosso che non è secondario. Con un attore come Corradi io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani, ma non giovani, cioè giovani che arrivavano in prestito da altre squadre.
5: È vero.
2: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso, cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente.
1: Io non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicuro, quanti giocatori hai in rosa
3: 34,
1: oggi?
3: 34, Elio, hai 34 giocatori in rosa.
1: Capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti soldi, cioè, o
5: ieri
1: metti
5: ha
1: soldi.
5: Giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
0: Ma ecco, ci ha già venduto dicembre, ragazzi.
5: Cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
3: Ma hai come minimo 10-12 Gesù,
5: allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
4: Che è il tuo patrimonio.
5: Quando mi fai giocare Riccio, punta.
1: Riccio, secondo voi che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro che sono 600.000 lordi? Non è patrimonio? Cioè lascia stare,
5: no, ma ieri si sapeva già che va
1: via. Il giovane tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, e certo. Riccio per darlo via,
5: ma ieri
1: dopo
5: si sapeva
1: che
5: già
1: è successo,
5: che andava
1: da Bellino, che ha dato le visite mediche, se non indietro. Lo fai giocare e non te lo piglia nessuno.
4: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi, Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no.
0: Aspetta, dopo la pubblicità parliamo del Genoa, subito, immediatamente.

Allora, vi ho detto la pagina, eccolo qua, guardate l'impact alle mie spalle. Un passo in avanti, è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi e ieri si è visto in due formazioni diverse, non dimentichiamo, 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo,

0: con tanti assenti. Posso dire, Elio, titolari anche.
1: Sì, sì, no, ma difatti...
0: come giudichiamo questa prova?
1: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito, perché il Genoa non, cioè, non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, di, alla decima, di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi, a mio avviso, ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire, e perché noi dobbiamo cercare di partire forte già dalla prima domenica. Quindi, bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi, e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
0: Una bella polizza assicurativa.
2: Quindi speriamo. Ragazzi, che invidia. Quindi, perché il valore, il grosso, il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua, sì, è avere
1: una figura così, come dicevi tu,
2: Elio, ti riporta la realtà.
1: Sì, sì.
2: Non è da tutti, Elio, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli allenatori che abbiano questo carisma, questa personalità di dire: oh ragazzi, attenzione, perché quale cosa non vanno bene.
1: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, no, negli ultimi tre anni, però Gilardino in panchina, però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso. Vieira idem, questo invece anche nel campo è sempre stato un leader protagonista, con l'arbitro, sempre con la tifoseria, se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie lo faceva. Quindi onestamente è un carattere totalmente
3: diverso. Possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento. Mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
1: Cioè, oggi se, Gabriele, cioè, io non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così, che non hanno venduto... tu potresti essere già contento. Poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già
0: abbiamo tutti anticipato minimo due giocatori, sì, si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo. La società,
1: ecco quello, come lo ribadisco, ad esempio Ecattore è stato venduto, magari avrei preferito vendere magari anche se è un giocatore che io non riesco a immaginare il Genoa senza Frendrup, no? Però Ecattore era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50
2: però,
1: milioni.
2: Però soprattutto non hai venduto nessun titolare.
1: La contrapposizione,
2: giustamente tu dici Ecattore può essere il futuro.
1: Ecattore poteva darmi...
2: Come Anor l'anno scorso, poteva essere il futuro. Però non hai intaccato
1: la parte solida. Quello che è la struttura, lo spogliatoio.
2: Ma era questo che De Rossi ha chiesto.
1: Probabilmente De Rossi
2: ha giocato, e io lo sai meglio di me, ha giocato...
1: Sa che ha metà detto, della salvezza passa di lì.
2: I 3-4 certezze non dovete toccarmene. Perché se mi vendete Vasquez, se mi vendete Ostigar, se mi vendete Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello vado in difficoltà. Preferisco allora rinunciare a malincuore a un Ecattore.
1: Potenzialmente,
2: tanto si è già fatto male. Questo ti fa capire che comunque De Rossi è una garanzia,
4: allora
2: è una super garanzia.
3: Soprattutto c'è un dato importante: dalla cessione di Ecattore il Genoa ha incassato 18 milioni che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17,5. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende ma quanti incassa non investe? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17,5 ad oggi spesi. Quindi questo è un dato molto molto importante. Se lo andiamo a vedere nel dettaglio,
0: facciamo vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società Blaschez hanno lavorato bene. Non si può dire che non hanno lavorato
3: assolutamente
0: bene.
1: Comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì c'è il Colombo, che a mio avviso è un attaccante.
0: Tu l'hai detto, sì, ben prima lei.
1: Secondo me il Genoa lì
3: c'è anche una componente positiva. Importante, guarda il presidente in mezzo ai tifosi, il presidente raduna pigli che ha preso gli applausi, guarda Sponda Samp dove è il finanziatore te che non parla, ma non si conosce con la voce,
0: ma è importante,
1: dagli un cazzotto,
3: guarda
2: esalta il tuo presidente,
3: esaltiamo Sciucu.

0: perché deve venire a romperci lo scatto? Lo sappiamo anche noi che cosa.
1: Ma secondo te,
0: lo sappiamo anche noi chi è Tei.
1: Ma secondo te è normale che un proprietario non va in mezzo per i tifosi?
0: Non so, lo so che è di Singapore, arriva in ciabatte, si vede tre volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che lo devi dire tu. Esatto, Sciucco.
1: Noi lo saltiamo, ma dopo 4 anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo i disastri a cercare di limare? Guarda Sciucco in mezzo ai tifosi.
2: Vabbè, però bisogna essere onesti. Oggi Sciucco si sta presentando con quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più,
3: la comunicazione è importante,
2: quindi onestamente vederlo così,
4: che volevo dire prima è che non cadete,
2: che notte?
4: No, per noi molto notte, però non cadete nella valutazione della partita di perché mi sembra che state facendo un po' troppo con gli altri.
2: Ma no,
4: bisogna essere onesti,
2: certo.
4: La squadra avversaria che fa la Serie C là, nessuno lo dice, ok, ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0, i commenti erano diversi.
2: No, non è vero,
4: ve lo dico io.
1: Soprattutto ha fatto tre grandi parate Baio nel primo tempo.
4: Quindi bisogna essere moderati, sia certo, quando pareggi col Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso, perché adesso sembra che il Genoa da ieri decolla.
1: Ha risposto sul campo.
3: Infatti questo noi abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in regia, Alex in regia, non abbiamo titolato ha dominato, il Genoa ha dominato, abbiamo detto il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha fatto
4: io sento parlare
3: detto,
4: di giro.
3: Un passo in avanti, perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio d'agosto, lo sappiamo quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci sono molti giocatori probabilmente ancora andare in prestito, così come lo sappiamo in casa Blucerchiata,
4: perché
3: non posso vedere Ferri, lasciatemelo dire, non posso
4: però
3: vedere Ferri
4: se tu leggi certi giornali scrivono che la Sampdoria ha prestazione negativa, giusto, ha perso col Novara, ribadiscono una squadra di Serie C, poi leggi l'articolo genere perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria e la categoria.
3: Io l'ho viste tutte le partite, c'ho un foglio qua,
4: è un po' anche i media che esagerano, danno sempre addosso alla Samp,
3: partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, due gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, Sinani, Lauris e Amanadei, non si può vedere una roba del genere.
4: No,
3: te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto. Guarda un'altra parte, ti dico la formazione del secondo tempo, vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin, poi Sabelli, Frendup, Amorim, Martin, Diaf, Colombo, McFree. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorim, te lo dico. Le ho viste tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede, poi che il risultato sia molto importante e io lo so più bene di noi,
2: ma difatti, come ho detto all'inizio che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco porte chiuse alle 5 del pomeriggio, anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscito a portare a casa un risultato dà positività.
3: Ma vado in Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra perché ce l'ho Gabriele, perché ieri li ho visti questi ragazzi qua allo stadio, eccolo, hai cambiato la maglietta, Gabi,
5: siamo tornati.
3: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende, io non le commento, ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo, ti faccio vedere le immagini, poi me le commenti tu.

0: Eccolo, Gabi, me ne commenti?
1: E come si fa a commentare una questione del genere? Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra dall'inquadratura e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' del Leicester,
0: esatto,
1: con, insomma,
0: sì,
1: che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti.

0: a saltare, a divertirsi. Infatti abbiamo ricevuto tanti commenti positivi, sia dei fan fuori che lì allo stadio, che insomma, diciamo, nella parte prima, dove tantissimi tifosi avversari e comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
1: Ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questo tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri, e qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda,
0: sti qua si hanno gli altri,
1: qua prima, qua non, qua,
0: questi si hanno gli altri.

0: Eccoli qua! Dai Gabi, su!
1: Guarda Alberto, Club UK in rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un po' di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come ai mondiali un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma immagino, perché è stata una trasferta.
0: Infatti ti sento, mi ai tifosi questo Genoa, li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
1: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
0: Sapevo.
1: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Ostigard e Vasquez. Otto e Marcandai li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione che hanno lasciato andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo tempo abbiamo sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frendrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, io come lo pronuncio, Maketree, ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per ieri.
0: Vai, non importa, chiamalo come vuoi, Maketree.
1: Colombo,
0: lui che ha fatto gol?
1: Beh, questa è il classico gol di Colombo, è scivolata. Non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario, come sempre.
0: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra? Perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
1: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono, sembrava veramente di cosa l'abbiamo preso a fare, perché poi si è trasformato completamente e... Non lo so, mi ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Grönbäck l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del male augurio, spero di vederlo bene, spero di vederlo gasato, secondo me ha ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è McTree, e quindi c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso con la maledizione dal non fare gol che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere con De Rossi. Vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui, che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
0: Gabi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri.
1: Siete stati, ho parlato di voi, ma hanno parlato di

0: di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
1: Bravissimo.
2: E non solo saluti, il grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco col senza pubblico. Il Genoa giustamente.
1: Io che ciao, Gabriele.
2: No, ciao Gabriele, a me lo stupisce il pubblico rosso-blu, lo conosciamo.

0: Questo è un insulto, questo è un insulto al gioco del calcio. Il Genoa giustamente gioca contro il Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso. La Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco, gioca senza pubblico.
1: Sì, sì, con la maglia della San Pietro d'Arena.
0: Ragazzi, questo già di per sé è il fallimento della costruzione di Fredberg, di Walker, di Tei. Ancora se ce ne fosse bisogno.
2: Dovrebbe essere un momento di festa,
0: ragazzi,
2: no?
0: Ma certo, Elio, al primo di agosto invece, dovrebbe essere, cioè, che tu vai là.
2: Cosa vuoi nascondere?
0: Vai vestito come Tei, vai in ciabatte, bermuda, cioè, giusto?
2: Sì,
0: vai lì a cantare per la tua squadra. Questo era, ma è sempre accaduto, ragazzi, cioè vedere che a Bogliasco tutto chiuso, sigillato.
2: Ma cosa vuoi nascondere?
0: Cosa devi nascondere?
2: Cosa devi nascondere?
0: Ma dovresti fare
2: Riccio,
0: un passo. Ma bravissimo, lo conosciamo tutti. Riccio, Ferri. Li conosciamo tutti.
3: Ho trovato la motivazione perché era tutto.
0: Hanno paura che gli tirano due arance?
3: Hanno paura
0: che gli tirano due uova?
3: No, hanno paura. Le continue contestazioni.
0: Ma dai, ho capito. Ma se farai così, non potrai mai distendere l'ambiente.
2: Oltre questo, tu fai capire alla gente che tu hai paura delle contestazioni.
0: Certo,
2: invece tu dovevi aprire,
3: la motivazione è quella.
2: Tu dovevi aprire il campo
0: assolutamente
2: e accettare
0: qualsiasi
2: anche
0: cosa. No. Contestazioni, che sai benissimo che quando giocano i ragazzi non c'è contestazione,
2: certo.
0: Quindi in quei 90 minuti poi la contestazione
2: e vabbè, ti fanno il coro, te lo accetti,
0: ti crederanno qualche cosa, perché allo stadio non ti gridano,
2: certo.
4: Se sbagli,
2: no, ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
0: Bravo.
2: È giusto che
0: intanto faccio qualcosa di apertura, di distensione.
5: Questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, come vedi?
6: No, divertente. Se, sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria
4: ma essere genovani prima anche con il presidente, quando c'era Sciucchi, mezzo tifosi ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, visto che non si conosce la voce, non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce ora che si mette le mani al volto.
6: Cioè, c'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
5: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte e ti mando Mottino dall'altra, così è.
6: È così
5: ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoti qua.
0: Dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti, Gabri. Io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
6: No, sì, così. È all'inizio del campionato.
0: Aspettare, che sei ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo a aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
4: Il 2028 ha detto.
0: Sì, sì, ma infatti qua
4: è un anno.
0: È una vita di attesa sta diventando.
5: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.
6: Io ringrazio voi.
5: Grazie, una buona serata. Ciao Gabi.
6: Forza grande Genoa.

Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso.

La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? E mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
1: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine,
2: è rimasto segnato, Giovanni.
1: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto i capelli, è finito il calcio.
0: No, c'è un po' di narcisismo,
1: ma doveva fare il modello, allora.
2: Gli facciamo tagliare come Ossi,
1: è una punta in alternativa al norvegese. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo no. È abbastanza ben assortito.
3: Il centrocampo è ben assortito. Volete dirmi che il giocatore tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione. Sassà, Salvatore Esposito, ieri è stata una roba che non si può guardare. Io vorrei chiedergli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
2: Ogni partita purtroppo sembra è sempre peggio, amichevole.
3: Perché ieri.
0: Cosa te ne frega?
2: Io le guardo.
4: Sembra svogliato.
1: No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta, logicamente, hai anche Abilgard che si è prendendo. I difensori può spostarsi a centrocampo,
3: certo.
1: È anche Abilgard che può giocare a centrocampo.
0: Questi investimenti importanti,
4: ragazzi. Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso, certo, e gli va detto,
2: cosa vuoi fare?
4: No, hai rotto,
2: bravo,
4: perché non è possibile.
1: Se noi diamo un giudizio su quello che abbiamo visto fino adesso, sarebbe da mettere fuori rosa. È chiaro, perché ma io sembra svogliato.
3: Ma io rimpiango Ricci, Ricci.
1: L'ultimo Ricci, sì.
3: E ora capisco perché l'anno scorso Lombardo faceva giocare Ricci e non Esposito.
1: Poi deve rientrare
3: perché Ricci,
1: Conti,
3: da quando è entrato Ricci, la squadra ha cambiato completamente, perché è un giocatore che ti fa girare la squadra, che ha personalità, ha carisma, ha tecnica. Esposito sembra un pesce fuor d'acqua. Quando ha fatto il 2-1 il Novara, si nascondeva dietro gli avversari. Lì devi fare, cioè, sì, per dirti, te ne dico tutta. Che per me è l'umiliazione totale. Ha fatto meglio Ferri, sì. Ha fatto meglio perché Ferri di Esposito, andare, ragazzi. Questo sì. È tutto detto.
1: Esposito quante palle ha sbagliato? 4.
3: Ma ragazzi,
1: facili.
3: Ma si nasconde. Cioè, Esposito deve essere il leader di questa squadra.
1: Certo.
3: È il giocatore.
1: Deve andarsi a prendere la
3: tecnicamente barra. Insieme a Insigne più forte. Lui e Insigne devono fare la differenza. In Serie B, un giocatore come Esposito deve. Recuperare palloni, far girare la squadra, calciare punizioni, far gol, far assist. Non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
1: Rallenta tutto. Rallenta.
4: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
3: C'è un contratto lunghissimo.
4: Per altri 5 anni.
3: È questo il problema. Cioè,
1: io mi ricordo le parole.
4: È veramente assurdo.
1: Le parole del nostro inviato da Spezia che disse quando abbiamo preso il podio. Attenzione, che non è il giocatore che vi
4: pensate.
1: Sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10-12, poi sparisce. Io mi ricordo il giocatore.
4: Che va caro. Ha
0: fatto un anno meraviglioso.
4: Sì.
2: Girava tutta
0: adesso
2: la squadra.
0: Adesso dico che debba diventare.
1: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso. Però l'anno scorso zero. Quest'anno di nuovo cammina in campo.
2: Devi vedere. Giovanni, il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia, che è arrivato a giocarsi la finale, quella Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano. Stessa cosa anche Tutina, Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato e poi entrambi i giocatori
3: comunque,
2: hanno fatto malissimo.
3: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia.

0: Deve darsi una sveglia, Esposito.
1: Deve responsabilizzarsi.
0: Deve essere un punto di riferimento, si deve assumere la responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone. Cioè, ci vuole carisma in gioco del calcio. Ok, oltre a giocare di tocchini di fino che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
1: esterno, con l'esterno,
0: tutti liftati. No, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni. Ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla Spalle poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere, quindi e tirar fuori due maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimane un giocatore veramente insignificante,
1: ed è incompiuto.
0: Per noi è un problema,
1: certo,
0: per noi è un problema grosso,
1: anche perché quanti anni ha 24 25 quanti ne ha 24 anni.
0: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
1: Ok, se fosse stato un giocatore
0: è anche quello
1: di
0: più scarso,
1: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
2: Adesso parlava in nazionale, per lui,
1: lo so.
2: Si parlava.
1: Anche Pafundi è andato in nazionale.
2: Però dobbiamo andare cauti, perché si parlava di nazionale.
3: Qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò 1.200.000 euro e ne parliamo in questo modo. È per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000,
1: certo.
3: Un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi, ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere vincere. Qua guadagnano tutti i soldi veri e poi sul campo non sono presentati, perché tuttino idem con patate. Cioè, come fa?
0: No, ma infatti l'impact iniziale è urgolo rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi, perché prima di acquistare ci sono 10-12 giocatori. Se volete vi faccio l'elenco,
3: c'è da dire.
0: Se volete vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellomo, Bellemo, Lagumina. Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili.
3: Io gli ho preso le parti ad Accardi, ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
0: con Esposito,
3: esatto. Molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
0: Sì, visto il procuratore di Esposito ha tirato non solo l'orecchia da
3: quindi
0: Cagliari,
3: quindi e onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo.
0: Però purtroppo
3: lo sta pagando.
0: Giocatori
3: sta pagando perché Lagumina, Tutino, ce n'è una Svizzera,
0: contratti lunghi, ne hai tanti da piazzare.
3: Quindi
1: Girelli,
3: ha preso Girelli.
2: Già tanto adesso, ragazzi, adesso vi fate ricordare anche quelli che sono già andati,
1: no, per dire il lavoro che aveva fatto.
2: Sì, sì, ma se parliamo di 33-34 giocatori,
1: quello che fanno anche il mister lavora male anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via, cioè non è facile poi lavorare.
0: Però Giovanni già si è partito in ritardo.
2: Però ragazzi, fatemi dire una cosa così, cioè, il mister lavora male perché ce n'ha 34, vuol dire che giocheranno quei 22-23
1: e
2: gli altri stanno a vedere,
1: ma deve fare un distacco,
2: e
0: però Giovanni sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivato dopo una rosa di 10 allenatori, dopo un mese direttore sportivo uguale. Come pretendi che diano dei giocatori già pronti a un mister quando tu sei in ritardo su tutto?
1: Tutto in ritardo.
0: I giocatori che pensano
2: sono tutti
0: infortunati.
2: Se c'è una porte chiuse, chi l'ha visto Ferri ieri? A chi devo darlo? Chi l'ha visto Bellemo ieri? A chi devo darlo? Se è una partita a porte chiuse, a chi lo fai vedere?
1: È vero anche quello.
2: Cioè, allora io sono il responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo staff, dico: ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, ma a me non servite, vi sedete in panchina. Ci vuole la forza. Certo. Io ricordo sempre Ranieri quando ha mandato Candreva in tribuna.
1: Sì.
2: Sbaglio?
1: Vero.
3: Sicuramente.
0: Del Neri Cassano.
3: Sicuramente fare delle scelte, certo, in uno spogliatoio è importante.
0: Ma il problema, allora mi viene da dire, non è che viviamo una situazione come l'anno scorso con Donati che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cook in porta, e accettò questa situazione.
2: Non credo che Corradi sia
0: io
2: così,
0: spero, io non spero credo, Ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo,
1: ma
0: neanche in foto
1: lo
0: vedono, neanche in foto lo vedono.

0: Figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La gumina devo ancora vedere. Ancora la gumina. È 8 anni che è qua. De Paoli, ancora, perché non lo conosciamo. Perché sono giocatori che non conosciamo. Non conosciamo il valore di la gumina, De Paoli, Bellemo.
1: Certo.
0: Li conosciamo a memoria.
1: Poi in queste partite
0: basta.
1: Tirano la gamba indietro perché
0: Riccio,
1: hanno paura di farsi male.
0: Ferrari, cioè basta. Devi fare una scelta forte e dire: ragazzi, questi giocatori qua alla causa blu cerchiate non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente. Quindi questi calciatori, questi epurati, li devi fare da parte.
2: Invece Genoa mi diceva, sì, Elio, che Gabriele ha detto De Rossi ha ballato. Ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente preso un nazionale albanese,
3: assolutamente,
2: vero?
3: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di 24 ore.
2: Mitai, bravissimo,
3: hai concluso
2: eccolo qua,
3: l'operazione.
2: La nuova freccia rosso-blu.
3: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita. Questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
2: Ma l'hai mai visto giocare tu?
3: No. L'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
0: Hai video su YouTube, hai visto?
3: No, ho visto delle partite.
0: Hai visto il video su YouTube?
3: Partite. Non
4: vabbè,
3: guardo gliela, non
4: certo, le partite. Di certo, comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
2: Sì.
4: Quindi,
2: sì.
4: Quindi giocare
2: sì.
4: In una nazionale così o hai delle qualità o fai fatica
3: vedi, Elio,
4: a partecipare.
3: I, no? I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa. In meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto in Italia De Rossi.
4: Questo fa parte del calcio. Cioè ieri Carnevali diceva oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano campionati
2: tedeschi. È il direttore sportivo della Juventus, è Carnevale, certo.
4: Cioè non è che quindi che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa. Voglio dire, può anche succedere.
2: Ci sta.
4: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra e il giorno dopo va in Inghilterra.
0: Pensa anche i Pinocchi che sono, che viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff. Ha comprato oggi.
2: Oh,
3: e ha preso anche Colombia. Dalla società in Italia che ha speso più soldi ad oggi.
4: Sicuramente il silenzio è riuscito a arrivare.
0: Perché le trattative si fanno in silenzio,
4: certo,
0: sicuramente.
4: Certo.
0: È che alla troppo lenti.
3: Tornando al Genoa, giocatori già pronti in ritiro. De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronti via. Arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pučeka, che è il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni. L'hai preso dalla Juventus Next Gen. Ha un buon profilo, chiaro che deve crescere.
2: Che ha giocato dove?
3: Ha giocato a sinistra nel primo tempo. No, non bene, però già.
2: Nei tre di difesa.
3: Però
2: siamo al Candaglio, Toa e Pučeka.
3: Però tu quel ruolo è già due giocatori, è già definito quel ruolo.
4: Vabbè,
3: ti manca soltanto.
4: Comunque poi è un giocatore giovane, è un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi al 3 di agosto puoi anche pensare di provare. Quindi
2: queste sono prove che secondo me sono
4: vanno
2: legittime.
4: Fatte, certo,
2: sono
4: perché
2: legittime.
4: Comunque
2: sono legittime,
4: certo.
2: Perché tu provi due giocatori, provi un Otoa che l'anno scorso ha avuto poche possibilità,
4: sì,
2: metti,
4: ma poi
2: ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
4: provi
2: vedi, dici posso metterli, lo posso adattare lì, secondo me
4: nel
2: questo
4: momento delle
2: è molto importante
4: in un campionato lungo, squalifiche, cose, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante.
0: Infatti,
4: se non lo provi
3: e soprattutto Elio, continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
0: mi sembra
3: più di una
0: che
3: volta,
0: tira le frecce. Ma allora Malinowski che non viene confermato oggi va bene. Due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
3: L'assenza di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6 gol.
0: Però è stato sostituito bene. Perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
3: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Marinoschi, che è polivalente.
0: Polivalente,
3: te lo spiego.
0: Cosa voglio dire?
3: Te lo spiego. Make 3 tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
0: È buono, non c'è polivalente, è
3: molto
0: valente.
3: Ma che cosa vuoi?

0: Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti, mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
1: Quindi non è polivalente, è buono.
0: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più ruoli. Marinovski invece aveva solo il ruolo.
2: Faccio l'esempio: Marinovski nel suo ruolo era unico.
1: Marco Rossi era buono, giocava difensore, attaccante, ma era buono. Io non ho mai visto De Paoli, faccio una contrapposizione.
3: No,
1: si vuole fare male. Allora, se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque. No, ragazzi,
2: polivalente a Pescara che ha fatto un gol. Si è salvato.
1: Non c'è polivalente, cioè o buono o sei buono o non sei buono. Finisco. Make 3 è un gran bel giocatore.
0: Conta anche perché
3: De Paoli.
1: De Paoli ha fatto pena. La Samp ha fatto pena, ragazzi. È solo 8 anni che lo vediamo.
0: Che cosa significa questo? Le partite del Genoa, vedete la Samp che gli fa pena, guarda anche le partite del
3: Genoa. Ma tu pensa se Branco seguisse, se il direttore sportivo della Sampdoria seguisse queste trasmissioni, avrebbe tutta la strada spianata.
1: Certo, perché è talmente facile.
3: È talmente
1: semplice.
3: Io penso
1: che ieri Branco, se abbia visto la partita, avrà detto: caspita, ce n'ho di lavoro da fare. Sì. Ma ce n'ho tanto lavoro da fare. Perché quelli che magari mi hanno raccontato, ma ora quello lì è bravo. Magari quello lì è bravo.
3: Guardalo, va.
1: Una volta che lo vedi con i tuoi occhi.
3: In questo periodo tutti i procuratori,
1: tutti forti, tutti fenomenali.
3: Che l'anno scorso non ha fatto bene.
4: De Paoli non andava d'accordo col
3: mister, guarda,
1: bravo, perché se tu guardi lo storico dici Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro, dici caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal, dico, non l'ho mai visto,
3: curiosità di vedere,
1: caspita, una volta che li vedo dico, ma che cosa mi avete raccontato? Però ragazzi, ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
0: Dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle zavorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
4: Questo è il problema.
1: Questo è il problema.
0: Tu mi dici dobbiamo sfoltire l'organico, ma chi li prende questi giocatori?
4: Mi dipende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
3: Sicuramente.
4: La colpa.
3: Vai, guarda la Fiorentina. Guarda cosa sta facendo.
4: Cosa sta facendo
3: Paratici. Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere di firma.
4: Ragazzi.
3: Lui qua. Filippone.
4: Certo.
3: Però il problema. Sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
4: Però ha cambiato tutto e sulla carta devi dire ferma un attimo.
3: Non gli puoi dire niente
4: ragazzi, perché prende a tappe 40 milioni di euro e va lì in palla. Cosa succede?
0: Anche l'anno scorso la carta era forte.
3: Tornando a prima, è l'unica società che ha fatto il mercato pesantemente.
4: Quindi non si pretende.
3: Sì, ho capito.
4: Ragazzi, non si pretende questo qua, lo sappiamo benissimo. Si pretende, continuano a sempre dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
3: Io ad esempio
4: cosa me ne faccio?
3: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
4: diverso
3: in Olanda, dove le cifre sono totalmente diverse, quando ha visto il monte ingaggi della Sampdoria, secondo me è svenuto.
4: Sicuro.
3: Tra l'altro non è neanche un bestione.
4: La Sampdoria deve pagare un'eccedenza.
3: Il
4: 40% tu devi pagarlo.
3: Lui secondo me lì starà pensando chi è venuto prima di me ha fatto i danni, sono convinto. Sicuro. mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello, poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
4: Queste sono cose che noi non sappiamo, Elio, però è chiaro che quando arrivi qua,
3: cioè, quando tu
4: hai
3: vieni,
4: una situazione
3: siamo in Serie B e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro, cioè qua si è perso veramente il valore di quello.
1: Infatti deve integrare un titolare, Elio. Non stiamo parlando neanche di un titolare.
4: Vero.
1: Perché non è un titolare.
3: È una roba, il calcio poi non
1: quanti, domandiamoci quanti perché sta

0: andando male, questi sono
1: in modo a me
2: come semi raccogli,
1: prendi 1,2 milioni, a me devi rendere, devi giocare, sì. gli obiettivi,
0: ma devi fare la differenza,
1: ecco, gli obiettivi per la Sampdoria sono diversi, sì, anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
0: Poi posso perdere, certo, però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vieni che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente
3: Gumina che è entrato ieri, cioè, sembrava che fosse per caso
4: Bogliasco,
3: che
4: giochi,
3: era atterrato con la
4: maglia sudata,
0: non è rispettoso.
1: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa avevamo 10.000 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
4: I tifosi ci sono sempre, a prescindere, ci si abbona per la maglia.
1: Quindi questo è un po' il vanto, dai, diciamo la sincera verità.
0: Certo.
1: È un vanto,
0: certo,
1: un vanto
0: sicuramente,
1: di Genova.
0: Sicuramente trovare due tifoserie così.
1: Ecco, quindi...
4: È il patrimonio. I giocatori vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
1: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi, noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo appena rientriamo.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
4: Giustissimo.
1: Quell'altro si chiama George...
4: Ilenicheva, che è quello che mi esalta questo giocatore qua, da matti.
3: Conosco anche questo.
0: Sa tutto.
4: Mi guardo, poi mi dici che guardo sopra la strada.
3: Branco, scusami, fatti aiutare. Conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
4: Ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo questo.
3: Hai visto realmente o hai letto?
4: Ho visto delle partite, realmente non ho avuto ancora. Non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
1: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da tanto di tempo che si parla.
4: Di Ure
1: parla,
4: sì,
1: no?
4: È più di un mese.
1: È più di un mese, ma insomma probabilmente c'è qualche cosa che sa.
4: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese.
1: Sì.
4: E invece la punta nigeriana invece è molto più giovane, classe 2006, Ilenicheva. Costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad, lo stesso cane di provenienza di Mitai. Il Genoa sta provando a fare un'operazione magari con un prestito.
3: Scusa Ile, invece che giocare col campionato, che non si può neanche definire un campionato, Dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
0: Speriamo.
3: Ma vieni a giocare a Genova, cioè, sarà

0: Ah, meglio che giocare in quel campionato. Che non sanno neanche se giochi.
1: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato. E se, ah, e se ricordate, non è stato fatto un gran successo.
2: Ricordiamoci anche il rigore fallito a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
1: Quello che dico io, questi giocatori che arrivano da quei campionati
3: sono meno motivati.
1: Dove vengono strapagati, dove vengono.
0: Vabbè, però ragazzo giovane,
2: Sancho per 2006, c'ha 20 anni.
1: Ecco, l'unica cosa, l'unica cosa a suo favore è quello. Però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati,
0: se tu dici, non è già un bel, non è un buon segnale.
1: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
0: di giocare a calcio, cioè,
1: vai solo quando esclusivamente per, vabbè, per il lato, no, per il lato economico, per carità, che è importante, però uno quando sei in giovane età dovresti avere l'ambizione, giusto, sì, di guadagnare 20 milioni, ma magari alla Juve, e guadagnarli a club importanti.
2: Ha giocato pochissimo, mi sembra da febbraio appena 6 partite, però diciamo sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata, quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
0: Ma ce l'ha la punta, ce l'ha la punta,
2: Colombo,
0: si chiama Colombo.
2: Però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa più dell'anno scorso, ti serve una punta
3: dei doppioni. Cioè,
1: allora io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
2: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa, può crescere insieme,
1: no,
2: e anche perché
1: sì, sì, sì, no, perché il fatto che è giovane, il fatto che è giovane,
4: il mercato arriverà a un certo punto dove ci sarà anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io parlo, faccio un esempio, parlo di Luca, rimarrà a Napoli.
1: Ecco, ad esempio, a me attira più questa cosa. Io quando avevo sentito
2: parlare, con tutto rispetto,
1: io invece, secondo me, un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord specialmente, con la fisicità che ha, quando ti riparte,
4: perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che era capace.
1: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori, a mio avviso, che possono veramente cambiare.
2: Diverso, però, perché Dobby è più una punta d'area di rigore che aspetta che arrivano le palle, Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, che ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
1: Sì, ho
2: poi magari,
4: avere un gigante così,
1: però, però un giocatore per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
2: Sì, bisogna vedere anche le sue motivazioni, magari dopo essere andato al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
1: Vabbè, se è così, allora preferisco stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, ha giocato, voglio dire, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
2: Ricordiamoci che Lopez, quindi, ha detto i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio in Italia.
1: E questo ringrazio.
2: Questo è importante. È lo specifico. Si chiama Genoa e ha portato il calcio in Italia.
1: Questo ringrazio il direttore. Che
2: vuole contestare anche questo, incredibile. La squadra, non so più, ma sono cose che sappiamo, capito?
0: Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire il Rossoblu, il Grifoni, il Blu Cerchiato.
1: Il Genoa è chi ha dato.
0: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
4: c'è Havel.
0: Mi viene in mente il Camarda del Milan.
2: Ragazzi, abbiamo
0: fare come ha fatto il Como con Nico Paz con il Real Madrid. Allora, io vengo da te.
3: Camarda,
0: ti do tot. Lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, potenzialmente
1: dipende cosa vuol fare la società, però la società, sentendo parlare il presidente, dice abbonamenti, punti, parla De Rossi e dice alziamo l'asticella, il direttore sportivo
4: siamo ambiziosi
1: vogliamo diventare Atalanta, Bologna, quindi capisci bene che il gioco

0: giovane Camarda, sì, sicuramente.
1: No, ma io ho fatto un nome a caso.
0: No, sì, sì, no.
1: Ora,
0: no, ma io mi leggo a te per cercare di dare continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa, Colombo magari l'annata è lì calacche e diventa...
2: Sono giuste osservazioni le vostre, il Genoa, il giocatore giovane
0: ci
2: c'era già.
0: Matteo, scusa, ci
2: chiama Nureddini, in recupero da un'operazione, brutta operazione, che ricordiamo che si è rotto il legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddini, che ha già esordito con De Rossi.
1: Anche Venturino.
2: Venturino non è la prima punta, Nureddin è la prima punta.
1: Tu sei tutte le dislocazioni. Tu sei tutte le dislocazioni.
2: No, ma è giusto, è giusto. Perdonami. Che vuoi vedere Camara.
1: No, perché è polivalente.
2: Venturino, no, Venturino è esterno.
1: Non è polivalente. Non è polivalente.
2: Al momento non è polivalente.
3: Mi fate fermare un attimo, che poi apro la pagina della Samp subito, perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
0: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
1: Polivalente.
4: La Gumin.
2: Se ce n'è.
0: La Gumin.

0: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì, quello no.
0: Perché, ragazzi, sembrava perso, non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui, certo, a Genova, alla Sampdoria.
1: Certo.
0: Cioè, questo secondo me è un gran colpo, significa aver lavorato bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, anche se fatto...
1: lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche questa.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
3: Certo.
1: Cosa è, se viene Insigne, non viene per buttarsi via.
2: No, ho capito, no, ma no, mentre... quel giocatore ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco, certo, magari ti manca questo,
1: certo,
2: l'anno dopo dici ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo, questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza,
1: sì,
2: non è che era un tesserato di una squadretta qualunque,
0: sì, infatti guarda,
2: ha accettato di tornare,
0: tirato così dicendo che è un bel colpo, è sicuramente un bel colpo,
1: anche perché
0: è una situazione fatta.
1: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi a quello che mi ha detto Elio. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo di prendere il portiere e la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
2: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fa il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è una società organizzata, poi ritorna qui secondo me perché comunque gli è piaciuta la città, si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno,
2: quindi, si è trovato bene in tutto anche con la latteria sotto casa,
1: ma lui
2: quindi,
1: può fare
3: questo è un colpo, questo è un colpo importante. Branco è stato aiutato anche da Viti stesso,
2: ma certo, ma poi
3: perché se tu sei a Nizza e scegli di andare alla
2: è normale che poi un direttore deve essere aiutato anche da quello che è stata l'operazione.
1: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o centrale, quindi
0: tanto polivalente. Tutti polivalenti.
3: È buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso è terzino sinistro, destro. Sono stupidaggini. Quello che dici, ma può giocare te, è buono. Puoi metterlo ovunque. Intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti, hai due difensori centrali.
2: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
3: Vabbè, certo, la squadra più antica lo sappiamo.
2: Genoa 1893.
0: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due colpi, con quelli che ha fatto i due colpi, è anche, io credo molto che quando un giocatore è fortunato si ha la forza di ritornare, sì, come Gander, ma insomma non è mica.
2: Vabbè, come, scusa, il Genoa, la forza sua è nella difesa, no?
0: Eccoli.
2: Se andiamo a fare un parallelo tra Genoa,
0: poi che gioca una 4,
2: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
0: certo,
2: hanno preso, ora se magari trovano il portiere.

0: giusto, certo. Ecco lì che tu inizi a dire la difesa, certo. Non prendo gol,
1: e ce l'ho.
2: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
1: manca
2: a posto.
1: Conti, ragazzi.
3: Conti,
2: sì, sì, ho capito. Conti, ho capito. Però tu a centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, a centrocampo sono tranquillo. C'ho Esposito, Anderson, Abigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu ci avrai Insigne e Begic, se giocano, certo. È un signor attacco. Certo. Loris ha attaccato un pallone, ha fatto gol. Certo. Poi magari non fa gol, però sulla carta sono a posto.
0: Oggi,
2: il centrocampo che mi preoccupa. Ma... è lento, è compassato, non ci sono giocatori di.
3: È lento, sai come?
2: Di carisma.
3: Di testa. È un centrocampo che non ha
2: idee. Gambe, anche
3: sì,
2: di gambe.
3: È la gamba
2: guida
3: la testa, però. È un centrocampo che è lento di idee. Quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri. Chi ha la palla non sa mai cosa deve fare e quando deve farlo, non si abbassa, anche Esposito stesso.
1: Questo dà anche al tempo a Sinani di entrare, esatto, nei meccanismi. Sì. Perché noi adesso stiamo facendo un'analisi forse anche.
3: Troppo severa, forse.
1: Un po' severa, perché sì. Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì. Anderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo, sì. In fatto anche di gara.
3: Però vedi anche ieri Abigard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore. E lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore. È quello che dico.
2: Sinani si vede che è bravo tecnicamente.
3: Si vede che è bravo.
2: Non può giocare dai cartelli pubblicitari.
3: No, assolutamente.
2: Non ha la gamba per giocare dai
3: cartelli.
2: Deve stare vicino alla punta. Vicino, devono giocare vicino. Ecco, mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese, da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e Ste. Cioè, abbiamo visto dopo 10 minuti.
1: Lui
3: nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo.
1: Sono prove queste qua.
3: Però,
1: certo che invece c'è questo, che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico. Certo. E invece purtroppo. A mio parere l'infortunio di Insigne è una tegola.
3: Però
1: è
3: io,
1: una tegola perché
3: molta ragazzi, gente si domanda giustamente. È lui
1: una
3: è arrivato
1: tegola,
3: a Pescara,
1: qua, ragazzi, è un vero.
3: Certo.
1: Cioè questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo.
0: Attenzione, ha voglia di che fare. Si è fatto male facendo il differenziato.
3: Ecco, è quello che dico io. L'anno scorso lui si è presentato a Pescara.
1: Pescara si è presentato benissimo.
3: No, ha giocato 10 partite. Pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto il differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
1: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni magari sono degli infortuni.
3: Però magari
1: ti riporti dietro un po'. Dai,
2: però
1: su.
2: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quello ufficiale, te ti mancano Begic e Insigne.
0: Che sono due
2: giocatori
0: che dovranno farti fare la differenza.
2: Ti cambiano
0: anche 20 minuti. Anche 20 minuti. Insigne
2: e Begic.
0: Avercelo in casa che tu gli ultimi 20 minuti
1: cambiano,
0: lo fai entrare.
2: Velocità, saltano l'uomo.
0: La punizione, il calcio d'angolo.
2: Bravo.
0: E l'uno contro uno. Cioè, gli ultimi 10 minuti.
2: Quando viene a puntare, che devi cambiare la partita.
0: Onestamente,
1: la punizione, il limite,
2: tiro da fuori
3: anche a quanti ammoniti crea uno come Insigne come salta l'uomo?
0: Certo.
1: Ma perché lo stesso Begic, questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa degli acquisti, questa è solamente sfortuna.
0: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi. Questo ha fatto 10 partite a Pescara,
1: è cambiata,
0: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi. Poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
3: nella
0: squadra,
3: loro dimensione.
0: Nella loro dimensione. Però quando stava bene ed era in campo.
4: L'esperienza ce l'ha da prendere mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà.
0: Certo che sì.
2: No, la preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze. Cioè, mi viene a dire abbiamo quasi troppe poche certezze.
0: Io.
2: Cioè, se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi due mesi prima di giocare e che quello là il terzino sinistro non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico, caspita,

0: Siamo distanti. Siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Certo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Non è, è calcio di agosto, ma 6 settimane. Se tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
1: C'è solo una parola: programmazione. Che il GN, essendosi salvato in anticipo, ha programmato in larga anticipo. È la verità.
0: Tre anni che
1: è la verità.
0: Se avete preso un allenatore super, e poi la chiama programmazione.
1: È la programmazione.
0: Certo, lo so anch'io che si chiama programmazione.
1: Non hai perso un mese.
0: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore, giocatore.
2: Ora tu mi stai invitando, no? Io stavo pensando adesso, ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria, Foti.
3: Mamma mia.
2: Ah, Mourinho, avete visto dove è andato?
1: Eccellenza.
2: Ora io dico per
3: patentino,
2: sì, ma per far capire, voglio dire, abbiamo parlato. Cioè, questo è un miracolato, cioè, che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi. Cioè, ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in eccellenza ad Acireale. Vuol dire che molto probabilmente, forse,
0: perché scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No,
2: sì,
0: ti faccio tutto l'elenco,
2: faccio tutti, quantomeno
3: Pirlo dove è andato?
0: Hai capito, ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato,
2: sì, però questa di Foti, è veramente una roba esagerata.
0: Donati, semplici, sottile, che l'hanno già spedito da Modena,
2: sì,
0: perché il patron gli ha dato due calci,
2: comunque.
0: Però,
2: comunque non andate all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti,
0: sì,
2: si è sentito dire che bel colpo, c'ha la maglietta addosso, è un sampdoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan, che era la Sampdoria, come si chiama? L'altro
0: Gianpaolo. Il maestro.
2: Sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
0: Io ti vengo dietro, e lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito l'allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati, e Gregucci, e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante, prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Benino, malissimo, catastrofico. E comunque, anche quest'anno, io spero che vada benissimo,
2: ma hai preso
0: un altro debuttante.
2: Ma quello che volevo dire io, però, vedi, Corradi glielo facciamo pesare, no? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare, povero Attilio.
3: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto di essere un debuttante, ha risposto anche molto bene.
2: Mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... Cioè, Donati è stato criticato, questo ragazzo qua con Radi,
0: ma anche Lombardo è stato criticato. Io ricordo la prima sconfitta a Carrara, Lombardo era quasi stato segato,
2: e invece che Lombardo ha fatto cose importanti,
0: eppure ci ha portato la salvezza, è vero, hai ragione.
2: E invece tutte le volte invece l'unico che non so per che motivo è Foti, ha avuto solo parole di elogio.
3: Quante domande che ci facciamo, quante risposte che chiediamo, quante chiediamo anche a voi a casa. È chiaro che c'è tanto da discutere, perché non è ancora cominciato il campionato, non è cominciata la Coppa Italia, ci sono degli amichevoli e noi siamo qua che discutiamo tantissimo. Allora, io ringrazio tutti i miei ospiti in studio. In regia ci sono Alex e Filippo. Naturalmente, qual è l'appuntamento? È il prossimo appuntamento sportivo, ma voi non dovete mai dimenticare una cosa: continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
0: Buonanotte!

0: A settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Bentrovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
5: Bentrovati a tutti, bentrovati a tutti gli spettatori.
4: Allora, presidente, insomma, da poco hai letto questa...
5: Ne ho letto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
4: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
5: Diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
4: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari, appunto, sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
5: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali, e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
4: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani, o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato, oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì. Di chimere, sì, quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
5: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano, cioè l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano, perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè

0: Io volevo, era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile. E tant'è vero che secondo me, purtroppo ahimè, ci vengono spesso i giovani, noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1600, arrivano anche a 1800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35enni, 40enni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi ho messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere. E devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2000-2500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente... Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrificio.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire che tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato, dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse, o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano... Solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani. Non tutti sono capaci a fare certi lavori.
0: Certo, ma...
1: Però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto, magari così, una categoria un po'... di serie B, forse sì. Il termine, lei non si offenderà naturalmente.
0: No,
1: però...
0: no, perché guardi, purtroppo...
1: E invece lei dice che ultimamente... C'è un cambiamento.
0: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io l'avrei voluto vedere laureato tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro, o vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B, ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, vado a fare, cioè, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente, anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione.

0: Milano e qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
1: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigianato, quindi è proprio la mentalità dei genitori.

0: Gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
1: Come?
0: La uso banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
1: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi se vuole, fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
0: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
1: Quello dei figli è uno dei suoi dei figli, scusa, dei ragazzi, è uno dei suoi punti del mandato. Viene in mente un altro, un secondo?
0: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
1: Grazie a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, buon lavoro.
0: Grazie a voi.

Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

Un ragazzo genovese di 19 anni è partito il 22 ottobre scorso per il militare in Marina a La Spezia. 2 mesi e 12 giorni dopo viene imbarcato sull'Audace, destinazione Golfo Persico. L'Audace è ora impegnata in prima fila nella cosiddetta operazione di polizia internazionale accanto alle portaerei americane in guerra contro Saddam Hussein. Questo ragazzo non aveva mai fatto alcuna esercitazione militare e in caserma era impegnato nello spaccio. Anche un suo coetaneo, genovese, anch'egli partito per il militare lo scorso ottobre, si trova ora sull'Audace. Era in attesa dei risultati dei raggi al torace perché soffriva di forti dolori alla

0: schiena. Nonostante questo, lo hanno fatto partire. Prima di imbarcarsi, ha telefonato a casa chiedendo disperatamente ai genitori un aiuto. Molti altri suoi compagni dell'Audace, ha detto, erano stati risparmiati in seguito a raccomandazioni. Ma per lui e per altri militari di leva, senza raccomandazioni, la prospettiva della guerra del Golfo è ora diventata una drammatica realtà. Questi sono soltanto alcuni esempi della partecipazione dell'Italia a quella che viene definita una avventura senza ritorno. Ma sentiamo una madre del comitato che ha sede in piazza Galileo Ferraris presso l'AMPI di Genova Marassi, una madre che è un po' la portavoce di questo comitato di genitori dei militari di leva.
1: Io quando mio figlio l'anno scorso è andato a fare la visita militare e l'ho accompagnato pensando di riuscire a parlare col capitano medico, cosa che quello che mi ha aperto la porta mi ha detto: no signora, lei non entra, sua figlia ha 18 anni, entra lui. Io a mio figlio ho dato tutta una documentazione che lui da 3 anni ha sempre sofferto di attacchi di allergia ad asma e parecchie volte è dovuto andare sotto la senda all'ossigeno che non pensavamo nemmeno di tirarlo fuori. Io ho fatto presente questo, ho lasciato la cartella clinica a mio figlio. Il primo giorno viene a casa, mi dice: non mi hanno detto niente. Il secondo giorno viene, mi dice: mi hanno dichiarato abile. A questo punto ho telefonato al professore che lo curavo, ho telefonato al medico, ho telefonato quello dell'allergia e mi hanno detto: signora, è impossibile, suo figlio doveva essere scartato per l'allergia che soffre, tenendo presente che a luglio aveva avuto la broncopolmonite con tanto di documentazione. A questo punto mi ha detto di chiedere a mio figlio se gli era stato fatto l'esame del sangue. Come chiedo al ragazzo, mi dice: no, a me l'esame del sangue non l'hanno fatto. Allora questo è un altro soprusso. Ora io volevo dire alle mamme di questi ragazzi: uno è quello del signore ieri sera, uno è il mio, che giustamente quando sarà il momento avrò di che denunciare che non è stato fatto questo esame del sangue. Non è che denuncerò così alle buone, perché se realmente un sopruso c'è stato ne dovranno rispondere. Ma chissà quante altre mamme come noi sono in questa situazione. Mi ha telefonato una signora di nuovo dicendo che suo figlio aveva firmato per stare 4 anni nei carabinieri. Forse saranno stati motivi anche suoi per stare 4 anni nei carabinieri, però gli è stato rifiutato di fare il militare nei carabinieri perché lo Stato aveva bisogno di militari per l'esercito. A questo punto è impensabile pensare che quello che dice il telegiornale, che non servono i militari di leva, non sia vero, perché noi abbiamo delle mamme che hanno i militari di leva nel Golfo, ce l'hanno sull'Audacia. Noi abbiamo questa signora che suo figlio parte il 4 di febbraio, andremo a vedere in tutte le stazioni i militari che partono, benché possiamo già avere un certo numero di militari, essere a disposizione, lo confermeremo poi con i vari volantinaggi, però al 4 ci faremo presente nelle stazioni a vedere quanti ragazzi partono. E c'è il caso di questo ragazzo che invece è andato giù in marina. Insomma, qua chissà quante mamme si trovano in questa situazione e hanno paura di esporre i loro figli venendo in questo comitato. L'unica cosa che chiediamo: collaborazione, venite, denunciate questi casi, perché siamo già abbastanza, però se siamo di più è meglio. Cosa chiediamo? Chiediamo solo questo e cercheremo di portarla a chiedere a Roma, se non qua, che si cerchi di avviare una pace di trattative, ma non facendo la guerra, di avviare un tavolino e di fare un cessato il fuoco, perché io penso che nessuna mamma voglia un figlio eroe morto, ma una mamma voglia un figlio vivo.
2: La cosa che i ragazzi di leva non sono stati chiamati non è vero, sono tutte frasi che escono, ma non è vero, sono chiamati. Ne abbiamo l'esempio dell'Audacia, abbiamo l'esempio di un'altra cosa, di quella nave irachena che oggi ha scontrato una mina e scoppiata. Come è scoppiata quella, ne possono scoppiare benissimo altre. E su queste altre navi ci sono dei ragazzi che appena 10 giorni che sono entrati e non possono dire che sono pronti alla guerra. Noi chiediamo soltanto che i nostri ragazzi ritornino in patria.
3: Tuo figlio quanti anni ha?
4: 19 anni.
3: Quando è partito?
4: È partito il 22 di ottobre per La Spezia.
3: Ed è giù nel Golfo?
4: Sì, è partito con l'Audace.
5: Però, loro ci dicono che non è nel Golfo. Che noi telefoniamo e ci hanno detto che sono sempre in navigazione, non fanno altro che dire sono in navigazione. È possibile che è 20, e quant'è che sono partiti, Angelo?
6: Saranno 2 settimane e dicono che sono sempre in navigazione, che non sanno dove si trova la nave. Loro non chiamano, hanno chiamato solo una volta da quando sono partiti.
5: La speranza che il ragazzo telefoni sempre, che telefoni e non telefonano mai.
3: Non avete notizie da quanto tempo?
4: Dal 5 gennaio
6: che ci ha chiamato e non ci hanno potuto dire dove erano, però dal 5 gennaio non sappiamo niente.
4: L'unica cosa che sanno dire è: state tranquilli, non succede niente. Ma come fa a star tranquilli e non succede niente? Guardi, i figli, io penso che qualsiasi genitore faccia di

0: tutto per tirarli su onestamente, insegnandole l'onestà, il rispetto per se stessi e verso gli altri. Poi quando sono grandi o ce li portano via la droga oppure il governo.
1: E poi ci dicono di mettere al mondo dei figli, ci dicono.
0: Papà dice di mettere al mondo dei figli.
1: Con che coraggio uno mette al mondo dei figli? Sì, con che coraggio uno può mettere al mondo dei figli? Questo modo è il modo poi di tirare sui figli, eh? Invece di andare a guardare le discoteche, quelle... Va bene, va bene.
2: Voi cosa vi aspettate ora, da un momento?
1: Che ritorni a casa più presto.
0: Che ritorni a casa subito. Perché io impazzisco e non torno al mio figlio.
2: A chi in queste ore decide sulle nostre teste, voi cosa... qual è il vostro messaggio?
0: Non lo so, guardi, che facciano qualcosa, cosa vogliono salvare la faccia? Cosa vogliono salvare la faccia? Che noi non vogliamo i nostri figli.
2: Le mamme e i familiari dei ragazzi di Leva stanno manifestando prima in Galleria Mazzini e poi qui davanti alla sede della prefettura in Largo Eros Lanfranco, nel capoluogo ligure. Ecco, sentiamo le ragioni di questa protesta oggi. Siamo...
3: La ragione di questa protesta è che prima di tutto io come mamma di un ragazzo che dovrebbe partire, però mi trovo mamme che hanno già i ragazzi laggiù nel golfo, mamme che ce l'hanno quasi vicini, mamme che gli hanno levato i congedi per venire a casa. La prima cosa da dire è che devono essere richiamati i nostri ragazzi che sono laggiù, nostri, perché se anche il figlio della signora in questo momento è come se fosse mio figlio, perciò assolutamente devono essere richiamati immediatamente.
2: Chiamati intende che siano fatti venire a casa?
3: Senza fare guerra né niente, richiamati indietro e che ritornino a loro casa. Secondariamente non trovo giusto che vada altra carne da macello, ma non che questi militari sono chiamati per mandarli nel golfo. La maggior parte di questi militari vengono chiamati senza nessuna esperienza, però vengono mandati in zone dove sono possibili attentati minacciati da Saddam Hussein, e quella è carne da macello completa, perché ciò dimostra che se in un aeroporto buttano una bomba, qualsiasi militare che si trova lì è carne da macello, come è successo a quei tre carabinieri che sono stati ammazzati per altri motivi. Però il nostro Presidente della Repubblica non ha saputo dire altro che sono morti per la patria. Io chiedo alle personalità e a tutte le persone che abbiano un po' di cervello, che sappiano ragionare, per quale patria sono morti quei tre ragazzi e per quale patria moriranno i nostri ragazzi?
4: Lei, signora. Io guardi, ma so c'è la signora perché c'ho i nipoti che sono a militare, sono di leva militare.
2: È preoccupata?
4: Certo, sì.
2: Ma cosa si può dire a chi ci governa, a chi può decidere la sorte dei nostri...
4: È di mandare tutti indietro, che non lo vogliamo questa guerra qua. Cosa ci... A noi cosa ci serve la guerra? Niente.
2: Signora, lei...
5: Che noi non vogliamo che ci sia questa guerra, che i nostri figli non devono essere mandati in guerra.
3: Che noi vogliamo la pace e che devono discutere le cose a tavolino, che la guerra nel 1990 non deve essere più, non deve più succedere.
6: Io volevo dire semplicemente questo, io ho il figlio che è marinaio alla Spezia, dei suoi amici meno fortunati sono già partiti per il Golfo. Questo non mi sembra giusto, perché mi sembra che i nostri governanti dovrebbero semplicemente applicare la nostra Costituzione, ecco, e non cominciare già a parlare di cavilli per aggirarla in modo da saltare quell'articolo che dice che i nostri militari devono essere solamente adoperati per la difesa dei nostri confini. Io non mi risulta che i nostri confini siano un pericolo, ecco, tutto lì.
7: Io voglio la pace perché la guerra è... come si chiama? Un disastro.
2: Lei ha già vissuto una guerra?
7: Io ho passato la guerra ultima, se no succede un disastro per tutti. Gli americani devono esporsi a andare in guerra, se anche quello là non si ritira dal Kuwait vuol dire che pazienza, ma...
2: Ma in guerra no.
7: In guerra non fatela.
8: Durante il fascismo la nostra lotta è stata soprattutto la lotta contro la guerra che preparava il fascismo. La guerra oggi è un crimine contro l'umanità e basta con le armi, basta con la guerra. La pace subito.
9: Salviamo l'Italia dalla catastrofe. Boh.
10: Io penso che questa guerra bisognerebbe risolverla in modo pacifico, non come stanno facendo adesso che uccidono milioni di persone che non c'entrano. E invece Saddam Hussein va nel bunker, comunque. E non è giù, e la sua famiglia l'ha mandata in Svizzera.

0: Già, non è giusto.
1: Che cosa bisognerebbe fare?
2: Bisognerebbe arrivare a una soluzione, perché non penso che, cioè, la guerra non fa bene a nessuno, perché muore un sacco di persone che non c'entrano niente, per due persone che vogliono arrivare a un livello più superiore economico. Quindi penso che dovrebbero arrivare a una soluzione pacifica.
3: La guerra è sinonimo di distruzione e comunque finirà. Chi vincerà saranno dei morti da tutte le due parti. Quindi bisognerebbe cercare di trovare un'alternativa a questa, più pacifica, e cercare in qualche modo di non far sviluppare una catastrofe e produrre tante vittime.
4: Penso che è un modo molto sbagliato per risolvere delle faccende. Bisognerebbe risolvere pacificamente.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Ben trovati e buongiorno da Carlotta Nicoletti qui a Primo Mattino, dove vi accompagneremo anche per tutto questo agosto con le nostre notizie di attualità, cronaca e tanto.

0: molto altro. E allora subito cominciamo con quelle che sono le notizie di questa giornata, il 3 agosto. E allora andiamo un po' a capire quelle che possono essere le notizie. Partendo da subito andiamo sul tema, sui temi, quelli che sono anche di interesse nazionale. Parliamo dell'aereo caduto in Perù, le due famiglie italiane che appunto sono rimaste distrutte per questo incidente terribile che appunto ha coinvolto una famiglia ma anche altre persone italiane che erano a bordo di questo velivolo e chiaramente continuano anche le indagini per capire che cosa sia successo, che cosa non torni ancora in questo incidente terrificante dove hanno perso la vita diversi italiani, dall'ala persa in aria alla caduta poi libera, e appare che a bordo appunto non c'era nemmeno la scatola nera, quindi continuano le indagini per questo tragico incidente che si è verificato appunto in Perù su questo velivolo di trasporto. Ma sono tante le notizie che arrivano anche da tutto quello che è il territorio internazionale, perché per esempio se andiamo in Spagna, dove è accaduto recentemente l'emergenza dovuta ai migranti, l'esperto di Cerabat ha organizzato tutto, il disastro di Ceuta è un avvertimento a Madrid, quindi si parla possibilmente di quella che potrebbe essere una minaccia. Ricordiamo appunto che molti migranti sono arrivati dal Marocco proprio sulla costa di Ceuta, invadendo così per diverse ore la città per poi fare ritorno sempre a nuoto in Marocco. Chiaramente queste poi sono state prese anche delle misure di sicurezza da parte dell'Italia per cercare di evitare appunto conseguenze. Adesso però torniamo sul nostro territorio e andiamo a lanciare un servizio, il primo di questa mattina, perché torniamo a parlare dell'ex Ilva, perché martedì ci sarà un tavolo tecnico proprio a Roma e allora insomma inizia questo conto alla rovescia per il futuro della siderurgia italiana. La sentenza della Corte di Appello di Milano ha disposto lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, ha riacceso dunque il dibattito a Genova, dove appunto il futuro dello stabilimento di Cornigliano continua a intrecciarsi con i temi del lavoro, dell'ambiente ma anche della salute. Allora abbiamo racconto anche il punto di vista del municipio Medio Ponente con Fabio Ceraudo, intervistato da Matteo Cantile. Allora ascoltiamo.
1: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
2: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, Finfion, Wilmu, SB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
3: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
1: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza dello stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
4: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi del l'OCSE, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
0: Ecco, ora invece andiamo a capire quella che è la viabilità a

0: Genova con il collegamento che facciamo appunto ogni mattina con la polizia locale di Genova.
1: Buongiorno alla redazione e ascoltatori della centrale operativa della polizia locale di Genova. Al momento il traffico risulta in via di intensificazione sulle principali direttrici cittadine. Siamo rallentamenti in zona Rivarolo, piazza Pallavicini di Arossini per lavori del terzo valico. Il nostro personale è comunque presente sul posto per la viabilità. Durante la giornata disagi alla circolazione potrebbero verificarsi nel tratto compreso tra l'uscita dal terminal traghetti di Albertazzi e l'ingresso autostradale di Genova Ovest. Per il momento non abbiamo altre notizie di rilievo, vi restituisco la linea e a risentirci più tardi per gli aggiornamenti. Una buona giornata a tutti.
0: Ecco, allora queste appunto quelle che sono le notizie che riguardano la viabilità di Genova. Intanto noi possiamo vedere le immagini appunto che inquadrano proprio la zona del porto in questo momento. Tra poco ci collegheremo anche invece con la nostra Elisa Ricci per andare a capire com'è la situazione invece per quanto riguarda la viabilità proprio sulle autostrade della Liguria. Allora vediamo se è già pronta la nostra Elisa.
2: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esattamente, andiamo a vedere la situazione sulle nostre autostrade, perché appunto dopo un weekend di passione, appunto diversi rallentamenti e code dovuti in particolare al fatto che appunto per l'esodo estivo è iniziato agosto, quindi naturalmente i rientri appunto che hanno causato code in autostrada, oggi invece apriamo la mattinata nella maniera migliore. Abbiamo solamente due rallentamenti in autostrada, li andiamo a vedere nel dettaglio. Il primo appunto A7 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12, Genova Livorno per traffico intenso. E andiamo a vedere la seconda segnalazione che invece riguarda la A10, questa volta direzione Genova, code a tratti tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Diciamo che sono delle segnalazioni che vediamo spesso la mattina proprio in coincidenza con gli orari di maggiore afflusso sulle nostre autostrade. Adesso ci spostiamo sulla A10, in particolare per quanto riguarda la tratta genovese, perché abbiamo una sola segnalazione. L'andiamo a vedere, appunto oggetti sulla strada a Pietraligure in uscita in entrambe le direzioni. Questa è l'unica segnalazione in A10 tratto Savonese. Questi sono gli aggiornamenti, le informazioni che abbiamo al momento, ma naturalmente ci aggiorniamo tutta la mattinata. A te Carlotta.
0: Grazie mille a Elisa Ricci per questo collegamento per capire appunto lo stato del traffico sulle autostrade. Agosto sicuramente ci si aspettano anche delle code per via delle partenze in questo periodo, però in questo momento diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo. Adesso invece andiamo a capire quello che può essere il meteo per questa giornata, poi lo faremo più avanti anche in dettaglio con Cristina Capaci, ma giusto per darvi una panoramica velocissima andiamo a vedere che per la giornata di oggi è prevista una nuvolosità variabile, la mattina è rapida però dissolvimento, cielo sereno su tutta la regione del pomeriggio. Abbiamo anche le nostre telecamere che come sempre inquadrano, possiamo vedere le immagini appunto. Ora possiamo vedere che c'è appunto il sole, noi abbiamo i collegamenti da Torriglia, da Portofino, da Genova, insomma siamo un po' ovunque con le nostre telecamere in tempo reale. Per quanto riguarda il vento, deboli settentrionali la mattina e brezze nel pomeriggio, mare poco mosso e chiaramente un po' di disagio per il caldo che continua a rimanere. Ricordiamo ancora oggi che comunque siamo in un'ondata di calore. Ce ne sono state tante quest'estate, è stata sicuramente un'estate ricca di molto molto caldo. Le temperature 25, per quanto riguarda la massima siamo sui 27. Quindi queste diciamo che per il momento sono le previsioni che riguardano appunto la Liguria, Genova, e poi dopo chiaramente ci collegheremo anche con la nostra Cristina Capacci per avere ulteriori dettagli e magari una panoramica anche più generale.

0: sui prossimi giorni. Adesso cominciamo invece con il nostro almanacco per vedere un po' anche qualche curiosità. Per esempio, oggi si venera Santa Lidia di Tiatira, prima cristiana d'Europa convertita da San Paolo. È ricordata per la sua generosità e per aver accolto nella propria casa la prima comunità cristiana di Filippi. È patrona dei tintori e simbolo di accoglienza e di fede. Per quanto riguarda invece la luna è calante, illuminata per circa l'82% nelle costellazioni dei pesci oggi. Il sole è sorto alle 6:15 e tramonterà alle 20:38. Giornata internazionale oggi della pianificazione familiare, Family Planning Day, quindi se appunto siete in famiglia è proprio il momento giusto per pianificare qualche cosa, magari una gita o una vacanza, visto che siamo anche in periodo, ma può essere anche un'organizzazione quotidiana, anche che non fa mai male. Accade oggi, cosa accade oggi? Nel 1492, proprio in questa giornata, Cristoforo Colombo, che è una figura fondamentale, sappiamo, per Genova, salpava dal porto di Palos con le sue caravelle dirette verso quella che diventerà il Nuovo Mondo. Nel 1778 invece oggi cosa succedeva? Veniva inaugurato il teatro alla Scala di Milano con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Nel 1914 molti ricordano ovviamente questa data, come dimenticarla, scoppiò la prima guerra mondiale e quindi questa giornata significa la Germania che dichiarava guerra alla Francia. Il conflitto si estende dando pieno avvio a quella che appunto è stata la prima guerra mondiale. Nel 1981 invece debuttava su MTV il primo videoclip della storia del canale. Chi non ha mai visto MTV è stato sicuramente un canale amato appunto da tutti quanti quelli che sono di quella generazione. Il video era Video Killed the Radio Star dei Buggles. E invece per quanto riguarda i personaggi che sono nati, personaggi famosi, storici, proprio in questo giorno, nel 3 agosto, abbiamo Martha Stewart, nata nel 1941, il 3 agosto, che è stata, come sappiamo molti, un'imprenditrice, scrittrice e volto televisivo statunitense, è una delle figure più influenti nel mondo della cucina, della casa e del lifestyle. Martin Sheen, nato nel 1940, sempre il 3 agosto, un attore statunitense celebre per il film come Apocalypse Now e per la serie televisiva The West Wing, dove interpreta il presidente Joseph Bartlett. E poi abbiamo anche Evangeline Lilly, nata nel 1979, un'attrice canadese diventata famosa con la serie Lost, che molti conoscono perché ha appassionato veramente per tanti anni questa serie televisiva. E successivamente è stata la protagonista anche di Ant-Man, un film che anche per gli appassionati della Marvel conoscono molto, nel ruolo di Hope Van Dyne Wasp. E poi abbiamo ancora Tom Brady, 1977, nato il 3 agosto, che è un ex giocatore di football americano per appunto gli appassionati, è considerato uno dei più grandi quarterback di tutti i tempi, ha vinto ben 7 Super Bowl, un record nella storia, quindi è stato per oltre 20 anni il simbolo dei New England Patriots, prima di conquistare un altro titolo con i Tampa Bay Buccaneers. E quindi questo era il nostro almanacco per oggi, adesso continuiamo con le nostre notizie e torniamo sul panorama del nostro territorio, ma con un occhio nazionale, perché parliamo della sindaca di Genova, Silvia Salis, alla festa del Partito Democratico a Reggio Emilia che si è tenuta in questi giorni, perché dal palco appunto della festa di Villalungo ha attaccato il governo attuale su sicurezza, fondi alle forze dell'ordine e nuova povertà. Allora ascoltiamo le sue parole nel servizio.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Salis alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Salis ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano, sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Salis ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Salis il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi

0: focus ancora sui temi sociali come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Salis stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
1: Ecco, allora queste appunto le parole del sindaco di Genova Silvia Salis, che guarda sempre più con un occhio al nazionale. Ma noi parliamo sempre del nostro territorio, parliamo di un tema che sta a cuore a tutti i cittadini, di cui parliamo spesso, purtroppo in modo negativo. Ovviamente parlo del trasporto pubblico locale, parliamo di AMT, dell'inchiesta sui disagi che abbiamo svolto per capire quelle che sono le difficoltà, i disagi, le preoccupazioni di tutti i pendolari e di tutti i cittadini residenti che prendono e usano appunto i mezzi pubblici, ma si trovano spesso e volentieri in situazioni di grande difficoltà, vuoi per dei ritardi, vuoi per autobus molto pieni che appunto devono saltare poi la corsa. Quindi andiamo ad ascoltare proprio il racconto di un pendolare.
2: Io faccio quotidianamente la tratta Molassana-Corbetto e non c'è giorno che non vi siano dei mancati rispetti di orario, ecco, nella partenza degli autobus, e per me è una combinazione, anche perché, certo, devo combinare sia il 13, il numero 13-14 che il 34 da Staglieno.
3: Devi prendere la coincidenza.
2: Esattamente,
3: quindi...
2: e quasi quotidianamente manco entrambe le coincidenze, perché non c'è mai un orario preciso.
3: Anche rispetto all'app, vero?
2: Esattamente, rispetto all'app, e saltano corse quotidiane. Io mi faccio sentire tramite reclami, sono numerosi, ma non è solo dell'ultimo periodo. Purtroppo questo è un disagio che viviamo quotidianamente, ripeto. Autobus poi piccoli anche per la tratta Prato-Corvetto, e devo dire anche che poi alla chiusura delle scuole la penuria di autobus è incrementata fortemente, tanto che addirittura il 14 aveva smesso di fare capolinea a Prato, ma si fermava a Molassana, dove solo il 13 serviva fino a Prato, e con la frequenza di 20-25 minuti. Per gente che va a lavorare è impossibile, arriva anche con un'ora di ritardo per fare una tratta di 8 chilometri.
1: E allora grazie a Elisabetta Biancalani per il servizio, questa inchiesta su appunto AMT e sul trasporto pubblico locale. Come abbiamo potuto sentire e vedere, purtroppo i disagi continuano ad esserci e non sono pochi. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui, rimanete con noi Primo Mattino.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

0: E rieccoci qui a Primo Mattino e allora mi vado subito a collegare con Aurora Bottino per capire quelli che sono gli aggiornamenti sulle notizie di oggi. Aurora, buongiorno.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, come ogni mattina andiamo a vedere quali sono le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata alla proposta shock avvenuta in questi giorni che riguarda l'aeroporto di Genova. Si parla di una proposta che vedrebbe un taglio della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Continuiamo poi con le notizie che arrivano dalla AMT, in questo caso si parla del

0: Prolungamento della metropolitana di Genova, la settima metropolitana più corta al mondo, che dal 2012 non inaugura più stazioni. Ecco che ci sono degli aggiornamenti, riguardano l'inizio dei lavori alla metropolitana, il continuamento dei lavori alla metropolitana di Brin, quindi a Certosa. E poi il caldo che stringe ancora la sua morsa, infatti non ci sarà una tregua neanche questa settimana. Abbiamo parlato in questi giorni di temperature altissime con un tasso di umidità che ha raggiunto l'80-85%. Ecco, anche questa settimana purtroppo non vedremo miglioramenti. Continuiamo con la situazione dell'ex Ilva. Ieri un viaggio a Cornigliano, parlando con i lavoratori, con i sindacati, per capire cosa ne sarà del futuro dello stabilimento genovese, se è possibile uno spacchettamento rispetto a quello di Taranto. Vedremo domani quando ci sarà il tavolo tecnico a Roma. E poi abbiamo sentito nel servizio alla festa del PD di Reggio Emilia, Silvia Salis parla da leader nazionale, attacca il governo sia sulla sicurezza che sugli ultimi avvenimenti, sugli immigrati, sulla migrazione. La politica non è slogan, queste le sue parole. E poi la cronaca questa mattina intorno alle 5.30, uno schianto in moto tra due veicoli a due ruote è avvenuto in via Soliman, siamo nel quartiere genovese di Sestri Ponente, un uomo di 53 anni è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. Ieri sera intorno alla mezzanotte a San Quirico un maxi incidente che ha coinvolto tre auto e un autobus con un bilancio di tre feriti, fortunatamente anche in questo caso non gravi, portati in diversi ospedali genovesi in codice verde e codice giallo. Vedremo gli aggiornamenti questa giornata. E poi per rimanere sempre sul tema incidenti, nella giornata di ieri si è spento il 27enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Zinola, nel quartiere di Savona. Venerdì sera è passato due giorni all'ospedale a Santa Corona in rianimazione, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Queste le notizie, Carlotta, a te.
1: Grazie Aurora, e allora adesso passiamo invece a fare in modo più approfondito il meteo con Cristina Capacci di ARPAL. Buongiorno Cristina, allora com'è la situazione? Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni?
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti, buon lunedì. Beh, intanto come avete già detto il caldo insomma sta picchiando in maniera parecchio importante da parecchi giorni. Diciamo che quello che ci attendiamo è un pochino, che è già cominciato ieri, questo arretramento del promontorio di natura subtropicale alle nostre latitudini e un rapido passaggio in quota che ha portato a nuvolamenti sulle alture nella giornata di ieri, con qualche fenomeno temporalesco sulle Alpi Ligure e i versanti di Padane di Levante, e questo quello che potrebbe accadere anche nel pomeriggio odierno, cosiddetti temporali di calore. È una nuvolosità che in realtà questa mattina si vede anche sulle coste, ma sarà comunque una giornata dove il solleone appunto sul mare farà da padrone. I venti sono deboli settentrionali con delle brezze nel pomeriggio, un mare che nella giornata di oggi sarà poco mosso e temperature stazionarie, ma anche visto l'umidità abbastanza elevata, temperature percepite molto elevate, quindi disagio per caldo. Domani, martedì 4 agosto, la nuvolosità sarà variabile, la mattina ponente, poi in dissoluzione nel pomeriggio, soleggiato a Levante, e anche nella giornata di domani il sole la farà da padrone su tutta la regione, dove i venti saranno deboli, il mare sarà mosso sul centro ponente, poco mosso su tutta la regione, e temperature leggermente in calo nei valori, ma non in quelli percepiti. La notizia, anche se è troppo presto per sbilanciarsi, come sappiamo, oltre le 72 ore, ma da giovedì sulla nostra regione si vede

0: dell'arrivo di una nuvolosità medio-bassa con delle deboli piogge che potrebbero appunto interessarci e quindi dare un cambio, diciamo, di aria anche nella nostra regione e quindi cambiare un po' lo scenario del soleone che caratterizza appunto questi giorni.
1: E allora, grazie davvero a Cristina. Sicuramente non possiamo ancora sapere le informazioni per quanto riguarda i prossimi giorni dopo martedì, però magari se hai qualche, insomma, cosa
0: Eh sì,
1: da
0: la tendenza,
1: aggiungere.
0: come dicevo, è quello di un peggioramento che potrebbe vedersi dalla giornata di giovedì, quindi potrebbero arrivare delle piogge anche sulla nostra regione. Questa appunto è ancora per ora una tendenza, ma sicuramente potrebbe guastarsi questa alta pressione che ci sta, insomma, caratterizzando nelle ultime settimane.
1: Porterà un abbassamento di temperature o no? Perché poi la speranza quando viene giù un po' di pioggia è un po' quella.
0: Dovrebbe esserci un cambio di aria in quota, ma in realtà appunto le temperature non, con l'aumento dell'umidità potrebbero sì scendere nei valori, ma non in quelli percepiti. Quindi in realtà, insomma, per la fine del caldo c'è ancora tempo, del resto siamo ancora ad agosto e quindi insomma, le temperature potrebbero essere quasi normali, non fosse che ci portiamo avanti questo caldo, direi da fine maggio, inizio giugno. Quindi insomma sappiamo che le temperature percepite sono molto alte, anche la temperatura del mare è piuttosto elevata, 29 gradi, 30 in superficie, quindi insomma, prima di rinfrescarsi c'è ancora tempo.
1: Bene, dobbiamo soffrire ancora un po'. Grazie allora Cristina Capacci per essere stata con noi. Buona giornata. Buon
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: lavoro. Ecco, noi invece torniamo a parlare sempre dei mezzi di trasporto pubblico perché, appunto, come abbiamo detto, sono un tema che sta a cuore a tutti i cittadini e che purtroppo continua a presentare un po' di problemi, di disagi. E in particolare parliamo però anche di un'innovazione, l'innovazione e la modernizzazione che c'è stata dei mezzi di trasporto pubblico. Parliamo dei filobus. Sono rimasti fermi per mesi e sappiamo appunto della vicenda che li ha interessati. Il progetto dei quattro assi di Genova che appunto si è fermato per un po', poi ha ripreso con dei lavori che hanno interessato tutta la città con dei cantieri che hanno comportato anche qualche disagio, ma finalmente sono terminati. I filobus sono veramente tanti e sono rimasti però fermi per molti mesi a causa proprio del completamento dei lavori dei quattro assi che appunto dovevano ancora essere fatti. Ora sono stati conclusi, una parte è in funzione, ma per gli altri bisogna, ahimè, ancora aspettare. Andiamo ad ascoltare i servizi di Andrea Popolano.
2: Al momento sulla linea 20 di EMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
3: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietrarena perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
2: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
4: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni d'ANSFISA e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
2: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 chilometri di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
1: allora, insomma, bisognerà aspettare ancora un po' per vedere in funzione tutti i filobus, ma sicuramente poi quando entreranno tutti in funzione ci sarà un miglioramento, almeno questa è la speranza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Passiamo a un altro argomento, però andiamo a parlare di salute, in particolare lo facciamo con Matteo Bassetti, il direttore del Dipartimento Interregionale delle Malattie Infettive, che lancia un allarme sull'aumento dei casi di infezioni in

0: invasive da streptococco in Liguria. Un batterio che nella maggior parte dei casi provoca un semplice mal di gola, ma che in alcune circostanze può trasformarsi in un'infezione gravissima. Il Dipartimento ha avviato un monitoraggio per capire se sia in circolazione un ceppo particolarmente aggressivo. Andiamo a scoprirne di più nel servizio.
1: Lo streptococco naturalmente è quel germe, lo streptococco pyogenes che

0: appunto il mal di gola nei bambini, quindi tipicamente si trova nei periodi scolastici, diciamo. Ma quello che mi sta preoccupando e che preoccupa il Dipartimento regionale delle malattie infettive, ed è la ragione per cui abbiamo alzato il livello di attenzione, è che abbiamo visto un numero straordinario di casi di infezioni altamente invasive da streptococco. Cosa vuol dire altamente invasive? Casi molto gravi che hanno colpito persone adulte ricoverati negli ospedali genovesi, infezioni del setticemie, infezioni della pelle come forme di fasciti, infezioni davvero molto molto gravi che hanno anche portato al decesso alcune persone, altre ad avere dei ricoveri molto lunghi, complicati, terapia intensiva, e quindi questo streptococco, che da molti è considerato un germe molto, tra virgolette, tranquillo, nel senso che dà appunto il mal di gola, la scarlattina, lo sappiamo bene, la malattia reumatica, può con alcuni suoi diciamo sottotipi dare delle forme davvero molto aggressive. Quindi stiamo cercando di raccogliere i dati di tutta la Liguria, e l'idea è quella anche di raccogliere tutti i dati del nostro paese, perché qualche anno fa in Inghilterra ci fu la segnalazione di un nuovo ceppo di questo streptococco molto aggressivo, dotato di capacità di dare appunto dei quadri molto gravi. Vogliamo capire se questo non stia succedendo anche nel nostro paese.
1: E allora adesso invece andiamo dalla nostra Elisa Ricci per capire un po' come si sta evolvendo la situazione sulle autostrade della Liguria. Elisa, buongiorno.
2: Esattamente Carlotta, un flash rapido sulla situazione delle nostre autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese dove al momento ancora due segnalazioni e le abbiamo viste poco fa e sono sempre le stesse, ma le riandiamo a ripetere appunto A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12, Genova Livorno per traffico intenso. E ci spostiamo per una seconda segnalazione, questa volta siamo in A10, sempre direzione Genova, code a tratti tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, quindi ancora diciamo negli orari di maggiore afflusso, naturalmente vediamo sempre queste segnalazioni. E ci spostiamo adesso in A10. Nel Savonese, perché appunto vediamo ancora oggetti sulla strada Pietraligure in uscita in entrambe le direzioni. Questi sono gli aggiornamenti, questa è la situazione, per il momento direi una situazione regolare, scorrevole, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci per averci aggiornato sulle autostrade. Noi adesso passiamo invece a un argomento piacevole, estate e sicuramente ci sono tanti posti in Liguria che sono da visitare, tanti angoli, no? Anche della nostra città di Genova, che meritano sicuramente un'attenzione particolare. Abbiamo tanti luoghi storici, siamo ricchi di storia veramente in ogni dove, e allora andiamo alla scoperta di un posto, in particolare andiamo alla scoperta di Pegli, tra pochissimo, dopo la pubblicità. Rimanete con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria.

0: Riassunta, musica, balli e soprattutto i tradizionali panzotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E rieccoci qui a Primo Mattino, prima di andare alla scoperta di Pegli, come vi dicevo prima, però andiamo ad ascoltare la nostra Aurora Bottino, che ci darà appunto qualche aggiornamento sulle notizie di oggi. Aurora.
1: Sì, Carlotta, andiamo a vedere una notizia. È l'altro microfono, Mario, grazie. Andiamo a vedere l'altra notizia, riguarda una data, ovvero il 3 agosto 2020, la giornata di oggi, di 6 anni fa, dove giornata in cui è stato inaugurato il Ponte San Giorgio, una memoria, un ricordo che potete trovare sul nostro sito, nel nostro archivio storico, il servizio, la lunga diretta di quella giornata, una giornata chiaramente carica di emozioni, perché lo ricordo, il Ponte San Giorgio venne costruito dopo il crollo di Ponte Morandi il 14 agosto del 2018, un crollo che spezzò la vita di tante persone. Appunto, qualunque cosa potrà accadere, la ferita per Genova non si rimarginerà mai completamente, e quel 14 agosto rappresenterà per sempre uno sfregio per la città di Genova e per tutte le famiglie che hanno perso i loro cari. Il Ponte San Giorgio, però, costruito in un tempo praticamente record, progettato da Renzo Piano, secondo Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, che questa mattina ha ricordato questo avvenimento sui suoi social, è comunque un qualcosa di cui Genova può andare orgogliosa, ovvero trasformare una tragedia in un'occasione per rialzarsi, per far rialzare la città di Genova, e farlo bene con la costruzione di questo ponte che ha ricollegato l'autostrada e che ha cercato di ridare un po' di normalità alla città di Genova, che ne usciva da 2 anni veramente difficili. A te.
0: Grazie allora Aurora, un ricordo sicuramente drammatico quello del Ponte Morandi, e il nostro archivio storico lo racconta sotto tutti i punti di vista. Adesso torniamo, come dicevo prima, a parlare però di qualcosa di, insomma, più leggero, più piacevole, dei luoghi di Genova dove, insomma, si può incontrare la bellezza della natura, ma non solo. Parliamo di Pegli, dove esiste questo luogo appunto dove la natura si fa un po' teatro e la storia diventa magia. È un viaggio mozzafiato tra vie alberati, tra grotte segrete, il fascino incantato del Grande Lago. Benvenuti dunque a Villa Durazzo Pallavicini. Andiamo a scoprire allora insieme a Franco Nativo il parco più romantico e affascinante di Genova.

A pochi passi dal Mare dei Pegli esiste un luogo che non si limita ad essere solo esplorato, ma anzi chiede di essere vissuto. Stiamo parlando di Villa Durazzo Pallavicini. Non è un semplice parco storico, è un teatro a cielo aperto. Un racconto in movimento ideato nell'Ottocento per condurre il visitatore al di fuori del tempo quotidiano. Varcare questo cancello significa lasciare alle spalle la frenesia della costa ed entrare in una dimensione dove natura e immaginazione parlano la stessa lingua. Camminando lungo i suoi viali, la macchia mediterranea si fonde in modo sorprendente con essenze rare ed alberi monumentali. Ogni scorcio è pensato come una scenografia teatrale, quinte naturali di verde che si aprono all'improvviso su piccoli tempietti, grotte nascoste e cascate rigogliose.

Rigogliose. In questa parte di Ponente, dove la terra sale ripida dal mare verso il cielo, il parco sfrutta ogni pendenza e ogni rilievo per regalare prospettive inaspettate, dove la meraviglia si svela un passo alla volta. Il cuore pulsante di questo luogo è il Grande Lago, uno specchio d'acqua d'incanto dove l'architettura incontra la magia del paesaggio. Al centro, il Tempio di Diana, che sembra galleggiare in un equilibrio perfetto tra artificio e natura. Qui la luce si riflette creando sfumature uniche, catturando l'essenza stessa di Pegli. Una terra capace di custodire tesori d'arte in un abbraccio verde che non smette mai di stupire. Percorrere Villa Pallavicini significa davvero compiere un'esperienza di rinascita e scoperta, riscoprendo la bellezza autentica di un territorio che sa unire eleganza, storia e rigenerazione. Non è una semplice passeggiata, è una vera e propria testimonianza visiva di quanto l'ingegno umano e soprattutto la generosità della natura ligure possano creare insieme un'icona senza tempo di Pegli, pronta a regalare un'emozione nuova ad ogni sguardo.

0: E rieccoci allora dopo aver visto questo bellissimo parco e la villa Durazzo, Pallavicini, un luogo veramente incredibile che troviamo a Genova Pegli da visitare, perché rimarrete veramente senza parole, le immagini parlano da sé, però è veramente un luogo stupendo e molto molto romantico. Adesso però andiamo da un'altra parte della Liguria, perché c'è stato il Palio del Golfo e il Porto Venere ha vinto dopo quasi 50 anni. Allora mi collego subito con la nostra Emanuela Cavallo, buongiorno.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Proprio così, l'edizione 101 del Palio del Golfo ha visto trionfare il Porto Venere. Non vinceva dal 1977. L'equipaggio, un equipaggio molto particolare, perché il terzo remo è Giuseppe Liberatore, anni 56, torna appunto a vogare dopo una squalifica, è la sua rivalsa, possiamo dire. Ha detto che forse sarà il suo ultimo palio, ma ci sarà insomma da capire, da vedere. E poi Nicolò Pucci al quinto palio vinto, un super campione in questo momento. Ma guardiamo anche alle altre sfide: il Fostra Mastra, le donne del Fostra Mastra trionfano, la terza vittoria consecutiva per loro, mentre è stata vinta proprio per una frazione di secondo dal Fezzano, quindi che si riconferma di nuovo appunto titolare anche del Palio Junior, anche per loro terza vittoria. Il Canaletto che resta praticamente secondo in quasi tutte le sfide. Qualche difficoltà, l'avete detto, c'è stata anche insomma solitamente ci sono tante appunto esplosioni anche di fumogeni e altro, purtroppo per un petardo ha causato anche gravi problemi a un ragazzo che ha perso due dita e anche molta preoccupazione, diversi insomma feriti. Questo è avvenuto nella vicinanza della borgata di Cadimare. Ma noi ci sentiamo direttamente le voci dei vincitori del Palio in questo servizio realizzato proprio ieri sera. A voi.
2: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cerchio. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia.
3: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore, e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più, lo porti a casa. Porti il Palio in borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto a supporto.
4: Lo

0: speravamo, ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente.
1: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro. Tifo Samastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.
2: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine. Ce l'abbiamo fatta, complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni. Mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: E allora ragazzi, Emanuela Cavallo per questo servizio, abbiamo visto sport ma anche sofferenza appunto per il ragazzo che ha perso le dita, quindi a volte purtroppo possono succedere anche degli incidenti molto gravi. Adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino e adesso andiamo a scoprire un po' che cosa succede sui social. Allora andiamo dalla nostra Elisa Ricci per un collegamento.
1: Sì, Carlotta, apriamo il nostro angolo social con un reel che riguarda Lucio Dalla, perché continua ad emozionarci anche dopo la sua scomparsa, dopo anni dalla sua scomparsa. È appunto uno dei cantautori più amati della musica italiana, ci fa emozionare ancora una volta e appunto abbiamo l'intervista di Marino Bartoletti che racconta del suo spettacolo che appunto è avvenuto sabato 1 agosto alle ore 21 a Villa Tiguglio a Rapallo e parla proprio del suo spettacolo chiamato Caro Lucio ti scrivo, che è stato preso tratto dal suo libro, dall'omonimo libro e appunto andiamo a vedere l'intervista, appunto cosa ci dice Marino e andiamo a vederlo insieme.
2: Dice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo ed è una presentazione del mio libro, Caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, posso dire che la gente va via felice e anche un pochino emozionata. Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
3: Che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.
2: Sono...
0: E allora grazie alla nostra Elisa Ricci per l'angolo social, adesso invece abbiamo tra pochissimo il TG55 con la nostra Aurora Bottino.

0: E intanto noi lanciamo però un servizio che parla di arte, arte senza confini. I confini sono un qualcosa creato dall'uomo, un qualcosa che l'arte permette di superarli. E questo è l'obiettivo dunque della Biennale appunto Latitudini dell'Arte, un percorso nato nel 2013 che mette in dialogo artisti, opere e visioni provenienti da diverse parti del mondo. Vediamo di che cosa si tratta.
1: E attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da più lontano, non proprio dietro casa come con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino. Chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre più meno, diciamo, ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che, anche i nostri italiani, che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende, per fortuna, l'arte libera di espressione e comunque non identificabile.
0: E allora questa è appunto la scoperta dell'arte con la Biennale, ma andiamo adesso dalla nostra Laura Bottino con il TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione ex Ilva. La sentenza del Tribunale riaccende le preoccupazioni anche a Genova, lo stabilimento di Cornigliano dove si svolgono le lavorazioni a freddo, guarda con apprensione i possibili sviluppi e soprattutto le conseguenze dello stop della lavorazione a caldo a Taranto. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini, ieri è andata a Cornigliano proprio per sentire le voci dei lavoratori.
1: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
2: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FION, WILM, USB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
3: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
1: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza dello stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
4: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi

0: paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'Ocse, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
1: E ieri la tragedia non ce l'ha fatta, il ragazzo di 27 anni rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con il suo scooter venerdì sera nel quartiere di Zinola a Savona. Sentiamo servizio.
2: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petra Ligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'Assunzione, nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in Eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
1: E ora continuiamo a raccontare i disagi che ogni giorno i pendolari che si muovono sui mezzi di MT provano. Partiamo con la storia di Valentina che per compiere 8 chilometri, pensate, tra la Val Bisagno e il centro di Genova accumula anche un'ora di ritardo.
3: Io faccio quotidianamente la tratta Molassana-Corvetto e non c'è giorno che non vi siano dei mancati rispetti di orario nella
1: Ecco.
3: partenza degli autobus e per me è una combinazione anche perché devo
1: Certo.
3: combinare sia il 13, il numero 13-14 che il 34 da Staglieno.
1: Devi prendere la coincidenza, quindi.
3: Esattamente, e quasi quotidianamente manco entrambe le coincidenze perché non c'è mai un orario preciso, non
1: Anche
3: solo.
1: rispetto all'app, vero?
3: Esattamente, rispetto all'app e saltano corse quotidiane. Io mi faccio sentire tramite reclami, sono numerosi, ma non è solo dell'ultimo periodo. Purtroppo questo è un disagio che viviamo quotidianamente, ripeto. Autobus poi piccoli anche per la tratta Prato-Corvetto. E devo dire anche che poi alla chiusura delle scuole la penuria di autobus è incrementata fortemente, tanto che addirittura il 14 aveva smesso di fare capolinea a Prato. Ma si fermava a Molassana, dove solo il 13 serviva fino a Prato e con la frequenza di 20-25 minuti. Per gente che va a lavorare è impossibile, arriva anche con un'ora di ritardo per fare una
1: Mamma mia.
3: tratta di 8 km.
1: E ora un record di presenze per l'Altra Onda Festival. Pensate, una manifestazione che nel corso di un mese ha portato all'Arena del Mare e nella Piazza delle Feste alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e soprattutto che ha realizzato questo record, numeri pazzeschi. Sentiamo servizio di Dario Vassallo.
4: 70.000 spettatori in poco più di un mese di concerti e un pubblico arrivato per il 70% da fuori Genova. Sono i numeri con cui si è chiusa la seconda edizione di Altra Onda Festival. La rassegna musicale organizzata da Ops Eventi all'interno del cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo, che dal 27 giugno a fine luglio ha animato l'Arena del Mare e Piazza delle Feste. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza degli spettatori, che conferma la crescente capacità del festival di richiamare visitatori e trasformarsi in un richiamo turistico, oltre che musicale, per la città. Un risultato che gli organizzatori leggono come un segnale della maturità raggiunta dalla manifestazione e che rilancia il tema del sostegno istituzionale per consolidarne la crescita nelle prossime edizioni. Quella di quest'anno si era aperta con il doppio sold out di Fiorella Mannoia, protagonista con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve. Tra gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche le quattro serate di Brescia con Mare Nostrum, mentre uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna è stato il ritorno dei Litfiba nella formazione originale. Grande partecipazione anche per gli Ex Otago, che hanno festeggiato i 10 anni dell'album Rassi, e per il Santissima Fest di Saif, anch'esso sold out. Il gran finale ha proposto una lunga maratona musicale, dal concerto all'Alba di Cosmo fino all'esibizione serale di OK Giorgio, confermando la volontà del festival di proporre format originali capaci di valorizzare gli spazi del Porto Antico durante l'intera giornata. Un appuntamento che ha dimostrato di avere un ruolo importante per Genova. L'obiettivo adesso

0: successo e di continuare a crescere e consolidarlo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: E rieccoci qui a Primo Mattino, adesso un collegamento nuovamente con la polizia locale per capire qual è la situazione anche del traffico a Genova.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Per quanto concerne il traffico, permangono rallentamenti in zona Rivarolo, traffico tra Pallavicini e Rossini per lavori del terzo valico. Il nostro personale è presente sul posto. Ricordiamo che sempre in alto è chiuso la rampa di accesso che collega l'uscita della strada sopraelevata Aldo Moro, direzione via di Francia, al ponte di Colidale lungomare Canepa. I disagi potrebbero verificarsi inoltre sempre in presenza di cantiere stradali con restringimento alla carreggiata, sempre uscita dalla strada sopraelevata in direzione ponente Casale Autostradale di Genova Ovest. Per concludere segnaliamo che durante la giornata rallentamenti potrebbero verificarsi dall'accesso del terminal Traghetti di Albertazzi al Casato Stad di Genova Ovest. Per oggi non abbiamo altre notizie di rilievo, vedete più scolina, augurando una buona giornata a tutti e risentirci domani.
0: Grazie allora alla polizia locale per questo aggiornamento, invece ora andiamo a capire anche qual è la situazione sulle autostrade e quindi il traffico che eventualmente ci potrebbe essere con la nostra Lisa Ricci.
2: Sì Carlotta, un rapido flash per quanto riguarda le nostre autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese. Al momento abbiamo 5 segnalazioni e le andiamo a vedere. La prima riguarda un cantiere che permane da tempo. Infatti abbiamo 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone, dovuto proprio ai lavori. E ci spostiamo perché in A7 abbiamo un'altra segnalazione, direzione Milano, coda in

0: Uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ci spostiamo ancora per visualizzare un'altra segnalazione. Questa volta siamo ancora in A7 ma in direzione Genova. Coda tra Genova-Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Un'altra segnalazione, questa volta siamo in A10, direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e bivio A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso. E vediamo l'ultima segnalazione, questa volta in A26, direzione Genova-Voltri, coda tra Masone e bivio A26, A10, Genova-Ventimiglia per traffico intenso. E adesso ci spostiamo appunto sulla nostra A10 tratto di Savona e andiamo a vedere appunto che abbiamo ancora oggetti sulla strada a Pietraligure in uscita in entrambi le direzioni. Queste le segnalazioni per il momento, ma naturalmente Carlotta ci aggiorniamo durante la mattinata. A te.
1: Assolutamente sì, grazie allora Elisabetta, Elisa Ricci. E adesso invece facciamo di nuovo un po' il punto per quanto riguarda il meteo per capire un po' che settimana ci aspetta. Parliamo di oggi, il 3 agosto, con un campo di alte pressioni che abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Quindi nell'insieme una bella giornata su Riviera di Ponente, di Riviera Centrale, Riviera di Levante, Alpi e sull'Appennino. Cieli in prevalenza quindi sereni e poco nuvolosi per tutta la giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali, zero termico nell'intorno del 4.400 metri. Mare Ligure di Ponente, Mare Ligure di Levante poco mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, martedì 4 agosto, abbiamo un campo di alte pressioni che abbraccia la regione, garantendo dunque tempo stabile e per lo più soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio, nello specifico sulla riviera di Ponente, con cieli appunto in alzamento poco parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento poi a partire dal pomeriggio. Su Riviera Centrale e Riviera di Levante i cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli orientali, zero termico nell'intorno di 4.400 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì 5 agosto, parliamo di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione garantendo sempre tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico su Riviera di Ponente, su Riviera di Centrale, Riviera di Levante, Alpi e sull'Appennino. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali, zero termico nell'intorno di 4.350 metri, Mar Ligure di Ponente, Mar Ligure di Levante poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata da giovedì in poi, come ci ha detto anche precedentemente Cristina Capace di ARPAL, potrebbe esserci un peggioramento con qualche pioggia, ma vedremo chiaramente, ora è ancora presto per dare conferme su questo punto. Adesso noi cambiamo però argomento perché torniamo un momento a parlare della situazione dell'ex Ilva. Come abbiamo riportato anche questa mattina, ci sarà un incontro martedì a Roma proprio su quella che è il futuro dell'ex stabilimento e andiamo ad ascoltare adesso invece il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo proprio su questo tema, intervistato da Matteo Cantile.
2: Oggi il governo ha dimostrato un fallimento totale di quella vertenza che è l'Ilva, che non è una vertenza normale, è proprio un segnale di quello che è il percorso di questo governo su tutte le vertenze nazionali, perché questa è l'apice e loro hanno fallito totalmente. In 5 anni non sono riusciti a presentare un piano industriale, a portare un possibile acquirente o a decidere, come ha fatto ad esempio in Francia, perché qua facciamo il Ministero del Made in Italy, ma in Francia nazionalizzano parte di ArcelorMittal Mittal per evitare la chiusura delle aziende della siderurgia francese, in Italia col Made in Italy, con cui ci riempiamo

0: riempiamo la bocca, decidiamo di arrivare fino alla fine, rispettare le sentenze come se è corretto farlo, ma in 5 anni non portare nessun piano industriale che avrebbe impedito quel tipo di chiusura, perché la siderurgia può essere fatta tranquillamente in maniera ambientale. E io sono convinto che se a Taranto, già da anni, è un fallimento complessivo, questo è soltanto la parte finale del fallimento, diciamo che nessuno si aspettava di arrivare fino a questo punto, ma se a Taranto ci fosse stato un piano serio come quello che ai tempi fu presentato da Bondi su una rigenerazione e una ambientalizzazione della siderurgia, oggi non ci troveremmo in questa situazione. In più, con quello che vediamo a livello internazionale, con un asset fondamentale come quello dell'acciaio, rinunciare dimostra che questo paese si impoverirà ulteriormente.
1: E allora questa è la situazione per quanto riguarda l'ex Ilva, continueremo chiaramente ad aggiornarvi su questa situazione. Adesso andiamo un momento di pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: Siamo tornati a primo mattino, andiamo subito dalla nostra Aurora Bottino alla touchscreen per capire quelle che sono appunto le notizie e gli aggiornamenti.
1: Sì, Carlotta, abbiamo sentito le parole di Cristina Capacci di ARPAL, parliamo di una settimana sempre di caldo estremo, al momento il bollino rosso è emesso per la giornata di oggi, poi intorno alle 11 dovrebbe esserci l'aggiornamento che ci farà vedere, ci mostrerà che bollino scusate, è stato scelto dal Ministero per la città di Genova per i prossimi giorni. Ricordiamo bollino che in questo caso è rosso sia per il mix di temperature e umidità, ma soprattutto per il numero di giorni che Genova sta passando con questi livelli di caldo. E appunto nell'articolo trovate tutti i dettagli. Nelle ultime 48 ore è stato raggiunto il picco massimo di caldo per questa ondata di calore, non ci sarà però alcuna tregua. Avevamo parlato appunto di questo weekend che sarebbe stato un po' il momento peggiore di questa ondata, è passato ma non c'è un miglioramento in vista. Infatti, a differenza di altre ondate di calore in cui dopo il picco c'è stato il temporale o comunque un abbassamento delle temperature, per adesso non si registra ancora nessun caldo. E appunto, come dicevo, ci saranno livelli estremi che si mantengono per tutta la settimana, con colonnine di mercurio pronte a toccare picchi diffusi tra i 37 gradi e i 39, sia lungo la pianura padana ma anche in tutto il nord Italia. Intanto giovedì 31 luglio è stata registrata la giornata più calda di luglio per temperature percepite. A te.
0: E grazie allora Aurora Bottino. Noi torniamo a parlare un momento di spettacolo. Prima abbiamo visto un reel sul nostro angolo social che parlava di Villa Tigulio. E perché allora vogliamo tornare a parlarci? Perché vogliamo parlarvi ancora più approfonditamente della magia di Lucio che incanta Rapallo. E allora è stato un grande successo a Rapallo per questa serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli e dedicata appunto a Lucio Dalla. Sul palco insieme alla band La Sera dei Miracoli il giornalista Bartoletti. Andiamo a scoprire un po' più in dettaglio questo evento.
2: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigulio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale di Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso

0: Questo tributo a Lucio Dalla, bolognesi di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
1: Ecco, ora invece, dopo aver visto questo bellissimo evento, passiamo a un tema di grande attualità in questo momento, perché abbiamo parlato di grande caldo con Aurora Bottin, abbiamo visto che nelle prossime giornate continuerà ad accompagnarci, ci accompagnerà probabilmente per tutto agosto con questa ondata di calore. Allora, che cos'è importante? È importante proteggersi dal sole, perché i raggi UV sicuramente possono creare dei danni, ed è fondamentale saper come mettersi la crema solare, perché non è banale. Molte persone purtroppo non sanno che va messa, per esempio, ogni ora quando ci si espone e si va in spiaggia, ma anche il fatto che ogni volta che si fa un bagno bisognerebbe rimetterla. Insomma, ci sono dei consigli che andrebbero seguiti, che non tutti conoscono, ma che possono fare una grande differenza proprio nella cura della pelle, nella protezione da quelle che possono essere anche delle malattie anche gravi. Quindi andiamo a scoprire dagli esperti quelli che sono i consigli per applicare la crema solare e proteggere la pelle d'estate.
2: Estate significa sole, mare e giornate all'aria aperta, ma anche prendersi cura della nostra pelle. Prima di tuffarci in spiaggia o fare una passeggiata, ricordiamoci di mettere la crema solare, è la nostra migliore alleata contro i raggi del sole. Riapplichiamola spesso, soprattutto dopo un bagno, beviamo tanta acqua e teniamo la pelle idratata. Così possiamo avere una abbronzatura bella e sicura senza rischi. E ricordiamoci che i consigli degli esperti sono fondamentali per prenderci cura della nostra pelle e goderci l'estate al massimo.
3: Bisogna esfoliare la pelle, sia del viso che del corpo, con i prodotti adeguati, quindi un esfoliante mirato specifico per il viso, un esfoliante per il corpo, l'idratazione che è di base, facendo delle maschere per il viso e mantenendo l'idratazione con il prodotto quotidiano, lo stesso per il corpo e dopo il bagno, dopo la doccia, e poi assolutamente una protezione per il viso e una protezione per il corpo con il suo dopo sole. E una protezione sempre alta per il viso, che è sempre esposto alla luce, quindi andrai comunque su una 50 o su una 50 più, che va anche a superare, diciamo, la protezione abituale che dovrebbe essere proprio il nostro mood. Per il corpo ugualmente dobbiamo proteggerci per evitare i ritemi e per mantenere l'abbronzatura più a lungo. La crema bisogna metterla almeno un paio di ore prima di esporsi al sole, poi se si fa il bagno o se si sta in acqua, ci si sposta anche, ci si sdraia sull'asciugamano e quindi erroneamente viene anche tolta, deve essere ovviamente riapplicata. Bisogna cercare di proteggersi al massimo, soprattutto nelle ore centrali, evitando che la pelle non sia protetta, per cercare di mantenerla al meglio, per evitare macchie, per evitare melasma, per evitare tumori della pelle comunque e varie complicazioni, anche eritemi, perché succede anche questo.
1: E allora è fondamentale, come abbiamo detto, proteggersi dal sole, che può causare non pochi danni. Andiamo adesso a collegarci con la nostra Elisa Ricci dall'angolo social.
4: Sì, Carlotta, riapriamo il nostro angolo social perché abbiamo delle immagini in esclusiva che arrivano direttamente dalle nostre telecamere in Terrazza Colombo, e sono le immagini di un incendio che è avvenuto ieri, che ha coinvolto appunto un'imbarcazione al Mologiano e appunto nel porto di Genova. E questo è avvenuto nella giornata di ieri, naturalmente sul posto i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. E andiamo a vedere insieme queste immagini che, come detto prima, ci arrivano direttamente da Terrazza Colombo.

0: queste quindi le immagini della giornata di ieri, ma io vi ricordo naturalmente di seguirci sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. Noi ogni giorno pubblichiamo post, notizie e video anche divertenti. A te Carlotta.
1: Grazie Elisa, siamo giunti quasi alla fine di questo primo mattino. Vi dico velocemente quello che sono i programmi poi a seguire. Abbiamo il Medico Risponde tra poco per le 9:30, poi abbiamo Al Servizio del Pubblico alle 10, poi alle 12:30 Newsroom 28, alle 18 Primo Canale e alle 21 il programma politico di Primo Canale. Adesso noi vi lasciamo con la rubrica di Dario Vassallo per quanto riguarda il film della settimana. Si parla di Ricchi da morire.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia. Una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
3: Bell'ufficio comunque.
5: Sono le mie chiavi.
3: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
5: Che cosa?
3: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie.

0: frattempo, sono sicura farai una strage.
1: Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure per le vostre domande via WhatsApp 347 67 66 291. Dottor Reggiani, parliamo oggi di prevenzione, di corretti esami. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ultimamente forse si facciano un po' troppi esami, o che la risonanza magnetica sia diventata, diciamo, la regina di tutti gli esami, quando invece prima di arrivare alla risonanza ci sono altri step?
1: Sì, sicuramente anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti, e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco risonanza che viene fatto da sdraiati. Quindi è già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In

0: seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia e con l'ausilio ovviamente della visita che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli, però non si parte mai con la risonanza per questo tipo di patologia.
1: Così come Reggiani una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno.

0: che devono essere seguite anche a
1: Questo
0: breve.
1: certo.
0: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi
1: Certo.
0: no, non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto, un passaggio fondamentale è sempre la clinica che vuole dire la visita che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo. E non ultimo quello che è il giudizio di noi radiologi, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da eseguire a secondo del tipo di sospetto clinico che abbiamo. Cioè, di volta in volta si sceglie l'esame migliore per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata cioè tenendo presente la invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come, vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto perché noi per esempio la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile, imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi perché ha immagazzinato una serie di nozioni, un numero spaventoso che non è mai stato. Ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala. Mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali. Io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questa me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare con dei colleghi dove un collega mi chiedeva: ma l'intelligenza artificiale allora sostituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo: no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili, perché comunque l'uomo fa sempre la differenza. È un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare, la colonna, e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo, esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico perché mi sembrava una trovata pubblicitaria o comunque marketing. Non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, è
0: Certo.
1: indispensabile, un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe
0: È
1: cose,
0: un aiuto, è un
1: esatto,
0: aiuto,
1: però
0: non
1: bisogna saperla
0: sostituisce.
1: maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, se
0: Sì,
1: no.
0: non è semplicissimo, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale.
1: Vero.
0: Bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie, Rita.
0: Dunque, c'è una differenza sostanziale in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie.

0: quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stretti distretti, degli stessi distretti anatomici, utilizzando fonti diverse. Banalmente, i raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico, ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente, agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella, anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizione delle immagini, che nell'attacco vuol dire tomografia assiale computerizzata, e quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo. Io sono una paziente purtroppo con tante sue patologie, paziente ematologica, in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi sì, alla colonna, perché mi sono fatta male alla colonna, fratture, sì, mi sono rotta la spalla, l'omero e tutto, diverse radiografie anche nella vita, e ultimamente ho fatto la mammografia, dove è stato rilevato un problema. Mi hanno fatto anche col mammottome la tomosintesi, la biopsia, e mi hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo sapere questa clip se può disturbare eventuali risonanze magnetiche, e poi volevo chiedere tutte queste raggi, perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena, cosa mi comporteranno?
1: Grazie signora.
0: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla, perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia è un esame che ormai, con gli apparecchi di ultima generazione, somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare è stessa cosa, perché si tratta di esami con un di radiazioni molto collimato, al punto che avrà visto, quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso era necessario essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose, e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip

0: del mammotonte, che essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica. Potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un TAC, supponiamo, del torace. Quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa e che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
0: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario, come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella della macchina d'alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata. Questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti, ecco, e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era, mi
1: Aspetti,
0: sono
1: che gliela
0: dimenticato.
1: vada a rileggere.
0: Ora mi
1: Ah,
0: sono
1: se è
0: dimenticato.
1: vero che tutto il corpo deve entrare dentro,
0: Ah,
1: anche
0: no,
1: se si fa solo per il ginocchio.
0: beh, dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
1: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo alla tiroide invece dell'ago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
0: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico e quindi viene poi utilizzato questo frutto di tessuto per essere analizzato dall'anatomopatologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo. E questa è una cosa. La scintigrafia è un altro esame perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo che ne indica l'attività. Quindi sono due cose diverse. Lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.
1: Buongiorno, volevo sapere come mai la macchina è così rumorosa. Grazie Filippo.
0: Macchina, immagino della risonanza,
1: Immagino di sì.
0: penso che sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente. La macchina era rumorosa. Insomma, era un esame molto molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dall'Esaote di Genova, è una macchina aperta di fianco lateralmente e diciamo che i casi di claustrofobia sono veramente minimi, proprio per dire niente, ecco.
1: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
0: Beh, esiste per forza perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto, che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto, dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico,

0: grafico, TAC, risonanza, MAMO, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di quello che si vede. Quindi l'errore è possibile. Esistono, come esistono grandi cuochi, grandi parrucchieri, esistono bravi radiologi, medi radiologi o eccelsi radiologi. L'errore esiste sempre, non si può dare una percentuale, questo no, sicuramente.
1: Buongiorno, quanto dura una risonanza magnetica? Si può pensare nel futuro di ridurla magari con la tecnologia? Grazie Silvana.
0: È quello a cui si sta, cioè tutte le aziende vanno incontro, ci sono macchine più potenti che hanno esami da un quarto d'ora e gli altri siamo sui 20-25, i tempi sono questi. Poi ecco, l'esame va fatto anche in maniera completa, nel senso che esistono varie sequenze che sarebbero dei tagli anatomici dell'organo da studiare. Si possono accorciare molto i tempi, ma alle volte la qualità ne risente, quindi bisogna cercare di fare l'esame nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, perché alla fine poi quello che ci interessa è avere una diagnosi precisa. Da una diagnosi precisa scaturisce una terapia corretta, che può essere medica, chirurgica, e una prognosi più o meno buona, ma la diagnosi ormai è il fulcro di tutto quello che poi viene collegato dal punto di vista terapeutico. Quindi è possibile magari far durare un esame 5 minuti di più, ma bisogna farlo bene, fondamentale farlo bene.
1: Lucia scrive: è vero che non si può fare la risonanza con il pacemaker? Da questa domanda, diciamo, questa domanda ci dà il modo di ampliarla, cioè quali sono le controindicazioni? C'è qualcuno che non può fare la risonanza?
0: Generalmente chi ha il pacemaker non può farla, questa è una controindicazione assoluta, anche se ormai esistono alcuni device, alcuni pacemaker con particolari caratteristiche che devono essere però certificate, che possono essere compatibili con risonanze magari a basso campo. Lì dipende da che cosa è stato impiantato. Quindi le controindicazioni assolute sono dispositivi, il loop recorder o comunque altre cose che sono impiantati su pazienti, dove non sia in maniera precisa certificata la compatibilità con la risonanza, e poi la presenza di protesi o comunque device metallici, chiodi che sono stati impiantati 20 anni fa, quindi non in titanio, per una frattura alla tibia. Mm-hmm. Ora si utilizza da 20 anni tutto materiale in titanio, quindi compatibile con la risonanza. Materiali diversi non sono compatibili con la risonanza, perché si scaldano, banalmente si scaldano, perché la risonanza è una grandissima calamita, e quindi il metallo che non è compatibile, quindi non in titanio, va incontro a un surriscaldamento che può causare dei danni, o addirittura in caso di graffette di 20 anni fa, teoricamente queste potrebbero spostarsi come attratte da questa grandissima calamita.
1: Però diciamo che il radiologo fa molte domande prima, insomma, difficile, se anche uno se lo dimenticasse.
0: No. è obbligatorio per legge, viene fatto firmare un foglio.
1: Oltre che compilare il modulo anche a voce, quindi insomma un po' difficile poi proprio dimenticarsi.
0: No, è questo assolutamente impossibile, è la prima cosa, perché poi voglio dire, parliamo di eventuali responsabilità molto importanti, quindi vengono fatte domande che spesso anche sembrano quasi inopportune da parte di chi le riceve. No, ma esiste proprio un formulario molto preciso, quindi i pazienti possono stare tranquilli se le cose sono fatte bene. Ecco.
1: Certo. Grazie a Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, grazie per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo

la Riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla Riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la Riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la Riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Buongiorno e benvenuti al TG55 e tutte le notizie aggiornate in 5 minuti. Allora, partiamo dal sabato sera, la festa del PD in Emilia Romagna. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha parlato da leader nazionale e ha attaccato il governo sulla sicurezza. Allora andiamo a sentire il servizio di Andrea Popolano.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Salis alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Salis ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Salis ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Salis il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali, come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Salis stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
0: La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Lo stabilimento di Cornigliano, dove si svolgono le lavorazioni a freddo, guarda con apprensione alle possibili conseguenze dello stop disposto dai giudici milanesi. Siamo andati a Cornigliano e andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
2: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
3: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FION, WILM, USB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
4: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
2: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano

0: resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute, un dibattito che accompagna da decenni la presenza dello stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
1: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'OCSE, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
2: Passiamo adesso a una notizia di cronaca. Non ce l'ha fatta il 27enne coinvolto nel violento schianto avvenuto venerdì sera nel Savonese a Zinola, nello scontro tra il suo scooter e l'auto. Il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato ricoverato al Santa Corona. Allora sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
3: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola, a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petraligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'assunzione nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
2: E ora passiamo allo spettacolo. Grande successo per la serata evento del Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band La Sera dei Miracoli, anche il giornalista Marino Bartoletti. Allora sentiamo il servizio.
0: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigullio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale dei Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali

0: tradizionali panzotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 10 secondi quando riparte il servizio del pubblico. Linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Oggi è lunedì, il 3 agosto, finalmente ritorno con voi. Sabato ho preso una pausa sindacale e quindi per due giorni insomma mi siete mancati tanto tantissimo. Salutiamo la band, Filippo Rossi e Mario Bocuni, redazione, avete sentito il TG 55 in diretta con Chiara Ru. E adesso tocca a noi, tocca a voi. 800-640-771, lo dico per i nuovi arrivati. È arrivata la telefonata, Mario? Ce l'abbiamo? E 347, vedete, 6766-291 per le vostre foto, vostri WhatsApp, vostri messaggi. Quindi ben ritrovati, sentiamo di chi è la prima voce quest'oggi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Buongiorno Flaviana, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno. Ti chiedo una cosa che non so se la sai, però ho detto, adesso devo chiedere a qualcuno se è sempre vero. Ma quando uno si uccide, in chiesa non ti ci portano o ti ci portano sempre? E perché è cambiata la legge? Tu non lo sai?
0: No, la chiesa non ama questo genere di cerimonie, insomma, non tollera, forse un po' forte, chi si toglie la vita.
1: Sì, però io so che portano in chiesa lo stesso adesso.
0: Sì.
1: Stamattina alle 8:15, alle 8:30 qui a San Pier d'Arena, una ragazza di 36 anni si guarda dal sesto piano. E l'hanno portata in chiesa, hai capito? Ho detto, è cambiato tutto, forse nei miei tempi quando ero giovane era diverso. Ho detto, lo devo chiedere a qualcuno, io non lo so queste cose.
0: Ma io auspico, penso, credo che i preti di oggi siano senz'altro più tolleranti. Bisogna sempre rispettare chi un giorno ne ha abbastanza e si rifiuta di vivere di speranza. Non è un verso mio, è un verso di un grande, grandissimo, evito di dirvi chi è, perché se no annacquiamo le acque, però penso che insomma, la Chiesa debba assolutamente tollerare questi accadimenti estremi, estremi. Comunque grazie non pensavo di iniziare così oggi, non credo ci sia una regola scritta, so che un tempo era così, quando eravamo bambini ci dicevano questo, che insomma ci siamo capiti, insomma la Chiesa non amava questo genere, cioè la cerimonia per queste persone che volontariamente lasciavano questa terra e salivano al Creatore. Però non pensavo di iniziare con insomma in questo modo. Grazie Flaviana, peraltro non sentivo benissimo, non era nitidissima la voce di Flaviana, ma mi sembra aver capito che il tema fosse questo. Direi che è un tema che non abbiamo mai affrontato nel corso della nostra trasmissione, un tema drammatico, un tema estremo, però è il caso di affrontarlo, penso soprattutto da parte della Chiesa. Allora, bene, grazie. Io ho già salvato qualche foto, non so dove sia finita, ma sentiamo la telefonata, è un via bailo di nuovo, in cui avviene qualche cosa di assurdo quando basterebbe niente perché non accadesse, ma ne parliamo dopo. Sentiamo la telefonata, intanto il caldo stringe la morsa, nessuna tregua per almeno un'altra settimana, andiamo avanti così. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve.
0: Buongiorno, buongiorno signora, buongiorno.
2: Sono Maria da Cornigliano.
0: Mariella?
2: Maria da Cornigliano.
0: Ah, Maria da Cornigliano, buongiorno Maria, buongiorno.
2: Allora, volevo dirle di una cosa che mi è successa sabato mattina. Sono andata all'ufficio postale di

0: Emiliano, sì, era strapieno di gente, ma strapieno.
1: Sì.
0: E io non mi ricordavo che i primi del mese vanno tutti i vecchietti a prendere la pensione, quindi un po' di colpa forse ce l'ho anch'io. Allora, sono stata dalle 9.46, che ho preso il bigliettino, alle 12.15 in coda per ritirare una raccomandata.
1: Urca.
0: Ecco. E mi dica lei se è giusto.
1: Ma quanta gente c'era?
0: Pieno, trapieno. Due persone agli sportelli, due impiegati.
1: Certo, certo, certo.
0: Allo sportello, abbiamo chiesto, io anche io in particolare, mi sono, a un certo punto mi sono perso anche la pazienza, abbiamo chiesto di aprire il nostro sportello, nonostante nel reto ci fossero sicuramente almeno altre due persone, e non l'hanno aperto. Dalle 9.46 io sono uscita alle 12.15.
1: Mamma.
0: Che poi hanno cominciato a mandare tutti via, perché poi alle 12.30 loro facevano sciopero, eccetera, eccetera. Mi dica lei se è una cosa insopportabile. Io ho protestato un pochettino, perché avevo a fianco delle persone che conosco da quando sono nata, e mi è stato detto che sobillavo la gente.
1: Addirittura?
0: Ecco.
1: Sobillate la gente, addirittura?
0: Sì, mi ha detto che sobillavo la gente.
1: Beh, insomma.
0: Ecco,
1: non penso la signora Maria sia una terribile incendiaria, no? Non credo. Allora, che dire Maria? Intanto le ricordo che oggi arriva il Cornilianese, è gratuito. Oggi arriva il giornale di Cornigliano. Le poste, la cosa incredibile, stanno maturando degli utili pazzeschi, pazzeschi. Ma utili, utili, utili. Però tante volte si comportano come quando il rapporto era con un ente pubblico, no? Il taglio, la mancata previsione, anche perché adesso alle poste penso tu possa fare anche il passaporto, rinnovare la tessera, per cui c'è una maggiore affluenza, no, nelle poste. Però si comportano come un gigante cieco, perdonate la parola, che non si rende conto della realtà dei fatti. Eppure l'occhio è privato, cioè stanno tagliando tanti uffici e stanno macinando degli utili mostruosi, mostruosi, terrificanti. Ditemi cosa costerebbe alle poste, con un po' di previsione, avere idea, a Cornigliano, a Bassano del Grappa, a Reggio Calabria, sapere che c'è un afflusso pazzesco, dare lavoro ad altre persone, invece di due sportelli aprirne quattro, invece di due sportelli aprirne tre, invece di due sportelli aprirne cinque. Cioè è una previsione che anche l'intelligenza artificiale, se tu chiedi, buongiorno, sono il presidente di tutte le poste del mondo, secondo l'intelligenza artificiale ci sono dei problemi a Bassano del Grappa, ditemi dei nomi, che non so i nomi delle città, San Benedetto del Tronto, vi piace? Massa Carrara? In Calabria cosa c'è? Bagnara Calabra? Secondo voi ci sono sabato dei, secondo l'intelligenza artificiale, sì, dovresti aprire uno sportello qua, due sportelli lì, due sportelli, va bene, sono il direttore generale di tutte le poste del mondo, aprite gli sportelli, abbiamo degli utili pazzeschi, sta roba ci costerà 10.000 euro, chi se ne frega, no? Giusto? Però non... lì ragioniamo ancora con la mente del pubblico, non del privato, del pubblico. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, buongiorno, sono Luigina.
1: Oh, Luigina, buongiorno cara, buongiorno.
2: Come va?
1: Bene, bene, mi siete mancati. Sabato io ho una vertenza sindacale, sto scherzando, devo prendermi un sabato al mese, però quindi sono due giorni che non vi sento e mi siete mancati tantissimo, sono accadute tante cose, no, in Italia, nel mondo, è giusto parlarne. Bene, Luigina, mi dica.
2: Volevo rispondere... dare una risposta alla signora Floriana.
1: Sì, Floriana.
2: Io sono anni che sono morte tre persone giovani, cioè si sono tolti la vita, però l'hanno portata in chiesa lo stesso.
1: Sì, certo.
2: Perciò penso che non sia cambiato proprio niente. Il prete gli ha fatto la messa.
1: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Io ricordo un tempo, cioè è un tema forte, ma vorrei vedere il prete che si rifiutasse.
2: Sì, i giovani, proprio tre persone che conoscevo molto bene.
1: Certo,
2: anche.
1: Però ricordo, ti ripeto, Luigina, ai tempi si diceva che malvolentieri

0: è giusta la parola, malvolentieri il sacerdote accettava la persona che si era, insomma, aveva scelto, parliamo così, ma ci sono dei bambini che ascoltano, cerchiamo di non farli capire, no? La scelta estrema, ma ci mancherebbe altro che un sacerdote non avesse pietà, appunto, per chi compie l'estremo gesto, no?
1: Va bene.
0: Tutto okay. Qua, Luigina?
1: Sì, tutto qui, buona giornata.
0: Grazie. Però, 10:13, Caponoli, ragazza soccorsa dopo un tuffo, interviene all'elicottero. Palio del Golfo, Porto Venere, vince dopo 49 anni. E la nostra, era vuoto? C'è un articolo di lui, il nostro editore, sull'aeroporto. Sull'aeroporto la proposta shock è di tagliare 315 metri di pista per favorire il porto. So che ha avuto molti commenti su Facebook, molti commenti anche qui, magari ne parliamo. Pronto, buongiorno?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi è?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, la sento, chi è?
2: Buongiorno, dottor Girone, sono Vittorio da Staglieno.
0: Buongiorno, Vittorio da Staglieno, buongiorno.
2: Le volevo chiedere una cosa, una domanda le devo fare.
0: Sì, facile.
2: Lei 2-3 mesi fa, parlando, ha detto gli handicappati, e l'ha detto in una trasmissione 6 o 7 volte. Io non sono mai riuscito a prendere la linea. Non sarebbe meglio da parte sua dire diversamente abili? La ringrazio, buona giornata.
0: Grazie. Ma è superato quel termine. Oggi si dice persona con disabilità. È superato quel termine. Si dice persona con disabilità. Ma io penso che si capisca lo stesso. Il problema rimane. Puoi chiamarlo spazzino, puoi chiamarlo netturbino, puoi chiamarlo operatore ecologico, quella persona è. Puoi chiamarlo persona con handicap o handicappato, puoi chiamarlo persona, come diceva il signore, suggeriva, o come si dice adesso, persona con disabilità. Il tipo di disabilità rimane. Noi mettiamo forse un fiocchetto al pacchetto per renderlo più gradevole. No, non dobbiamo fare questo. Il problema rimane, però possiamo fare scegliere tra gli ascoltatori di Primo Canale, tra gli ascoltatori di Al Servizio del Pubblico, quale termine preferito, io adopero quello. Cercate di capire che nella mente di chi vi parla in questo momento, di chi vi parlerà, dei miei colleghi, mentre si parla con voi, si intrecciano tantissime cose. E tante volte per arrivare alla fine di un ragionamento si cerca la via più semplice, non più facile, ma più semplice. Tenete conto anche di quello, ok? Pronto, buongiorno?
3: Ok.
0: Pronto?
3: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Buongiorno Daniela.
3: Allora, intanto un saluto a Franco, che è stato molto carino, anche lui, come te, siete proprio splendidi tutti
0: certo, quanti.
3: In redazione. Niente, volevo dire una cosa, allora, siamo proprio strani qui in Italia, delle cose stranissime, è una sciocchezza, senza polemica né niente, no? Mi è arrivato un rimborso dal gestore dell'elettricità, perché hanno preso troppi soldini sulle bollette, e questo rimborso mi ha detto di andare nell'ente dal gestore per ritirarlo. Ora, dato che la bolletta è a nome della mamma, la mamma ovviamente non può andare, e allora ho detto, ma vi faccio una delega, vado io con tutti i documenti della mamma, ok. Mi è venuto un dubbio, chiamo e mi dice, no, signora, non può andare lei, deve venire la mamma. Mi dico, ma la mamma in carrozzella non può... no, allora niente, allora deve aspettare, no. Beh, che bello, no? Deve aspettare che scada, quindi tutto il tempo, poi che rimandino i soldini indietro, tra l'altro è una cifretta che mi faceva anche comodo in questo periodo, noi non è che siamo miliardari, quindi deve aspettare che scadano, poi mi richiami e poi li scaleremo, va benissimo, per carità, dalle bollette, però ora voglio dire, intanto le bollette le devo pagare tutto, ma che senso ha questa cosa? Me lo chiedo, è così. Queste leggi così strambalate, così assurde, no? Cioè, con una persona con invalidità dichiarata e tutto, sono la figlia, vivo insieme, forse avevamo paura che mi andasse a fare i bagordi, cioè questa con questa.

0: questi soldini, chissà dove va, prende parte, scappa via, vabbè, è tanto da metterla sul divertente, ecco, vabbè.
1: Ma comunque Daniela, io comunque tu, la tua famiglia avete un rapporto, quando c'è da prendere una lira, avete un rapporto con i soldi che non va bene, perché capitano tutte a voi, e addirittura quando c'è da prendere, ecco che non si può. Ma con la delega vai dal notaio, con la delega puoi fare qualsiasi cosa con la delega. Che tu non possa riprendere dei soldi da dell'energia elettrica con la delega della mamma, dai. Ma è un pensiero borbonico, questo è un regime borbonico, no? Ci sei ancora, Daniela?
0: Sì, sono qui, mi viene da ridere.
1: Quando c'è da prendere qualcosa, tu sei, perdonami, siete sfigati, lo posso dire, non ti offendi.
0: No, non mi offendi, i soldi stanno a me come il diavolo all'acqua santa, sai come si dice?
1: Sì,
0: no?
1: Cioè, ecco. Proprio non c'è, anche quando te li devono non li puoi prendere.
0: No,
1: cioè anche, ma è quello, ormai insomma ci conosciamo fonicamente da anni, no? E ci raccontiamo le varie vicissitudini in positivo e negativo. Ma se c'è una persona quando c'è da prendere una lira, Daniela, proprio niente,
0: ma manco.
1: Ma manco neanche la delega. E vai da un notaio, ti. Cioè, non lo so io.
0: Ma vado da una fattucchiera, mi faccio togliere il malocchio. La sperlingheia, come dicono qui in Liguria, no? Mi faccio fare.
1: Penso, cioè, non c'è una volta, niente. Proprio non c'è niente da fare. Anche quando te li devono, non si può. Daniela, mettiamola sul sorridiamo, perché sul ridere sarebbe imbarazzante. Sorridiamo e pensiamo alla bolletta quando te li scaleranno dalla bolletta, no? È incredibile, però, è incredibile. In un paese di anziani non poter pensare, deliberare che c'è un rimborso, a parte un rimborso per una persona anziana, che in quanto anziana ha delle problematiche, non può andare a avere il rimborso, e neanche con la delega ti ridanno i soldi. E soprattutto se è Daniela, perché proprio il nome di Daniela nei computer del gas, della luce, dell'energia elettrica, la luce l'ho già detto, dell'acqua. Appena compare il nome di Daniela, dice no, no, rimborsi no, non glieli diamo. Vado in regia, telespettatori, brevissima pausa, 10:20, direi che siamo partiti più che bene, benissimo. Leggo un po' di WhatsApp, chiamatemi, vorrei già sentire il telefono. Tre uomini in fuga ad Albenga, inseguimento per strada, uno sfonda il finestrino di un'automobile, lo sto leggendo. Poi la ragazza soccorsa dopo un tuffo dagli scogli a Caponoli è stata portata all'ospedale in elicottero. Pausa, sento il telefono, andiamo in pubblicità, no? Ok. Ah, ok, allora andiamo fino a mezza. Pronto?
2: Dottor Cironi, buongiorno, sono Antonietta da Bolzaneto.
1: Antonietta, buongiorno Antonietta.
2: Tanto che non ci sentiamo, però ho provato l'altro giorno tante volte, ma era sempre occupato. Niente, io volevo dire solo due cose. Una per la spazzatura, sì. Che io già sono da sola, pago 135 euro, se me la aumentano con la pensione che mi ha dato di mio marito, mi vado a buttare dalla finestra, va bene? Cosa dobbiamo fare, purtroppo è così. Una. Sì. In secondo luogo, ieri ho sentito che un ragazzo con handicap, che quel signore dice che non bisogna dire con handicap, è andato in un comune a Genova e gli hanno detto prenda il numero e faccia la cosa.
1: Sarà vero? Per cosa?
2: No, non lo so, è andato all'anagrafe. C'era scritto che andate in anagrafe, ma non so dove, a Genova, e gli hanno detto, questo dello sportello, gli hanno detto, prenda il numero, faccia la coda. Però non c'è scritto in quale anagrafe è andata. Ma non mi sembra una cosa giusta, di un ragazzino che era sulla sedia a rotelle, gli dica prenda il numero. Pazzi, io vedo qua dall'ASL da noi quando ci sono le prenotazioni degli analisi, quando vedono o un bambino piccinino, un ragazzino, o le persone sulla sedia, li fanno passare. Ma se è vero non lo so. Ho sentito che dieci che ieri era sul telefonino. Io non me ne intendo di queste cose.
1: Sì. No, non lo so, non sto guardando. Ho visto ieri tutte le notizie del giorno, oggi non ho trovato niente del genere. Ma mi faccia capire, allora, un ragazzo o un ragazzino è andato all'anagrafe, ma era un ragazzino portatore di handicap?
2: Sì, era sulla sedia a rotelle, è andato in un'anagrafe

0: e gli hanno detto: prenda il numero e faccia la cosa.
1: Ripeto, non lo so, cerco di interpretare quello che lei dice. Non l'ho letta, non l'ho vista questa notizia. Lei l'ha vista girare su internet?
0: Di queste cose, eh. Sì. Magari può darsi che qualcun altro l'ha vista e sa qualcosa.
1: Ok, sentiamo se...
0: Oppure era un fake news.
1: Una fake news. Non lo so, attenzione ad internet, quello che arriva su internet. Noi andiamo a vedere solo i siti, diciamo quelli certificati, Attenzione a tutto quello che arriva. Anche perché poi ieri era domenica, sarà successo sabato, sarà successo venerdì. Però se avete contezza di questo... Antonietta, grazie. Andiamo in redazione. Elisa Ricci, cosa ci racconta Elisa? Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Enrico, di nuovo qua in Newsroom 28, oggi parliamo ancora di caldo perché appunto possiamo notare che questa ondata di calore è la più lunga mai registrata, questo lo dice ARPAL, e appunto stiamo affrontando la quarta ondata di calore e peraltro parleremo anche di giovedì 31 luglio che si è registrata la temperatura più alta in questo mese. Questa ondata di calore è partita il 19 giugno e la stiamo affrontando ancora adesso, quindi un'estate insomma rovente. Appunto i consigli del Ministero della Salute, che peraltro ha emanato il bollino rosso nella giornata di ieri, domenica 2 agosto, ma anche nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Appunto i consigli sono proprio quelli specialmente per le persone più anziane, ma anche per i bambini, insomma le persone più fragili, quelli di bere molta acqua e uscire nelle ore meno calde della giornata e prediligere dei pasti più leggeri. E appunto parlando ancora di questo caldo, è stato raggiunto appunto in queste ultime 48 ore il punto di massima intensità di questa quarta ondata di calore, di questa stagione estiva nella nostra regione, ma anche in tutta Italia. E le temperature sono sopra la media, decisamente. La percezione adesso è di 40 gradi a Genova, anche se in realtà noi siamo sui 29 gradi. Ad esempio, parlavamo di giovedì 31 luglio, è stata la giornata più calda e il termometro ha raggiunto un picco di 43,2 gradi. Un picco importante, ecco, questo in particolare proprio a causa dell'umidità che ha raggiunto addirittura l'88%. Diciamo che stiamo appunto affrontando queste giornate di calore, vedremo come proseguirà questo mese e speriamo sicuramente che le temperature si abbassino. A te Enrico.
1: Grazie Elisa, grazie. Voi non lo sapete, arrivo al telefono, ma voi non lo sapete, noi anzianotti, io sono già con mezzo litro d'acqua, ho già incamerato mezzo litro d'acqua, noi anzianotti dobbiamo bere, fatelo anche voi, già mezzo litro è andato d'acqua, anche frizzante. Pronto, buongiorno.
3: Dobbiamo bere un litro e mezzo d'acqua, Enrico.
1: Buongiorno, Matilde?
3: Enrico, un litro e mezzo d'acqua dovete bere.
1: Ma perché sento intubato oggi?
3: Un litro e mezzo d'acqua bisogna bere al giorno, noi vecchietti. Non senti?
1: Cioè sì, sento, ma faccio fatica a distinguere le sillabe.
3: Allora, bisogna bere, noi vecchietti.
1: Ah, noi vecchietti bisogna bere. Sì.
3: Io ho 76 anni, non so,
1: sì.
3: Tu.
1: Sì.
3: E un litro e mezzo d'acqua, gasata o non gasata?
1: Sì. Io ne ho già bevuto mezzo litro. Da qui all'una un altro litro se ne andrà tranquillamente.
3: Tina, quando si alza, appena svegli, per lavare lo stomaco dai succhi gastrici che sono formati durante la notte.
1: Va bene, sì.
3: Un po' di acqua, un mezzo bicchiere d'acqua,
1: certo.
3: Come vuoi, fredda, calda, come vuoi.
1: Certo. Comunque, dimmi, adesso sento
3: il
1: meglio.
3: Il lavoro che stai facendo... Sei bravissimo, continua il lavoro che stai facendo, spero che tu vada in ferie.
1: Sì, vado direi 3 settimane.
3: Dove vai?
1: Ricordo un tempo, molti anni fa, che le ferie erano di un mese. Io facevo, non qui a Primo Canale, però facevo un mese di ferie.
3: Un tempo era così.
1: Un mese.
3: Tempo era così. Ora si fa solamente di una settimana perché è troppo caro.

0: si spendono troppi soldi e non si possono spendere tanti soldi.
1: Ma vedo l'Italia in fallimento, però vedo che le autostrade sono piene,
0: piene di SUV,
1: con dei chilometriche, vedo che l'Italia è in fallimento, è un disastro. Però mi sembra che le vacanze, l'anguria, 4 euro al chilo, l'anguria, cioè, è acqua, però 4 euro al chilo, nel senso, no? Però vedo che autostrade piene, alberghi pieni, la gente rimane in Italia ma va in vacanza, non so se siamo messi poi così male, oppure chi lo sa.
0: Quindi invece bisogna andare per forza in vacanza. Va bene. Senti, mi fa piacere che ci sei, spero di continuare a vedere tanto.
1: Bene, ma come ti chiami? Come ti chiami?
0: Carlo Vitali, ex tuo collega di radio, della tua radio, ma di Radio Genova Sound.
1: Sì. No, quella la cito volentieri, era anche la radio del mio editore, non l'altra, per carità. Grazie. Viva Radio Genova Sound, con Marco Predolin, con Corrado Tedeschi. Insomma, grande radio. Io la battevo, modestamente la battevo dall'altra radio, però aveva dei grandi dello spettacolo. Va di regia? Sì, 10:29, brevissima pausa, direi già di prenotare la prossima telefonata. Grazie Carlo, andiamo avanti così, a tra poco vi aspetto.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, prima della telefonata, un pensiero, un suggerimento per Daniela. La signora che ha la mamma che non si può muovere si faccia nominare amministratore di sostegno dal tribunale oppure una procura generale dal notaio. Ho capito, sì, però il notaio, cioè Daniela, un po' come noi, non è che ne abbiamo da andare dal notaio per ritirare magari 30 euro, 80 euro che ci vengono. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, Lucille.
1: Sono Lucia, dai, forse. Cose.
0: Dai, cosa ha fatto
1: però
0: Meloni?
1: Quella...
0: Dai.
1: Ecco.
0: Dai, prendiamocela subito con Meloni, dai.
1: No, non è che...

la prendo come no, ma Meloni, che, no, è che dico che in tutti questi anni nessuno ha fatto niente per quello che è l'Ilva. Però la Meloni avrebbe dovuto già mandare a casa Urso da tanto tempo, quindi forse l'unica cosa che ha fatto bene, appena sentito il caso di Certa, di preoccuparsene, però non lo so ancora, su quello non voglio

0: Vorrei invece dire che l'Ilva deve assolutamente passare come socio di maggioranza lo Stato, sì, perché altrimenti si ritrova nei guai, mentre invece passando, anche se ci sono delle regole, perché gli avvocati migliori sono quelli dello Stato, quindi sicuramente possono trovare il modo come farlo, di diventare socio di maggioranza almeno al 51%. Poi non spegnere l'alto forno assolutamente, perché per spegnerlo ci vuole un mese, per riaccenderlo 2 mesi. Quindi fare la bonifica, poi prendere un vero presidente che curi l'industria e soprattutto che innanzitutto si preoccupi del personale, perché il personale, allora, non so se tutti sanno che quando praticamente l'industria dà anche in appalto, quindi questo dare in appalto il lavoro comporta delle altre difficoltà. Infatti venerdì quelli che hanno fatto sciopero lo facevano perché non hanno preso il premio di produzione. Sì. E invece i contratti nazionali metalmeccanici hanno proprio il premio di produzione. Bene. Quindi bisogna prendere uno che il personale, innanzitutto l'operaio deve essere di buona salute lui.
1: Ma sì, sì,
0: e
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Messo.
1: Vabbè, vabbè, Lucia, vabbè, va bene. Cioè, io temo che per lo Stato sia un bagno di sangue, perché quando lo Stato si mette con le dinamiche dello Stato, con le dinamiche del pubblico in una entità così grande, temo sia un bagno di sangue. L'ideale sarebbe venderla ai privati. I privati funzionano, le acciaierie private in Italia funzionano da morire, Marcegaglia, Arvedi, Gozzi, cioè vanno bene, benissimo, gli acciai migliori del mondo, certo non sono competitivi come prezzo come quelli cinesi, però, cioè, voglio dire, quando c'è lo zampino dello Stato di mezzo le cose diventano più gigantesche, spesso i soldi si macinano per niente, si buttano via per niente. Speriamo in una degna conclusione. Abbiamo visto che continua l'interesse del privato, per la nostra industria siderurgica. Speriamo di portare avanti questo interesse, no? Penso. 10:36, vi leggo un po' di WhatsApp, la linea torna libera, grazie. Dunque, della Daniela ci siamo detti, Enrico, una persona con disabilità per me, si può anche dire handicappata, mi hanno insegnato così a scuola, sono questi termini moderni di adesso, tra l'altro non immagini quanti disability card esistono per avere degli sconti in tutti i settori, dai cinema ai musei. Mi sembra un po' eccessivo che l'INPS lascia tutte queste card. Marco, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao, Fuji. Ciao.
1: Fuji, buongiorno, buongiorno.
2: Da sentire, non parliamo, è passato un po' sotto traccia quello che sta succedendo al Gaslini.
1: Sì.
2: Praticamente non so se ti è noto, il Gaslini tratterà alcune, chiederà alla Montallegro, credo,
1: sì,
2: a un privato, sia medici, e presterà praticamente sale operatorie.
1: Sì.
2: Ora, secondo me, è un passaggio abbastanza rischioso, perché di privatizzazione ne abbiamo già avuti abbastanza, non vorrei che fosse un campanello d'allarme, come è successo con altre cose, perché le Gaslini per me è un fiore all'occhiello di
1: assolutamente vita. Assolutamente,
2: e secondo me è rischioso. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda invece la Meloni, che non l'ha detto la signora Lucia, cioè adesso prima mi sta che sia praticamente la sponsorizzazione della scarpa regina, praticamente ce n'è tantissima, prima si serviva per Trump, io parlo di lingua e di lunghezza, non d'altro. Prima serviva per Trump, ora serve, visto che Trump non c'è più, adesso c'è l'Europa, cioè ci avviciniamo all'Europa e critichiamo addirittura Sanchez e prendiamo delle praticamente sberre in faccia. E naturalmente ricorriamo agli hub in Congo, non so dove. È l'ultima cosa che mi era

0: a dirti era per quanto riguarda, adesso mi è sfuggito, per quanto riguarda invece il discorso di Scarpino, di praticamente del termovalorizzatore. Allora, era l'epoca che io ancora lavoravo dentro l'Amium e c'era la fusione tra IREN e Amium. Ai tempi c'era il signor Bucci, praticamente, ma non per colpa sua, ma non si è fatta. Ora praticamente sta riemergendo tutta questa cosa qui, non si è fatta allora, si critica adesso. Volevo sapere se ti era noto che questa fusione con IREN, che non è andata in porto. Ti saluto e ti auguro...
1: Quella del passato non è andata in porto. La gente probabilmente si domanda cosa succede al Gaslini. Il Gaslini ha un surplus di richieste di operazioni chirurgiche. Generico, generalizzo, operazioni chirurgiche. Le sale del Gaslini non bastano per operare, per portare a termine tutte le operazioni di cui c'è bisogno. Allora hanno indetto una gara che è stata vinta dalla clinica Montallegro, alla quale andranno circa, credo, 400.000 euro. La Montallegro metterà a disposizione del Gaslini tot di sale operatorie per smaltire gli interventi che il Gaslini non riesce a smaltire, perché gli interventi sono tanti e le sale operatorie sono quelle che sono. Vi ricordo che il Gaslini sta ampliando i propri spazi, ma è un cantiere ancora in corso. Quindi nulla di... c'è stata una gara, si sono proposte, penso, diverse case di cura. La Montallegro, che è anche vicina al Gaslini, ha vinto, punto. Non mi tocca in modo particolare. Gli operatori del Gaslini andranno alla Montallegro a operare i bambini, alla Montallegro non si chiama Gaslini. Cioè, bene, nel senso, c'è bisogno di qualche cosa, si fa una gara d'appalto e si vince. Per quanto riguarda Ceuta, io non so se avete notato, sto parlando del Marocco, sto parlando di Ceuta, sto parlando di Pedro Sanchez che se n'è andato in vacanza, quanti 50.000 persone, no? Ma 50.000 persone erano 49.000 ragazzi, uomini. Mi ha impressionato questo di quest'esodo, che poi probabilmente sono ritornati tutti a casa. Erano ragazzi, uomini, ragazzi. Donne? Qualche famiglia, sì, ma qualche. Ripeto, su 50.000 persone mi ha impressionato 49.900, erano tutti ragazzi di 16 anni, 17 anni, ragazzini senza genitori, ma tutti uomini. Boh. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Eri. Volevo
1: Adriano,
2: Lucia risponda, visto le sue lauree in economia, finanze, amministrazione industriale, vorrei che mi rispondesse a questo quesito.
1: Facile però, se no ci annoiamo, cioè era un po' noiosetto il discorso, con tutto rispetto.
2: Io faccio velocemente il discorso. In Italia abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. In Italia abbiamo 6 milioni oltre e oltre di poveri. In Italia quasi il ceto medio si sta impoverendo, per cui sta andando alla Caritas a chiedere i pacchi. Pochissimi si possono permettere di andare in ferie, anzi chiedono i prestiti per andare in ferie. D'altra parte, c'è l'Italia, in Italia l'82%, sto citando dati dell'Istat e di Banca Italia e delle Camere di Commercio, in Italia l'82% degli abitanti abitano in case di proprietà. Il risparmio degli italiani equivale al nostro debito pubblico. E se dobbiamo prenotare una pizza, una semplice pizza, dobbiamo andare a mangiare una semplice pizza, dobbiamo prenotare perché non troviamo posto.
1: Sì.
2: Questo anche per andare
1: Adriano,
2: in ferie.
1: Sì.
2: Punto,
1: sì, Adriano.
2: Se tutto questo è vero, ed inoltre il Rai 3 sabato sera ha detto che Genova ha avuto il record delle partenze sia per quanto riguarda i croceristi sia per quanto riguarda le partenze verso la Sardegna. Ed inoltre, tanto per rispondere alla signora Lucia che ha detto che a Santa Margherita si muore...

0: Margherita, l'assessore ha detto che è strapieno e che ci sono dei problemi.
1: È l'Italia, è il nostro paese, sono i misteri del nostro paese, i redditi più bassi, le vacanze più lunghe, i redditi infimi, le code sull'autostrada. Sì, qualcuno prenderà anche soldi a prestito, ci mancherebbe altro, però le case di proprietà sono dell'82%, è il mistero del nostro paese, del nostro meraviglioso, fantastico, incredibile paese, come fa ad andare avanti, non si sa, intanto grazie a quella metà del paese che paga le tasse. Andiamo in regia, c'è una brevissima pausa, grazie, a tra poco, aspetto la prossima telefonata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be

0: Allora usciamo dai nostri studi e andiamo nella bellezza, nella magnificenza di Palazzo Reale a Genova. Siamo in diretta alle 10.46, andiamo a salutare Lucrezia Marini che è nella splendida cornice, non l'ha mai detto nessuno, no? Della location, anche questo non l'ha mai detto nessuno, di Palazzo Reale, avrà tante cose da dirci. Lucrezia Marini.
1: Sì, esatto. Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi siamo a Palazzo Reale perché è agosto, è estate e molte persone vanno in vacanza, ma è giusto anche riscoprire la nostra città perché Genova è piena di meraviglie e quindi a volte va ricordato proprio la bellezza che ci circonda tutti i giorni. Adesso stiamo aspettando il direttore di Museo di Palazzo Reale, Luca Leoncini, che ci porterà alla scoperta di uno dei palazzi dei Rolli più famosi di Genova. Va ricordato che i Rolli, tutto il sistema dei Rolli, fanno parte del patrimonio UNESCO che proprio quest'anno festeggiano 20 anni dal loro ingresso perché sono stati dichiarati patrimonio UNESCO nel 2006 e quindi siamo qui per andare a scoprire un po' le bellezze di un palazzo che ha fatto innamorare per anni, per secoli, non solo i genovesi, gli italiani, ma anche personalità come Napoleone Bonaparte o l'imperatore Giuseppe I d'Austria. Quindi fra un po' andremo a scoprire proprio tutte quelle bellezze che sono presenti in questo palazzo.
0: Ok, allora collegamento dopo collegamento scopriremo questo, giusto?
1: Sì.
0: Bene Lucrezia, grazie. Palazzo Reale è incredibile perché è un palazzo reale, no? Tu dici, immagini Torino, c'è un re, un palazzo, c'è una regina, insomma fai un palazzo così un po' più grande degli altri, magari un po' di spazio intorno, no? E in realtà la bellezza di Genova è che...
1: Esatto, più che altro...
0: Ma cosa ci...
1: No, dimmi.
0: Scusa. Ecco, pensavo che salutasse Lucrezia, dimmi.
1: Sì, no, infatti anch'io, no, che sentivo parlare, pensavo stessi parlando con me. No, infatti sta arrivando adesso qui proprio il direttore, ci rivedremo a brevissimo, Enrico.
0: Ok, bene. E quindi è in via Pre, tra via Pre e via Gramsci, proprio stretto. Quando la regina si svegliava al mattino, rifaceva i letti,

0: Sprimeggiava, no, le lenzuola, e di fronte aveva la signora del popolo, la popolare di Via Pre, che anche lei faceva la stessa cosa. Sprimacciare, si dice, i cuscini, no? Li metteva sul davanzale per far prendere un po' d'aria, e di fronte c'era la signora del popolo, magari la moglie di un camallo. A Genova c'è il porto, giusto? Ci sono i famosi camalli di Genova, no? Che era partito al mattino col gancio per tirare su le balle di cellulosa, e insieme facevano le stesse cose la regina e il popolo. Genova è bella per questo, no? È particolare per questo. Vabbè, basta, non interessa a nessuno, credo. Vabbè. Da, telefonata, sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Girone.
0: Mario, buongiorno.
1: Sì, ieri Primo Canale ha parlato dell'Italia di Cornigliano.
0: Sì.
1: Io ricordo che insomma quel quartiere lì era il più bello di Genova, uno dei c'era Villaraggio, balneare, turisti, tutto il mondo del nord Italia veniva a Cornigliano perché era bellissimo, appunto.
0: Sì.
1: Poi negli anni 50 ricordo che con la costruzione dell'Italside decine di operai morivano nell'andare con i cosiddetti cassoni in fondo al mare per farne le fondamenta. Dopodiché, per l'arricchimento dei furbi, Cornigliano ha conosciuto cosa significa inquinamento. Concludo, col porto e la sua bellezza naturale, Genova era bella e ricca, ma le mafie hanno deciso diversamente. Basta vedere anche la distruzione di Portoria, via Madre di Dio e via dei Servi, che erano quartieri bellissimi, vivibili. Che non mi faccio che manchino. Ciao, grazie.
0: Grazie Mario, però non lasciamoci travolgere dalle tenerezze del passato, non lasciamoci travolgere da quelle. E, beh, la regina Margherita si fermò a Cornigliano, si fermò alla stazione di Cornigliano, e addirittura c'è, parlo di Cornigliano, non dico Albaro, con tutto rispetto, c'è una copertina della Domenica del Corriere, immagino fosse illustrata da Beltrame o da chi era il disegnatore prima di Beltrame, che nella copertina vedevi la regina, il treno che portava la regina Margherita, un treno a vapore, che scese a Cornigliano per andare a Castello Raggio o a Villa Bombrini, dove risiedevano abitualmente per le ferie estive. Allora, 10:51, grave operaio precipita ad un'impalcatura da Lazio, infortunio sul lavoro. Dunque, Marco dice che non siamo a dicembre, e quindi ci suggerisce di non fare, secondo Marco, terrorismo climatico. Ma cioè, se io dico che il termometro è arrivato a 43 gradi, io dico una cosa certa, certificata, poi sta a voi, se volete interpretare, sta a voi. Ma non posso dire che il termometro della farmacia è a 43 gradi, non posso dirlo? Perché se lo dico è terrorismo climatico? Non vi capisco, io continuo a non capirvi. Il termometro della farmacia si è fermato a 43, punto. Poi fate voi, che problema c'è? Per me non è un problema, grazie a Dio non soffro il caldo, lo sopporto, riesco a sopportarlo, non so perché, per me non è un problema. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Io telefono da Voltri.
0: Da Voltri?
2: Sì, sono una persona non vedente. Sono circa... sì.
0: Abbassi il televisore, signora, abbassi il volume.
2: Allora, che c'è un elicottero del fuoco che sta girando sopra la chiesa di Sant'Erasmo, avanti e indietro, va a caricare acqua.
0: Sì.
2: In mare. Volevo sapere che cosa succede.
0: Sì.
2: Perché è tanto che gira.
0: Sì, ma immagino sia un'opera... Sant'Erasmo, sì, chiesa di Sant'Erasmo, Voltri. Immagino sia o un'opera di spegnimento, di prevenzione incendi, perché se lei ha ben chiaro che sia sopra la chiesa di Sant'Erasmo, amici di Voltri, io sono qua, la signora non vedente. Ah, è un incendio, attenzione, potrebbe essere un incendio, un grande incendio in provincia di Alessandria. Potrebbe essere, mi suggerisce Tiziana, la redazione si è messa subito al lavoro appena sentito,

un grande incendio Aurora Bottino in provincia di Alessandria. E con l'elicottero, in effetti, in provincia di Alessandria ci arrivi, ma penso in neanche 10 minuti, se è la provincia di Alessandria, intesa come provincia, no? Quindi grazie, amica da Voltri, amica non vedente, sottolineo che sono tantissime le persone non vedenti o ipovedenti, persone con disabilità, quindi che seguono, sentono Primo Canale, potrebbe essere quello, quindi grazie per questa segnalazione. Poi la tempestività, perché la signora dice che l'elicottero è ripetutamente, quindi bisogna andare in provincia di Alessandria e ritornare. Bisogna capire se questo spazio di tempo sia quello sufficiente per andare in provincia di Alessandria e tornare indietro. Grazie per questa segnalazione che ci dà modo di segnalare un grande incendio, e quindi grave incendio, in provincia, nella vicina, limitrofa provincia di Alessandria. Ok? Allora, stiamo per andare con la sigla del TG55, siamo in diretta, sentiremo Aurora Bottino in diretta e sentiremo intanto che cosa succede nella cronaca della nostra regione. Importante, siamo l'unica grande, no, televisione a essere accesa non so quante ore al giorno, 15, 16, l'informazione ha sempre la precedenza, sigla, Aurora Bottino e poi torniamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la politica. Sabato sera la festa del PD in Emilia Romagna, la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato da leader nazionale e attaccato il governo. La politica non è fatta di slogan, sentiamo.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Salis alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Salis ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Salis ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Salis il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali, come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Salis stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
0: È un prodotto fatto perfetto, molto bene. Perfetto. E ora la cronaca, grande spavento sulla passeggiata Morina alla Spezia a pochi minuti dalla partenza della gara senior del Palio del Golfo nella giornata di domenica, dove l'esplosione di un grosso petardo ha ferito gravemente un giovane e lievemente una decina di avventori. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Nell'esplosione ha perso due dita, avrebbero avuto problemi nell'area dello scoppio anche altre 10 persone appunto ferite e spaventate. Una è stata accompagnata all'ospedale in codice giallo, un'altra invece è stata soccorsa al posto di trattamento sanitario organizzato dalla ASL. Però appunto un epilogo triste della giornata passata a tifare per il Palio del Golfo. Cambiamo argomento, si va a parlare di filobus. Sono entrati in azione parliamo del primo lotto, ma per averli tutti 110 per le strade di Genova bisognerà aspettare. Sentiamo.
1: Al momento sulla linea 20 di EMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
2: E con l'inizio dell'autunno avremo

0: i mezzi che gireranno in Valbisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietro d'Arena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
1: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
2: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
1: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
3: E ora gli spettacoli, perché è stato un grande successo a Rapallo per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli e dedicata a Lucio Dalla sul palco insieme alla band La Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti.
4: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigullio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale di Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Alle 11.04 torniamo a Palazzo Reale, torniamo da Lucrezia Marini con le bellezze e le meraviglie di Palazzo Reale a Genova. Sapete dove è Palazzo Reale? Nel cuore di Via Pre, a metà di Via Gramsci, questo palazzo che nasconde meraviglie assolute è il Palazzo Reale. E allora andiamo dalla nostra Lucrezia Marini.
5: Sì, esatto, siamo tornati qui proprio nel cuore di Palazzo Reale, con la persona che meglio di tutti ci può raccontare non solo la storia del palazzo, ma delle meraviglie che sono conservate qui dentro. Siamo con Luca Leoncini, che è il direttore delle collezioni di Palazzo Reale. Benvenuto e grazie di essere qui con noi.
6: Grazie a voi, è un piacere.
5: Ecco, adesso io farei un brevissimo excursus proprio sulla storia di questo palazzo, perché ha origini antichissime, era di una delle famiglie più potenti di Genova, di Durazzo. E poi ha avuto una storia un po' particolare anche su come è diventato uno dei palazzi storici più importanti e più e meglio conservati d'Italia.
6: Sì. Beh, dunque, per la precisione viene costruito a metà del 600, quindi viene proprio completato nel 1650 dai Balbi. Infatti strada Balbi ancora porta il nome di questa famiglia che in quel momento è molto potente. Poi qualche anno dopo, una trentina d'anni dopo, passa ai Durazzo, che lo ingrandiscono e ne fanno il palazzo nobile più grande della città. Quindi questo bisogna dirlo, il palazzo oggi reale è il palazzo nobile aristocratico più grande della città, che ha appunto una forma straordinaria, questo atrio passante che faceva appunto entrare anche le carrozze, cosa che non succede quasi mai nei palazzi della città. E ha un teatro al suo interno, giardini pensili, scuderie, stalle, quindi bisogna pensarlo veramente come una reggia già prima che lo diventi veramente. E lo diventerà soltanto dopo il congresso di Vienna, quando Genova viene ceduta ai re di Sardegna, allora, che appunto lo acquistano nel 1824 e da quel momento lo trasformeranno per farlo diventare sempre di più un palazzo reale. Per esempio qui siamo nella Sala del Trono, che naturalmente non nasce come Sala del Trono, è uno dei salotti dedicati a Luca Giordano e restano questi due grandi quadri a testimoniarlo, ma viene appunto allestita come la vediamo oggi negli anni 40 dell'Ottocento sotto Carlo Alberto, con queste decorazioni così ricche, neobarocche. Questo è interessante perché i Savoia vogliono in qualche modo ingraziarsi la città, che non li ama, e quindi usa questo barocco che viene letto come lo stile della città. Quindi lo si ripropone nell'Ottocento in una forma un pochino più pesante di quelle originali, proprio perché lo si insomma vive come lo stile locale.
5: Sì, esatto, infatti proprio in questa sala, ma adesso che ci avviciniamo anche alla prossima, che è la sala delle udienze, si vede proprio questa opulenza, vorrei dire, che è senza precedenti anche per comparate a poi quella che era la capitale del regno di Sardegna. Infatti si può dire che comunque questa era una delle residenze reali dei Savoia più belle, più ricche, ma anche proprio più vissute dai re di Sardegna, perché venivano qui molto spesso, amavano questo palazzo, e questo palazzo ha anche ospitato personaggi estremamente importanti come Napoleone Bonaparte, ma anche l'imperatore d'Austria.
6: Certo. Beh, bisogna pensare innanzitutto che prima dell'Unità d'Italia, quindi quando siamo ancora nel regno di Sardegna, Genova è il grande porto del regno, quindi dopo Torino è la città più importante, ed è per questo che quindi il palazzo ha questa veste così, come ha detto bene, opulenta, così ricca. E nella sala delle udienze proprio si vede questo stile eclettico della prima metà dell'Ottocento,

0: che ripropone stili più diversi, insomma, cioè le sfingi neoegizie, di nuovo questo barocco molto pesante, molto sottolineato. Però ecco, questo è uno degli interni ottocenteschi genovesi meglio conservati, questo anche bisogna dirlo. Il palazzo è fortunato perché è passato di mano in mano di tutte queste famiglie che abbiamo appunto citato, senza grandi trasformazioni e senza grandi perdite. Le trasformazioni solo legate al fatto che ogni generazione ha voluto in qualche modo lasciare il suo segno, le mode cambiavano e quindi cambiavano
1: Certo.
0: gli arredi e gli stili. Ma ecco, il palazzo non è stato mai vuotato, non ha mai perso tutto il suo interno, no? Quindi questi interni così ricchi si sono sempre mantenuti e conservati nel tempo.
1: Tra le altre cose, all'interno di Palazzo Reale vi sono anche numerosi dipinti, veramente tantissime decine e decine, tra cui alcuni di pittori estremamente importanti, come c'è un Van Dyck, ma anche Grechetto, quindi anche proprio una, diciamo, ricchezza artistica, pittorica importante, oltre alla presenza di numerosissimi arazzi che sono ancora visibili alle pareti, come uno di quelli che abbiamo alle nostre spalle adesso.
0: Sì, ecco, questo per esempio fa parte di un gruppo di tre, ma pensiamo che in origine fossero otto, quindi purtroppo alcuni si sono persi durante appunto i secoli. Sono dell'inizio del Seicento, fatti nella manifattura di Parigi, che diventerà poi quella dei Gobelin, ma ancora questa data non si chiama così, e sono pezzi di grandissima, ecco, soltanto gli arazzi di Palazzo Reale, no, basterebbero a dire della, insomma, magnificenza delle collezioni. Come ho già detto, collezioni di pittura straordinaria, Rubens, Van Dyck, Grechetto, la migliore scuola genovese. Purtroppo alcuni di questi quadri sono stati poi portati dai Savoia a Torino e li abbiamo persi. Se ci fossero stati anche quelli, questo sarebbe stato uno sicuramente delle collezioni più importanti, non dico di Genova, ma d'Italia.
1: Sì, esatto, io farei un ultimo, diciamo, passaggio alla prossima sala, che proprio andiamo nelle zone più private di quelle che erano le stanze poi reali del re e della regina, che venivano vissute tutti i giorni o comunque durante le loro permanenze a Genova, ed è la camera da letto. E come possiamo vedere anche qui comunque un'opulenza, questa è la camera da letto del re, un'opulenza, una cura nel dettaglio, neanche nei soffitti, che lascia veramente senza parole se lo vedi per la prima volta, vorrei dire.
0: Beh sì, ecco, bisogna pensare che queste pareti nell'Ottocento erano coperte dalla stessa stoffa che adesso ricopre il letto e le tende, quindi era ancora più opulenta. E qui ci sono alcuni quadri molto importanti, c'è il Van Dyck che ha citato, appunto il crocifisso che è appena tornato dalla mostra di Palazzo Ducale, ed è il primo crocifisso che Van Dyck dipinge in Italia, quindi è un po' il modello di tutti quegli altri che poi dipingerà. E su questa parete invece c'è un grande ritratto a figura intera di Carlo Felice, che è proprio il re di Sardegna che acquista il palazzo e che lascia a Genova questo grande quadro che lo ritrae appunto con la lanterna, si vede la lanterna in un angolo. E insomma, come diceva bene, questa è una delle sale che appunto dimostra anche l'importanza dell'aspetto residenziale del palazzo. Non è un museo, ma è una casa con letti, bagni, cucine
1: Quindi
0: e.
1: non era solo un palazzo in rappresentanza per far vedere che vi era, diciamo, una sede anche a Genova da re, ma era proprio una casa vissuta, amata, direi, perché comunque si vede anche dalla cura che hanno prestato. Ecco, durante l'epoca dei Savoia, come veniva utilizzato questo palazzo? Ci descrivo un po', ci faccio un po' rivivere quei momenti.
0: Beh, allora, chiaramente la sede principale era Torino, quindi si veniva qua soltanto in alcuni momenti dell'anno, e quando il re stava per arrivare, arrivavano prima di lui le casse con i piatti, i bicchieri, le posate, quindi c'era una dotazione permanente che stava sempre piccola, ma quando arrivava il re con parte della corte, non arrivava da solo, parte della famiglia reale, parte della corte, naturalmente il palazzo veniva arricchito di tutte quelle parti che servivano ai loro soggiorni. E il palazzo era diviso in tutti uffici, così li chiamavano, ufficio di cucina, ufficio di bocca, che significava appunto quello più vicino ai cibi cucinati. E quindi, insomma, se si leggono gli inventari di quell'epoca,

0: Epoca si capisce che in realtà la vita per far funzionare una grande dimora come questa era molto complicata, ma studiata nei minimi dettagli.
1: Bene, io a Enrico ti restituirei la linea e facciamo poi un breve accenno su quello che andremo a vedere, tra cui anche una sala che è stata ispirata, pensate un po', alla Reggia di Versailles. A te la linea, Enrico.
2: Grazie. Beh, non mancate la camminata nella sala degli specchi, mi starà raccomando. Allora, ripartiamo, 11:14, ripartiamo le telefonate, ripartiamo i WhatsApp, assolutamente. Buongiorno Henry Salis, sindaco di Genova, proiettata come il lancio del martello, vabbè, questo è velocemente a ricoprire un ruolo nazionale nel PD. Un'Italia molto affaticata e non per il caldo. Nella quotidianità dei cittadini, servizi scarsi, sciatti e partecipati che divorano denari pubblici a scapito dei servizi che dovrebbero erogare. Lavori privato povero e non tutelato grazie a Renzi, si finanzia no guerre, ci si riarma. Il messaggio però è un po' lungo, è un po' lunghetto e passiamo ad altri. Allora, dunque, buongiorno dottor Enrico, la solitudine. È una brutta cosa quando sei solo, nessuno ti vuole ascoltare, quando tu vai a dire e i tuoi vorrebbero sempre sentirti dire che stai bene, arrivo e ti abbandonano tutti. Ciao Enrico, spero che lo leggi. Flaviana, assolutamente. Pronto, buongiorno.
3: Senta, io chiamo da qui da San Fruttuoso, sempre Genova.
2: Sì.
3: Perché mi sto lamentando perché abbiamo la piazza Martinez che fa schifo, perché non manda nessuno a fare la pulita, che c'è tutti i bambini, tutte le mamme, c'è di tutto da più di una settimana, le stesse cose ce ne aggiungono.
2: Calma.
3: Ma una pulita no, io non so chi rivolga di per questa cosa. Noi ci andiamo a sedersi anche lì per stare tranquilli, però sì, alla fine non vediamo nessuno che puliscono quell'angolo lì, dove okay, c'è lo singolo dei bambini, sì, dei bambini.
2: Sì, allora il signore chiede, mi sembra di capire, che chieda veementemente la pulizia di Piazza Martinez. Sì. Siamo a San Fruttuoso, lo ricordo. Come si chiama, signore? La saluto.
3: Io mi chiamo Piera.
2: Piera. Buongiorno, Piera.
3: Piera, buongiorno.
2: Grazie, Piera. La pulizia di Piazza Martinez. Piazza Martinez è il cuore di San Fruttuoso e la piazza era la piazza di Beppe Grillo, di Orlando Portento, di Donato Bilancia, per dire. È una piazza importante. Su questa piazza ci sono le giostrine per i bambini, d'inverno era stato installato anche una sorta di palaghiaccio. È una piazza importante, è un luogo di ritrovo importante, c'è una chiesa importante, è tutto importante, il quartiere è molto vissuto, è popoloso, tanti negozi che lavorano, vivono, insomma fatturano, c'è un bel tessuto urbano. Il signore, la signora Piera, chiede, direi, semplicemente, non è che ha chiesto, non ha neanche parlato di sicurezza, dei Maranza, no, la pulizia, un po' di pulizia, tutto, nulla di pazzesco, ma magari la signora sarà fissata col pulito, no? Magari la piazza è già pulita, però ha chiesto così un po' di pulizia, ci sta. Arrivo, pronto, buongiorno.
3: Io non dico, ma dove c'è i bambini, ci vuole una pulizia di più, ma c'è di tutto e di più da più di una settimana. Noi ci sediamo anche lì, io sono un'invalida, non sono tanta in cosa, vado vicino agli amici e vediamo questo bello schifo, perché nessuno si presenta a dare una scoppata, sì, una disinfettata, perché ci sono i bambini, ci sono, ma sì, io sì, non sì, lo so come mai, non lo so.
2: Le ferie, però normalmente un servizio si programma, cioè tu sai che vanno in ferie, programmi la sostituzione, magari non è quotidiana, però ogni 2 giorni, magari non è ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ma come dice la signora sembra che sia passato un po' più di tempo. Magari la signora è maniaca delle pulizie, quindi anche se la vai

0: di giorno in giorno, se passi di giorno in giorno magari non sembra che, non lo so. Però ha chiesto un grido, un SOS per Piazza Martinez. So che siete tanti in Piazza Martinez, normalmente quando accadono delle cose magari di valenza politica veniamo in Piazza Martinez, è una delle piazze dove ciclicamente si viene per ricordo Elisabetta Biancalani, ai tempi delle elezioni per esempio, e si viene comunque in tutte le piazze di Siena, della Liguria, del mondo, ma Piazza Martinez ci si passa sempre, quindi la signora Piera chiedeva un po' di pulizia, perché nulla di pazzesco, nulla di la spazzatrice, un mezzo, un operatore ecologico, due operatori ecologici, dovremmo poterceli permettere. Allora dai, 11:19, vi leggo un po' di WhatsApp, ne sono... Allora, eccoli qua. Dunque, allora Flaviana. Allora, Salis, buongiorno, sono Fabrizio, San Pietro d'Arena. Non abbiamo questa fortuna che ci prendano la sindaca. Intanto però ci ritroviamo alla festa dell'unità a caricamento. Tanto MT e Amium hanno il buco, quindi euro più, euro meno, finanziamo anche la festa. Vabbè, non lo so. Ciao Pinuccia. Sentiamola. Allora, ieri sera in via Novella si sentiva un forte odore di legno bruciato per tutta la notte. Probabilmente era questo vasto incendio a Mornese, siamo nell'Ovadese, nella parte alessandrina, sì, limitrofa quindi alla Liguria, probabilmente è il vento da nord che porta l'odore di bruciato dalla pineta di Mornese. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Sì, ciao, sono Lino.
0: Lino, buongiorno, Lino.
1: E due osservazioni te le faccio anche stamattina. Anche, spero di non essere particolarmente sgradito. Tutte le telefonate che ricevi, fai un po' un'osservazione, dimmi un po' per chi hanno votato.
0: Sì.
1: E poi magari possiamo andare avanti nella ricostruzione e di quello che viene espresso relativo a quelli che sono i disagi e non i disagi dell'amministrazione. Poi per quanto riguarda i bus, per me è una cosa veramente ridicola. Allora, avevamo i tram, siamo l'unica regione, una città del nord-ovest, io adesso parlo per... che non ha più i tram. Io non so chi li ha smantellati facendo una bandiera di prospettiva per il futuro, no?
0: Sì.
1: Cioè, adesso noi dobbiamo andare a ricorrere i bus elettrici quando avevamo le locomotive che sono andate in Svizzera e pagare una... non una paccata, non è un'espressione, un po' di soldi in più e poi dici che siamo stati bravi a avere i bus, ma magari se lasciavamo in tram non sarebbe stato meglio. Ciao, buona giornata.
0: Grazie. Allora, i tram, la cosa curiosa è che i tram vennero tolti a Genova nel 66, praticamente un anno dopo la chiusura, cioè l'apertura della sopraelevata. Quindi una Genova che guardava al futuro programmando un'opera pazzesca come la sopraelevata, oggi nessuno riuscirebbe a farla passare, no? Un'opera come quella, che però ognuno di noi è legato alla sopraelevata, pagheremmo anche un centesimo, no? Ogni volta che andiamo avanti e indietro per quanto è servita. Quindi uno sguardo al futuro e lo stesso sguardo che guardava al futuro poi mi va a togliere i tram, che era poi lo sviluppo. Se voi cercate, io penso su Google, sull'intelligenza artificiale, quale città avevi tra me li ha tolta nel mondo? Una, Genova. È curioso questo, eh? Quindi guardavamo al futuro e il futuro l'avevamo in casa, l'abbiamo tolto. Genova è una città strana, è una città complicata, ve l'ho sempre detto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Angela, buongiorno Enrico.
0: Angela, buongiorno. Buongiorno cara.
2: Buongiorno, buon lunedì.
0: Buon lunedì, sì, sì.
2: Buon lunedì, ok. Allora, dato che per qui dobbiamo sempre accendere un po' la miccia, stamattina mi sono sembrati un po' tutti fiacchi.
0: Sì, sì, sì. Sì, strane oggi, comunque.
2: È lunedì, ci
0: piace. Particolari, sì.
2: Arriviamo al 2027, che la signora Luci nomina sempre la signora Meloni e tutte queste cose qua. Arriviamo al 2027, portiamoci un po' avanti. Cerchiamo di capire dove andrà la gente nel 2027.
0: Quindi le elezioni politiche...
2: Esatto, lo mettiamo un po' di pepe stamattina. Il ragionamento mio molto semplice è questo. Sono stati rinnovati anche una serie di contratti che magari alcuni non ne sono a conoscenza.
0: Sì, gli insegnanti, la sanità.
2: Insegnanti,

0: del contratto della sanità, tutte queste cose qua. Dunque la signora Meloni si intende portarsi avanti e arrivare a gennaio del 2027 con tutte le opere che avrebbe dovuto fare pronte. Sì. La gente, secondo te, quando andrà a votare, penserà a questo o penserà al fatto che un Vannacci potrebbe unirsi, che un Renzi sta parlando? Perché io ritengo sempre che chi fa politica deve essere preparato. A me interessa la persona. E non il fatto politico, no? Sì, una persona che mi prometta, tra virgolette, delle cose e che poi le mantenga. Sì. Allo stato attuale ci portiamo dietro decenni e decenni e decenni di errori, che fossero rossi, bianchi, gialli, verdi, sì. Poco importante. Allora io volevo appunto dire questo anche specialmente alla signora Lucia e a tutti quelli che al mattino sono in ascolto con te. Pensiamoci un attimo. E vediamo di capire a gennaio, facendo un sondaggio, quanta gente penserà di andare a votare e come saremo messi. E qui mi fermo stamattina e ti ringrazio sempre per tutto quello che fate, per tutto quello che ci dite, per tutte le informazioni. E ci godiamo questa calda estate che nessuno pensa al clima.
1: Però, allora Angela, grazie. L'invito è quello di guardare al 2027, quante ne sentiremo.
0: Sì, ci faremo delle grosse risate.
1: Io ti dirò, Angel, che promesse non ne ho ancora sentite. Cioè, abbasseremo le tasse, il centrodestra di quanto le vuole abbassare? Del 2%, noi del centrosinistra 3%. Il centrodestra toglie le accise della guerra in Etiopia? Noi del centrosinistra troviamo la guerra in Etiopia, la guerra in Eritrea? E l'accise del, ditemi voi, dell'Ucraina, punto. Il centrodestra cosa fa? Abbassa le bollette della luce. Noi del centrosinistra abbassiamo le bollette della luce, gas e telefono. Cioè io vorrei sentire questa bella competizione, no? Salario minimo 9 euro, io dico 10. Tu cosa dici? 11, bravo. Chi offre di più? 12, ti voto. Così è. Io sento solo lo schifo dell'uno sull'altro. Il fango dell'uno sull'altro. Hai fallito, non hai fallito tu, hai fallito tu. Non si va da nessuna parte. Non lo so se da qui è presto, no, perché i partiti stanno affilando le armi, c'è lo spettro di Vannacci che aleggia, c'è lo spettro di una Lega che era, al 43, Salvini l'ha portata al 4, insomma ci sono, c'è una compagine di centro, Calenda e Pina Picerno, che possono prendere voti e da una parte e dall'altra, non un grande, un buon centro, no, però... Fino adesso sentiamo solo insulti, fallimento, ma non mi basta, è sterile, non ci capisco, non mi basta, non è sufficiente. Vogliamo sentire le promesse, passare finalmente alle promesse? Passiamoci. Non hai abbassato le accise? Non ti voto. Hai abbassato meno di quanto, e tu quanto avresti abbassato? Al rilancio, giochiamo a questo? Facciamo così, che vi devo dire? 11:27, fine telefono? Basta, politica del 2027, pubblicità, ecco perché. C'è la pubblicità, schianto tra moto in via Soliman e Sestri Ponente via Soliman, ferito un 53enne, attenzione con queste benedette moto, state attenti, stiamo attenti, pausa, a tra poco.

0: Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, sembra accertato questo odore di bruciato che arriva soprattutto sul Voltrese, è l'incendio, un vasto incendio che ha colpito la pineta di Mornese, siamo in provincia di Alessandria, nell'Ovadese, al confine con la Liguria, e il vento da nord porta, un tempo il vento da nord portava il freddo, no? Lo scirocco il caldo, in questo caso il vento da nord porta quello che rimane della pineta bruciata, purtroppo. Pronto, buongiorno? Arriva. Due telefonate nello stesso momento. Pronto?
1: Lucia, ti voglio dire una cosa, ma lasciami parlare fino in fondo.
0: Per ma sì, Lucia, però del contratto, perdonami, col bene che ti vogliamo, del contratto dei metalmeccanici, mi ammazzi la trasmissione, cioè, hai capito? Bello, no, interessante.
1: Dire, gli operai.
0: Però
1: gli operai,
0: il contratto dei metalmeccanici...
1: Ascolta,
0: la salute, operai, sì, Lucia.
1: Scusa, gli operai, se non stanno bene di salute, bisogna mandarli a casa.
0: Ma noi vogliamo che stiano benissimo gli operai.
1: Gente che è in buona salute,
0: vabbè,
1: buona salute.
0: Lucia, ma secondo te...
1: Che sia brava nel lavoro.
0: Sì. Ma sì, ma secondo te chi ci ascolta...
1: Perché non è un lavoro che non possono fare tutti, hai capito?
0: Lucia, ok, secondo te chi ci ascolta... Vorrebbe che i lavoratori stessero male, fossero moribondi, e che no, cioè tutti noi vogliamo, tutti i lavoratori del mondo, che siano bene, che bene, bene, benissimo, no? Però a seconda di come si imposta un discorso, mi ammazzi gli ascolti, cioè la gente cambia canale, cercate di capire, perché dopo tre minuti magari diciamo, vabbè, grazie. Allora, futuro dell'industria, martedì, tavolo tecnico a Roma, ex Silva, di questo parlava appunto Lucia, vedi? Allora, dunque mi scusi, perché... Mi scusi, perché dite che lo leggete, poi il dottor Cirone non dice nulla in televisione in diretta? Dottor Cirone, spieghi in televisione un attimo a Paolo che è qua? Che succede Paolo? Ti leggiamo, leggo, Gabri e Paolo, ti leggiamo. Poi, il Vassincino, buongiorno Enrico, mi dispiace. Sì, vedi Lucia, mi scrivono, dice ma guarda, a me viene voglia di cambiare canale quando sento dei ragionamenti un po' pesanti. Poi, buongiorno Enrico, a proposito di Piazza Martinez, eccolo qua, ricordate la telefonata di Piero?

Poco fa, ho 60 anni, io ci sono cresciuta con tanta bellezza, serenità e risate. Ci sono passato un mese fa e sono stata sgradevolmente testimone che delle persone di colore che si sono impossessate della parte giochi bimbi fanno i loro bisogni nelle aiuole. Questo è successo di giorno, non di sera, mi sarei messa quasi a piangere dal degrado di quella piazza e poi è stata rifatta in un modo orribile. Scusa lo sfogo, Paola. Vabbè. Modello Albania, dopo Ceuta, spinta per hub in Uganda e Montenegro. Saranno le destinazioni delle vacanze dei governi che le sollecitano e le caldeggiano. Poi, questo è appena arrivato, buongiorno.

0: parlato del rinnovo del contratto dei sanitari con relativo aumento e soddisfazione di... No, l'abbiamo detto, Marilena, quando è il giorno dopo in cui è stato firmato, è la settimana scorsa, 230 euro direi lordi e direi 2500 euro di arretrati. Bene, direi bene, non ha protestato nessuno e abbiamo anche scoperto che il personale sanitario in Italia è più di 500, sono più di 500.000 persone e meno di 600.000 persone. Questo l'abbiamo scoperto, ok? Non è che il telefono, Lucia, non è che ci fai lo scherzo. Allora, libero, libero. Quindi ne abbiamo parlato e prima ancora il personale scolastico. Poi, buongiorno Henry. Buongiorno Fabrizio da San Piero d'Arena. Conte, primo ministro, non ha fallito? Come no? A tutti aumentare il debito, però ha aumentato il debito pubblico per pagare la gente, per stare sul... Vabbè, il reddito di cittadinanza, ok. Addirittura Elda vorrebbe che Lucia si candidasse a Roma. Vabbè, va bene. Poi, Salis ancora, ancora, Pinuccia, purtroppo dipende da noi. Ah, ieri sera in via Novella si sentiva un forte odore di legno bruciato per tutta la notte. Siamo sempre nel ponente genovese e l'odore era quella, cioè, benedetta, povera pineta di Mornese. Siamo a Dovada, siamo nell'Alessandrino che ha preso purtroppo fuoco e addirittura gli elicotteri vengono nel vicino mare perché i fiumi sono tutti in secca dove vai a prendere l'acqua, quindi l'acqua di mare per spegnere questo incendio. E lo noterete, direi, nello specchio acqueo davanti a Voltri. Pronto? Buongiorno. Eccolo qua, due schilli. Lo prendiamo subito. Buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino.
1: Senti, una domanda. Quando la nostra amata sindaca va alle manifestazioni nazionali,
0: sì,
1: ci va con la macchina del comune come sindaca o con la macchina privata?
0: No, andrà con la
1: macchina. Scusa, lei è stata eletta sindaca di Genova.
0: Sì.
1: Se va a fare i comizi in giro per l'Italia, andrà con la sua macchina privata. Non penso che andrà come il comune di Genova. Cosa dici?
0: No, dico che andrà, è stata invitata, lei rappresenta Genova, aveva la fascia tricolore nel ricordo della strage di Bologna del 2 agosto
1: sì,
0: del 1980.
1: Però lei ha attaccato il governo, non ha parlato della strage di Bologna.
0: Vabbè, sta facendo il suo percorso politico che probabilmente la porterà, che potrebbe portarla alla ribalta nazionale l'anno prossimo. Passo dopo passo, Nino, non sottilizzare.
1: Saranno contenti i genovesi che l'hanno votata per amministrare Genova?
0: Ma non lo so, ditemelo.
1: Cosa dici?
0: Sto dicendo, Nino.
1: Va bene.
0: Grazie, ditemi voi.
1: Ciao.
0: Grazie. Passo dopo passo si sta portando alla ribalta nazionale nei momenti più topici, no? Topos è il luogo, cioè quelli dove devi andare. Addirittura la strage, la stazione di Bologna, no? Tanta roba. Quindi platee ideali per avere una ribalta nazionale. Oggi era sul Corriere della Sera, proprio perché ieri, però ci sta, andrà con la macchina del comune, rappresenta la città. E che sarà mai? Ce lo possiamo certo permettere un pieno di benzina, no? Dai. Allora. Però sarà curioso il passo sulla ribalta nazionale, quello sarà bello importante da vedere, da leggere politicamente. Okay. Buongiorno. Pronto, forza, polemica. Nino ha acceso non un incendio, non ne abbiamo bisogno, ma una polemica. Vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Enzo bene, Enzo dice mi è piaciuto il discorso di Nino, poi bene se Salis finisce a Roma, questo per la sua carriera politica, poi buongiorno giornata signor Cirone, Piera, i miei messaggi non li legge mai, ma io è il primo che vedo Piera, sono mesi che cambio canale, quando sento Lucia, poi torno dopo 10 minuti, la prego la blocchi perché parecchi la pensano.

0: come me, perché Lucia sembra sapere tutto e questo è Piera. Grazie, cioè non grazie Piera, Piera leggo e boh, che devo fare? Allora, sempre con la Salis, io non l'ho votata. Ho votato una persona di un piccolo partito, ma questa rabbia nei confronti della Salis non è giusta. Ma questo è un bel messaggio, ma io non la trovo rabbia. Vedo che nella politica di qualsiasi, anche se parlassimo di Calenda, che è la persona più mite del mondo, no? Carlo Calenda, Pina Picerno, la persona più mite del mondo, ci si azzufferebbe anche su Calenda. Poi non è rabbia, è sfottò, è rivalità politica, tifo, è tifo. Allora, redazione, c'è un'ultima ora, andiamo quindi con Elisa Ricci, giusto? Ok, Elisa Ricci, sentiamo quest'ultima ora, poi la telefonata.
1: Esattamente Enrico, abbiamo una notizia dell'ultima ora, un incidente che è avvenuto in A12, è appunto sul posto l'intervento dei soccorritori perché abbiamo un codice giallo, al momento ancora non si sa l'entità dell'incidente, ma naturalmente la polizia locale ricostruirà, la polizia stradale ricostruirà le indagini sulla vicenda e questo incidente sta causando 5 chilometri di coda tra Genova Nervi e Bivio A12 A7 Milano Genova. Non è l'unico incidente che abbiamo riscontrato questa mattina perché spostandoci in A12 sul Savonese, appunto la tratta di Ponente, vediamo che c'è stato un altro incidente, questa volta tra San Bartolomeo e Andora. Fortunatamente l'incidente che si è verificato intorno alle ore 10:30 è stato risolto in poco tempo, ma al momento abbiamo ancora 2 chilometri di coda. Naturalmente ci aggiorniamo con tutte le informazioni più tardi. A te Enrico.
0: Grazie Elisa, grazie. Lo mettiamo un calendario qua una, come quelle, un calendario giorno per giorno, incidente a 12 a Camino Navaria, ogni giorno uno, due, ogni giorno, mettiamolo, facciamolo qua, un calendario, lo aggiorno io, lo scrivo io, incidente Camino Navaria in A12, in A10, incidente in A10, in A12, in A7, circumvesuviana, eccolo qui, questo è il primo. 5 km di coda che sarà mai, poi c'è l'autofiori, eccetera, eccetera. Allora, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Enrico, è andato via il segnale, non ti vedo più.
0: Ah, però mi senti, che succede?
2: Ti sento dal telefono.
0: Ah, mi senti dal telefono.
2: Anche ieri pomeriggio non si è visto niente di Primo Canale nella zona di Borgoratti.
0: Tu
2: perché
0: sei a Borgoratti,
2: sono saltati.
0: Sì.
2: Sì. Quindi adesso non so cosa hai detto alla mia domanda perché sì. Non si sta vedendo niente.
0: Ok.
2: Volevo avvisarti.
0: No, ho commentato alcuni messaggi che sposano quello che tu hai detto e altri messaggi che invece dicono bene, si da Casali se va a Roma, bene.
2: Sì, sì, sì, bene. Va bene, scusa, ma
0: figurati.
2: Anche ieri è una settimana che per ore che non si vede il segnale.
0: Sì, mi state scrivendo, lo so. È una settimana, zona Borgoratti, zona limitrofe, come mai non vi vediamo, eccetera, eccetera.
2: Va
0: Speriamo
2: bene.
0: Che l'Auditel non ne risenta. Grazie Nino, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie,
2: ciao.
0: grazie. Oh. Vedi, la fa la passeggiata, sai che ho girato un film io. Abbiamo fatto la sala degli specchi, c'ero io con un abito lungo, no? No, abbiamo Lucrezia, andiamo da Lucrezia Marini? Dai, sala degli specchi, Palazzo Reale, Genova, e quando dico reale, eh. Vai Lucrezia.
3: Eccoci Enrico, siamo di nuovo a Palazzo Reale, come anticipato prima siamo nella sala che ha preso ispirazione dalla reggia più famosa di tutti al mondo, la reggia di Versailles. Infatti siamo nella sala degli specchi, una sala che toglie il fiato, cioè entrarci sembra veramente di entrare in una piccola Versailles, di essere un po' a Parigi. Com'è nata? Cioè l'idea sì magari, però perché è stata voluta realizzare questa sala qui a Genova in un palazzo che non era nemmeno il palazzo principale del re?
4: Beh, allora, naturalmente dobbiamo tornare indietro nel tempo, c'era una galleria come questa, diciamo, con queste dimensioni già nel Palazzo dei Balbi, ma era soltanto per

0: metri quadri. La parola galleria, che noi chiamiamo galleria d'arte, arriva proprio da queste gallerie che contenevano appunto le collezioni di dipinti. Poi sarà nel Settecento con i Durazzo, che invece verrà trasformata nella Galleria degli Specchi. Quindi niente più quadri, come si vede, ma soltanto statue antiche, affreschi sulla volta, questi lampadari incredibili, queste applique, panchette, c'erano anche delle sedie. E quindi diventa, diciamo, un luogo di rappresentanza, veramente. Credo che il motivo principale era quello, come ha detto, di togliere il fiato a chi entrava, no? Di sorprendere il visitatore con qualcosa di unico, qualcosa di straordinario. E naturalmente, per la sua forma, poi veniva usata per banchetti, sempre in occasioni speciali. Qui venivano appunto costruiti dei tavoli molto lunghi e si appunto organizzavano pranzi, cene, insomma, per ospiti importanti.
1: E... ecco, ad esempio, quando appena entri si notano proprio queste applique con le luci, che adesso ovviamente sono elettriche, ma all'epoca avrebbero avuto candele, e queste statue in stile un po' neoclassico, che comunque richiamano un po' tutto il palazzo, ma poi vengono, diciamo, contornati da dipinti, affreschi, cornici d'oro, quindi proprio una sala per stupire. Ecco, ci racconti un po' anche magari della volta così riccamente decorata?
0: Beh, questa forma della Galleria degli Specchi viene ideata, disegnata, progettata da Domenico Parodi, che è il figlio di uno dei più grandi scultori barocchi genovesi, che era pittore, scultore lui stesso e anche, potrei dire, un interior designer, lo chiameremo oggi, cioè disegnava, progettava interni come questo, e qui la sua bottega probabilmente disegna tutto, quindi disegna anche i mobili, le panchette, queste griglie che corrono sugli specchi. Come ha detto bene, il modello iniziale è la Galleria degli Specchi di Versailles, ma esistono a questa data, quindi siamo adesso nel 1726-30, esistono già anche le gallerie romane, quelle di Palazzo Doria Pamphili, Palazzo Colonna, quindi sono due i modelli, quello più antico francese ma anche quello romano. Domenico esporrà proprio nella galleria alcune statue di suo padre Filippo, le Metamorfosi, sono molto, molto belle e molto importanti, perché rappresentano il momento in cui il barocco genovese guarda al barocco berniniano romano, e Filippo Parodi aveva studiato a Roma con Bernini, quindi porta a Genova la lezione di questo, insomma, genio. E sono invece di Domenico, suo figlio, come ho detto, gli affreschi. E qui si racconta la storia dei grandi imperi del passato, che furono grandi quando seguirono le virtù, ma caddero quando seguirono invece i vizi, e anche gli dei appunto considerati viziosi, Bacco su quel lato, Venere al centro e Apollo sulla parte di Ponente.
1: Ecco Enrico, io spero che un po' siamo riusciti a farvi percepire la magnificenza di questa sala, perché sarò ripetitiva, ma veramente togli le parole, togli il fiato. E io ti restituisco la linea, ma ci vediamo a brevissimo per un ultimo collegamento, proprio per andare a parlare di un teatro che era all'interno di questo palazzo, che aveva origine da uno dei teatri più antichi d'Italia, ma ne sapremo di più a breve. A te Enrico.
2: Bene Lucrezia, bene bene bene, non vediamo l'ora, anche se sono solo le 11.48, quindi abbiamo ancora tre quarti d'ora di tempo per tutto ciò. Brevissima pausa, ma proprio breve breve breve, poi torniamo. Mi raccomando, il telefono, i WhatsApp stanno impazzendo. A tra poco.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Vi leggo Paolo, no, Pietro e Paolo. Pietro da Voltri, ma il signor Mancini dice che era innamorato della nazionale. Se ne dico tante. Poi è andato in Arabia per tanti soldi, 25 milioni a stagione. Ora ritorna pentito, ma sei innamorato della nazionale. Perché non l'allena gratis e invece prende 2 milioni di euro? Che vergogna. Anche chi l'ha messo lì? Beh, diciamo che è stato un tradimento, così come è maturato, no? Ho cercato un po' di spiegarlo, una spiegazione un po' imbarazzante, però auguriamo il meglio agli azzurri, che volete, poi insomma Mancini nel cuore di tanti per ovvie ragioni, per cui guai a parlarne, non dico male, ma a discutere certe scelte per come sono andate, abbastanza, ripeto, discutibili, per come sono state messe su, abbastanza, insomma, discutibili. Tagliava senza fingere di essere in crisi con Gravina, infatti si parlavano, finiva lì, però c'est l'argent qui fait la guerre, o no? Allora, 11.50, mamma mia, mi è arrivata la carta d'identità elettronica per attivarne l'utilizzo di accesso online, che sudata, ce l'ho fatta, ma se penso a qualcuno più anzianotto di me, poverino, se non è figlio aiuti come fa? Questa è Daniela. Poi, non potete memorizzarlo come li ho appena inoltrati. Dario dalla Spezia. Tanti anni fa ho vissuto in Grecia, a Parakalò, e ricordo che lungo le strade extraurbane venivano esposte le auto disastrate dagli incidenti, rialzate in maniera che si vedessero. Mio padre, pur guidando con prudenza, rallentava distinto, come pure le altre auto. Sono Dario dalla Spezia. Beh, alla luce di quel terribile incidente che ha causato la morte di 6 persone ieri tra Terni, tra l'Umbria e il Lazio, vengono alcune riflessioni. Peraltro sembra sia stato il camper ad invadere la corsia opposta ed è stato letteralmente polverizzato da quel pullman che stava arrivando, lui nella sua corsia ma in senso contrario. Ancora salutiamo Dario dalla Spezia. Poi Vittorio, vorrei sapere, sentiamo la telefonata, quel signore vorrebbe sapere, la sindaca di Bologna, quel signore dovrebbe sapere che c'è una legge del 15 luglio che le auto di rappresentanza non possono superare i 1600 cc di cilindrata. Saluti Vittorio, vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Guarda, una precisazione. Ciao. Velocissimo. Da sentire, a parte sapere il tipo di pannolini della Salis, se li passa alla regione o comune, volevo dirti che invece c'è una necessità che tutti praticamente non ne parlano. Il rincaro dell'acqua, soprattutto per noi anziani, perché mi ci metto anch'io. Ormai secondo me l'acqua è una necessità, costa molto più della benzina, sì. E ci sono tanti commercianti che se ne approfittano. E direi di dare un po' una stretta a questa necessità, certo. E di guardare un attimino i prezzi, sì. Perché poverini, i commercianti poi sì, probabilmente sì. Il caro frigo. Sì. Ti ringrazio, una buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie. Sì. Ma viene in mente a Noli, ti ricarico la borraccia d'acqua, mi dai un euro. E la persona che ha escogitato questo dice, ma è meglio, cioè la persona ci guadagna, perché se avesse acquistato la bottiglietta, ormai le bottigliette vanno a un euro e mezzo, quindi io la metto a un euro, ci guadagna anche. Ma è acqua del rubinetto, cioè non è che un euro, hai voglia. Allora qui vediamo se è ripresa l'ora coda in movimento, dopo i 5 km di coda siamo in direzione Genova, a 7, quindi verso Milano sulla 12, e quindi dopo un incidente 5 km di coda il traffico ha ripreso. TG55, telespettatori, lo vediamo insieme e poi torniamo qui su Primo Canale, naturalmente tutta la cronaca che è la priorità della nostra emittente, vediamola.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la politica. Sabato sera la festa del PD in Emilia Romagna, la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato da leader nazionale e ha attaccato il governo. La politica non è fatta di slogan, sentiamo.

0: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Salis alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Salis ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Salis ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Salis il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali, come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Salis stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
1: E ora la cronaca, grande spavento sulla passeggiata Morina alla Spezia a pochi minuti dalla partenza della gara senior del Palio del Golfo nella giornata di domenica, dove l'esplosione di un grosso petardo ha ferito gravemente un giovane e lievemente una decina di avventori. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Nell'esplosione ha perso due dita, avuto problemi nell'area dello scoppio anche altre 10 persone, appunto, ferite e spaventate. Una è stata accompagnata all'ospedale in codice giallo, un'altra invece è stata soccorsa al posto di trattamento sanitario organizzato dalla ASL. Però appunto un epilogo triste della giornata passata a tifare per il Palio del Golfo. Cambiamo argomento, si va a parlare di filobus. Sono entrati in azione i primi, parliamo del primo lotto, ma per averli tutti 110 per le strade di Genova bisognerà aspettare. Sentiamo.
0: Al momento sulla linea 20 di EMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
2: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietro Arena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
0: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
3: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Sfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
0: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
1: E ora gli spettacoli, perché è stato un grande successo a Rapallo per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli e dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band La Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti.
4: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigullio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale dei Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo

0: pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Salutiamo Ponte Decimo e Finale Ligure che ci vedono a spizzichi e bocconi, ma io penso sia il caldo che la bolla di caldo che sta facendo impazzire i ripetitori, penso, perché siamo a macchia di Leonardo, no? Come si dice? Sì, a macchia di Leopardo, ma il poeta, no? Che si macchiava con l'inchiostro quando scriveva. A Ponte Decimo, Roby da Ponte Decimo, dicono è un problema, lui ha chiamato, non siamo noi, no, a gestire i nostri ripetitori, e dicono che è un problema del ripetitore, anche le TV locali, ma questo ci interessa meno le altre, perché state a guardarle, Roby da Ponte Decimo. Sentiamo invece la telefonata, il telefono funziona, anche Finale Ligure, Lorenzo 57, Finale Ligure. La bella finale, eh? Io ho un'amica che va fino al borgo, è una bella ragazza. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Gianni da Torcirone.
3: Sì, Gianni, buongiorno Gianni.
4: Allora, volevo solo segnalare il comportamento di ieri sera della Ferrovie dello Stato, se le possiamo ancora chiamare così, a Camogli. C'era la festa Stella Maris e c'erano migliaia di persone. Cosa hanno pensato bene in stazione? Di chiudere i cancelli e di chiudere il sottopasso. Cioè, chi doveva prendere il treno per andare a Genova o a Rapallo doveva attraversare i binari. Allora, questi signori, vorrei che ci fosse qualche giorno in ascolto di questi famosi dirigenti, si dovrebbero un po' vergognare, perché sai che c'è una sagra, sai che ci saranno migliaia di persone, tieni due dipendenti, non credo che le ferrovie vadano in rovina, con le loro chiavi aprono i sottopassi e la gente va al treno tranquilla, non che dobbiamo passare attraverso i binari, perché se arriva un merce o arriva uno di quelli che corrono 200 all'ora, ha un arco di frenata di 200-300 metri la strage è fatta. Volevo solo segnalare questo e dire alle ferrovie dello Stato vergogna, ecco,
3: grazie,
4: nient'altro.
3: Grazie.
4: Scusi, dottor Cerone,
3: no, ma di che cosa? Mi mancava questa stramberia, anche perché è vietato attraversare i binari, no? Non prendere il sottopasso, c'è scritto lì davanti, è vietato, se veramente è vietato, attraversare i binari. Sabato sera, sabato notte, tragedia ad Albisola, la mia stazione, drammatico, terribile. Non c'è stata niente di tutto ciò, il ragazzo si è sporto, purtroppo è stato agganciato da una motrice, peraltro non del convoglio che aspettava. Però mi sembra una stramberia questa di chiudere il sottopasso della stazione di Camogli, cioè non vedo la logica quando migliaia di persone, centinaia di persone, ma anche una persona non deve attraversare i binari a raso, è vietato attraversare i binari, no? Stranezze del... non lo so, non stento a capire la logica, se volete aiutarmi, io sono qua. 800-640-771, non è terrorismo se leggo che la stretta del caldo non allenta, ancora 3 giorni da bollino rosso, sono le statistiche... Cioè, è la matematica, non è Primo Canale, non è terrorismo. Poi vi ho detto, grazie a Dio, lo sopporto, parlo per me, quindi non ho nessuna intenzione di fare terrorismo. Qualcuno scrive, state facendo terrorismo. Se la colonnina di Mercurio, la colonnina del famoso Mercurio, che poi non usa più, perché l'Europa ci ha detto che non dobbiamo usare il Mercurio, sale

0: 43 gradi, che ci posso fare io? Vi dico che è 43, poi ognuno trae le proprie conclusioni, giusto? Allora, mi reco al desk in attesa di nuove telefonate. Dunque, riguardo l'Italsider, dopo decine di... buongiorno. Riguardo l'Italsider, dopo decine di anni di parole e anche di governo da parte della sinistra senza trovare soluzioni, si attende sempre la soluzione da parte degli altri. Altro, secondo la sindaca, è la pericolosa deriva verso l'estrema destra. Ricordo che da moltissimi anni chi sfascia le città, rompe le teste a chi non la pensa come loro, occupa case e proprietà private. È l'estrema sinistra della sua coalizione e io non ho mai sentito nessuno di sinistra dissociarsi chiaramente da tutto questo, compresa la morte di 3 carabinieri intervenuti per liberare una casa abusivamente occupata a Verona. Polemica. Henry, ti spiego. Anche a Chiavari, vedi, il segnale va e viene, grazie a Mauro. Vediamo Portofino. Sapete perché interessa Portofino? Rimaniamo a Portofino. Perché il Corriere della Sera, se vi interessa, ha appena pubblicato uno specchietto dove vi spiega se volete investire i soldi per le vacanze dove investirli. C'è la telefonata, adesso lo trovo. E Portofino è la... Gli immobili a Portofino sono i più cari d'Italia, 24.000 metro quadro, se volete investire, 24.000 metro quadro a Portofino. Pronto, buongiorno. Poi volete sapere qual è l'altro? Beh, circa la metà Cortina d'Ampezzo, però Portofino che abbiamo visto, guarda un po' quanti metri quadri sono, a Portofino la Panzanella secondo il New York Times... Portofino, siamo a 24.000. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo parlare con il suo... Posso parlare con lei e lo può dire al suo giro, al dottor Gironi.
0: Sì, sono in diretta, sono io Enrico Cirone.
1: Sì, allora, sono Michele. Guarda, volevo dire soltanto una cosa. La prima spiaggia di Corso Italia, dove c'erano prima le barche, per me veramente fa schifo.
0: Siete andata via la voce?
1: Pronto?
0: Sì, dica, la sento meglio, più forte.
1: Fa schifo, ci sono dei topi morti sopra la spiaggia.
0: Sì.
1: Poi ci sono anche questa della gente che viene a chiedere soldi, sigarette. Comunque in questa spiaggia non si può più stare. Bisogna prendere provvedimento, tutta la spazzatura per terra. Ma che cosa? Hai mettito un bidone di spazzatura, la gente la butta nel bidone la spazzatura, per terra. Solo questo.
0: La prima parte di Corso Italia, le diceva, Corso Italia Genova. Non c'è solo quella, c'è un altro tratto balneabile al centro di Corso Italia. Cioè è proprio al centro della passeggiata più bella del mondo, della spiaggia più bella del mondo, tra l'Estoril e lo squash, sono 600 metri di spiaggia, 100, 200, 600, è completamente da rifare. Una città 800, che offre di più? Adesso il comune ci sta mettendo mano, questa giunta, però porca miseria, era lì sotto gli occhi di tutti, no? Adesso il comune sta mettendo mano, probabilmente ha già avviato, penso, dei lavori, ci vuole il suo tempo a fine estate, ma non è polemica. Ma porca miseria, ma era lì sotto gli occhi di tutti. Ma è possibile che nessuno si è svegliato prima per dire, ma abbiamo una risorsa, immaginate cosa fattura una spiaggia del genere, cosa può fatturare, cosa può rendere la città una spiaggia del genere. E noi l'abbiamo tenuta così, in stand-by, perché oggi si dice così, una location pazzesca che tutti vorrebbero avere, noi l'avevamo, e niente, l'abbiamo buttata via, desertificata, sembra la Luna oppure sembra il nostro paese dopo la bomba atomica, no? Dopo una bomba. Questo era un cratere lunare. Pronto, buongiorno.
2: Dottor Cirone, buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno, chi è lei?
2: Signora, sono Gabri di Paolo da Genova, mi scusi, io ho disturbo in cose veramente che magari poi uno pensa, ma cosa sono paranoici? Sono io paranoica per caso. Allora, Non so se si ricorda Paolo da Genova, ha scritto tante volte, giusto? Se ce l'ha presente o non ha presente chi è.

0: Paolo da Genova?
1: Sì, no, io sono, mi ho scritto ancora adesso. Lei mi scrive di salutare Paolo, di leggere i messaggi di Paolo.
0: No,
1: io...
0: non è proprio in quel senso. Salutare, ovviamente, no, non permetterei mai. Perché comunque... Lui
1: e io vi rispondo, le rispondo con i cuoricini. Lei mi dice, beh, Paolo, lei mi racconta di questo Paolo che è una persona molto sensibile, che se non lo leggo ci rimane male.
0: Sì.
1: Sì, io lo leggo.
0: Purtroppo è un discorso un po' scemo quello che faccio, mi perdono, lo dico pubblicamente a tutti quegli ascoltatori e tutto.
1: No, no, ma siamo però, incuriositi, sì. Lo dica perché...
0: Ah, incuriositi, bene. Ho tirato l'attenzione. Allora, Paolo ha sempre scritto tranquillamente a voi con vari argomenti, lei commentava, diceva sì, sono cose, ha sempre trovato interessanti i suoi argomenti, no? Ora, ultimamente, devo dire, dal momento in cui avete avuto quella piccola discussione sul G8, ma lei probabilmente non si ricorda, con tutti i messaggi che riceve, tutte le telefonate, quelle cose lì, io immagino che non si può ricordare. Lui ha pensato, ah, allora ce l'ha con me. Io dico questo proprio, è una cosa magari così irrisoria, un po' stupida, però lui è qua che ci rimane male, cioè mi dice, ma mai non mi legge più il dottor Cirone, che prima invece eravamo in comunicazione, mi rispondeva, cioè basta che lo dice qua adesso, non, tanti messaggi, non possiamo leggere tutti quello sì. Che vuole, oppure gli dice, ma guarda Paolo, non ce l'ho con te. È proprio un problema, ce l'ho qua vicino, gli sto tenendo la mano.
1: No,
0: è qua con...
1: Ma no, ma... Allora, racconto la storia. Gabri mi dice addirittura, nelle settimane scorse, diceva, avete bloccato Paolo, no? Perché mentre noi parliamo, diciamo, chiama Lucia, chiama Fuji, chiama Luisa, chiama Luisella, chiama Giobatta, nel frattempo c'è tutta una vita che va avanti sul computer. E quindi dice, ma Paolo, l'avete bloccato Paolo perché non gli rispondi più? Dico, ma dimmi il numero di Paolo, vado a vedere. Mi dà il numero di Paolo, ma nessuno ha bloccato Paolo. Se Paolo non mi manda messaggi, come posso io rispondere ad una persona che non mi manda messaggi? Cioè, hai capito? Poi Gabriella mi scrive per conto suo, saluta Paolo perché è molto tenero, è molto timido, ci tiene, pensa che tu ce l'abbia con lui. Come faccio ad avercela con Paolo? Cioè, non è matematicamente possibile. Gabriella, vi amo, vi voglio bene. Se mi scrivete vi rispondo, no?
0: No, infatti, no, ma non so se ha capito il senso, cioè prima, prima perché magari aveva spazio, aveva modo, non lo so, aveva argomenti
1: interessanti
0: Paolo.
1: Ma quando mai?
0: Pubblicamente commentava i suoi messaggi, lui era molto contento, capito?
1: No, neanche contezza dei pensieri di Paolo, cioè non ho contezza di pensieri particolari, di politica, di calcio, cioè non ce l'ho se non un normale dialogo che ho con voi su WhatsApp. Poi insomma siete grandi, ora io non so, signora Gabriella, lei cosa avrà, 50 anni, 45?
0: 60!
1: 60, Paolo ne avrà 60, sì. Sarà un uomo fatto, non penso che abbia, che pensi che io ce la possa avere con lui, ma...
0: No, infatti, sono... Sì, mi perdoni, diciamo, questi erano i suoi pensieri, io ho voluto telefonare, chiedo scusa del disturbo, comunque mi dice chiaramente, dice pubblicamente, c'è Paolo qua, che non succede niente, cioè...
1: No.
0: Non ce l'ha con lui, se leggi i suoi messaggi, li legge su WhatsApp, certo che è spunto luminoso, però non commenta, vedo che si sta un po' stressando il torcirone.
1: Ma no. Mi mandi, se Paolo mi manda un messaggio, mi scrive, gli rispondo immediatamente, vado a vedere cosa mi scriveva, lo dico
0: pure. Sì, no, su WhatsApp, però non in diretta, diciamo, ma quello può
1: succedere. No, su WhatsApp,
0: secondo me è tutto normale, tranquillo, per lui c'è stato... Questa cosa, dice, ma come
1: ma
0: mai?
1: No.
0: Allora lui dice addirittura sono uno stupido, non faccio messaggi intelligenti, queste cose qua.
1: Non arriviamo a queste interpretazioni, su. Gabriella, no, grazie.
0: Ma grazie a lei,
1: non
0: salve, scusi.
1: Ma di che cosa? Non dovete scusarmi. Non arriviamo adesso a queste considerazioni. Allora, scusatevi, perché avviene anche questo, mentre vediamo un po' gli ultimi. Allora, povero a Sestri, vedi Cinzia? Anche Cinzia mi dice che a Sestri va e viene. Giù, ciao Henry, è giusto chiudere con

0: L'aria caldo a Taranto, ma il problema è che la politica italiana in 14 anni non è riuscita a fare quello che hanno fatto in Europa. Enzo, sì. Ciao Henry, anche se sti levante, vedi il segnale va e viene. Però le telefonate ci sono state questa mattina. Posso leggere il prosieguo, non si offende nessuno? Me lo dite, non si offende nessuno? Allora, ciao Henry, anche se sti levante, problemi di segnale? Probabilmente anche in questo caso è colpa. È colpa. È colpa Meloni. È colpa Meloni. Una battuta adesso, non offendetevi, no? Fabrizio da San Pier d'Arena, Fabrizio, grazie per i complimenti. Henry, giusto, allora, buongiorno Henry. Ah, Corso Martinetti, anche qui vedi la trasmissione va e viene, buona giornata. Allora, se vi può interessare saluti Giorgio, cos'è Giorgio? Boh. Sono quattro diapositive, non è una sostanza inquinante. Non ho capito, Giorgio, è un messaggio un po' lungo. Eccolo qua, Gabri, vedi? Ha inoltrato i messaggi. Henry, spiegaglielo, ti prego. Ci rimane male, tu prima leggevi i commenti a voce alta in diretta. Sì, ma non li vedo. Dov'è Paolo? Corso, anche c'è un altro. Allora, buongiorno. Ma che cosa strana, la Salis parla di gente che non arriva a fine mese e aumenta la Tari. Sara da Coronato. No, a me fa impazzire, adesso non c'entra Salis, siamo in campagna elettorale, dimentichiamo Salis. Quando questi nostri ministri parlamentari eletti da noi parlano di noi e dicono loro di noi che siamo poveri, che non ce la facciamo andare avanti, che non, e parlano loro di noi. E a me, sinceramente, fa anche un po' rabbia, perché siamo adoperati, no? Anzi, più siamo poveri, e più la loro campagna va avanti. Dice, vedi come sono poveri, brutti, sporchi e cattivi. E allora io dico, scusi, ma se io fossi il giornalista, dico, scusi, ma lei come fa ad andare avanti a curarsi? Ci dicono che non ci possiamo curare, e noi ci sentiamo ancora più in colpa, no? Ci dicono che non possiamo fare quello, non possiamo fare, hanno ragione, perché siamo più poveri. Però dice, scusi, ma lei come fa a fare la spesa? Perché io guadagno 15.000 euro, quindi ho capito, ma a noi non ci pensa nessuno. Cioè, siamo del materiale umano, vi serviamo per le elezioni, per avere voti, però sapete come si fa, perché non rendete la nostra vita più semplice? Questo è quello che non capisco. Per fortuna che arriva la telefonata, perlomeno il caldo non turba le linee telefoniche. 1-2... Pronto?
1: Capisco. Per quanto lei che arriva la telefonata, per me non è tanto.
0: Pronto? Mamma mia, che brutta la mia voce di ritorno.
2: Ciao Enrico. Ascolta, volevo dirti, a proposito della Salis.
0: Aspetta
2: che abbasso il...
0: Abbassa, dai, lo sai, no? Mamma mia. Dai, cosa ha fatto? Cosa ha fatto adesso la povera Silvia?
2: Sì, ti volevo dire che la Tari invece, quello che stai dicendo, è una batosta per le famiglie, proprio una roba importante. Una famiglia di quattro persone paga quasi 400 euro, sono tanti soldini, insomma, che
0: sono tanti.
2: Ne hanno. Allora... Poi ricordiamoci che con la nostra tredicesima bisogna pagare l'ultima rata, che è quella che è più alta poi.
0: Sì, quando arriva la tredicesima, insomma, sono ben strutturati queste bollette. Perché quella che ti dà l'avanzata dice, vabbè, è arrivata la tredicesima.
2: Ne parliamo sempre da anni, e ne parli te da anni, con il servizio che abbiamo, dell'AMI, fa veramente schifo.
0: Insomma. Sì, allora, questo è un altro discorso, nel senso che per quello che si paga...
2: Collegata alla Tari, giustamente, perché la Tari è la spazzatura.
0: Ok. Però è chiaro che si pagano colpe precedenti, cioè il debito non è arrivato di colpo con Salis... Ce lo stiamo portando dietro.
2: No, non è che è arrivata con Salis, ho detto soltanto che è aumentata parecchio. Insomma,
0: certo.
2: Per i servizi che abbiamo a Genova non è corretto, insomma, certo. Quello volevo dire.
0: Però per noi siamo persone per bene, paghiamo anche questo ennesimo aumento, poi alla fine ci sarà qualcuno che dirà basta, genovesi,
2: complimenti,
0: grazie.
2: Per la trasmissione.
0: Grazie Marco. Grazie. Genovesi, avete pagato l'aumento MT? Avete pagato l'aumento a costa. Alla fine qualcuno che ci mette la faccia dirà grazie. Genovesi, cittadini, avete risanato AMIU, MT, avete pagato tutto quello che c'era da pagare, grazie.

0: Natale, felice anno nuovo, no? Qualcuno ci metterà la faccia, metto la faccia per dire questo. Pagare, paghiamo, che dobbiamo fare? Poi uno chiede magari un servizio degno di quello che va a pagare, e questo già è diverso dal fatto di ereditare un buco come è stato ereditato adesso, ok? Prossime elezioni, un mese prima, fra 4 anni, andiamo da un commercialista, uno bravo, anche uno scarso. Gli si porta il registro delle entrate, quello delle uscite, si fa una sottrazione, oppure un'addizione, che dovrebbe essere due, un commercialista dovrebbe poterlo fare, no? Una sottrazione, quanto costa, quanto avete dato, si fa la sottrazione, quello che rimane. Sottrazione non è difficile, i numeri sono arabi, per dire, quindi c'è anche questo mix, no, di cultura, e si vede c'è il buco, non c'è il buco, punto, no? Oh, però grazie, perché poi siamo sempre noi a rimediare, no, con i nostri soldini. Dunque, il mittente non saprà se ha letto i suoi messaggi finché non rispondi e non lo giungi come... Ma perché compare questa roba qua? Allora, salutiamo Maria Grazia Doriano, da Pietra Ligure, sempre presenti, spero che si veda bene. Poi rispondere la sindaca, è andata a Bologna. Saluti Vittorio. Pronto, buongiorno.
1: Il dottor Cirone?
0: Sì, buongiorno, chi è?
1: Sono Franco, quello di Sant'Orcese, quello che ha la memoria leggermente rattrappita.
0: Sì, Franco.
1: Ti ricorda di me?
0: Sì, Franco, dica.
1: Niente, volevo solo dire a quel signore che si lamentava che se la Salis va col suo mezzo, con i mezzi del comune, se anche al governo fanno la stessa cosa, vanno con i loro mezzi alla manifestazione, ci vanno con quelli del comune, che glielo chieda un pochettino anche lui. La saluto, dottor Cirone,
0: grazie, fanno tutti la stessa cosa, vanno tutti con le macchine, un tempo erano le auto blu, adesso si sono fatti un po' più furbi, le auto che peraltro blu erano orrende, anche quelle belle macchine italiane, però blu erano proprio brutte, si sono fatti furbi, le macchine non sono più blu, danno meno nell'occhio e lo fanno tutti, meno l'ex presidente della Camera, direi appena eletto Fico, del Movimento 5 Stelle, quindi direi governo Conte, che andò la prima volta, lui è un movimentista ma di quelli duri e puri, lui la prima volta andò a Montecitorio, col pullman dell'ATAC di Roma, la prima volta, lui andò il primo giorno, dice vado con la borsetta, con la borsina da sfigato, nel senso la borsina di cuoio, come uno di noi, sfigato come noi, l'ha andato col pullman all'ATAC, ha pagato il biglietto, si è fatto fermare per 20 giorni, oh, apri dietro, apri, ammazza, andiamo, una volta, basta, una volta andato. Tutti a fotografarlo, tutti, e poi si è lasciato prendere... l'autista, io non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio girare il mare, io vorrei, non vorrei, però tutto sommato l'autista, guarda che c'è comunque, lo paghiamo comunque, perché rinunciare all'autista se comunque è pagato? Vabbè, pazienza, facciamo sto sforzo e dopo il primo giorno ci andiamo con la macchina con l'autista. Così è. Mi domando perché abbiamo bisogno dell'autista, perché se loro guidassero la loro macchina, cioè perché devono avere l'autista? Diamogli la macchina e la guidano loro, capirebbero le difficoltà di ogni giorno. Cioè, ma perché? Perché un chirurgo non può avere l'autista? Un chirurgo che va a salvare vite umane, che trapianta cuori, polmoni, reni, cervelli, perché non può avere lui l'autista, no? Perché il politico deve avere l'autista? Non si capisce. Ma non solo noi, tutti. E dici perché? Non c'è una risposta. Dici, ma così ha più tempo a disposizione? E noi no, non dobbiamo averne tempo a disposizione. Io immagino il chirurgo, no? Il chirurgo del San Martino, del Gaslini, ma vai con l'automobile, no? Ti vengono a prendere, no? Lui deve andarci in macchina, lui. E il politico no. Perché? Pronto, buongiorno. Pronto? Ma è banale quello che dico, Perché è caduta. Allora, ritorna libera, abbiamo 4 minuti. C'è un conto, c'è una clessidra, io ho la clessidra qua. Eccolo qua. 3

0: Un pochino che è già cominciato ieri questo arretramento del promontorio di natura subtropicale alle nostre latitudini e un rapido passaggio in quota che ha portato a nuvolamenti sulle alture nella giornata di ieri con qualche diciamo fenomeno temporalesco sulle Alpi Ligure e i versanti di Padani di Levante e questo è quello che potrebbe accadere anche nel pomeriggio odierno, cosiddetti temporali di calore. Ha una nuvolosità che in realtà questa mattina si vede anche sulle coste, ma sarà comunque una giornata dove il solleone appunto sul mare farà da padrone. I venti sono deboli settentrionali con delle brezze nel pomeriggio, un mare che nella giornata di oggi sarà poco mosso e temperature stazionarie, ma anche visto insomma, l'umidità abbastanza elevata, temperature percepite molto elevate, quindi disagio per caldo. Domani, martedì 4 agosto, la nuvolosità sarà variabile la mattina a ponente e poi in dissoluzione nel pomeriggio, soleggiato alle
1: varie. Mano che dimostrano che non si tratta solo di una proposta folle. Nei vari dialoghi, insomma, che ha avuto Maurizio Rossi, è emerso che a seguito della costruzione della nuova diga, il sistema portuale, prima della presidenza Paroli, avrebbe proposto all'ENAC un accorciamento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo per consentire a navi da 24.000 TEU di operare in alcune banchine, eliminando il problema del cono aereo di sicurezza. Insomma, vedremo e continueremo a leggere sul sito primocanale.it gli interventi, ovviamente le reazioni a questo pezzo di Maurizio Rossi. E adesso vado a salutare Andrea Popolano perché c'è da parlare non solo della giornata di domani per quanto riguarda ex Ilva e un nuovo incontro, ma anche di metropolitana. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana. Esatto, partiamo proprio dalla situazione della metropolitana perché abbiamo fatto il punto di quella che sono i lavori in corso per quanto riguarda il prolungamento. Notizie, diciamo, da una parte positiva, dall'altra alcune non totalmente positive. Parliamo infatti di lavori che stanno proseguendo per quanto riguarda il prolungamento in Val Polcevera della metropolitana. Tra Abrin e Canepari. A questo punto di vista l'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante ha spiegato che entro l'estate verrà portato quello che è l'impalcato necessario per proseguire i lavori. Quindi, da questo punto di vista, l'attività per il prolungamento sta andando avanti. Qualche problema in più invece per le altre tratte. Infatti, è stato definanziato il progetto di prolungamento per il lotto 2 tra Brignole e Piazza Martinez, qui però a settembre i lavori dovrebbero riprendere almeno per quanto riguarda l'impalcato all'altezza di via Archimede. Anche negli scorsi anni erano iniziati i lavori, ormai sono passati talmente tanti mesi che si è passato almeno un anno e a settembre dovrebbe riprendere almeno quella parte, definanziato però anche il prolungamento e torniamo in Val Polcevera per quanto riguarda la tratta tra Canepari e Rivarolo. Questa è la situazione che potete poi trovare nel dettaglio sul sito primocanale.it. Cambiando argomento, domani giornata importante per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'altoforno della produzione, diciamo, a caldo di Taranto entro 90 giorni. Domani tavolo tecnico del governo con i sindacati per fare il punto della situazione. Seguiranno poi altri vertici. Tra gli aspetti che sono emersi in queste ultime ore, da una parte c'è Jindal, il colosso indiano interessato all'acquisto, che ha detto: per noi va bene anche prendere tutto il pacchetto dell'ex Ilva, compresa l'aria a caldo, anche se non potrà essere più utilizzata. E dall'altra c'è il ministro Urso che parla comunque di una bomba sociale per quanto riguarda i tantissimi dipendenti e da questo punto di vista dice anche una cordata italiana salverebbe tutto. Ovviamente seguiremo nel dettaglio quella che sarà tutta l'evoluzione legata all'ex Ilva. Domani, lo ricordo, a Roma, nuovo incontro tra il governo e i sindacati. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue.

0: soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroe. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
7: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
6: A temperatura controllata?
8: La freschezza della linea Smarter in promozione.

0: calda, quello che ci viene automatico fare è saltare il pasto o comunque accontentarci di una porzione di frutta e un semplice yogurt. In realtà frutta e yogurt sono degli alimenti utilissimi, soprattutto la frutta, ma come chiudi pasto o al massimo come spuntino. Quindi ricordiamo sempre il fatto di fare dei pasti leggeri sì, ma pur sempre completi. La conseguenza quale potrebbe essere? Arrivano le 6 di sera più o meno, inizia l'ora dell'aperitivo, ci facciamo tentare da un calice di vino bianco bello fresco, una birra altrettanto fresca, e poi questo si traduce con una fame difficile da gestire, quindi una cena decisamente più abbondante e sbilanciata. Quindi questo potrebbe essere una situazione molto comune che la maggior parte delle persone si trovano a vivere durante l'estate. Sicuramente quindi regola da non dimenticare, non saltare i pasti. Per quanto riguarda poi un altro aspetto da tenere in considerazione, attenzione all'utilizzo degli integratori. Non sono assolutamente da evitare, ma dobbiamo sapere che non sempre sono necessari. Invece in estate viene automatico andare subito alla ricerca di bustine di sali minerali. In realtà, per soggetti sani, senza esigenze particolari, una corretta idratazione, un corretto consumo di frutta e verdura, quindi ricordiamo, come dicevamo prima, le 5 porzioni giornaliere e un corretto apporto di sale, sono sufficienti per reintegrare quei sali minerali che andiamo a perdere con la sudorazione, che chiaramente in estate aumenta. Quindi questi sono gli errori che vedo più spesso in studio con i miei pazienti.
1: E adesso parliamo del Palio del Golfo, ci spostiamo alla Spezia con Emanuela Cavallo. Buongiorno Emanuela.
2: Non vinceva dal 1977 e dopo 49 anni il Palio viene vinto dal Porto Venere, un equipaggio tutto particolare. Al terzo remo Giuseppe Liberatore, anni 56, torna a vogare dopo una squalifica di qualche anno fa. Per lui è la sua rivincita, insieme a lui anche il giovane campione Nicolò Pucci, 5 pali vinti per ora. E poi le ragazze del Fossa Mastra vincono, trionfano nella gara femminile, la terza vittoria per loro. Il risultato è anche quello di essere nella stessa di sfida insieme ad altre 12 borgate, quindi di 12 equipaggi femminili fatti anche appunto per questa categoria. E poi i ragazzi dei junior, una riconferma del Fezzano che vince all'ultimo secondo sul canaletto. E dunque le voci dell'edizione 101 del Palio del Golfo, sentiamo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potessi arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato...
4: Alla fine ce l'abbiamo fatta, complimenti ancora alle nostre avversarie.
5: Io ho chiuso gli occhi dentro gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già da tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato. Ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
1: E adesso vado a salutare Alessandra Boero in collegamento in diretta con noi per fare un po' il punto di quello che accade a Ventimiglia, farci spiegare questo Schengen. No, allora vediamo se intanto riusciamo poi a collegarci con Alessandra, perché lo sapete, con quello che è successo a Ceuta e l'indicazione del governo italiano di Schengen, beh, però noi a pochi chilometri abbiamo Ventimiglia, e lì che situazione c'è dal 2015, che cosa accade? Ogni 6 mesi sostanzialmente la Francia applica Schengen, i controlli, ma ci facciamo spiegare tutto? No, non ce lo facciamo spiegare. Non ce lo facciamo spiegare da Alessandra Boero. Allora vediamo di spostarci da Lucrezia Marini e la Chiara. Va bene, ma allora niente Lucrezia, niente Alessandra, andiamo da Chiara Orru, perché ieri sera, Chiara, hai vissuto un'esperienza particolare, è così? Di che cosa si tratta?
6: Una bellissima esperienza, Tiziana. Intanto buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono stata su una mongolfiera, la prima volta per me, insomma non serve andare così lontano in Cappadocia. Abbiamo avuto l'onore appunto di partecipare a questa bellissima iniziativa del comune di Santo Stefano d'Aveto,

0: Io è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival. E grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
1: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione la mongolfiera.
2: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
3: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
4: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
3: esattamente
4: a fare.
3: Sì.
4: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.
5: E adesso sì, siamo pronti con Alessandra Boero, perché da te, Alessandra, intanto ti do il buongiorno, cerchiamo di farci spiegare che cosa accade alla frontiera di Ventimiglia. Ne abbiamo tanto sentito parlare, no? Di nuovo in questi giorni, di Schengen, di quello che ha deciso la Spagna, ma come funziona a Ventimiglia e come funziona dal 2015? Buongiorno.
6: Buongiorno a te Tiziana, guarda, c'è poco di diverso, nel senso che è sempre stata la stessa cosa. Questo ping pong, la Francia, diciamo, sono 10 anni che non rispetta il trattato di Schengen, quindi ha sempre avuto un pugno duro per quanto riguarda i controlli, un pugno allentato con l'ultima sentenza della Cassazione che di fatto vieta il reingresso in Italia gratuito, diciamo, nel senso che se in Francia trovano un migrante irregolare, una volta lo portavano anzi addirittura ci sono stati casi dove li andavano a prendere lungo la linea ferrata italiana Olivetta San Michele, era esploso il caso, che quindi loro volevano andare in Francia, loro immediatamente direttamente dall'Italia li lasciavano lì. In questo caso, con questa sentenza, in sostanza devono comprovare che il migrante, lo straniero, sia proprio passato dall'Italia per arrivare in Francia, e questo lo provano magari guardando i cellulari, guardando degli scontrini. In questo caso comprovato, li riportano, diciamo, alla frontiera di San Ludovico, San Luigi per tutti i controlli, e l'Italia li riprende. Se invece non riescono a dimostrare questo, non possono farli ritornare, tra virgolette, in Italia, e questo è il trattato di Chambéry. Per quanto riguarda Schengen invece non è mai stato di fatto rispettato, lo sappiamo, sono sempre balzate agli onori delle cronache tutte queste polemiche. Un altro discorso che riguarda Ventimiglia, di riflesso, è l'attentato al ristorante Balzi Rossi di Mosca. Perché? Perché il proprietario è lo stesso dei Balzi Rossi di Ventimiglia, quindi sicuramente oggi se ne parlerà a lungo. Lo chef italiano, cercheremo di contattarlo, sappiamo che ha già rilasciato alcune dichiarazioni tramite persone, amici, dicendo si è salvato per miracolo, è scosso. Vedremo di approfondire anche questa situazione. Io nel frattempo ho cercato qualche informazione, una persona russa, il proprietario di entrambi i ristoranti, gli omonimi ristoranti, molto in vista, però di più al momento non ho saputo, anche perché lui non viene mai a Ventimiglia. Per il momento è tutto, Tiziana, a meno che tu non voglia approfondire ulteriormente.
5: No, ti lascio andare anche perché sei all'aperto, insomma, in queste giornate di caldo molto torrido, molto forte anche da voi, e quindi insomma ti lascio andare nell'aria condizionata, poi ci sentiamo ovviamente tutti gli aggiornamenti poi questa sera nel nostro primo giornale. Grazie Alessandra, sul nostro sito.
6: Grazie.
5: Non ho capito, cosa mi hai detto Alessandra?

0: piazze racconta in tutto e per tutto la storia della nostra città, da Repubblica Marinara a porto del Regno di Sardegna sotto i Savoia, ma anche a città distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, un palazzo che ha nell'anima Genova.
1: Grazie, grazie Lucrezia, e per un giorno si può scappare, cercare insomma un po' di refrigerio andando nei giardini di Villa della Pergola ad Alassio, un parco giardino che incanta con le sue collezioni botaniche più ricche d'Europa, un viaggio tra storia, architettura del paesaggio e mare.
2: I giardini di Villa della Pergola, ad Alassio, rappresentano uno dei luoghi botanici più affascinanti di tutta la Liguria. Affacciati sul Golfo di Alassio, regalano un panorama straordinario e custodiscono al suo interno una straordinaria varietà di piante provenienti da ogni parte del mondo. Passeggiare tra questi sentieri significa vivere un'esperienza che va ben oltre una semplice visita. È un'occasione per scoprire la ricchezza della flora mediterranea ed esotica e allo stesso tempo osservare la fauna che popola questo ambiente, lasciandosi sorprendere da un patrimonio botanico unico, frutto di anni di cura e ricerca. Tra glicini spettacolari, collezioni di agapanti, agrumi, palme e piante rare, ogni stagione sa offrire colori, profumi e scorci sempre diversi. È un luogo dove natura, storia e paesaggio si fondono in perfetta armonia, regalando momenti di autentica tranquillità.

0: Visitare i giardini di Villa della Pergola significa concedersi un viaggio nella bellezza, ideale per gli appassionati di botanica, ma anche per chi desidera semplicemente riscoprire il piacere di camminare immerso totalmente nella natura, in uno dei panorami più suggestivi della Riviera Ligure. Per un giorno abbandonate le spiagge affollate per venire a scoprire questo luogo. In un mondo che davvero corre sempre più veloce, i giardini di questa villa ci ricordano quanto sia importante fermarsi, osservare e soprattutto lasciarsi sorprendere dalla natura, perché a volte basta una passeggiata tra questi fiori, tra questi alberi e soprattutto tra questi profumi per riscoprire il valore più autentico del tempo dedicato alla bellezza.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni, Lubrani si prende cura della sicurezza.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile si incontra,
0: diciamo, sempre attuale
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi mondi molto giovani che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo ahimè quotidianamente,
1: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? È una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: come
1: me lo
0: boccia. In mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale questo. Il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si è riuscito a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio

0: sopravvedere alla vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti, ha problemi

0: fatto dei test genetici ed è uscita una deletione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il cromosoma, deletione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
1: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
0: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
1: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
0: Sì, noi allora anche se...
1: Ecco, non vi siete fermati.
0: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
0: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori noi viviamo purtroppo il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. Mm-hmm. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché come ho visto Mattia bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette. Ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché... Ormai insomma in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
1: ecco, come comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa.

0: e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica dalla malattia rara, non avevi, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione.
1: Certo.
0: Perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono... più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone, e niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? Alle istituzioni chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera, questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
7: Buonasera, buonasera.
1: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
7: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni

0: che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. Sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori, perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene, perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza, che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Uh-huh. Lui avendo poi, ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte il sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo un applauso a queste
0: gioca un po',
1: un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: comunque nel
0: esatto,
1: paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi
1: lei diceva: io vengo da una realtà che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia, attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: Tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo. Anche.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andrà

0: In parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco.
0: Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Sì.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Uh-huh. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Uh-huh. Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angel, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in

0: in utero.
1: Oh.
0: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente. Poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi... alla fine ho chiesto io di uscire, perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori, che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
1: certo,
0: e la pelle venivano via, piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare, dopo 2 mesi, tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo...
1: prelievo.
0: Puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: rarissimo.

0: atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
1: No, adesso lo sentiamo anche lui.
2: Che dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
1: Certo,
2: ovviamente
1: sì.
2: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
0: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. Mm-hmm. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si... come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si... quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del possibile,
1: per voi.
2: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: tipo?
2: Fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare.
1: Mare.
2: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le permette
1: questo, esatto.
2: Di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto. E non, è un

0: che un amante del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi,
0: tuttora.
2: Esatto, sì. E tuttora, per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
2: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
0: prima,
2: anche ricerca.
0: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
0: Perché,
1: ecco.
0: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
0: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
0: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
0: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
0: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
0: sì.
1: nella ricerca.
2: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. Mm-hmm. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
0: sì.
2: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose, quindi
0: e per esempio a volte
2: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo.
0: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia.
2: Certo.
0: No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come
0: esatto.
1: insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
2: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
0: sì, esatto.
2: Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale.
0: Sì, poi diciamo
2: agli
0: che
2: altri bambini.
0: Sì. Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì.
1: Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
2: Un lavoro
1: allora, adesso dobbiamo dire. Lei. Allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto: "Perché ridi che ti abbiamo inquadrato?"

0: che ridevi, perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari, e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie, mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso, perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la facciamo
1: parlare. Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
0: Vai, dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
2: sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là, e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni, e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui, e quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale, conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
1: Se uno è sano
2: e dell'alimentazione,
1: reagisce meglio anche alle ferite.
2: Esatto.
0: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me
2: ad avere pazienza.
1: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno, con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
2: giudizio.
1: Senza giudizio, sì.
0: E come gliel'avete spiegato?
1: È cresciuto così.
0: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
1: avuto.
0: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
1: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
2: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, e gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più, anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
0: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
2: Sì, e non fermarsi mai, non limitarsi e non fermarsi mai.
0: Grazie a Morena, grazie a Sergio.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto due anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io mi ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella, appunto, di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so. Mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro. Mm-hmm. È stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo. Uh-huh. Però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto

0: buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere un più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. La diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Bisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo.
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che
1: Eccolo qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa. Fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia. Grazie,
0: esattamente.
1: grazie
0: Grazie a te.
1: Ornella. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi Topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm, a 500

0: 40 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
1: Nelle storie che raccontiamo questa sera, andiamo... Benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
2: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una notizia, una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, e, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
1: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
2: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima, e quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno. E però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme mi danno veramente tanta gioia, ecco. E
1: facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu

0: Tu sei stato uno di quei genitori Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo.
0: Perché spesso non se ne parla o se ne parla in modo.
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. Stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
0: E come la sei
1: però
0: l'organizzatrice,
1: io
0: sei la capa,
1: mi sento
0: sei la
1: parte
0: coach.
1: integrante del team. E comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
0: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
1: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io.

0: io, ecco.
1: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini, mi sento piena di gioia
0: Sì.
1: perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli?
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
0: No,
1: meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io dico
1: meno.
0: no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
0: No, no,
1: Gaslini.
0: no,
1: No,
0: che non so dove metterli.
1: non so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su
1: Sì?
0: Instagram vale trattino basso, che non so come si dica, vabbè, Torriti, su Facebook Valentina Torriti. Grazie
1: Sì. Grazie, grazie
0: a
1: mille
0: voi,
1: Valentina. Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
0: grazie a voi. Grazie.
1: mille. A tra poco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì. Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo.

0: Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente, a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria dove vivo dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e come mi piace definirmi, presignente di un'associazione. Perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire no, dei nostri figli. E allora confrontandoci con altre famiglie riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è tanto.
1: nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo

0: perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino, questo è sicuro.
1: Ecco, perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così,
1: Esatto.
0: però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo

0: Siamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo, come vedete dalle immagini di Francesco Righi, sopra nell'entroterra di Sestri Levante, si vede proprio il promontorio del Bimare. Siamo venuti qui per raccontare una storia molto interessante e curiosa che riguarda le ex miniere di Libiola. Intanto presento i miei ospiti Italo Franceschini e Loreno Venanzi di Sentieri a Levante. E allora da Neri Enrico, grazie, che è un esperto, posso dire
1: un appassionato
0: della storia. Intanto partiamo con voi, spieghiamo alla gente come si può arrivare qua, perché è anche un luogo dove si possono fare passeggiate, vero Italo?
2: Vero, l'escursione di oggi che porta proprio alle miniere di Libiola, dove cominciamo questa avventura, è interessante sotto l'aspetto naturalistico, geologico, per i substrati ofiolitici interessantissimi e l'accesso alle miniere. E oltre alle miniere si può entrare fino alle sorgenti del torrente Gromolo, che è il torrente che porta giù a Sestri Levante. Uno scavo in un canyon, queste rocce di circa 9 km.
0: Ah, quindi tipo canyon, gran canyon.
2: Ma naturalmente quello è inaccessibile, però l'ultima parte è un torrente molto importante, insomma, che sfocia giù nella Baia delle Favole. E proseguendo si arriva, ecco, all'interno di questa zona che è chiamata localmente Buggine.
0: Buggine?
2: Buggine, sì, dove c'è anche una casa di accoglienza, di ospitalità rurale, che si chiama Alle Sorgenti del Gromolo, appunto. Siamo sotto le falde del Monte Rocca Grande, un massiccio invece di diaspora, in quel caso lì, e chissà un domani, se avete voglia di camminare fino lì, ci arriviamo.
0: Ecco, ma quindi qua la strada finisce o si collega da qualche parte?
2: Prosegue, la strada va dentro in questa località, appunto. È una strada, purtroppo non è agevole, ma con mezzi fuori strada si può anche frequentare, perché è stata realizzata dalla comunità montana nel 78 come strada dove sotto scorre l'acquedotto irriguo per le frazioni, per l'agricoltura della Val del Gromolo.
0: Allora vediamo un po' a terra qua, Loreno, ci sono sia fiori che anche Enrico, prebugiun, asparagi e quant'altro. Allora, questi qua sapete che fiori sono?
3: Intanto qua vediamo che abbiamo delle orchidee che sono, wow, praticamente una Serapias lingua, molto belle.
0: Naturali, orchidee naturali.
3: Queste sono proprio selvatiche, naturali qui. Sono anche protette in parte, non del tutto.
0: Non si possono raccogliere.
3: Solo 5 steli di questo tipo. Poi ci sono delle altre orchidee che sono praticamente proprio che non si possono prendere perché sono veramente rare. Ma queste si possono al limite 5 a persona.
0: Steli che
3: a persona.
0: Forte! E poi
3: Serapias lingua.
0: Prebugiun. Il prebugiun intanto raccontiamo che cos'è, che non tutti conoscono.
3: Sono quelle erbette praticamente che in questo periodo, che è molto buono per questa raccolta, si raccolgono per poi mettere nei ravioli, sì. Si fanno appena bollire e si fanno, e qui ce ne sono diverse, praticamente. Prego?
0: No, dicevo, il prebugiun anche si mangia in insalata, oltre che mettere nei ravioli.
3: Alcuni sì, sicuramente anche in insalata, però la cosa più tipica è metterlo, cioè fare, diciamo, i ripieni insieme al ripieno nei ravioli.
0: Pensavo fosse la borragine quella, i burragi.
3: Anche la borragine
0: è una fa parte del prebugiun.
3: Però questo si può usare anche così. Prebugiun si può anche chiaramente mangiare bollito.
0: Con le
3: patate bollite.
0: Bene, allora Enrico, iniziamo l'avventura parlando delle miniere di Libiola. Vediamo, c'è anche un pannello informativo. Intanto, quando nascono?
1: Allora, le miniere di Libiola dobbiamo rapportarci sempre alla preistoria addirittura. Si va intorno al 3500 a.C.
0: Mamma mia!
1: Perché il professor Issel aveva...

0: era stato chiamato da uno dei dirigenti della miniera inglesi di allora, della fine dell'Ottocento. E erano incappati, diciamo, in scavi molto antichi e avevano visto praticamente degli arnesi.
1: Oh.
0: E hanno chiamato il professor Issel con gli strumenti che aveva
1: Qua
0: allora.
1: siamo
0: Quindi...
1: nel 1800 però.
0: Sì, siamo alla fine del 1800.
1: Ecco, però partiamo allora dalla fine del 1800, chi è che prende possesso delle miniere?
0: Alla fine del 1800 gli inglesi. È una...
1: Prima non c'erano, cioè.
0: No, ci sono sempre stati, hanno sempre lavorato, ci sono stati dei momenti in cui si è lavorato meno, ok? Però per esempio c'erano anche gli Spinola nel 1500, no?
1: Ah.
0: Sì. E praticamente sono arrivati poi gli inglesi hanno aumentato industrialmente la
1: Di
0: produzione,
1: che cosa?
0: eh?
1: Di
0: Allora,
1: che cosa? Miniere di che
0: sì,
1: cosa?
0: allora, principalmente la miniera di Libiola è una miniera di rame.
1: Infatti vediamo dalle immagini di Francesco Righi il colore rosso di queste rocce.
0: E poi hanno del ferro. E praticamente quando hanno fatto questi esperti anche di mineralogia hanno trovato lungo il corso degli anni addirittura più di 70 specie di minerali diversi. Sì, ne hanno trovati tantissimi. E al tempo dei Romani la miniera di Libiola era anche una miniera d'oro. Sì,
1: Addirittura.
0: sì, sì. Era anche considerata una miniera d'oro.
1: Quindi
0: Quindi
1: in un cunicolo dello scavo Brown viene trovato un mazzuolo, una macina di pietra, quelli della
0: della
1: preistoria, vero?
0: preistoria, sì. E poi hanno trovato soprattutto un manico di piccone in legno di quercia di 55 centimetri, che ora il calco è al Musel di Sestri, però l'originale è a Pegli, al Museo di Genova Pegli, e quello lì è stato radiodatato con il sistema del carbonio 14 intorno agli anni 60 del secolo scorso e hanno scoperto praticamente che era risalente al 3500 a.C. Ecco perché si dice che queste miniere praticamente vivono da 5500 anni.
1: Eppure non
0: Tanto...
1: sono neanche tanto conosciute. Bello vedere, ve l'abbiamo già mostrata, le immagini del tempo. Qua saremo ai primi del Novecento, immagino, in cui c'erano ancora a lavorare. Ma quando vennero chiuse le miniere
0: Allora, le
1: in
0: miniere sono state chiuse nel 61-62. Aprile del 62 è stata
1: Roma? Ah!
0: proprio la fine. Poi dopo hanno un po' manutenuto le cose, diciamo certe gallerie le hanno coperte, le hanno chiuse con delle grate per non fare poi andare la gente, perché poi la manutenzione non si è più fatta, chiaramente. E dal 62 in poi ormai è questo stato, diciamo, di abbandono.
1: E vediamo che ovviamente essendo ricche di minerali, la vegetazione non ha attecchito e quindi resta molto visibile proprio la struttura. Chissà quante persone hanno vissuto grazie a queste miniere.
0: Sì.
1: Tutta la zona immagino lavorasse. Si sa quante persone nel periodo di picco lavoravano nelle miniere?
0: Allora, guarda, come in media erano sempre sulle 200 persone.
1: Mamma mia.
0: Diciamo che si parla di dati così come 187 persone, mai meno di
1: Mamma
0: 187
1: mia.
0: persone. Però durante la Seconda Guerra Mondiale, siccome Libiola, la miniera di Libiola era una miniera considerata industria bellica, perché producevano quindi anche il ferro per i cannoni, gli armamenti, eccetera, chi lavorava in miniera quindi non partiva per il fronte.
1: Ah,
0: Sostanzialmente,
1: quindi.
0: ecco, e allora tante mamme, tante sorelle, tante mogli venivano a raccomandarsi negli anni della seconda guerra mondiale al direttore della miniera. E quindi il direttore della miniera, dove c'era da far lavorare una persona, ne faceva lavorare due. E a
1: Ok.
0: quel punto lì ci sono stati anche 400 persone
1: Mamma mia.
0: in quegli anni, diciamo, della seconda guerra.
1: Ecco, perché si è smessa poi la estrazione? Nell'ultima fase del rame solo?
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì, diciamo che a un certo momento hanno visto che il tenore di rame di tutte le pietre che cominciavano sempre a trovare qua a Libiola era sempre meno.
1: Perché si esauriscono le
0: Sì,
1: cavie, ovviamente.
0: diciamo che al tempo degli inglesi, stiamo parlando sempre della seconda metà dell'Ottocento, cioè poteva essere anche il 30% di rame nelle varie pietre che
1: Sì.
0: tiravano fuori. E invece quando poi si è esaurita ci sarà stato l'1, l'1,5, il
1: Ah.
0: 2%,
1: Che
0: quindi sempre meno, sempre meno.
1: bello, sta spuntando ancora un po' di sole
0: Ma...
1: che ci può aiutare anche a godere la vista di questa puntata che realizziamo appena sta sbocciando la primavera e quindi se c'è un po' di sole, insomma, anche i colori rendono. Allora, proseguiamo ancora un po' più in alto e ci ritroviamo dove si vede proprio tutta la zona, vero
0: Sì,
1: Enrico?
0: certo. E siamo sempre nella zona comunque degli scavi, eh? Qui, quello che abbiamo visto prima, che ora non so se l'operatore qui adesso riprende proprio tutta la grande, è lo scavo San Giuseppe.
1: Ah, perché hanno i nomi.
0: Sì, questo è lo scavo San Giuseppe che è dal lato sud. Noi adesso
1: Ecco.
0: praticamente siamo nel lato sud del Monte della Miniera.
1: Quanto è estesa questa miniera?
0: Allora, la concessione originaria del 1864 è...

0: 400 ettari. Però, siccome gli inglesi, occhio,
1: sì.
0: Siccome gli inglesi hanno visto,
1: ci spostiamo un attimo mentre continuiamo, perché ci possono venire anche i mezzi, ma è abbastanza scivoloso, quindi è giusto agevolarli, dicevamo.
0: Niente, siccome gli inglesi poi hanno visto che c'era del buono, diciamo, qua a Libiola da prendere in quegli anni lì, hanno unito al

0: si è arrivati a più di 900 e passa ettari, anche se poi la zona sfruttabile è solo il monte della miniera,
1: sì.
0: Ma però oggi, la concessione è grossa.
1: Oggi enorme. Si può considerare tutto esaurito? Che sì. Panorama particolarissimo, sì, che sì, c'è, sì. Veramente proprio, da qua veramente
0: questo è
1: bello.
0: Questo scavo è San Giuseppe? Sì,
1: quindi dobbiamo immaginare le persone che, ma si scavava a mano con esplosivi, come funzionava?
0: Tu calcola che nei tempi antichi sicuramente, sicuramente. Poi piano piano anche con gli esplosivi, qui ora non so quanta gente proprio in questo scavo avrà lavorato, però quando si parla di scavi devi sempre considerare che c'era il monte qua, quindi tutta questa parte che vedi tolta, sì, è quello che hanno trovato, quindi qua era tutto monte. E lo scavo, vedi che questo è grande.
1: Bella zona, veramente molto molto curiosa. Si indovina quella con ancora qualche pezzettino, sì, sì, sì. Che prende proprio testo.
0: C'è una galleria.
1: Allora la vediamo adesso, sì, quando
0: anche
1: saliamo.
0: Là vedi che sta sbucando una galleria. Quella là è proprio la galleria San Giuseppe.
1: Laggiù, sì, in fondo, diciamo un po' nascosta, sì, da, sì, quell'albero, sì, c'è qualche, sì, forse anche qualche pezzo bianco. Ci si infilava dentro il monte.
0: Sì.
1: Perché si scavava sia a cielo aperto che in cunicolo.
0: Che in cunicolo, esatto. E le gallerie sono 21.
1: Addirittura
0: sono
1: 21?
0: Sono 20 nel monte e una, diciamo, da un'altra parte. Gli scavi grossi erano 7, comunque ora sono 3, questi veramente grandi. E poi ci sono 5 discariche.
1: Anche discariche?
0: Anche discariche. Una grande, la vedremo, cioè ci andiamo sopra perché rimane dalla parte nord.
1: Discariche intese di materiali di risulta?
0: Quello, no, sempre quello che usciva dalla miniera, quello che praticamente veniva non utilizzato.
1: Ok.
0: Il buono poi gli inglesi se lo portavano in Inghilterra,
1: Buono cosa c'era?
0: Il buono, diciamo, il rame buono, sì, la parte buona della... Eccolo qua, un asparago, tanto
1: bravo,
0: per dire.
1: Allora, aspettiamo Francesco e poi ci fermiamo un attimo e proseguiamo. Gli asparagini, perché notate in primavera veramente nelle campagne tante, cioè non tante, ma magari soprattutto le persone un po' più anziane che vanno a raccogliere delle cose che solo loro vedono, sì, sì, sì. E questo è un asparago che si mangia, quindi?
0: Sì, noi almeno a Libiola con la in frittata.
1: Ah, dentro la frittata?
0: Sì, sì, sì, sì. Sbatti un po' di uova, ci metti il formaggio, un po' di sale così e... Ma guarda che buona,
1: E ci credo, è un asparago minuscolo, diciamo, sì, sì, rispetto, sì, a quelli che conosciamo. Allora, ci fermiamo un secondo e poi ci rivediamo lassù. Ma non mi far camminare troppo,
0: No, okay. Dove sono? Dove sono?
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: sferzati da un forte vento. In presa diretta stiamo scoprendo le miniere di Libiola, con tutti i vari pozzi. Parliamo di miniere, pensate, nate nella preistoria, sono stati trovati dei reperti archeologici quando intorno al 1800 gli inglesi ne presero possesso. Prima appartenevano a famiglie locali anche, mi ha fatto l'esempio Enrico Daneri degli Spinola, ad esempio.
1: Sì, sì.
0: Ricordiamo i termini, 21...
1: Allora, sono 21 le gallerie.
0: Ok.
1: Poi ci sono questi tre grossi scavi, uno l'abbiamo visto, San Giuseppe, ora andremo a vedere il Brown, poi c'è lo scavo numero 2.
0: Per
1: ci...
0: un'estensione totale di?
1: 400 ettari e la concessione. Però poi ci sono due permessi limitrofi proprio accanto alla miniera, permesso Gromolo e permesso Santa Vittoria, che portano l'estensione a più di 900 ettari sicuro.
0: Siamo sopra Sestri Levante, che si intravede in mezzo a quegli alberi ancora un po' spogli, e siamo nel comune di
1: Sestri.
0: Levante. È una bella passeggiata che si può fare se si ha voglia di camminare. Le miniere sono state soprattutto miniere di rame, dove nei periodi di punta lavoravano addirittura 400

0: 100 persone, anche perché chi lavorava qua poteva essere esentato dal servizio militare, quindi insomma...
1: E anche da partire per il fronte.
0: Da partire anche per il fronte, quindi le mamme cercavano di far venire a lavorare qua i loro figli o i loro mariti proprio per evitare che potessero partire per il fronte. Allora iniziamo un po' a guardare tutto questo scenario, non solo rame, abbiamo detto, ma anche ferro. Addirittura si parlava dell'oro. Questo qua cosa può sembrare, Enrico?
1: No, questo sono tutti, è tutto rame.
0: Tutto rame, perché vedete il colore rosso del rame. Le miniere sono state poi abbandonate nel 1962, sì, perché si stavano praticamente esaurendo, anche se qualcosa c'è ancora sicuramente, ma forse non vale la pena. Economicamente, anche perché poi ci sarebbero molte resistenze da parte della comunità locale per la riapertura di eventuali miniere, perché avrebbero un impatto anche a livello ambientale di passaggio di mezzi molto molto consistente. Come ci ha raccontato Italo Franceschini, insieme al suo collega sono spariti, loro camminano come stambecchi, vanno su e giù, l'abbiamo persi, ma ci sono anche delle specie di canyon qua, perché si arriva laddove nasce il Gromolo, che è il torrente che noi purtroppo ogni tanto sentiamo e nominiamo nelle occasioni delle allerte, quando si gonfia arriva a Sestri Levante, e si chiama la località
1: Bugine.
0: Bugine, chissà case, perché case... Bugine.
1: Non lo so, le sa. Case Gromolo. Quello è il Monte Rocca Grande, quello più alto, la vetta più alta. 980 metri circa. A 500 metri di quel monte lì nasce il Gromolo. Quindi praticamente la zona è proprio quella.
0: Ecco, ci sono anche un po' di canyon, raccontava Italo, che si possono vedere in tutta questa zona, che ripetiamo si può fare a piedi, si possono fare passeggiate, sì, come stiamo facendo noi, e facendo anche un salto proprio nella storia. Qua vediamo adesso con una buona visuale
1: lo scavo Brown.
0: Lo scavo Brown proprio perché comunque era possedimento inglese nell'Ottocento, e quindi si notano intanto i cunicoletti, i buchi, diciamo, per infilarsi dentro il tunnel.
1: Dentro il tunnel. E, quando hanno fatto quei cunicoli lì, chiaramente l'altezza dello scavo era a quel livello lì. Quindi,
0: giusto,
1: no? Poi piano piano sono venuti a scavare tutto, e bisogna considerare una cosa, che sia questo che soprattutto l'altro scavo sono stati riempiti purtroppo negli anni 70 di spazzatura.
0: Oh!
1: Certo, quindi è ancora più profondo in realtà.
0: Quanto si va sotto? Cioè qua si va sotto anche, no?
1: No. Però poi si incontrano le gallerie.
0: Qua dove siamo noi c'era il monte.
1: Certo.
0: Quindi è stato svuotato?
1: È stato svuotato, sì.
0: E si andava proprio dentro i cunicoli, ma in quanta profondità, diciamo, non verso il basso, ma diciamo parallelamente, quanto?
1: Questi non tanto, vedi che quei cunicoli lì sono tutti cunicoli, il più delle volte sono di assaggio. Vedevano se c'era qualcosa, okay. Poi andavano dentro, non so, 100 metri, probabilmente trovavano o una pietra durissima o che...
0: Eccoli là. Abbiamo ritrovato Franceschini e Loreno. Il suo collega, che appunto ci hanno preceduto con camminata falcata, ambiente molto molto particolare, un po' stellare quasi.
1: Sì, lo chiamano anche il paesaggio lunare, soprattutto dalla parte, diciamo, nord, che poi l'operatore, se vorrà...
0: Ci siamo vicini alla faccia, vero?
1: Sì.
0: Vedo che c'è quella faccia perché siamo nel fronte sud di questo.
1: Esatto, siamo sempre in cima al monte della miniera e stiamo andando verso il lato nord, quello proprio della discarica. La grande discarica di Boeno, si chiama Boeno quella zona lì.
0: Ecco, discarica intendiamo in questo caso non di spazzatura, ma
1: no.
0: Di che cosa?
1: Diciamo la parte non buona del minerale che ricavavano, questo però dalle gallerie, tutto quello che usciva dalle gallerie che non era buono poi lo gettavano qua in questa discarica grande e nelle altre discariche, ma soprattutto in questa.
0: Ecco, Loreno sta armeggiando con il drone, attenzione che c'è vento, sì, Loreno, ma se riuscirà a fare delle belle immagini come in un'altra occasione in cui ci siamo visti, le vedrete in onda proprio in questa presa diretta. Italo, dov'è finito Italo? Lassù in cima, in mezzo a questo, veramente, guardate che prestanza, veramente.
1: Vedi anche le piante come nascono, cioè non si sviluppano, non riescono qua in tutto questo territorio ormai.
0: Esatto, è troppo arido e probabilmente non ci crescerà, credo, più nulla.
1: Niente.
0: Che affaccio, che bella affaccio.
1: Un po' di... Ah, ora se l'operatore riprende, da quella zona dove ci sono tutti quei campi, quei grossi campi.

0: campi,
1: sì, quei prati.
0: Quello di sotto è un campo che si dice che nel 1890 gli inglesi fecero la prima partita di pallone.
1: Ma veramente? Quindi, che curiosità!
0: Precedente anche alla squadra di calcio più antica d'Italia, perché è del 1893 il Genoa, no? E quello lì si dice del 1840, del 1890. Quindi ora vabbè, non riusciamo
1: ma
0: a andare.
1: Ma lì ha fatto la prima partita, sì, al Genoa?
0: Genoa. Una prima partita di calcio degli inglesi, che sono quelli, okay, che hanno portato lo sport. Giocavano solo gli inglesi, chiaramente, sì, non i minatori di Libiona.
1: Immagino. Quindi quest'acqua che abbiamo visto e che continuiamo a vedere è una discarica di quei materiali,
0: esatto,
1: che non erano puri.
0: Esatto.
1: La
0: discarica è questa. Ora, se mai andiamo un po' più là, vedi proprio gli uffici di Boeno. E questo è l'altro scavo, il numero 2. Sono tre i grossi scavi. Ora andiamo lì da...
1: Se il vento non ci porta via, perché sì, c'è veramente, non è freddissimo, però il vento tira parecchio.
0: Lato nord. Mamma, dovresti vedere gli uffici, eccoli qua.
1: E qua vediamo che sembra roccia, ma in realtà è friabile, perché è la tipica composizione, appunto. Strano, quando piove qua non frana niente.
0: No. Frana, e come?
1: Vedete la mano rossa.
0: Fai conto che anche la discarica, quando ero piccolo io, era molto più grande. Eh?
1: Ah.
0: Quindi ora è tutto franoso. Si vede anche là tutta la frana che è venuta. È un po' una zona anche da dissesto idrogeologico Libiola.
1: Allora, là davanti, Italo, vediamo, ora senza che Francesco, ne stiamo un po' più a ridosso per il microfono, però c'è il canyon che diceva in mezzo a quel verde là, dall'alto parte, dal monte Valle Grande, dal monte Rocca Grande, da lassù parte e viene giù come un canyon lì in mezzo,
0: esatto,
1: vero Italo?
2: Sì, qui abbiamo una panoramica del torrente, torrente Gromolo, ripeto, alle cui sorgenti si attingono sia per l'irrigazione agricola che per ovviamente l'acqua potabile, anche le acque sufficienti a soddisfare il bisogno di questa, della comunità di Sestri. E questo per dire come la zona Buggine, è anche un toponimo che
1: cosa richiama,
2: ricorda
1: Buggine?
2: Il rigolio dell'acqua delle sorgenti. Ha questa, è un tesoro effettivamente,
1: certo,
2: anche durante l'estate, anche nelle estati più aride, da questo torrente, per quanto non lunghissimo, parliamo di 9 km circa, l'acqua, un filo di acqua c'è sempre.
1: Bene, abbiamo detto quasi tutto quello che potevamo dire passando di qua,
0: sì,
1: Enrico.
0: Certo. E basta, ormai credo che tutto quello che si poteva dire si è detto. La miniera è grande, la miniera è antica. La miniera è un tesoro che va sempre riscoperta, ecco, per queste passeggiate, perché ormai l'unica cosa che si può fare è soprattutto fare delle passeggiate.
1: C'è anche un po' di marmo qua.
0: Eh sì, ma questo allora l'hanno portato.
1: Questo l'hanno portato perché là di fronte, adesso non pretendo certo una zoomata di Francesco, però là di fronte c'è una discarica di marmo, addirittura un po' di marmo rosso.
2: Sì, tipo... marmo rosso di Levanto.
1: Ma ancora oggi c'è qualcosa?
2: Sì, ancora adesso, ovviamente l'estrazione, la coltivazione delle cave combatte contro il paesaggio, perché è un'opera importante ma va avanti per gradi molto lentamente. E è una delle poche cave ancora attive.
1: Bene, allora, com'è andata con il drone?
3: Non facile.
1: Allora, grazie a Loreno magari vedrete delle belle immagini dal drone che già ci fornisce.
4: Diciamo, però, che c'era questo vento che era molto simpatico, che lo faceva ballare.
1: Okay.
4: Come...
1: Allora, chiudiamo con questa immagine, Francesco, perché mi piace vedere il rosso rame. Quello lì non c'entra, ma questo è un po' di rosso rame, ma ricordiamo, non solo rame, ma anche ferro, addirittura l'oro all'inizio. E cos'altro? Manganese no?
0: No, manganese,
1: manganese no. Ok, allora grazie Enrico, grazie Loreno, grazie Italo, grazie a Francesco Righi per le immagini presa diretta. Torna da chissà dove la prossima puntata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
1: Ma 20 metri di al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta e lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
2: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo è sempre un'emozione.
0: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
3: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
4: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
3: esattamente
4: a fare.
3: Sì.
4: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo in Inghilterra con l'Este. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino al 31 di agosto, però ci sono tante cose da vedere. Poi naturalmente tanto mercato e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rossoblu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì.
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra bisogna essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività. Che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su. Sì.
3: Notte fonda.
2: Ma fonda.
1: Non mi sembra positivo.
0: No, ho detto positività.
2: No, vabbè, diciamo che abbiamo giocato,
0: le gambe.
2: Abbiamo giocato con 5-6 titolari, però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno devono venirti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene, ma pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato, mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo e l'altro
0: e viva l'ottimismo, inizio trasmissione, ottimismo. Allora hanno giocato, guardo Gabriele Lepi che sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri da inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa

0: finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
1: Assolutamente sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare. Buonasera.
2: Molto peggio, buonasera a tutti. Male, male, male. Male. No ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritzen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, è preoccupante, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
1: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho aperto qua, ho sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme è suonato, cioè, ieri.
3: Cioè, ma lui l'ha capito.
1: L'ha capito anche.
3: E mi auguro che porga subito i rimedi. Però, come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi. Ha capito che questa rosa è poca roba. E quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi. Però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale. Non puoi ridurti all'ultimo, avere la squadra poi titolare. E speriamo di azzeccare.
4: Hola. Per spendere
3: ieri ha giocato tutti i giocatori, so, che vanno via,
4: cioè,
3: che vanno
4: ditemi quante società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
3: però hanno un'intellaiatura,
2: il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina e avere una squadra titolare pronta per giocare. Samp è lontanissima,
4: sì, però anche perché il Genoa sono tre anni oramai che c'ha un gruppo solido, c'è un gruppo forte,
2: c'è una compattezza, però sono poche,
4: io voglio dire.
2: Hai ragione.
4: Ti dico Serie B, dove voi dovete affrontare il campionato. Chi c'è? Il Palermo. Palermo, credo che siano anche loro di studio, se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini, la dirigenza.
3: La differenza è sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo dalla cadetteria, non dalla Serie A. Però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare il Novara l'Inter. Sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
0: Giovanni, ti mancano i capisaldi, Comese che lo cerchi, il portiere e la punta. Tu Numeso non hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Cortino. La punta e l'attaccante.
4: La punta l'hanno presa.
3: Poi gente svogliata. Ma non basta.
2: Samp ha fatto 5 acquisti in campo ieri, quanti ce n'erano?
4: Questa è un'analisi giusta,
2: perché se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta parte, mi riferisco a Insigne è un fuori classe per la categoria, però ad oggi non si è ancora visto in gruppo. Gartman non si è ancora visto in gruppo,
4: non per difendere l'operato di Sampdoria, però se tu arrivi e hai Tutino 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
3: svogliato in campo,
4: De Paoli ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? e stipendio alto, cioè, quindi,
2: ma perché
4: quindi,
2: non è alternativa, Elio?
4: Sì, ho capito.
0: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, se questa è la qualità, qualcuno rischia di non arrivare a mangiare, non mi pare tu nelle castagne.
3: Dei giocatori di qualità, ma non pronti.
0: Però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti. Ravanelli, un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni.
4: Viti lo volevano tutti, e la Sampdoria l'ha preso.
5: Se Beggi si fa male,
4: che colpa ne ha il direttore?
3: Però noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo due titolari presunti. è una squadra senza senso. Oltretutto non ha nemmeno la capacità.

0: Della forza, dell'agonismo. Ora io posso capire che sei in preparazione, dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente. È quello che mi fa preoccupare a me.
1: Però,
0: che anche a questi rincalzi.
1: Però onestamente, io adesso, prima di buttare la croce addosso, cioè se fossi Sampdoriano aspetterei, perché comunque. Sarà facile, ma deve trovare continuità.
2: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi. Bisogna aspettare.
1: Noi abbiamo passato 10 anni.
2: Ok,
1: così come
2: io te la dico tutta. Io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
0: Quella di ieri non
2: c'è un abisso. Ma c'è un abisso. Questa è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
3: Vuol dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata per la terza volta.
2: Bravo, è questo arrivare. È questo, Gabri. Perché qua parliamo sempre: l'anno zero, detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella. Ma siamo sempre allo stesso punto. Mancano 15 giorni. E voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp? Io ho visto un centrocampo che va a 2 all'ora. Ma 2, Due, non di più.
0: La fase difensiva com'era?
2: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli Viti. Il portiere,
0: ma non nel singolo, nel reparto, come si muoveva il reparto, buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi,
4: vabbè, però non è che possiamo dire questi sono i titolari,
0: capito? Però sono dei rincalzi, Graziano.
4: Li conosciamo. Sono rincalzi. Ha preso un gol su calcio d'angolo che
0: tutti a guardare la palla.
4: L'unica sono stati presi 3 difensori certi, mi riferisco a Vanelli, Vite e Ganterman, perché evidentemente questi non danno affidamento, cioè non è che ci vogliono scienziato.
1: Quindi quando ci saranno, secondo me, allora a quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene, oggi mi sembra veramente, c'è una partita però, a Bogliasco, porte chiuse, alle 5 del pomeriggio, cioè mi sembra veramente buttargli la croce addosso,
3: meglio prendere uno schiaffo adesso, a 10 giorni circa della partita dell'esordio di Coppa Italia, che magari dopo magari ti svegli.
1: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. E la società gli è arrivato
4: le
1: subito
4: due squadre, perché le due squadre.
1: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè con tempo
4: è proprio questa la differenza, bravo, perché forse dice mi manca un esterno, vado a cercare un esterno, mi manca il portiere in questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi, non è possibile. Che ad oggi non hai un portiere titolare, quando si dice mi fanno scrivere cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
1: Tra l'altro adesso, cioè girando poi per Genova, no, parli con i tifosi adesso Martinelli, io non dimentico, ma Tutti dicevano bisogna tenerlo, adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
2: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
1: Anch'io, secondo
2: anche
1: me.
2: Perché ha fatto molto bene. Non è normale che tu il 2 agosto...
1: Ghidotti è bravo.
2: Hai 4 portieri in rosa, di 4 portieri.
1: Non ce n'è uno.
2: Allora, apprezzerei di più Krastev. È così bravo come dicono?
1: Rischiamo
2: Cluster, ma lì ci vorrebbe un allenatore con 2 maroni così, ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire ragazzi da domani Cluster è il titolare e lo proteggiamo, lo aiutiamo.
1: Anche perché onestamente Ghidotti secondo me qui è bruciato.
2: L'hai visto ieri,
1: secondo me qua è bruciato
2: questo ragazzo, io gli voglio bene.
1: Ma perché? Perché è sempre sulla graticola, non c'è mai uno che alza la mano e dice io punto su Ghidotti, la società per me deve operare su altri
3: punti, il mio
4: ruolo così importante. Diciamo sempre attenzione, perché se prendi 2 portieri dello stesso valore,
1: cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese,
2: ma è quello che deve fare una società, Elio, capito?
1: Poi sbagli,
3: sono due cose importanti: la Samp cerca il portiere e una punta, bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli costa

0: una punta Costa che gli garantisca almeno 15 gol.
1: Stiamo parlando di Courtois, Gabriele, Pigliacciani è un buon portiere, però se mi dicessi dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico caspita,
0: chiaro, però milione di euro,
2: Pigliacciani è il più bravo di quelli che hanno detto, sfoggiando
1: come il problema grosso che non è secondario con un attore come Corradi. Io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani. Ma non giovani, cioè giovani che arrivavano in prestito da altre squadre.
2: È vero.
1: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso? Cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente.
3: Sbaglio?
1: Io credo, giocatori che facevano la differenza.
3: Io non so, non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicuro, quanti giocatori hai in rosa
1: 34,
3: oggi?
1: Elio, hai 34 giocatori in rosa.
3: Capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti soldi, cioè,
2: ieri ha giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
4: Ma Riccio ha già venduto di cede, ragazzi.
2: Cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
1: Ma hai come minimo 10-12
2: esuberi. Allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
0: Che è il tuo patrimonio.
2: Quando mi fai giocare Riccio, la punta.
3: Riccio, secondo voi che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro che sono 600.000 lordi, non è patrimonio? Cioè lascia stare,
2: no, ma ieri si sapeva già che va
3: via. Il giovane tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, e certo, Riccio per darlo via,
2: ma ieri
3: dopo
2: si sapeva già che andava via,
3: che è successo da Bellino, che ha dato le visite mediche, se non lo fai giocare e non te lo piglia nessuno.
0: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi, Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no,
4: Genoa aspetta. Va subito.

0: Allora, vi ho detto la pagina, eccolo qua, guardate l'impact alle mie spalle. Un passo in avanti, è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi e ieri si è visto in due formazioni diverse, non dimentichiamo, 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo, con tanti assenti. Posso dire, Elio, titolari anche.
1: Sì, sì, no, ma difatti...
0: Come giudichiamo questa prova?
1: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito perché il Genoa non, cioè, non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, di, alla decima di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi a mio avviso ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire e perché noi dobbiamo cercare di partire forte già dalla prima domenica. Quindi bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
0: Una bella polizza assicurativa.
2: Quindi speriamo. Ragazzi, che invidia. Quindi, perché il valore, il grosso, il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua sì, è avere
1: una figura così, come dicevi tu,
2: Elio, ti riporta la realtà.
1: Sì, sì.
2: Non è da tutti, Elio, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli allenatori che abbiano questo carisma, questa personalità di dire, oh ragazzi, attenzione, perché quale cose non vanno bene.
1: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, no, negli ultimi tre anni, però Gilardino in panchina, però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso, Vieira idem, questo invece anche nel campo è sempre stato un leader protagonista con l'arbitro, sempre con la tifoseria, se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie lo faceva, quindi onestamente è un carattere totalmente
3: diverso. Possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento. Mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
1: Cioè, oggi se, Gabriele, cioè io non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così, che non hanno venduto... tu potresti essere già contento, poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che non

0: che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già una
1: Cioè,
0: bella.
1: abbiamo tutti anticipato, minimo due giocatori, si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo,
2: Uno
1: quindi
2: solo.
1: c'è anche la società.
0: Ecco, quello come lo ribadisco, ad esempio, Ekator è stato venduto, magari avrei preferito vendere. Che io non riesco a immaginare Genoa senza Frendrup, no? Però Ekator era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50
2: Però,
0: milioni.
2: ma soprattutto non hai venduto nessun titolare.
0: Sì,
2: Sì, la
0: però
2: contrapposizione, giustamente tu dici Ekator può essere il futuro,
0: Ekator poteva
2: come Anor
0: darmi.
2: l'anno scorso, poteva essere il
0: Sì,
2: futuro.
0: poteva
2: Cioè,
0: essere
2: però
0: futuro.
2: non hai intaccato
0: No, no,
2: la parte
0: quello che è
2: solida,
0: la
2: la
0: struttura, lo
2: struttura. Bravissimo.
0: spogliatoio,
2: Ma era questo è questo che De Rossi ha
0: che molto
2: chiesto.
0: probabilmente De
2: De
0: Rossi.
2: Rossi ha giocato, e io lo sai meglio di
0: Certo,
2: me, ha giocato,
0: sa che
2: ha
0: metà della
2: detto.
0: salvezza passa di
2: Bravissimo.
0: lì.
2: I 3-4 certezze non dovete toccarmi, perché se mi vendete Vázquez, se mi vendete Østergaard, se mi
0: Vado in
2: vendete
0: difficoltà.
2: Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello spogliatoio vado in difficoltà. Preferisco allora rinunciare a malincuore a un
0: Al
2: Ekator,
0: giovane
2: a un
0: che non
2: Ekator
0: so potenzialmente quello che mi
2: potenzialmente,
0: può dare.
2: tanto si è già fatto male. Si è già fatto male. No, no, ma questo ti fa capire che comunque De Rossi è una
3: Allora lo
2: garanzia,
3: prendiamo
2: è
3: noi
2: una
3: perché
2: super garanzia.
4: soprattutto c'è un dato importante. Dalla cessione di Ekator il Genoa ha incassato 18 milioni, che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17 e mezzo. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende ma quanto incassa non reinveste? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17 e mezzo ad oggi spesi.
0: No,
4: Quindi questo è un dato molto molto importante.
0: sicuramente
4: Se lo andiamo a vedere nel dettaglio.
1: Comunque facciamo
0: tu.
1: vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società Blaschitz hanno lavorato bene. Non si può dire che non hanno lavorato bene.
4: Assolutamente.
1: Cioè,
0: No, se tu, cioè, comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì, c'hai Colombo che mi avviso un
3: tu l'hai
0: attaccante.
3: detto,
0: Sì.
3: l'hai già detto ben prima lei.
0: E secondo me il Genoa lì può
4: Elio, c'è anche
0: raccogliere
4: una
0: qualcosa
4: componente
0: di positivo.
4: importante. Guarda il presidente, i mezzi tifosi, il presidente raduna Pigli che ha preso gli applausi. Guarda Sponda Samp, dove è il finanziatore Tech che non parla,
2: Ma
4: non si
2: chi
4: conosce con la
2: sei?
4: voce.
2: Ma
4: Ma è
2: parla di Sciucco!
4: importante, ma è importante.
2: Cioè, scusami, c'è il
0: Dagli un
2: spazio
0: cazzotto,
2: Genoa.
0: Matte!
2: C'è lo
0: Dagli un
2: spazio Genoa.
0: cazzotto,
2: Parla
0: Matte!
2: di Sciucco!
4: Guarda la differenza,
2: Esalta,
4: appunto.
2: esalta il tuo presidente!
4: Esaltiamo Sciucco
2: Ma perché
4: e
2: devi venire a
4: giustamente.
2: romperci
4: Ma
2: il scalo? Lo
4: perché?
2: sappiamo
4: Ma è
2: anche noi che
4: giusto!
2: cosa.
4: Ma secondo
2: Lo
4: te?
2: sappiamo anche noi
4: Ma
2: chi è Teia,
4: secondo
2: non è che me lo
4: te è
2: devi dire
4: normale
2: tu,
4: che un
2: eh.
4: proprietario
2: Non è che io non lo
4: non
2: so
4: va
2: chi
4: in
2: è
4: mezzo per i
2: Teia,
4: tifosi?
2: cioè,
4: Ma
2: lo
4: è
2: so che
4: normale.
2: è di
4: No, non.
2: Singapore, arriva in ciabatte, si vede 3 volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che me lo devi dire tu, capito? Esalta Sciucco.
0: Arriva in
4: Noi lo saltiamo, ma dopo 4 anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo i
0: No,
4: disastri a cercare di limare? Guarda Sciucco in mezzo ai tifosi.
0: Gabi, però bisogna essere onesti. Oggi Sciucco si sta presentando con. Quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che a oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più.
1: La
0: Quindi,
1: comunicazione è importante, ti ha sempre
0: onestamente,
2: ha
0: vederlo
2: risposto con i
0: così,
2: fatti.
0: vederlo
3: Quello che
0: così è
3: volevo dire
0: importante.
3: prima è che non
0: Che
3: cadete,
0: notte?
3: no, per noi molto notte, però non
4: Sì.
3: cadete nella valutazione della partita
0: No, no.
3: perché mi sembra che state facendo un po' troppo
0: No,
3: voliate.
0: ma no.
3: Bisogna essere onesti. La
0: Certo.
3: squadra avversaria che fa la Serie C, là, nessuno lo dice, ok? Ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0, i commenti erano
0: Sì, ma
3: diversi.
0: no, non è vero, no, ma no.
3: Ve lo dico io.
4: Beh, soprattutto ha
0: Ascolta,
4: fatto tre grandi parate Baio nel primo tempo.
3: Quindi bisogna essere moderati
0: Ma
3: sia quando
0: certo,
3: pareggi col
0: ma.
3: Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso, perché adesso sembra che Genoa da ieri decolla e
0: No,
3: bisogna.
0: no, no,
4: Beh, però ha risposto
0: questo
4: sul
0: no,
4: campo.
1: Infatti
0: questo
1: noi abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in
0: questo
1: regia, Alex in
3: no.
1: regia,
3: No, io
1: non
3: sento
1: abbiamo
3: parlare in giro,
1: titolato, ha dominato, il Genoa ha dominato, abbiamo detto il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha
3: No,
1: fatto
3: ma
1: il
3: io
1: Genoa,
3: sento
1: abbiamo
3: parlare in
1: detto un
3: giro.
1: passo in avanti perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio
3: No, perché
1: d'agosto, lo
3: se
1: sappiamo quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci
3: sì.
1: sono molti giocatori probabilmente andati in
0: Ancora.
1: prestito, così come lo sappiamo in casa Boccecchiata,
3: No, ma perché
1: perché io non posso vedere Frery,
3: Graziano.
1: lasciatemelo dire, non
3: Sì,
1: posso
3: però
1: vedere Frery
3: se
1: in
3: tu
1: campo.
3: leggi certi giornali, scrivono che la Sampdoria ha prestazione negativa, giusto, ha perso col Novara, ribadiscono una squadra di Serie C.

0: poi leggi l'articolo generale perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria,
1: guarda,
0: e la categoria.
1: Io l'ho viste tutte le partite, però c'ho un foglio qua,
0: è un
1: guarda,
0: po' anche c'ho un foglio i media qua, che esagerano, allora, danno sempre addosso alla Samp.
1: Partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, 2 gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, Ender, adesso Sinani, Lauris e Amanadei. Non si può vedere una roba del
0: genere.
1: Assolutamente. Te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto. Ma da un'altra parte, ti dico la formazione del secondo tempo, vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin, poi Sabelli, Frendup, Amorim, Martin, Diaf, Colombo, McPhee. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorim. Te lo dico. Ho visto tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede, poi che il risultato sia molto importante e io
2: certo,
1: lo sappio bene di
2: dare giudizio, ma difatti, come ho detto all'inizio che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco porte chiuse.
0: Vabbè, però siamo
2: alle 5 del pomeriggio. Anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscito a portare a casa un risultato che ti dà positività.
1: Ma vado in Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra, perché ce l'ho Gabriele, perché ieri li ho visti questi ragazzi qua allo stadio. Eccolo, hai cambiato la maglietta, Gabi.
3: Siamo tornati.
1: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende, io non le commento, Ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo, ti faccio vedere l'immagine, poi me le commenti tu.

0: eccolo, Gabi, me le commenti?
1: E come si fa a commentare una cosa del genere? Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra, dall'inquadratura, e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' dell'Leicester, esatto, con, insomma, sì, che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti a saltare, a divertirsi. Infatti abbiamo ricevuto tanti commenti positivi, sia dei fan fuori che lì allo stadio, che, insomma, diciamo nella parte prima, dove tantissimi tifosi avversari o comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
0: Ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questo tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri, e qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda,
1: sti qua si annoiati,
0: qua prima, qua non, qua,
1: questi siamo noi altri.

0: Eccoli qua! Dai Gabi, su!
1: Qua Alberto, Club UK in rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un po' di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come ai mondiali un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma perché è stata una trasferta.
0: Infatti ti sento. Mi racconti un po' la partita. Ti è piaciuto questo Genoa? È piaciuto ai tifosi questo Genoa? Li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
1: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
0: Sapevo.
1: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Østigard e Vázquez. Otto e Marcandai li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione.

0: Non è che hanno lasciato andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo
1: Colombo,
0: tempo abbiamo
1: Colombo.
0: sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frandrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, oh, io come lo pronuncio, Maketree, ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per
1: Vai,
0: ieri.
1: vai, vai, non importa, chiamalo come vuoi, McTree.
0: Maketree,
1: Colombo, Colombo, lui che ha fatto gol?
0: beh, questa è il classico gol di Colombo, in scivolata.
1: Sì,
0: Non
1: bravo.
0: mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario, come sempre.
1: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra? Perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
0: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono, sembrava veramente di cosa l'abbiamo preso a fare e perché, poi si è trasformato completamente e non lo so, mi ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Grönbäck l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del malaugurio, spero di vederlo bene, spero di vederlo gasato, ha secondo me ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è Maketree, e quindi
1: Bravo.
0: c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso con la maledizione dal non fare gol
1: Bravo.
0: che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere con De Rossi. Vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
1: Gavi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri. Siete
0: Ma
1: stati
0: ho parlato di
1: fantastici.
0: voi, ho parlato di voi, ma hanno parlato di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
1: Bravissimo.
2: E non solo ti saluti, il grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco col senza pubblico. Il Genoa,
1: Allora, tieni
2: giustamente.
1: presente che quello che sta parlando, Gabriele, è mio figlio che è
2: Ciao Gabriele.
1: sardoianissimo.
2: No, ciao Gabriele, a me non stupisce il pubblico rossoblù, lo conosciamo tutti, è splendido, ma
0: Ma
2: com'è
0: lo
2: splendido
0: conosco, sì.
2: il tifo blu
1: Ecco,
2: cerchiato.
1: questo devo dire.
2: Giochiamo in casa nostra a Bogliasco a porte chiuse.
1: Devo
2: Questo è un
1: dire.
2: insulto, questo è un
1: Alla gente,
2: insulto
1: vabbè.
2: al gioco del
1: No,
2: calcio.
1: questo
2: Il
1: devo dire
2: Genoa
1: che ha ragione,
2: giustamente
1: perché.
2: gioca contro Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso. La Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco, gioca senza
1: Sì, con
2: pubblico.
1: la maglia della San Pietro d'Arena.
2: Ragazzi,
1: Ma manco la sa.
2: questo già di per sé è il fallimento della
1: Sì.
2: costruzione di Fredberg, di Walker, di Tei, ancora se ce ne
1: No,
2: fosse bisogno.
1: dovrebbe essere un momento di festa,
2: Ragazzi,
1: no?
2: ma
1: Dovrebbe
2: certo,
1: essere un momento di
2: Elio, al
1: festa.
2: primo di agosto
1: Invece,
2: dovrebbe essere
1: cioè,
2: che tu vai là,
1: cosa vuoi
2: vai vestito
1: nascondere?
2: come Tei,
1: No,
2: vai in ciabatte, Bermuda, giusto? Vai lì
1: sì.
2: a cantare per la tua squadra. Questo era, ma è sempre accaduto, ragazzi. Cioè, vedere che a Bogliasco
1: No,
2: tutto
1: ma poi
2: chiuso,
1: cosa vuoi? No, ma
2: sigillato.
1: cosa vuoi nascondere?
2: Ma
1: Cioè,
2: esatto, ma cosa devi
1: cosa devi
2: nascondere?
1: nascondere? Oggi cosa
2: Ma
1: nascondi?
2: dovresti fare un
1: Riccio,
2: passo.
1: cosa
2: Ma
1: nascondi?
2: bravissimo, lo conosciamo tutti,
1: Io ho
2: Riccio,
1: trovato la
2: Ferri. Li
1: motivazione.
2: troviamo, li conosciamo
1: Ho
2: tutti.
1: trovato la motivazione perché era
2: Cosa
1: tutto
2: hanno
1: chiuso.
2: paura che gli tirano due
1: Hanno
2: arance?
1: paura
2: Che gli tirano due uova, gli ha
1: delle
2: paura.
1: continue
2: Ma
1: contestazioni.
2: quello che
1: Ma
2: sia,
1: dai,
2: e poi.
1: hanno
2: Ho capito,
1: cercato di
2: ma
1: evitare
2: se
1: quello.
2: farai così non potrai
1: Però,
2: mai
1: ma lì poi.
2: distendere l'ambiente.
1: Oltre questo, tu fai capire alla gente che tu hai paura delle contestazioni.
2: Certo.
1: Invece tu dovevi
2: La
1: aprire,
2: motivazione è quella.
1: il campo
2: Assolutamente.
1: e
2: Bravo Elio.
1: accettare, e accettare
2: Qualsiasi
1: anche,
2: cosa.
1: e
2: Invece no.
1: accettare
2: Contestazioni.
1: anche,
2: Che
1: volete
2: sai benissimo
1: contestare,
2: che quando
1: benissimo.
2: giocano i ragazzi non c'è contestazione.

0: contestazione, certo. Quindi in quei 90 minuti,
1: poi la contestazione,
0: e vabbè,
1: ti fanno il coro, te lo accetti,
0: vabbè, ti crederanno e ti crederanno qualche cosa, perché allo stadio non ti gridano,
2: certo. Se sbagli,
0: allora.
1: Ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
0: Bravo.
1: È giusto che
0: intanto faccio qualcosa di apertura, di distensione.
3: Questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, come vedi?
4: No, divertente. Se, sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria.
2: Ma che faccio
4: fare? Essere genovani.
2: Prima anche con il presidente, quando c'era Sciucchi, mezzo tifosi ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, visto che non si conosce la voce. Non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce? Ora che si mette le mani al volto.
4: Cioè, c'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
3: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte e ti mando Mottino dall'altra, così è così ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoti qua.
0: Dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti, Gabri, io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
4: No, sì, così. All'inizio del campionato.
0: Dicono di aspettare, che sia ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo a aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
2: Il 2028 ha detto.
0: Sì, sì, ma infatti qua
2: è un anno.
0: È una vita di attesa sta diventando.
3: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.
4: Io ringrazio voi.
3: Grazie, una buona serata. Ciao Gabi.
4: Forza grande Genoa.

0: due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? E mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
1: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine,
2: è rimasto segnato, Giovanni.
1: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto i capelli, è finito il calcio.
0: No, c'è un po' di narcisismo,
1: ma doveva fare il modello, allora.
2: Gli facciamo tagliare come Ossi,
1: è una punta in alternativa al norvegese. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo no. È abbastanza ben assortito.
3: Il centrocampo è ben assortito. Volete dirmi che il giocatore tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione. Sassà, Salvatore, Esposito, ieri è stata una roba che non si può guardare. Io vorrei chiedergli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
2: Ogni partita purtroppo è sempre peggio, amichevole.
3: Perché ieri.
0: Cosa te ne frega?
2: Io le guardo.
4: Sembra svogliato.
1: No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta, logicamente, hai anche Abilgard che si è preso. I difensori può spostarsi a centrocampo,
3: certo.
1: È anche Abilgard che può giocare sul centrocampo.
0: Questi investimenti importanti,
4: ragazzi. Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso, certo, e gli va detto,
2: ascolta, cosa vuoi fare?
4: No, hai rotto,
2: bravo,
4: perché non è possibile.
1: Se noi diamo un giudizio su quello che abbiamo visto fino adesso, sarebbe da mettere fuori rosa. È chiaro, perché ma io sembra svogliato.
3: Ma io rimpiango Ricci, Ricci.
1: L'ultimo Ricci, sì.
3: E ora capisco perché l'anno scorso Lombardo faceva giocare Ricci e non Esposito.
1: Poi deve rientrare
3: perché Ricci,
1: Conti,
3: da quando è entrato Ricci, la squadra ha cambiato completamente, perché è un giocatore che ti fa girare la squadra, che ha personalità, ha carisma, ha tecnica. Esposito sembra un pesce fuor d'acqua. Quando ha fatto il 2-1 il Novara, si nascondeva dietro gli avversari.

0: lì devi fare, cioè, sì, per dirti, te ne dico tutta, che per me è l'umiliazione totale. Ha fatto meglio Ferri, sì, ha fatto meglio Ferri di Esposito, sì, ragazzi, questo sì, è tutto detto.
1: Esposito quante palle ha sbagliato? 4.
0: Ma ragazzi,
1: facili.
0: Ma si nasconde, cioè, Esposito deve essere il leader di questa squadra.
1: Cioè,
0: è il giocatore
1: a
0: tecnicamente parte, insieme a Insigne più forte. Lui e Insigne devono fare la differenza. In Serie B, un giocatore come Esposito deve recuperare palloni, far girare la squadra, calciare punizioni, fare gol, fare assist. Non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
1: Rallenta tutto. Rallenta.
2: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
0: C'è un contratto lunghissimo
2: per altri 5 anni.
0: Questo è il problema.
1: Cioè, io mi ricordo le parole.
2: È veramente assurdo.
1: Le parole del nostro inviato da Spezia, che disse quando abbiamo preso Esposito: attenzione, che non è il giocatore che vi
2: pensate,
1: sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10-12, poi sparisce. Io mi ricordo le sue parole.
2: Che va caro. Sì, va caro.
3: Ha fatto un anno meraviglioso.
2: Sì.
4: Ci girava tutta
3: adesso
4: la
3: io non dico che debba diventare.
1: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso. Però l'anno scorso zero. Quest'anno di nuovo cammina in campo.
5: Devi vedere, Giovanni, il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia, che è arrivato a giocarsi la finale con la Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano. Stessa cosa anche Tuttina a Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato. E poi entrambi i giocatori
0: comunque
5: hanno fatto malissimo.
0: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia Esposito è un giocatore,
1: deve responsabilizzarsi,
0: deve un punto di riferimento, si deve assumere la responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone. Cioè, ci vuole carisma in gioco del calcio, ok? Beh, oltre a giocare di tocchini di fino che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
1: esterno, con l'esterno,
0: quelli liftati. No, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni. Ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla Spalle, poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere. Quindi è tirar fuori 2 maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimani un giocatore veramente insignificante.
1: Ma è incompiuto.
0: Per noi è un problema,
1: certo,
0: per noi è un problema,
1: certo,
0: grosso.
1: Anche perché quanti anni ha? 24, 25? Quanti ne ha? 24 anni.
0: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
1: Ok, se fosse stato un giocatore
0: è anche quello
1: di
0: più scarso,
1: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
3: Adesso parlava in nazionale, è per lui,
1: lo so. Anche Pafundi è andato in nazionale.
3: Però dobbiamo andare cauti, perché si parlava di nazionale.
2: Qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò, ma 1.200.000 euro e ne parliamo in questo modo. È per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000,
1: certo,
2: un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi, ci hanno fatto vedere vincere. Qua guadagnano tutti i soldi veri e poi sul campo non sono presentati, perché Tuttino idem con patate. Cioè, come fa?
0: No, ma dov'è il calcio? Infatti, l'impact iniziale è urgono rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi. Perché prima di acquistare, ci sono 10-12 giocatori. Se volete, vi faccio l'elenco.
2: C'è da dire.
0: Se volete, vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellemo, Lagumina. Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili.
2: Io gli ho preso le parti ad Accardi, ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
5: con Esposito, la punta.
2: Con Esposito, esatto, molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
5: Sì, visto il procuratore di Esposito ha tirato non solo l'orecchia da
2: quindi e onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo.
0: Però purtroppo
2: lo sta pagando,
0: tu
2: perché la Gumina, Tuttino, ce n'è una sfilza,
5: contratti lunghi,
0: ne hai tanti da piazzare,
2: e quindi
3: Girelli
0: via la casa,
2: ha preso Girelli,
3: già tanto. Adesso ragazzi, adesso vi fate ricordare anche quelli che sono già andati,
1: no per dire il lavoro che aveva fatto.
3: Sì, ma se parliamo di 33-34 giocatori,
1: quello che fanno anche il mister lavora male anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via. Cioè, non è facile poi lavorare.
5: Però Giovanni, già sei partito,
3: Riccardo. Però ragazzi, fatemi dire una cosa.

0: cosa così, cioè il mister lavora male. Il mister lavora male perché c'è una 34, vuol dire che giocheranno in quei 22, 23,
1: ma deve
0: e
1: fare,
0: gli altri stanno a vedere.
1: Ma deve fare un distacco,
0: e però
2: gli altri
0: stanno a
2: sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivata dopo una rosa di 10 giocatori, di 10 allenatori, dopo un mese. Direttore sportivo uguale. Come pretende?

0: responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo sta a dire, ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, ma non servite, vi sedete in panchina. Vi sedete in panchina.
1: Giochiamo
0: ci vuole la forza. Certo. Io ricordo sempre Ranieri quando ha mandato Candreva in tribuna. Sì. Sbaglio?
2: Vero, sì, vero, sì, vero.
0: Sbaglio?
3: Sicuramente
4: del Neri Cassano.
3: Sicuramente fare delle scelte, certo, in uno spogliatoio è importante.
4: Ma il problema, però, allora mi viene da dire, non è che viviamo una situazione come l'anno scorso con Donati che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cucca in porta. E accettò questa situazione, sì, sì, sì.
0: Non credo che Corradi sia
4: io
0: così,
4: spero, io non spero credo, Ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo,
1: ma, no,
4: ma neanche in foto lo vedono, neanche in foto lo vedono, figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La Gumina devo ancora vedere, ancora la Gumina, è 8 anni che è qua. De Paoli ancora, perché non lo conosciamo, perché sono giocatori che non conosciamo, non conosciamo il valore di la Gumina, De Paoli, Bellemo,
1: certo,
4: li conosciamo a memoria.
1: Poi in queste partite
4: basta,
1: tirano la gamba indietro perché
4: Riccio,
1: hanno paura di farsi male, se
4: Ferrari,
1: non
4: cioè basta, devi fare una scelta forte e dire ragazzi, questi giocatori qua alla causa blu cerchiata non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente, quindi questi calciatori, questi epurati, li devi fare da parte.
0: Invece Genoa mi diceva sia Elio che Gabriele, ha detto De Rossi ha ballato, ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente preso un nazionale albanese,
5: assolutamente,
0: vero?
5: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di 24 ore.
0: Mitai, bravissimo, eccola qua, la nuova freccia rosso-blu.
5: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita, questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
0: Ma l'hai mai visto giocare tu?
5: No. L'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
4: Hai video su YouTube, hai visto?
5: No, ho visto delle partite.
4: Hai visto il video su YouTube?
5: Partite. Non vabbè, guardo gli live, ma
3: di certo comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
0: Sì.
3: Quindi giocare in una nazionale così o hai delle qualità o fai fatica
5: vedi, Elio,
3: a partecipare.
5: I, no? I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa, in meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto,
3: però,
5: in Italia De Rossi.
3: Questo fa parte del calcio, cioè ieri Carnevali diceva oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano
0: campionati tedeschi. È il direttore sportivo della Juventus, è Carnevale, certo.
3: Cioè, non è che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa. Voglio dire, può anche succedere.
0: Ci sta.
3: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra e il giorno dopo va in Inghilterra.
4: Pensa anche Pinocchi che sono, mi viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff. Ha comprato oggi.
0: Oblijenovic.
5: E ha preso anche Colomania dalla società in Italia che ha speso più soldi ad oggi.
3: Sicuramente in silenzio è riuscito a arrivare.
4: Perché le trattative si fanno in silenzio,
3: sì, certo,
4: sicuramente.
3: Certo.
4: È che alla Samp c'è un po' troppo silenzio.
1: Ma questo mi sa che gliel'ha consigliato
4: un po' troppo lento.
5: Tornando al Genoa, giocatori già pronti in ritiro. De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronte via, arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pučuka, che è il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni, l'hai preso dalla Juventus Next Gen, un buon profilo, chiaro che deve crescere.
0: Che ieri ha giocato dove?
5: Ha giocato a sinistra nel primo tempo, non bene, però già
0: nei tre di difesa,
5: però
0: c'è Marcandaglio, Toa e Pučuka.
5: Però tu quel ruolo è già due giocatori, è già definito quel ruolo.
3: Vabbè,
5: manca soltanto.
3: Comunque poi è un giocatore giovane, è un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi al 3 di agosto puoi anche pensare di provare. Quindi
0: queste sono prove che secondo me sono
3: vanno
0: legittime.
3: Fatte, certo,
0: sono
3: perché comunque
0: sono legittime, perché
3: certo,
0: tu provi due giocatori, provi uno Toa che l'anno scorso ha avuto poche possibilità,
3: sì,
0: ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
3: provi
0: dici lo posso mettere lì, lo posso adattare lì, secondo me
3: nel
0: questo
3: momento delle
0: è molto importante
3: in un campionato lungo, squalifico, cose, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante.

0: tanto, se non lo provi.
1: E soprattutto Elio, continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
2: ma allora Malinowski, che non viene confermato oggi, va bene, due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
1: L'assenza di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6 gol,
2: però è stato sostituito bene, perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
1: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Malinowski che è polivalente.
3: Però vuol dire nel calcio polivalente.
1: Tu lo spiego.
3: Cosa voglio dire?
1: Te lo spiego. Make 3 tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
2: È buono, non c'è polivalente, monovalente.
1: Ma che cosa vuol dire? Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti: mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
2: Quindi non è polivalente, è buono.
1: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più. Malinowski invece aveva solo il ruolo.
4: Faccio l'esempio: Marco Rossi
2: era buono, giocava difensore, attaccante, ma era buono. Io non ho mai visto De Paoli, faccio una contrapposizione. Se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque.
4: Polivalente a Pescara, che ha fatto un gol. Si è salvato.
2: Non c'è polivalente, cioè o buono, o sei buono o non sei buono. Finisco. Make 3 è un gran bel giocatore.
1: Conta anche perché gioca
0: e De Paoli.
2: De Paoli ha fatto pena. La Samp ha fatto pena, ragazzi. È solo
5: 8
2: anni che lo vediamo.
1: Che
5: cosa significa
1: questa? Ma le partite del Genoa, vedete la stampa che gli fa pena, guarda che le partite del Genoa.
0: Ma tu pensa se Branco, seguisse, se il direttore sportivo della Sampdoria seguisse queste trasmissioni, avrebbe tutta la strada spianata,
2: perché è talmente facile.
0: È talmente semplice.
2: Io penso che ieri Branco, se abbia visto la partita,
0: avrà detto:
2: caspita, ce n'ho di lavoro da fare. Ma ce n'ho tanto lavoro da fare. Perché quelli che magari mi hanno raccontato, ma ora quello lì è bravo, magari quello lì è bravo.
0: Guardalo, va.
2: Una volta che lo vedi con i tuoi occhi.
0: In questo periodo tutti i procuratori,
2: tutti forti, tutti fenomenali.
0: Che l'anno scorso non ha fatto bene.
2: Bravo, perché se tu guardi lo storico dici Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro, dici caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal, dico, non l'ho mai visto,
0: curiosità di vedere,
2: caspita, una volta che li vedo dico, ma che cosa mi avete raccontato? Però ragazzi, ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
1: Dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle zavorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
5: Questo è il problema.
1: Tu mi dici dobbiamo sul team organico, ma chi li prende questi giocatori?
5: Mi dipende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
0: Sicuramente.
5: La colpa
0: cioè,
5: è.
0: Vai, guarda la Fiorentina, guarda cosa sta facendo.
5: Cosa sta facendo
0: Paratici? Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere
1: del portafoglio.
0: Lui vuole Filippone.
5: Certo.
0: Però il problema. Sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
5: Però ha cambiato tutto e sulla carta devi dire ferma un attimo.
0: Non gli puoi dire niente
5: ragazzi, perché prende a tappe 40 milioni di euro e va lì cosa succede?
1: Anche l'anno scorso la carta era forte.
0: Tornando a prima, è l'unica società che ha fatto il mercato pesantemente.
5: Quindi non si pretende. Ragazzi, non si pretende questo qua, lo sappiamo benissimo. Si pretende, continuano a sempre dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
0: Io ad esempio,
5: cosa me ne faccio?
0: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
5: diverso
0: in Olanda, dove le cifre sono totalmente diverse, quando ha visto il monte ingaggi della Sampdoria, secondo me è svenuto.
6: Sicuro.
0: Tra l'altro

0: non è neanche un bestione.
1: Il Sardone deve pagare un'eccedenza, eh?
2: Sì, adesso
1: deve pagare un'eccedenza.
0: Sì, cioè,
1: ah, 4 milioni. Sì. Il 40% tu devi pagarlo.
0: Ti dico, lui, lui, secondo me, lì starà pensando chi è venuto prima di me, ha fatto i danni, sono convinto. Mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello. Poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
1: Queste sono cose che noi non sappiamo, Elio, però è chiaro che quando arrivi qua,
0: cioè, quando tu
1: hai
0: vieni,
1: una situazione...
0: Continuo, invece, siamo in Serie B, e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro... Cioè, qua si è perso veramente il valore di quello.
3: Infatti, deve anche un titolare, Elio. Non stiamo parlando neanche di un titolare. Perché non è un titolare.
0: È una roba. Il calcio, poi non.
3: Quanti?
0: Domandiamoci perché sta andando male. Questi sono.
1: In modo a me.
2: Come semi di raccoglio.
1: Prendi 1.200.000 a me, devi rendere, devi giocare. Sì. Gli obiettivi.
0: Devi fare la differenza.
1: Ecco, gli obiettivi sono diversi anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
0: Posso perdere, però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vieni che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente...
3: Gumina che è entrato ieri, cioè, sembrava che fosse per caso
4: Bogliasco,
3: che
4: giochi,
3: era atterrato con le riporte.
0: Non è rispettoso.
1: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa avevamo 10.000, 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
4: I tifosi ci sono sempre a prescindere, scatola ci si abbona per la maglia.
1: Quindi questo è un po' il vanto, dai, diciamo la sincera verità.
0: Certo,
1: è un vanto,
0: certo.
1: Un vanto
0: sicuramente,
1: di Genova.
0: Sicuramente trovare due tifoserie così.
1: Ecco, quindi...
4: È il patrimonio. I giocatori vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
1: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo appena rientriamo.

0: Mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quell'altro si chiama George...
1: Ilenicheva, che è quello che a me mi esalta questo giocatore qua, mi esalta davanti.
2: Conosce anche questo.
1: Conosco anche questo.
3: Sa tutto.
1: Mi sa guardo,
3: non su YouTube.
1: Poi mi dici che guardo solo la stampa.
2: Franco, scusami, fatti aiutare. Conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
1: Dove ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo
4: preso.
1: Questo.
2: Hai visto realmente o hai letto?
1: Ho visto delle partite, realmente non ha avuto ancora. No, non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
0: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da un po' di tempo che si parla.
1: Di Ure
0: parla,
1: sì,
0: no?
1: È più di un mese.
0: È più di un mese, ma insomma, probabilmente c'è qualche cosa che...
1: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese.
0: Sì.
1: E invece la punta nigeriana invece è molto più giovane, classe 2006, Ilenicheva. Costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad, lo stesso carabinieri di provenienza di Mitai. Il Genoa sta provando a fare un'operazione magari con un prestito.
2: Scusa Ile, invece che giocare in quel campionato che non si può neanche definire un campionato, dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
3: Speriamo.
2: Ma vieni a giocare a Genova, sarà meglio che giocare in quel campionato, che non sanno neanche se giochi.
3: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato, e se ricordate... Non è stato un gran successo.
1: Ricordiamoci anche il rigore fallito a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
3: Quello che dico io, questi giocatori che arrivano da quei campionati
4: sono meno motivati.
3: Dove vengono strappagati, dove vengono...
2: Vabbè, però ragazzo giovane,
3: Sancho questo. Sì,
2: 2006,
3: sì,
2: anni,
3: ecco, l'unica cosa a suo favore è quello. Però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati...
2: Se tu dici non è già un buon segnale.
3: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
2: di giocare a calcio, cioè,
3: vai solo
2: quando...
3: esclusivamente per il lato economico, per carità, che è importante. Però uno quando sei in giovane età dovresti avere l'ambizione.

0: Giusto, sì, di guadagnare 20 milioni, ma magari alla Juve e guadagnarli a club importanti.
1: Ha giocato pochissimo, mi sembra, da febbraio appena 6 partite, però diciamo sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata. Quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
2: Ma ce l'ha la punta,
1: ce l'ha la punta. Colombo,
2: si chiama Colombo.
1: Però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa in più dell'anno scorso, ti serve una punta
3: dei doppi.
0: Allora, io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
1: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa. Può crescere insieme.
0: No,
1: anche io, perché
0: il fatto che è giovane,
4: il mercato arriverà a un certo punto dove ci sa anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io parlo, faccio un esempio, parlo di Luca, rimarrà a Napoli.
0: Ecco, ad esempio, a me attira più questa cosa.
4: Luca,
0: io quando avevo sentito
1: parlare, con tutto rispetto,
0: io invece, secondo me, un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord specialmente, con la fisicità che ha, quando ti riparte,
4: perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che è una capace.
0: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori, a mio avviso, che possono veramente cambiare.
1: Diverso, però, perché Dobby è più una punta d'area di rigore che aspetta che arrivano le palle. Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
0: Sì, ho capito.
1: Poi magari
4: avere un gigante così.
0: Però un giocatore per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
1: Sai, bisogna vedere anche le sue motivazioni, magari dopo essere andato al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
0: Vabbè, se è così, allora preferisco che stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
1: Ricordiamoci che Lopez ha detto: i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio d'Italia.
0: E questo ringrazio.
1: Questo è importante. È lo specifico. Si chiama Genoa e ha portato il calcio d'Italia.
0: Voi questo ringrazio il direttore. Che
1: vuole contestare anche questo, incredibile. Ma non è quella la squadra, lo sapevo, ma sono cose che sappiamo, capito?
2: Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire Rossoblu, il Grifone, il Lucerchiato.
0: Il Genoa è chi ha dato.
2: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
4: c'è Havel.
2: Mi viene in mente il Camarda del Milan.
1: Ragazzi, abbiamo
2: fare come ha fatto il Como con Nico Paz col Real Madrid. Allora, io vengo da te.
3: Camarda,
2: ti do tot. Lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, potenzialmente
0: dipende cosa vuol fare la società, però la società, sentendo parlare il presidente, dice abbonamenti, punti, parla De Rossi e dice alziamo l'asticella, il direttore sportivo
4: siamo ambiziosi
0: dobbiamo diventare Atalanta, Bologna, quindi capisci bene che il giovane Camarda sicuramente.
2: No, ma io ho fatto un nome a caso.
0: Io mi leggo a te per cercare di la continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa, Colombo magari l'annata lì calacche e diventa.
1: Sono giuste osservazioni le vostre. Il Genoa, il giocatore giovane,
0: ci corregge. Matteo, scusa,
1: si chiama Nureddini, in recupero da un'operazione, brutta operazione, che ricordiamo che sarò di legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddini, che ha già esordito con De Rossi.
2: Anche Venturino.
1: Venturino non è la prima punta, Nureddini è la prima punta.
2: Tu sei tutte le dislocazioni.
1: No, ma è giusto. Perdonami. So che vuoi vedere Camarda.
2: No, perché è polivalente Venturino.
1: Venturino non è esterno.
2: Non è polivalente.
1: Al momento non è polivalente.

0: Valente. Mi fate fermare un attimo che poi apro la pagina della Samp subito, perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
1: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
2: Polivalente.
3: Lagumina.
2: Se ce n'è.
1: Lagumina. Lagumina.

0: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì, quello no.
0: Perché, ragazzi, sembrava perso e non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui a Genova, alla Sampdoria.
1: Certo.
0: Cioè, questo secondo me è un gran colpo, significa aver lavorato bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, anche se fatto...
1: lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche quest'anno.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
3: Certo.
2: Vero. Non lo so, io dico, cioè, io intendo
1: la stessa cosa, se viene Insigne non viene per buttarsi via.
2: No, ho capito, no, ma no, mentre quel giocatore ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco magari ti manca questo, l'anno dopo dici scusate, ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo. Questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza, non è che era un tesserato di una squadretta qualunque.
0: Certo. Infatti, guarda,
2: ha accettato di tornare.
0: Tirato così, dicendo che è un bel colpo, è sicuramente un bel colpo. Certo. Cioè,
1: anche perché
0: è una situazione fatta.
1: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi a quello che mi ha detto Elio. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo di prendere il portiere e la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
2: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fai il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è una società organizzata, poi, ritorna qui secondo me perché comunque gli è piaciuta la città, si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno,
2: quindi, si è trovato bene in tutto anche con la latteria sotto casa,
1: ma lui
2: quindi,
1: può fare
3: questo è un colpo importante. Branco è stato aiutato anche da Viti stesso,
2: ma certo, ma qui
3: perché se tu sei a Nizza e scegli di andare alla
2: SA, è normale che poi un direttore deve essere aiutato anche da quello che è stata l'operazione.
1: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o il centrale, quindi
0: tanto polivalente. Tutti polivalenti.
3: È buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso del primo. È terzino sinistro, destro. Sono stupidaggini. Quello che dice, ma può giocare te? È buono. Puoi metterlo ovunque. Intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti, hai due difensori centrali.
2: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
3: Vabbè, certo, la squadra più antica lo sappiamo.
2: Genoa 1893.
0: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due colpi, con quelli che ha fatto i due colpi, è anche. Io credo molto che quando un giocatore infortunato si ha la forza di ritornare, come grande, ma insomma non è mica.
2: Vabbè, come, scusa, il Genoa la forza sua è nella difesa.
0: Se andiamo a
2: fare un parallelo tra Genoa,
0: poi che giocano a 4,
2: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
0: certo.
2: Hanno preso, ora se magari trovano il portiere giusto, ecco lì che tu inizi a dire la difesa non prendo gol.
0: E ce l'ho.
3: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
0: manca
3: a posto.
0: Conti, ragazzi.
1: Conti,
3: sì,
0: manca
3: sì, ho capito.
0: Conti,
3: ho capito. Però tu al centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, centrocampo, sono tranquillo. C'ho Esposito, Anderson, Albigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu ci avrai Insigne e Begic, se giocano, è un signor attacco. Loris ha toccato un pallone, ha fatto gol. Certo. Poi magari non fa gol, però sulla carta sono
2: oggi,
3: è il centrocampo che mi preoccupa, è lento.

0: è compassato, non ci sono giocatori di...
1: È lento, sai,
0: di carisma,
1: di testa, è un centrocampo
0: ma
1: che non
0: di
1: ha
0: gambe,
1: idee.
0: Anche
1: sì,
0: di gambe,
1: è la gamba guida la testa. Però è un centrocampo che è lento di idee, quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri, chi ha la palla non sa mai cosa deve fare e quando deve farlo, non si abbassa, anche Esposito stesso.
2: Questo lo dà anche al tempo a Sinani di entrare, esatto, nei meccanismi, sì. Perché noi adesso stiamo facendo un'analisi forse anche
1: troppo severa, forse
2: un po' severa, perché sì. Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì. Henderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo, sì. In fatto anche di gara,
1: Però vedi anche ieri Abilgard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore, e lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore
3: dietro.
1: È quello che dico.
0: Sinani si vede che è bravo tecnicamente, non può giocare dai cartelli pubblicitari,
1: no, assolutamente.
0: Non ha la gamba per giocare da
1: esterno,
0: deve stare vicino alla punta, devono giocare vicino, ecco. Mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e cioè, abbiamo visto dopo 10 minuti
2: magari, ha avuto
1: no, lui nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo,
2: sono prove queste qua. Certo che invece c'è questo che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico, certo. E invece purtroppo a mio parere l'infortunio di Insigne è una tegola.
1: Però
2: è
1: io,
2: una tegola, perché
1: molta,
2: ragazzi,
1: gente si domanda giustamente,
2: è
1: lui è arrivato a Pescara,
2: ragazzi, è un vero, certo. Cioè, questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo,
4: attenzione,
2: ha voglia di
4: che
2: fare.
4: Si è fatto male facendo il differenziato,
1: ecco, è quello che dico io, che, l'anno scorso lui si è presentato a Pescara
2: benissimo,
1: ha giocato 10 partite pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
2: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni magari sono degli infortuni,
1: però magari
2: che ti porti dietro un po', dai,
0: però
2: su.
0: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quelle ufficiali, te ti mancano Beghi e Insigne.
4: Che sono due giocatori che dovevano farti fare la differenza,
0: ti cambiano
4: anche 20 minuti, Insigne
0: e Begic,
4: avercelo in casa che tu gli ultimi 20 minuti
2: cambiano,
4: lo fai entrare,
0: velocità, saltano l'uomo,
4: la punizione, il calcio d'angolo,
0: bravo,
4: l'uno contro uno, cioè gli ultimi 10 minuti
0: che devi cambiare la partita,
4: onestamente
2: la punizione.
1: Quanti ammoniti crea uno come Insigne come salta l'uomo?
4: Certo.
2: Ma perché lo stesso Begic, questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa degli acquisti, questa è solamente sfortuna.
4: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi, questo ha fatto 10 partite a Pescara,
2: è cambiata,
4: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi, poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
1: nella
4: squadra,
1: loro dimensione.
4: Nella loro dimensione, però quando stava bene ed era in campo...
5: L'esperienza ce l'ha da prendere mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà.
4: Certo che sì.
0: No, io la preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze. Cioè, mi viene a dire, abbiamo quasi troppe poche certezze.
4: Io.
0: Cioè, se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi due mesi prima di giocare e che quello là è il terzino sinistro, non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico, caspita, siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Certo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Non è calcio di agosto, ma sai, tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
5: C'è solo una parola: programmazione. Che il GN, essendosi salvato in anticipo, ha programmato in largo anticipo. È la verità.
0: È 3 anni che
5: è la verità.
0: Se avete preso un allenatore super, poi la chiama programmazione.
5: È la programmazione.
0: Certo, lo so anch'io che si chiama programmazione.
5: Non hai perso un mese.
0: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore, giocatore.
4: Ora tu mi stai invitando, no? Io stavo pensando adesso. Ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria.

0: Foti,
1: mamma mia.
0: Ah, Mourinho, avete visto dove è andato
2: Foti?
0: Ora io dico per
1: Patentino,
0: sì, ma per far capire, voglio dire, abbiamo parlato, cioè questo è un miracolato, certo, che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi, cioè ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in eccellenza ad Acireale, vuol dire che molto probabilmente forse...
3: Perché, scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No,
0: sì,
3: ti faccio tutto l'elenco,
0: sì, però
3: ti faccio tutti,
0: però quantomeno
1: Pirlo dove è andato?
3: No, hai capito, ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato...
0: Sì, però questa di Foti, è veramente una roba esagerata.
3: Donati, semplici, sottile che l'hanno già spedito da Modena,
0: sì,
3: perché Patron gli ha dato due calci.
0: Comunque non andate all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti.
3: Sì,
0: si è sentito dire che bel colpo, c'ha la maglietta addosso, è un sampdoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan, che era la Sampdoria, come si chiama? L'altro
3: Gianpaolo. Il maestro.
0: Sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
3: Io ti vengo dietro, e lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati, e Gregucci, e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante. Prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Benino, malissimo, catastrofico. E comunque anche quest'anno io spero che vada benissimo.
0: Però quello che
3: hai preso un altro debuttante.
0: Ma quello che volevo dire io, però vedi, Corradi glielo facciamo pesare, no? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare, povero Attilio.
4: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto di essere un debuttante, ha risposto anche molto bene.
0: Mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... cioè Donati è stato criticato, questo ragazzo qua Corradi,
3: ma anche Lombardo è stato criticato, io ricordo la prima sconfitta a Carrara, Lombardo era quasi stato segato,
0: e invece che Lombardo ha fatto cose importanti,
3: eppure ci ha portato la salvezza, è vero, hai ragione,
0: e invece tutte le volte invece l'unico che non so per che motivo è Foti, ha avuto solo parole di elogio.
4: Quante domande che ci facciamo, quante risposte che chiediamo, e chiediamo anche a voi a casa. È chiaro che c'è tanto da discutere, perché non è ancora cominciato il campionato, non è cominciata la Coppa Italia, ci sono degli amichevoli e noi siamo qua che discutiamo tantissimo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in regia ci sono Alex e Filippo. Naturalmente, qual è l'appuntamento? È il prossimo appuntamento sportivo, ma voi non dovete mai dimenticare una cosa: continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe buonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, minacciare quella donna.
1: No, certo.
0: Lei spara, è cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni,

0: una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Squignizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Camine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata Marassi a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
2: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia dell'uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
2: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, di eroina?
2: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
2: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio.
2: Viareggio.
1: Come mai e cosa importavi la droga, no?
2: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire.
1: Quanti anni avevi?
2: Avevo 17 anni. In uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andai a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, e questo praticamente dopo qualche tempo mi cacciò via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
2: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
1: Dici perché ti hanno sparato?
2: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
2: Sì. Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
2: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
2: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
2: L'epoca era quello che era, si parla... Del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
2: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Mi feci lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
2: E praticamente andai in questa clinica, in clinica privata da Vella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, penso già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta, si chiamava Basta, e capì che io comunque a questo dovevo farlo incazzare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse: sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi: hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede. Dissi io:
1: l'hai sfidato?
2: Sì. E lì con tutti i sedici ammassa chiamai subito i medici, i infermieri, e si vuole picchiarmi perché non volevo dire come era successo questa tace, e di fatto non ce lo dissi, se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo e uscì per insufficienza di robe perché non avevo fatto niente e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi: dove ferma il treno, dove fermo anch'io. E mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
2: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una delle situazioni che mi hanno portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
2: Facevo il muratore.
1: Muratore.
2: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quanto l'hai fatto muratore?
2: Poco. L'ho fatto con un pochino perché avevo, ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
2: Era il boom che costruivano. Non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero.
2: Era tutto in nero, tutto. E allora

0: Un giorno andai sul molo, buttai via questa aerolina con la mensola, dissi basta, io ho finito. Perché? Perché mi stancai, mi stancai proprio di...
1: Era faticoso lavorare?
0: Sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa?
0: E questo lo chiamavano come Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Il delinquente?
0: Ma sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non fai le mie storie, non ti avvicinarmi, ti dicevo, qui. Allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah, no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché dissi, io avevo una mini. E nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credimi. E mi arrestarono e praticamente
1: mi hanno tentato omicidi.
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice: Benedetto ragazzo, ma perché l'ha sparata? Sì, perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, io avrei ammazzato tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma, mi andò a casa dopo qualche mese. E poi...
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale?
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre,
0: sì,
1: fra... appunto Napoli, Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti quasi 20 anni, forse anche di più, a Marassi?
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario, cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era Mazzè, che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Mazzè, lo ricordi?
0: Matteo.
1: Manes, Mazzè o Manes?
0: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente, che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... La paura che fai il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: La libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai Filancieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto la passata.
1: 8 mesi in carcere a 14 anni?
0: Sì.
1: E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una persona antisveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna dell'educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Parla tanto di violenze in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello, per festeggiare questo momento.
1: Quanti giorni fa? Pochi?
0: 2 giorni fa.
1: Come stai?
0: 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato bello.
1: Quanti figli hai tu?
0: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici... Ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e gli ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita,

0: che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: Ho conosciuta, pensate, io, suo padre è un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo, mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando mi ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
1: Tu non sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti, in contesti che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne, dai. No, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
0: Non è vero, Kerry, non è vero, perché la cocaina...
1: Cocaina anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, è la droga dei ricchi. Difatti a dirigere da me, chi la vendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la davo a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto tante cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ti ho capito, ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Ciò cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non era proprio... Non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli, e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Con non lo so, perché non ho potuto avere né più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato a tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quelle che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. L'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: Là? Sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di

0: me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, ne hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei e gli avrebbe abbonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli io 1.800.000, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, okay? Poi tornai a casa sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, venuto qualcuno dicendo va bene, e stavai tra mille, non mi doveva più niente, gliel'ho dati i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei,
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome.
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose e lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Insomma, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per lavoro.
0: Infatti, dopo persi e quell'altro magistrato che indagarono Tortora sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la fiera.
1: Hai mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita,
0: sì,
1: di cattivo?
0: Sì.
1: E cosa hai fatto?
0: Ma non ti dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia, e quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non voglio sapere niente, vai, comprati a mangiare alla tua famiglia, e quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottieni la semilibertà e mi portarono a Lucca da Parma in Guadalupe.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro ha l'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrittura.

0: Il Veneto è un gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo e il popolo, nada, niente.
2: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
3: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza. Il terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
2: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
4: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
3: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri e ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvì,

0: Anisio ha ricevuto un po' coi senterra contadini brasiliani e coi campesini messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni?

0: primavera.
1: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrebbe che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei chiedere, io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, se coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza, questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
1: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Buonasera qui.
1: Buonasera lì. Allora, ci racconta un po' la sua storia e come è arrivato a cantare su una nave in Antartide?
0: Sì, tutto è cominciato a Voltri, in un concorso di canto che si chiama Mare di Stelle, dove ho conosciuto una persona che mi ha dato un contatto di questa agenzia francese che lavora con questa compagnia di navi, appunto anche questa compagnia è una compagnia francese, Ponant, e mi sono trovato a lavorare in un magazzino a Genova Molassana, a Molassana, e mi sono trovato qui in Antartide improvvisamente, facendo incontri meravigliosi e vedendo posti incredibili. Adesso non c'è molto ghiaccio dietro di noi, c'è solo mare.
1: Ma allora, tra poco vedremo anche delle foto e delle immagini che lei ci ha mandato, perché sicuramente è un ambiente, quello che lei vede intorno a lei, unico, insomma, che solo pochi privilegiati anche possono vedere.
0: Sì, assolutamente. Queste immagini sono state fatte dal videomaker di bordo, Sasha, e ha fatto un lavoro meraviglioso. Praticamente questa nave è l'unica nave al mondo capace di arrivare al polo nord geografico, magnetico e dell'inaccessibilità, e al polo sud in certe zone siamo gli unici ad arrivare, appunto.
1: Quindi l'unica queste nave che arriva al polo nord e una delle pochissime al polo sud.
0: Sì, in certe zone è l'unica, perché poi in certe zone siamo solo noi al polo sud.
1: Senta, qual è l'emozione di vedere anche questi iceberg, questi ghiacci, questo bianco intorno, o anche pinguini come quelli che stiamo vedendo, quelle cose che si possono solo vedere nei documentari?
0: È impressionante anche perché poi sono animali che non vedono la vita umana, quindi sono molto curiosi, si avvicinano pure, amano molto il contatto. Poi per motivi di legge abbiamo delle disposizioni di legge che ci permettono di stare a una distanza dai 5 ai 10 metri massimo da questi animali, quindi dobbiamo fare molta attenzione anche a questo, perché poi loro si avvicinano parecchio. E anche le balene, anche quando siamo nei piccoli gommoni, le balene si avvicinano a pochi metri da noi.
1: Ma veramente?
0: È fenomenale, sì.
1: E la prima volta che lei ha visto un pinguino, una balena, se la ricorda? Cioè, qual è stata l'emozione?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: non so, forse è più paura che emozione la prima volta.
0: Vedere uscire dall'acqua e sentire il respiro. Imponente, non lo so, è una cosa meravigliosa. Ah, questi sono gli orsi al Polo Nord invece, perché al Polo Sud gli orsi non ci sono, però al Polo Nord abbiamo visto queste scene molto uniche, anche perché vedere una mamma che allatta i propri piccoli non è molto facile, ed è stata una bellissima emozione, perché si vede che una mamma è sempre una mamma.
1: Sono veramente delle immagini meravigliose.
0: A rivedere l'immagine.
1: Immagine meravigliosa. Senta, lei è a bordo di questa nave perché lei è un cantante, tra l'altro, insomma, siamo nella settimana di Sanremo e so che il Festival di Sanremo per la sua famiglia ha anche un significato particolare.
0: Sì, assolutamente. Mio papà è stato al Festival di Sanremo nel 90, quando sono nato io proprio, mi ha visto nascere ed è partito per vedere, per partecipare al Festival di Sanremo. Io sono nato il 19 febbraio del 98 e lui a quell'epoca andò da quelle parti, appunto, a fare il festival.
1: E senta, lei che cosa canta a bordo di questa nave? Anche perché, insomma, sono passeggeri che vengono veramente da tutte le parti del mondo, no? Apprezzano, sono più canzoni internazionali, riesce a cantare anche in italiano.
0: Sì, l'Italia la porto sempre nel mondo, anzi ho avuto il privilegio di essere il primo cantante al mondo ad aver cantato in certe zone del Polo Nord, dove nessuno era mai stato, con questa nave durante la prima spedizione transartica dalle isole Svalbard in Norvegia fino a Nomi in Alaska. Abbiamo fatto questa traversata e lì ho portato una canzone italiana, Caruso, di Lucio Dalla. E poi mi piace moltissimo, io a bordo faccio due tributi in particolare, mi piacciono molto le grandi voci come Celine Dion, Whitney Houston, Giorgia mi piace tantissimo, e cerco di renderle omaggio a queste grandi cantanti.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, all'estero, oggi andiamo dove non eravamo proprio mai stati. Andiamo in Antartide a salutare Nicolò Agnello. Buongiorno.
1: Buongiorno.

0: avanti ogni volta che posso.
1: Senta, so che lei ha incontrato anche personalità importanti, anche teste coronate.
0: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo esattamente 2 anni e mezzo fa a bordo abbiamo avuto la famiglia reale di Monaco, la principessa Charlène. E è stato un incontro meraviglioso e mi ha fatto appunto, come in questo video succede, che si può vedere in questo video, ho avuto il privilegio di cantare una canzone che a bordo è vietata, tra l'altro, perché la canzone del Titanic, My Heart Will Go On, è una canzone vietatissima da cantare per motivi di scaravanzia, però si rischia purtroppo cantando questa canzone, e la principessa mi ha domandato di cantare questo pezzo meraviglioso, che è una delle mie canzoni preferite, ed è stato un momento unico per me.
1: Poi quali altri personaggi hai incontrato?
0: Allora, ci sono stati parecchi scienziati della NASA. Sono il figlio di Neil Armstrong, che è venuto qua. E poi un'astronauta che Julie Payette si chiama, un'astronauta canadese che è stata sulla ISS e ci ha fatto sognare lo spazio. E poi ho avuto il privilegio di cantare per uno dei musicisti dei Genesis, Mike Rutherford. E poi per vari figli di esploratori di queste zone antartiche.
1: Senta, ma qual è il pubblico, diciamo, quali sono i passeggeri di questa nave? È anche un viaggio abbastanza costoso.
0: Sì, molto costoso. Scusi, è partita il telefono, è caduto.
1: No, tranquillo.
0: È un viaggio molto costoso, praticamente il prezzo di uno di questi viaggi è equivalente a un appartamento in Genova Centro, può darsi.
1: Dai, ma veramente? 200...
0: Sì, sì, dai 250.000 euro in su, può essere.
1: No, ma non ho capito bene, scusi. Non ho capito, scusi.
0: È molto, molto cara.
1: Cioè, 250.000 euro?
0: Sì, poi ci sono anche viaggi più economici che partono da 50.000, 20.000, ma in queste zone qua, perché naturalmente essendo l'unica nave che può arrivare in certi posti, la fanno pagare molto bene.
1: E quanto dura la crociera? Non so se si definisca crociera o...
0: Sì, è una crociera / spedizione scientifica. E può durare dalle 2 settimane, e come in questo caso adesso stiamo facendo un viaggio molto particolare, una circumnavigazione dell'Antartide che dura un mese. Abbiamo fatto dall'Argentina a Ushuaia fino all'Antartide, dall'Antartide poi siamo andati a Hobart, che si trova in Australia. Adesso da Hobart siamo tornati in Antartide e andremo verso invece la Città del Capo.
1: Ma come si svolge? Cioè, scusi se sono queste domande un po' curiose, ma non mi era veramente mai successo. La vita a bordo anche, cioè, non, ecco qua la principessa forse, Charlène. Mi sembra. Ecco, questo è quello dei Genesis. Esatto. Dicevo, ma come si svolge la vita a bordo? Cioè, non si scende mai?
0: È una delle navi più complicate della compagnia, perché naturalmente è una delle poche navi che... Siamo fatta in molte zone a terra, qua scendiamo sul ghiaccio direttamente, delle volte la nave si inferma in mezzo al mare ghiacciato e noi scendiamo direttamente, camminiamo sul mare ghiacciato, ecco, queste sono le attività che ci fanno fare, o come anche il bagno nell'acqua ghiacciata, ci si ferma veramente nel mezzo del nulla, è una cosa impressionante.
1: Certo che è un'esperienza di vita incredibile. Lei adesso da quanto è imbarcato?
0: Sono imbarcato da 3 mesi e mezzo adesso e ne ho ancora 45 mesi prima, però 45 giorni prima di tornare a Genova.
1: Però diciamo l'esperienza l'ha già fatta anche negli anni scorsi.
0: Sì, sì, sì, sono 3 anni che sono a bordo, abbiamo fatto appunto il mio primo contratto antartico, poi abbiamo fatto altri 2 contratti artici, quindi facciamo dalla Groenlandia, l'Islanda, il Canada, il Polo Nord, le Svalbard in Norvegia, e poi siamo ritornati adesso in Antartide, dove tra l'altro ultimamente deve essere uscito anche un documentario di Will Smith, che è stato su questa nave poco prima che io arrivassi a bordo.
1: Senta, e questa esperienza, stare a contatto anche con una natura così, non so se viene da dire estrema da una parte, ma anche autentica, come forse non siamo più abituati, che cosa le ha insegnato, che cosa le lascia?

0: Allora, mi dà un po' di speranza perché ci sono ancora questi luoghi incontaminati dove non c'è molto la mano dell'uomo, che purtroppo sta avendo comunque le sue ripercussioni qui, perché anche gli scienziati di bordo vedono un impatto in queste zone minore naturalmente rispetto alle nostre grandi città, però c'è ancora un po' di speranza, cioè, quando si vedono questi paesaggi ancora non varcati quasi dall'uomo, un po' sfiorati, diciamo, ecco.
1: Eh sì, sfiorati, perché insomma sappiamo che anche la ricerca ci dice che anche lì poi, no, come le microplastiche o comunque il cambiamento sta
0: Sì.
1: arrivando, è già arrivato purtroppo. Tanto continuiamo a vedere queste bellissime immagini che ci ha mandato. Senta, proprio perché siamo in tema festivaliero, la sua canzone del cuore qual
0: Di questo festival o in generale?
1: è? No, faccia lei come vuole.
0: Allora, in generale la mia canzone del cuore. Ne ho due, una che è My Heart Will Go On, che è la canzone del Titanic, e l'altra è una canzone di Giorgia, si chiama Oro Nero.
1: Ma senta, ci può cantare qualcosina per salutarci?
0: Assolutamente.
1: Allora
0: In
1: facciamo
0: italiano?
1: così, io la ringrazio e così ci salutiamo, diciamo, con la sua voce in diretta dall'Antartide. Insomma, non mi era mai successo, spero magari, insomma, altri 45 giorni. Poi si imbarcherà nei prossimi mesi?
0: Sarà a novembre dell'anno prossimo di nuovo nell'Artico, in teoria. Sì.
1: Ah. Ma senta, scusi la domanda, ma cosa vuole? Siamo genovesi, si guadagna bene.
0: Abbastanza, sì. Il vitto alloggio pagato, quindi anche quello fa tanto
1: Cioè, non hai
0: e poi sì, si
1: spese, ecco,
0: guadagna
1: non è
0: abbastanza
1: che puoi
0: bene.
1: andare al
0: No, non ho
1: pub
0: spese,
1: con
0: ecco.
1: l'orso o con la
0: Sì,
1: balena,
0: non si può
1: ecco.
0: fare. No, infatti, qua non abbiamo tante spese, quindi si guadagna abbastanza bene.
1: E però credo che anche psicologicamente possa essere un po' forse difficile, o no? È una
0: Sì,
1: sfida anche
0: a
1: quella, dice la
0: volte.
1: nostra regia.
0: Sì, a volte può essere molto, molto difficile perché si vive in dei deserti per mesi. Io faccio dei contratti da 5 a 7 mesi e mezzo e passare in un deserto ghiacciato a volte può essere molto, molto complicato, lontano dalla famiglia, dagli amici. Ci sono
1: Certo.
0: tante rinunce, ma ci sono tante bellissime esperienze da fare.
1: Allora, io la
0: Quindi è una bella
1: ringrazio,
0: bilancia.
1: grazie anche perché insomma ci ha scritto proprio conoscendo la finestra sul mondo, quindi candidandosi, e la ringrazio. E ci salutiamo ascoltando quindi una canzone che ci vuole cantare in diretta dall'Antartide.
0: Molto volentieri. And I will always love you, you. I will always love you.
1: Grazie, grazie a Nicolò Agnello,
0: Grazie.
1: genovese, imbarcato in questo momento in Antartide. A presto e grazie per le bellissime immagini,
0: Grazie a
1: grazie.
0: voi, grazie, è stato un onore, grazie.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
3: Beh, i miei genitori erano

0: contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un laureato, un giovane laureato, ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
1: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
2: la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
1: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
1: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarto, certo, alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo, ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
0: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, il giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
2: giusto?
1: Di banco.
0: Sì, insieme.
1: Compagni
0: di quarta banco. Elementare, per specifichiamo.
1: Dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme. Insomma,
0: direi di sì, perché insieme così abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato,
1: fatto gite scolastiche.
0: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
2: sì, sono
1: punto
2: magari
1: di vista,
2: cambiati.
1: Siamo stati fortunati.
0: Noi siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali erano fortissimi. Mestiere.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari
0: era
2: vissuto diversamente,
0: era
2: portato
0: importante,
2: più in alto.
0: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì, perché ti stracciavano i pezzi, ti
1: cioè la cosa scrivere. La qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
0: scrivile bene
1: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarle a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia, quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
1: io
2: proposito,
1: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi,
1: perché il buco è importante.
2: Spieghiamo che cosa sono,
1: certo,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
2: certo,
1: dopo. Con Umberto Bossi, leader della Lega, no?

0: Nord accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
1: I primi già, in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
1: Eri già vice
0: 27
1: direttore.
0: 27 anni al Secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
2: entriamo
0: certo.
2: Nel vivo della
0: anni.
2: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti. Quasi a metà degli anni 80. Sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
1: E dovevo interpretare, la
0: prima cosa era averli. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo.
0: Grandi fotografi,
1: grandi
0: Paolo
1: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione e si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
1: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere...
0: Soprattutto quando eravamo al giornale.
1: Perché le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio... in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario. Se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
1: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al Secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
0: certo.
1: E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: che faceva
1: il brigatista che era nel banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora

0: al giornale allora e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino voleva dire che era successa qualche
0: cosa, una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni e succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale,
1: la parola gambizzazione,
0: che oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo.
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi,
1: psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola
0: e i lacci emostatici
1: per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
0: mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è.
2: Mario Franco, io direi di andare avanti in un'altra puntata. Abbiamo
1: Siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghi, sai,
2: quando, da raccontare.
1: Quando
2: fai
1: le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi
0: fermano,
1: non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto.
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
1: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
0: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
1: dobbiamo.
0: Perché è fondamentale,
2: dai,
0: è fondamentale poi raccontare.
1: È sicuro.
2: Vi aiuto io.
1: Ci
2: aiuto io.
1: Benissimo.
2: Dai, aiutiamoci a vicenda.
1: Ci porterai
2: quindi,
1: nei social.
2: Esattamente.
1: Bene.
2: Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
0: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
2: Da buon cronista direi che
0: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
2: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
0: Almeno dal mio punto di vista l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. Rischiando anche, certo non pensavamo di rischiare la vita,
1: Ah no? Beh, quando hanno incominciato a sparare i giornalisti. Sì.

0: non abbiamo.
1: Infatti.
2: Però beh, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo giornalista sparato alle gambe è stato il vice direttore del Secolo.
0: All'uscita della tipografia dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti, però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi,
0: scrivevo
1: teatrali,
0: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
2: vivendo nella redazione,
0: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
0: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
0: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
2: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
0: esatto,
2: che erano intorno.
1: Beh, allora sì, vi,
2: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, cioè, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazione da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
0: Sì, però sai, sì, certamente, la città diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori, e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era
0: ma,
1: forse un po' di ingenuità?
0: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì, sai. Poi a un certo punto negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento,
1: certo.
0: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre,
1: ecco,
0: giorni di seguito.
1: Lì
2: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
2: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
2: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
0: sì,
2: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
0: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo, sì, della redazione del giornale. Il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
2: per
0: che
2: niente.
0: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera,
1: certo.
0: Ci scherzavi, perché sennò diventava una,
1: sì,
0: cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano,
1: okay,
2: da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era

0: chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo. Okay. Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
2: nostro compagno di classe,
0: ecco, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io. E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti, per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
2: Io la vivevo invece deviata sulla politica, cioè andando a cercare, per esempio era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era quindi stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei discorsi più emozionanti di quelli che ho sentito.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza De Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quel funerale, così come
2: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel covo di Via Fracchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici. Erano ragazzi del nostro giro.
1: Molti di loro magari li conoscevate
2: anche
1: magari
2: universitario, diciamo la verità.
0: All'università
2: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti,
0: c'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri che erano i professori di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
2: Enrico
0: ancora
2: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
2: studioso di
0: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo, oggi sembra incredibile.
2: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
1: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, proprio in via Cantore,
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
2: Battaglini
0: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire era proprio un'ossessione.
2: Che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
1: a volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
2: quasi sempre
0: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo fake news.
1: Esatto.
0: Vedete che in realtà avete l'età.
1: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
0: Beh, io devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
2: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Certo, che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco.

0: conobilissimo che tu hai fatto, Eugenio Scalfari, perché certo, ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
1: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
2: Al servizio del pubblico, dopo tanti problemi socio-economici, industriali, occupiamoci anche un po' d'arte. È domenica ed è arrivato anche il momento di farlo. Ben trovata Virginia Monteverde, curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, in programma al Galata Museo del Mare. Grazie di essere con noi. Grazie. Parto subito con una domanda trabocchetto.
3: Oh, wow.
2: Tu sai dov'è la Promenade Regina Astrid?
3: Le domande a trabocchetto non valgono.
2: Guarda,
3: perché
2: non pretendevo che lo sapessi. È solo un escamotage. La Promenade Reine Astrid è la prima via che si trova a Mentone una volta passato il confine di Ponte San Ludovico, cioè da Ventimiglia a Mentone. Io, che sono un abitué di quella zona, trovo fantastica la prima casa che si trova dall'altra parte, che è proprio lì, no? È a un metro. Cioè, quindi la casa di là ha come orizzonte Genova o Roma, la casa di qua ha come orizzonte Nizza o Parigi. Parlano due lingue completamente diverse, non si capiscono tra di loro se non hanno imparato la reciproca lingua. C'è proprio una linea, ma quella linea lì è finta, no? È una linea storica, è una linea che abbiamo deciso così di mettere. Non è che tra Voltri e Pra c'è quella stessa linea, eppure, voglio dire, la distanza è la stessa. È il fascino dei confini, e questo fascino voi l'avete messo insieme nell'arte per vedere quali sono le differenze.
3: Sì, dove i confini in realtà non ci sono più, perché attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da più lontano, non proprio dietro casa come con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino.
2: Un altro paese latino. E come dialogano gli artisti e le loro opere? Ed è vero che non ci sono i confini, o invece si vede che il percorso culturale che facciamo intrinsecamente, crescendo con una certa cultura, si vede poi anche nelle opere?
3: Ma chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che, anche i nostri italiani che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende, per fortuna, l'arte libera di espressione e comunque non identificabile.
2: Certo, anzi, poi magari a volte uno potrebbe, analizzando delle opere, dire: ma questa mi sembrerebbe più
3: anche, capita,
2: una cosa che capita, la vedevo più fatta dall'altra. Sono 20 artisti, spiegami il titolo, Arti, Nomadismi, Linguaggi.
3: Sì, allora il titolo nasce grazie alla straordinaria nostra collaboratrice, critico d'arte, Viana Conti, che ama i filosofi francesi, e in questo particolare è citato in questo titolo Gilles Deleuze e il suo nomadismo, il suo andare oltre e nella sua filosofia il nomadismo di Deleuze lui divide, no?

0: agli spazi striati da quelli lisci, dove comunque lo spazio liscio è il mare e noi siamo sul mare, tanto che appunto le latitudini dell'arte sono esposte in questo momento al Galata Museo del Mare di Genova, quindi da verso il mare con verso orizzonti che non hanno una, in realtà, una rinnovata.
1: Era questa anche una domanda che volevo farti, e cioè il Galata solo perché è un bel posto, facilmente raggiungibile e sufficientemente ampio, oppure perché c'è anche questo concetto che il mare non ha confini, no? Sì, li mettiamo i confini, ma sono totalmente finti, più ancora che quelli terrestri.
0: Sì, assolutamente. Questa è la seconda edizione che facciamo al Galata Museo del Mare. Tengo a dire che la mostra è organizzata da Art Commission, che il 6 giugno ha compiuto 15 anni in questa città, e che quindi da 15 anni promuove in maniera, è un'associazione di promozione sociale della cultura, quindi promuove per la città in maniera completamente gratuita eventi d'arte all'interno di spazi anche museali, per molti anni è stata presente a Palazzo Ducale, poi si è spostata adesso al Galata, per cui andando a dare, tra l'altro, in un periodo estivo, perché è sempre stata fatta tra luglio e settembre.
1: È aperta il 3 luglio e finisce
0: il 6 settembre. Quindi è sempre con l'idea di valorizzare sia il luogo che comunque ospita, che ci ospita, ma anche dare un'offerta culturale alla città in un momento in cui la città ha magari meno gente della cittadini, ma anche
1: sono
0: tanti
1: turisti.
0: E in questo periodo di francesi.
1: Diciamolo ai francesi,
0: tanti.
1: Venite a vedere i vostri artisti, visto che li mostriamo,
0: esatto.
1: Noi, e la lingua francese è molto parlata. Peraltro, vabbè, il Galata ha un rapporto speciale anche con il MEI, so che c'è una correlazione. Diciamo anche
0: sì.
1: Al MEI, sotto il selciato c'è la spiaggia dedicata proprio al viaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Questa però è appena finita.
1: È appena finita, peccato.
0: È appena finita, era un'installazione di un nostro artista italiano, performer genovese, attivo dagli anni 70, che è Angelo Pretolani, ed era un nomadismo interiore, nel senso che l'artista ha visto, ha la famiglia in realtà partita per l'Argentina, la famiglia materna, e in questo caso c'è una sorta di dedica attraverso le sue restituzioni di azioni performative. In qualche modo ha voluto ricordare il suo animo nomade, perché comunque gli artisti sono tutto sommato nomadi nel loro vivere e nel loro creare.
1: Molto bene, allora, quindi 10 artisti, 10 italiani, 10 francesi, ci sono anche i nomi, ma insomma non è necessario citarli tutti per non fare lunghi elenchi, però insomma stiamo parlando di 20 artisti che espongono in questa biennale, quindi siamo pronti già per il 2028, siccome mi hai promesso che mi davi qualche idea, allora a questo punto parte il fatto che, prima cosa, andate a vedere quella del 26, a cominciare da me. Cara Virginia, non sapevo di questa mostra fin
0: quando ti ho portato
1: la mia amica Rosangela non mi ha chiamato e mi ha detto: ma lo sai che c'è questa bella mostra? Ah no, non lo so. E poi io, cioè, con la Francia ho una mia personale consuetudine, quindi ho detto andiamo a vederla, quindi non l'ho ancora vista, e quindi stamattina mi sono fatto la bocca, adesso poi
0: molto
1: verrò
0: bene
1: a trovarvi al Galata.
0: 28 Spagna.
1: Spagna. Oh, quindi
0: Spagna.
1: Andiamo dalla parte di là,
0: sì,
1: dell'altro confine.
0: Non nelle grandi città, non a Barcellona, non a Madrid, ma a Cadice.
1: Ma questo, sai che mi piace? Io ricordo che un critico d'arte, diciamo così, che io seguivo in televisione come tanti italiani, Philippe Daverio, diceva sempre che alle biennali poi alla fine puoi essere nato anche nella grande prateria, ma se non vieni da New York, se non hai fatto un passaggio a New York, a Londra, a Parigi, poi non riesci a esprimerti davvero, ma non perché non sia bravo, perché non ti conosce il mercato, no? Quindi mi piacciono le mostre che vanno
0: piace
1: a cercare in giro
0: esatto,
1: le peculiarità delle piccole città. Peraltro noi siamo italiani e sappiamo benissimo che non è che Gubbio vale meno di Milano.
0: Assolutamente. Ma guarda, ti dirò, riusciamo quest'anno a fare, perché la particolarità della Biennale è che poi noi andiamo nell'altra, diciamo, nell'altro paese siamo noi ospiti. Per esempio, adesso ci sarà lo scambio ad ottobre della Biennale di 2 anni fa con la Svizzera e saremo in un piccolo paese sopra Mendrisio, a Milano.
1: Bello, quindi siamo nel Ticino. E invece i francesi vengono dappertutto? Ci sono
0: Sì, vengono da diverse città francesi e italiane, perché comunque alcune di loro lavorano in Italia.
1: Anche in Italia. Sì. Molto bene, allora la mostra è aperta al Galata Museo del Mare, vi invito.

0: e mi invito da solo ad andarla a vedere, è aperta fino al 6 settembre, Arti, Nomadismi, Linguaggi, curata da Virginia Monteverde, con la presentazione critica di Viana Conti, 20 artisti, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E non vediamo l'ora di venire a vedere questa mostra. A tra poco.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Ilaria Patelli, dirigente medico della clinica di endocrinologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IARCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo ricordando i numeri per le vostre domande in diretta, 800-640-771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Dottoressa, parliamo oggi di menopausa e metabolismo, menopausa e anche alimentazione. Come cambia il corpo di una donna, come cambia il suo metabolismo in menopausa?
1: Allora, sicuramente la menopausa, diciamo, è una fase molto importante nella vita della donna, una fase sicuramente fisiologica in cui tutte prima o poi andiamo incontro, però anche una fase importante che impatta molto sullo stile di vita, sulla qualità della vita. Infatti con il calo importante degli estrogeni si hanno tutta una serie di modificazioni ormonali che vanno a impattare appunto su tutta la vita, ma anche appunto sul metabolismo, in particolare con un calo della massa magra, un aumento anche della massa grassa per tutta un rallentamento del metabolismo basale, e che comporta però quindi un importante aumento dei fattori di rischio cardiovascolari, quindi tutte delle questioni, diciamo, da attenzionare e a cui far fronte appunto adeguando il proprio stile di vita in una maniera importante, dato che appunto l'età media della menopausa è sui 51 anni, età in cui la donna è ancora nel fiore della propria vita, nel fiore della propria carriera, quindi sicuramente a cui stare attenti e non da non sottovalutare.
0: Che cosa si può fare anche prima, se c'è qualcosa che si può fare prima per preparare il nostro metabolismo, per preparare il nostro corpo anche con l'alimentazione?
1: Allora, sicuramente arrivare, diciamo, al momento della menopausa o della perimenopausa, che è un, diciamo, arco di tempo che va dai 2 ai 4 anni, che precede, diciamo, l'interruzione del ciclo mestruale, arrivarci con una buona composizione corporea aiuta a prevenire, diciamo, un peggioramento rapido che consegue al blocco di secrezione degli estrogeni. Quindi sicuramente, diciamo, sono tutti quei consigli di stile di vita sano a cui adesso si sta facendo sempre più attenzione, in particolare seguire la dieta mediterranea, diciamo, classica, fare adeguata attività fisica, appunto proprio per arrivarci soprattutto con un buon livello anche di massa magra, che ci aiuterà poi per gli anni a venire.
0: Quindi in qualche modo in menopausa bisogna aiutare il metabolismo a essere, diciamo così, di nuovo attivo, dare un po' un booster, mi sembra di capire, no? E allora come si fa?
1: Allora, sicuramente da questo punto di vista, appunto, un'adeguata attività fisica è un aspetto fondamentale. E poi appunto fare anche più attenzione a quella che è la nostra dieta, quindi c'è un rallentamento del metabolismo basale che comporta di per sé il 70-80% della nostra spesa energetica giornaliera, che si riduce. Questo appunto è fisiologico, un po' per l'età, appunto un po' per tutte le modifiche ormonali che questa fase comporta e porta con sé. E quindi mantenersi il più attivi possibili e poi seguire una dieta anche ricca di proteine, non esagerato ovviamente, ma con dei buoni livelli di proteine, buoni livelli di fibre, permette comunque appunto di non andare incontro ad un peggioramento del nostro profilo cardiovascolare metabolico.
0: Proprio perché spesso si sente dire che in menopausa si ingrassa, che è difficile perdere peso, quali sono quindi i consigli, i cibi che dobbiamo preferire e quelli da cui dobbiamo stare un po' più lontani, diciamo così?
1: Allora, dato che soprattutto appunto nelle donne in menopausa il problema non è neanche tanto l'aumento di peso quanto appunto la modifica della composizione corporea con aumento del grasso, diciamo, a livello viscerale, quindi la famosa circonferenza vita, tutti questi parametri qua che poi il medico andrà a valutare, sicuramente appunto una dieta varia, diciamo equilibrata come termine generale,

cosa significa? Un adeguato introito di proteine, quindi sul, vabbè, si dice dallo 0,8 all'1,2 seconda, grammi di proteine al giorno per chilo per mantenere un'adeguata massa magra. Carboidrati da non condannare, perché ormai insomma ne stiamo sentendo tante, e quindi mantenerli, però preferendo carboidrati a basso indice glicemico, quindi tutti i vari alimenti integrali per prevenire il possibile sviluppo

0: la parte di grassi animali e poi tutti i vari consigli, quindi le proteine però quelle magre, mantenere un adeguato introito anche di proteine vegetali, invece senza appunto esagerare con la carne rossa, ma soprattutto poi i cibi ultraprocessati come i salumi eccetera.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori, ve lo ricordo, su WhatsApp 347-6766-291 oppure il numero verde 800-647-71. Rita scrive, buongiorno, volevo sapere se una dieta chetogenica può servire durante la menopausa, grazie.
0: Allora, la dieta chetogenica ha dimostrato un importante, diciamo, importanti risultati per la perdita di peso e la ricomposizione corporea. La cosa a cui bisogna stare secondo me molto attenti comunque è che sono diete particolari, molto efficaci, ma che vanno impostate da degli specialisti. Quindi non affidarsi a diete impostate da soli o diete seguite magari sui social, però appunto possono essere un ottimo risultato, pur ovviamente sapendo che sono delle diete a breve termine, cioè non possono essere protratte per tanto, ma per poi si possono fare eventualmente più cicli.
1: Volevo sapere che consigli può dare la dottoressa per quanto riguarda il peso. Grazie Silvana. Qui è un po' diverso, l'ha detto prima, è la dottoressa, ma glielo facciamo ripetere.
0: Sì, no, considerando appunto che soprattutto quello che bisogna prevenire è l'aumento del tessuto adiposo in proporzione, quindi appunto ok, magari è vero che bisogna magari in caso di sovrappeso, obesità, portare a una lieve riduzione delle calorie, ma senza esagerare, senza fare delle appunto diete da fame, assolutamente, che non vanno bene, anzi portano ad un ulteriore rallentamento del metabolismo basale. Quindi appunto consigli generali, mantenere un adeguato appunto apporto di proteine per evitare la perdita di tessuto muscolare, che tra la perdita degli estrogeni, il calo comunque di quel livello di androgeni che le donne hanno durante la vita, e poi appunto una perdita di muscolo che si ha anche con l'età, quindi sicuramente la quantità di proteine è importante. Poi come dicevamo prima, tra i carboidrati preferire se possibile quelli integrali, ovviamente frutta e verdura sono i 5 pasti al giorno consigliati, sono da mantenere, e poi appunto mantenere anche dei grassi buoni quali possono essere la frutta secca piuttosto che l'olio d'oliva.
1: Buongiorno, volevo sapere come si fa a capire come stanno i nostri ormoni, grazie Luisa.
0: Allora, diciamo.
1: Sì, perché abbiamo parlato, abbiamo detto, rallentano con la menopausa, però uno come fa a sapere a che punto è?
0: Allora, diciamo che come esami del sangue che si possono fare, ovviamente si possono dosare i livelli di estradiolo e di FSH, che è l'ormone ipofisario che controlla la funzionalità ovarica, che quindi verrà ad aumentare man mano che si ha un progressivo calo dei livelli di estrogeni. Quindi questi, diciamo, sono degli esami che si possono fare, anche se diciamo che dalle ultime linee guida non sono più così obbligatori una volta, diciamo, raggiunto un livello, un'età fisiologica per la menopausa. Ovviamente sono consigliati nei casi invece di sospetta menopausa precoce. Comunque questi sono gli ormoni che si possono valutare, invece è fondamentale dopo la menopausa andare a cominciare a controllare periodicamente quelli che sono tutte le possibili conseguenze, quindi le modifiche del metabolismo, quindi dalla glicemia, l'emoglobina glicata piuttosto che il profilo lipidico, quindi cominciare invece anche a controllare tutto il corollario, diciamo, di esami, di situazioni che possono accompagnarsi alla menopausa.
1: Buongiorno, volevo sapere se è vero che i problemi alla tiroide aumentano durante la menopausa, grazie Paola, 62 anni.
0: Allora, diciamo che tutti i nostri ormoni sono collegati, quindi nel momento in cui si altera uno degli assi ormonali può succedere che anche altri assi, diciamo, si accompagnino a questa modifica, diciamo, che si osserva ad esempio anche in gravidanza, spesso si ha una slatentizzazione magari di problematiche della tiroide in persone predisposte. Quindi potrebbe essere che si abbia una modifica in chi magari già ha una diagnosi di ipotiroidismo, di tiroidite di Hashimoto, magari anche per il fatto che sia appunto quell'aumento di peso che magari si accompagna magari alla necessità di aumentare un

0: pochettino la dose di levotiroxina. Comunque niente allarmismi assolutamente, però potrebbe essere che appunto in condizioni di predisposizione, in persone che hanno già una diagnosi, potrebbero esserci delle ulteriori modifiche che si accompagnano alle alterazioni dei livelli di estrogeni.
1: Buongiorno, 68 anni, sto facendo una dieta con la dietologa, ma per il grasso viscerale che esame bisogna fare? Grazie Rosy.
0: Allora, diciamo che più che altro le metodiche che ci aiutano da questo punto di vista, oltre alla visita clinica con misurazione appunto della circonferenza vita o del rapporto vita-altezza, possono essere importanti l'esecuzione di una bioimpedenziometria piuttosto che una densitometria, anche se questa si usa un po' più in meno centri, insomma. Sono tutte delle metodiche che ci vanno a valutare proprio la composizione del nostro corpo, quindi al di là del BMI, che è il classico rapporto peso-altezza. Quindi metodiche di questo tipo ci possono far vedere appunto anche i miglioramenti che stiamo facendo con la dieta, quindi a prescindere da il calo di peso, proprio la perdita di peso della bilancia, perché l'obiettivo è proprio quello soprattutto di perdere il grasso viscerale, quindi sicuramente delle analisi di questo tipo possono essere importanti.
1: Buongiorno, sono in menopausa da più di 10 anni, continuo ad avere caldane, non dormo più di notte, c'è qualcosa che si può fare? Grazie.
0: Allora, purtroppo è vero che i sintomi vasomotori, quindi le varie caldane, vampate, insomma questo tipo di sintomatologia può continuare anche a lungo, la media è sui 7 anni, succede che ogni tanto si superi anche i 10 effettivamente. In questi casi qua si potrebbe fare una eventuale valutazione se la signora non sta già seguendo una terapia ormonale sostitutiva. Si può fare una valutazione però con un centro assolutamente specializzato. Questo perché solitamente, diciamo, si consiglia di non le indicazioni per avviare la terapia ormonale sostitutiva sono entro i 10 anni dalla menopausa, dopo i 60 anni così via, si può assolutamente fare, ma ovviamente bisogna fare una valutazione di rischio e beneficio con il ginecologo piuttosto che l'endocrinologo di fiducia.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori. Eccoci ancora insieme con la dottoressa Ilaria Patelli, endocrinologa della clinica di endocrinologia proprio del Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di menopausa, di come cambia il metabolismo, anche perché l'attenzione nei confronti della menopausa è molto cambiata in questi ultimi anni. Una volta, ora gliela dico un po' brutalmente, però era la fine dei giochi, no? Game over. E invece poi in questi anni fortunatamente si è capito che le donne sono nel pieno della loro vita quando per molte di loro inizia la menopausa, quindi anche l'attenzione allo stile di vita, a capire quelle sentirsi diverse, anche magari un paio di chili in più, ma avvertire che il proprio corpo è diverso, ha un'attenzione che deve essere portata un po' da tutte le parti, no? Non solo parlarne forse con il ginecologo come una volta si faceva. Le leggo ancora questo messaggio, poi andiamo avanti nella nostra conversazione. Buongiorno, io ho risolto tutti i sintomi devastanti che mi condizionavano la vita con gli ormoni, prendo il Livial e ho tratto benefici. Peccato che non se ne parlerà perché vengono demonizzati. Cosa ne pensa la dottoressa?
0: No, beh, sicuramente la terapia ormonale sostitutiva può avere dei grossi benefici, anzi rispetto al passato è anche molto meno demonizzata, diciamo, se la si guarda con meno paura, chiaramente può avere dei possibili effetti collaterali, è giusto che la paziente ne venga informata, se ne discuta, ma sicuramente come livello di sicurezza per un utilizzo di un periodo limitato di tempo, insomma, per il trattamento dei vari sintomi, in particolare quelli vasomotori, ma con un beneficio anche sul rischio, diciamo, metabolico e cardiovascolare, sicuramente l'indicazione c'è ed è giusto sfruttarla. Ovviamente bisogna fare attenzione a quelle possibili controindicazioni che possono essere presenti basandosi sulla visita e sull'anamnesi della paziente, ma demonizzarli assolutamente no.
1: Buongiorno, se il sistema non è più in equilibrio, come si fa a rimettercelo? Perché dire solo stile di vita è

0: facile, ma poi nella quotidianità è complicato. Grazie Rita. Intanto rispieghiamo perché questo sistema può andare e può esserci questo squilibrio ormonale.
1: Diciamo, lo squilibrio ormonale è fisiologico perché appunto a un certo punto il nostro corpo interrompe il processo di fertilità, quindi si ha un calo importante degli estrogeni, che sono i nostri ormoni principali, insomma, in noi donne. E questo va ad impattare un pochino sul metabolismo, perché fino alla menopausa gli estrogeni ci hanno protette, diciamo, da un punto di vista metabolico e cardiovascolare, e poi con questo calo il fattore di rischio cardiovascolare nelle donne aumenta appunto in maniera importante, come abbiamo detto. Come si fa a rimettere tutto in asse? Sì, è vero, vabbè, lo stile di vita, diciamo, che, ma che quello sembra un po' le cose che diciamo sempre noi medici, però effettivamente è il cardine di tutto, è il cardine anche per la cura del diabete, piuttosto che della pressione alta, cioè sono la base. Poi chiaramente i farmaci ci possono aiutare, come dicevamo, in casi selezionati dallo specialista, eventualmente la terapia sostitutiva con ormoni, quindi o solo estrogeni o estroprogestini, a seconda dei casi, può aiutare sicuramente al trattamento della sintomatologia della menopausa. Poi per la questione obesità e tutto il resto, ma anche ipertensione o diabete, ci poi sono tutte le terapie specifiche, ma che andranno valutate caso per caso. Diciamo che secondo me la questione, anche un pochino come dicevamo prima, è anche un po' accettare, so che è difficile, nel senso posso dire, quello che è però un cambiamento fisiologico e che c'è, che la natura ha programmato così.
0: Buongiorno, volevo sapere se la terapia ormonale può aiutare anche per il calo del desiderio. Grazie.
1: Allora, sì, ha un effetto anche da questo punto di vista.

3 anni è stato colpito mentre si trovava sul passeggino travolto da una moto sulle strisce pedonali. Il bambino è grave ma non in pericolo di vita. Non verrà accorciata di più di 300 metri la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo, la smentita è arrivata a Primo Canale direttamente dal presidente del porto Paroli. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria, è stato infatti deciso di prorogare il bollino rosso a Genova anche per le giornate di domani e di mercoledì. È stato un grande successo il primo volo in mongolfiera per la festa di Santo Stefano d'Aveto voluta dal comune più alto della regione.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì sera. Partiamo dalla cronaca, perché una passeggiata verso il mare si è trasformata in un dramma in Corso Marconi a Sanremo, dove un bimbo di appena 3 anni è stato travolto da uno scooter mentre si trovava nel passeggino, spinto dalla sua babysitter. Il bimbo è grave, non in pericolo di vita. Sentiamo il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sull'asfalto una Vespa Primavera ammaccata, accanto i resti di un passeggino in sottofondo, le urla di una donna. È la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti in Corso Marconi a Sanremo, dove uno scooter ha investito un bambino di 3 anni che si trovava nel passeggino mentre veniva spinto dalla babysitter. Così quella che doveva essere una giornata al mare si è trasformata in un incubo. Il bambino in condizioni gravissime è stato prima stabilizzato dal medico del 118, poi trasportato con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. Ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione, lotta tra la vita e la morte. A Sanremo la polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a 2 ruote avrebbe sorpassato un'auto che si era invece fermata per far attraversare il passeggino.
0: Una donna di 69 anni è stata trovata morta ieri sera a Cogorno, nell'entroterra del Tiguglio della Liguria, in una fascia di terreno non lontana dalla sua abitazione. A far scattare l'allarme è stato il compagno, un uomo di 63 anni, che al suo rientro non l'ha trovata a casa. L'uomo ha provato a contattarla telefonicamente, ma la donna non rispondeva, preoccupato, ha chiamato quindi il 112, sul posto i carabinieri, il soccorso. La donna è stata trovata senza vita in questa fascia. Diversi gli accertamenti per capire, medico-legali, per capire quanto accaduto. È stato comunque escluso da subito l'omicidio, comunque un fatto di sangue, ma è stata disposta l'autopsia. La pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova non sarà accorciata di più di 300 metri come si temeva, un'ipotesi legata alla costruzione della nuova diga della città. La smentita è arrivata proprio a Primo Canale, direttamente dal presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, con una presa di posizione che mette fine alle preoccupazioni che erano emerse nei giorni scorsi. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Desidero rassicurare che l'ipotesi di un accorciamento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo non rientra più nel percorso di elaborazione del nuovo piano regolatore portuale. È la risposta che il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli ha inviato a Primo Canale dopo le perplessità avanzate dall'editore Maurizio Rossi in merito a notizie che prospettavano l'ipotesi per cui, a seguito della costruzione della nuova diga, si sarebbe proposto all'ENAC un accorciamento della pista dello scalo genovese di 315 metri per consentire di far operare in alcune banchine navi da 24.000 TEU che necessitano di gru molto più alte delle attuali, che l'attuale cono aereo non consentirebbe di stallare. Dunque niente di tutto questo. Si trattava di una soluzione, spiega Paroli, presente nelle ipotesi tecniche sviluppate nelle fasi precedenti dell'iter del piano. Dopo il mio insediamento ho ritenuto che tale prospettiva non fosse coerente con il ruolo strategico dell'aeroporto per il sistema infrastrutturale ligure e con le sue prospettive di sviluppo. È il motivo per cui ho disposto che venisse eliminata dal percorso di pianificazione. L'aeroporto di Genova rappresenta un'infrastruttura essenziale per il territorio e dispone di una delle piste più lunghe tra gli scali nazionali della sua categoria. L'obiettivo è valorizzarne le potenzialità, non introdurre elementi che possono limitarne lo sviluppo. Non avrebbe senso, conclude Paroli, perseguire una soluzione che penalizzasse un'infrastruttura che consideriamo strategica per la competitività integrata tra porto e aeroporto per tutto il territorio. Al momento, quindi, ed è una buona notizia, si tratta di un importante impegno personale del presidente di autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, peraltro azionista al 60% di Aeroporto di

0: di Genova SPA.
1: Genova continua a fare i conti con il caldo estremo, con il bollino rosso che viene confermato anche per le giornate di domani e di mercoledì, 40 gradi percepiti, umidità elevata, notti tropicali, e questo è il quadro d'insieme con cui si sta affrontando questa estate 2026. E quindi facciamo il punto della situazione, cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Lucrezia Marini.
2: Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso per Genova almeno fino a mercoledì 5 agosto, il massimo livello di allerta previsto per le ondate di calore. Il caldo infatti non accenna a diminuire. Tra temperature elevate e tassi di umidità sempre più alti, in città la temperatura percepita ha superato più volte i 42 gradi, rendendo particolarmente difficili non solo le ore centrali della giornata, ma anche quelle serali e notturne. In questo quadro c'è però un'eccezione, Sturla, l'unica zona che non presenta un rischio caldo elevato in modo costante, grazie a una migliore ventilazione e a una maggiore ricambio d'aria. Proprio la combinazione tra temperatura elevata e forte umidità e scarsa ventilazione ha portato la Protezione Civile a mantenere il livello massimo di attenzione. Oltre alle giornate torride, preoccupano soprattutto le notti, che non riescono più a offrire un reale sollievo del caldo accumulato durante il giorno. Gli esperti parlano di notti tropicali, quando la temperatura minima tra la sera e la mattina successiva non scende mai sotto i 20 gradi. Negli ultimi anni però si è affermato un fenomeno ancora più estremo, quello delle notti super tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi.
1: Parliamo di Ex Ilva perché il calendario si avvia domani con incontri da parte del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo dell'Ex Ilva di Taranto. Alle 10 vertice con i commissari e sindacati nazionali e locali al Ministero, a seguire l'incontro con i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, a cui parteciperanno anche le principali imprese siderurgiche nazionali. Dopo la sentenza il governo ha annunciato l'intenzione di ridefinire il perimetro del bando di cessione, andando ad escludere l'area caldo, ma il colosso indiano Jindal ha manifestato l'intenzione di proseguire e chiudere la questione. Per questo si stanno cercando soluzioni. Nel frattempo i sindacati si dicono preoccupati, i lavoratori ovviamente anche, e a settembre è prevista una protesta, di nuovo una lotta in piazza, se le cose non cambieranno. E adesso la metropolitana di Genova, i lavori, il prolungamento non mancano i problemi, nulla sembra così scontato. Andrea Popolano.
3: L'ultima tratta inaugurata risale al 2012 con la fermata di Genova Brignole. Sono passati 14 anni dall'ultimo prolungamento della metropolitana. Ad oggi sono poco più di 7 chilometri che collegano Genova Brignole con Certosa. Per quanto riguarda la tratta Brincane-Pari in Val Polcevera, dopo mille inconvenienti, l'anno scorso è arrivata la risoluzione contrattuale per la ditta Manelli. A dicembre sono entrate le nuove imprese racchiuse nel consorzio Zena. Qui i lavori stanno andando avanti ed entro l'estate verrà portato l'impalcato che collegherà la stazione di Brin con la nuova costruzione utile per il prolungamento. La stazione di Corvetto è andata invece per ora nel congelatore. Definanziati i prolungamenti anche da Canepari a Rivarolo, in Val Polcevera il lotto 2 relativo alla stazione di Piazza Martinez. In questo caso però a settembre potrebbero riprendere almeno i lavori sopra via Archimede, con la chiusura di una corsia delle 4 che portano verso Piazza delle Americhe. Qui i rallentamenti sono dovuti alla presenza del deposito ferroviario, con RFI chiamata a sbloccare il trasferimento dell'officina a Savona. Tempi lunghi per la nuova stazione, che poi hanno portato il Ministero a definanziare l'opera.
1: E a proposito invece di Genova e della Liguria, domani ultimi consiglio regionale e comunale, poi si chiude la seduta di questo lungo anno intenso sia in regione che in comune, si tornerà a settembre. Domani il consiglio regionale affronterà due temi spinosi, uno è quello della nuova diga, l'altro è il futuro dell'Ex Ilva. Non sarà presente il presidente della regione Marco Bucci, in vacanza, l'aveva già preannunciato, ma la richiesta del consiglio era partita dalle opposizioni. Mentre invece il consiglio comunale appunto tornerà come sempre alle 14, domani come sempre 14:30 zona rossa, parleremo e vedremo come si chiuderà il consiglio comunale di questo lungo anno. La cronaca, partiamo dalle buone notizie che arrivano dal Gaslini di Genova, perché è riuscita piano piano a uscire dal tunnel, ci vorrà ancora tempo ma le notizie sono molto positive, la bimba di Catanzaro in quella tragedia familiare di qualche mese fa lanciata dalla finestra insieme alla mamma e ai fratellini. Sentiamo.
2: Dopo 2 mesi di cure, un delicatissimo intervento cardiochirurgico e un percorso che ha coinvolto oltre 60 professionisti, tra

0: A Genova e Catanzaro arriva la notizia che tutti aspettavano. La bambina, rimasta gravemente ferita lo scorso aprile dopo una caduta dal balcone a Catanzaro, è fuori pericolo. La piccola, trasferita all'istituto Gaslini in condizioni critiche, non presenta oggi danni neurologici né deficit motori.
1: Certamente il merito di questo è del Gaslini, ma non solo del Gaslini, è il merito di un gruppo di lavoro, di un'equipe che ha visto in primis la pronta stabilizzazione della bambina da parte dei medici dell'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, perché se non c'erano loro a stabilizzarla non si poteva iniziare tutta la procedura di trasferimento.
0: La bambina era arrivata al Gaslini con un quadro clinico gravissimo, una lesione traumatica della aorta toracica e una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Dopo la stabilizzazione effettuata dai sanitari dell'ospedale di Catanzaro, il trasferimento a Genova è avvenuto grazie al volo sanitario dell'Aeronautica Militare, allestito come una terapia intensiva volante con personale specializzato dei due ospedali a garantire la continuità delle cure.
2: Trasporto estremamente a rischio, nel senso che la bambina avrebbe potuto morire in qualsiasi momento, però era l'unica condizione per poterle dare un'opportunità poi di sopravvivenza in condizioni normali, e attualmente è una bimba che ha tutte le prospettive di poter fare una vita normale.
3: Una donna di 60 anni è morta durante una biopsia polmonare al monoblocco di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando. Questa mattina l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso, cosa sia accaduto durante l'esame. Annissa De Filippi.
4: L'aveva accompagnata al monoblocco e sarebbe dovuto tornare a prenderla dopo circa un'ora, ma quando il marito è tornato la donna era morta. Aveva 60 anni e il 22 luglio era entrata in radiologia interventistica per una biopsia polmonare guidata, necessaria per approfondire una sospetta metastasi. Durante l'esame qualcosa è andato storto, si sarebbe verificata un'emorragia. La dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando che avrebbe eseguito materialmente la procedura. La famiglia, assistita dall'avvocata Ilaria Nutini, chiede di sapere cosa sia accaduto in quei minuti e se la morte sia stata una complicanza imprevedibile oppure se ci siano state condotte che avrebbero potuto evitarla. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia. La procura ha nominata come consulente la dottoressa Chen, medico legale di Pavia. La famiglia ha indicato il professor Profumo, mentre per gli indagati è stato nominato il professor Ventura. Gli esiti degli accertamenti, attesi entro 90 giorni, dovranno chiarire le cause della morte e stabilire se l'emorragia e la successiva gestione dell'emergenza siano state affrontate correttamente.
3: Facciamo un passo indietro. 6 anni fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il nuovo ponte San Giorgio dopo il crollo del Morandi del 2018. Primo Canale seguì l'evento con una lunga diretta, con una pillola del nostro archivio storico, dove si possono trovare tutte le fasi della ricostruzione. Rivediamo il momento della sua prima illuminazione sulle note di Nessun Dorma. Vediamo.
5: E ora vogliamo illuminare con il tricolore questo ponte per una serata speciale e simbolica sul cielo della Valpolcevera. Simona, Francesco, a voi il compito.

Conquista il palio, a trionfare un equipaggio con grandi campioni, tra cui Giuseppe Liberatore di 56 anni al suo nono palio vinto e Nicolò Pucci alla sua quinta vittoria. Stiamo parlando ovviamente del palio del Golfo della Spezia, l'edizione.

0: 101 vede anche vittoriose le donne Fossa Massa e Junior del Fezzano. Per entrambi una riconferma, ce l'ha raccontata, l'ha seguita per noi Emanuela Cavallo, vediamo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura del CEP.
2: Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia.
3: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Portovevere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che rimano tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il paio in borgata, una borgata che non mi trova da 50 anni, ha già dato tutto il supporto.
4: Lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente.
5: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore che stanno. Tanti complimenti a loro. Tifo Samassa ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
6: È stata una bellissima gara. Pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente, veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fiato i miei compagni. Mi ha detto che abbia vinto, poi ha finito l'ufficialità.
0: E dal Golfo della Spezia ci spostiamo a Santo Stefano perché la prima festa delle mongolfiere organizzata a Santo Stefano d'Aveto ha registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone hanno raggiunto il comune più alto della Liguria per vivere l'emozione di un volo al tramonto in mongolfiera, molto suggestivo. Noi l'abbiamo raccontato e vissuto con Chiara Orru, vediamo.
7: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
8: Ma vedete, campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
9: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione la mongolfiera.
7: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
10: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
11: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
10: esattamente
11: a fare
10: sì.
11: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Riparte la settimana anche per il calcio, quello non ancora giocato di campionato, ma quello di preparazione, con le ultime in casa Genoa, in casa Sampdoria, con Dario Vassallo e i nostri collegamenti. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera anche ai nostri telespettatori ovviamente. Sì, una nuova settimana di allenamento. Il Genoa si trova ancora in Inghilterra per questa mini tournée che si concluderà domani con una partita a porte chiuse contro il Bournemouth, che è stata una delle rivelazioni della Premier League dell'anno scorso, mentre per quello che riguarda la Sampdoria, se non arrivano, almeno fino a questo momento, buone notizie.

0: sia sul fronte della squadra, dopo la sconfitta contro il Novara, sul fronte anche degli acquisti, buone notizie arrivano su quello degli abbonamenti. Ma andiamo per ordine, parliamo prima di Genoa e per tutte le novità ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, mini tournée agli sgoccioli per il Genoa. L'amichevole a porte chiuse di domani contro il Bournemouth concluderà la 4 giorni in Inghilterra. All'orizzonte un avversario di alto livello per il Grifone che si confronterà con una formazione arrivata sesta nell'ultima Premier League e pronta a esordire in Europa League. Amichevole extra large, verranno giocati 4 tempi da 30 minuti ciascuno, questo su indicazione di De Rossi, per concedere più minuti possibili a tutti i rossoblù, atteso l'esordio di Mario Mitai, ultimo volto nuovo del mercato. A proposito, 2 partenze imminenti: De Benedetti passa in prestito secco al Cesena, mentre Cuenca andrà al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. Sempre in bilico con la posizione di Stolz, ancora qualche giorno e poi verrà presa una decisione definitiva per quanto riguarda il ruolo di vice Bailov. In questa ottica, accostato al Genoa il promettente Max Weiss, portiere del Burnley e della nazionale Under 21 tedesca.
0: Grazie Carlo, e adesso ci colleghiamo invece con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, i nostri telespettatori, il dato di oggi non viene dal campo, viene dal botteghino, perché la Samp ha annunciato quota 15.000 abbonamenti rinnovati quando mancano poche ore alla fine delle prelazioni. Il dato dello scorso anno era stato di poco più di 20.000 tessere sottoscritte, quindi siamo decisamente molto vicini a quello che sarebbe ovviamente di nuovo il traguardo delle 20.000, ma il dato è paradossale, perché se pensiamo a quello che ha vissuto il popolo sampdoriano negli ultimi 4 anni con la retrocessione in Serie B, con dei campionati di Serie B decisamente anonimi o peggio, bene, lo zoccolo duro è sempre lì, il pubblico sampdoriano assolutamente non retrocede, anzi continua a sostenere la squadra che invece ha bisogno decisamente di rinforzi. In questo momento ci sono diverse pedine che mancano sullo scacchiere di Bernardo Corradi, un portiere titolare, c'è la corsa a 2 tra Paleari e Pigliacelli, il sogno Audero sembra decisamente rimandato, manca un esterno sinistro di peso, mancano dei rincalzi o comunque delle pedine fondamentali a centrocampo e in attacco, e dunque non è facile per Americo Branco, direttore sportivo, portare a termine quella che sarà una campagna acquisti non solo di arrivi ma anche tante uscite, perché sappiamo che tanti giocatori non rientrano più nel programma, nel progetto futuro della Samp. Allo stesso tempo, per Bernardo Corradi, lo abbiamo visto contro il Novara, le difficoltà di dover amalgamare una squadra dove i nuovi ancora non si sono inseriti per varie ragioni, Insigne su tutti per lo stop di qualche giorno fa, ma in generale sembra un lavoro molto complicato per direttore sportivo e allenatore. E allora il paradosso, o la parte confortante, è proprio quella di avere 15.000 anime che continuano a sostenere i colori blucerchiati, che non faranno mancare il loro apporto. È un dato che sicuramente potrebbe valere la Serie A, perché l'anno scorso 10 formazioni di Serie A non avevano il numero di abbonati che in questo momento alla Samp, e dunque ai tifosi blucerchiati forse il vero applauso di questa prima parte di stagione 26-27.
0: Grazie Simone, a domani, e per quello che riguarda il calcio stasera è tutto Giorgia.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio.

0: Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
6: Quando si dona,
7: i colori non contano.
5: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro! Son fe-

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un'altra giornata stabile e soleggiata sulla Liguria, salvo per un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mar ligure poco mosso e calde d'afa intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata, come dicevo, aumenterà la variabilità tra pomeriggio e sera e principalmente sui settori interni, locali rinforzi di vento con mar ligure localmente infatti mosso. Sul Savonese, tempo stabile soleggiato e con caldo intenso, specie in città, dove si raggiungeranno infatti anche i 31-32 gradi e il caldo si farà sentire di notte con minime tropicali. Su Genova, situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata con cieli sereni o al più velati. Anche sul Tigullio continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di martedì e con venti deboli e mar ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e clima caldo ed estivo con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla Liguria con venti ancora deboli, mar ligure calmo o poco mosso e punte massime anche fino ai 34-35 gradi con calde d'afa intensi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

3 anni è stato colpito mentre si trovava sul passeggino travolto da una moto sulle strisce pedonali. Il bambino è grave ma non in pericolo di vita. Non verrà accorciata di più di 300 metri la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo, la smentita è arrivata a Primo Canale direttamente dal presidente del porto Paroli. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria, è stato infatti deciso di prorogare il bollino rosso a Genova anche per le giornate di domani e di mercoledì. È stato un grande successo il primo volo in mongolfiera per la festa di Santo Stefano d'Aveto, voluta dal comune più alto della regione. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì sera. Partiamo dalla cronaca perché una passeggiata verso il mare si è trasformata in un dramma in Corso Marconi a Sanremo, dove un bimbo di appena 3 anni è stato travolto da uno scooter mentre si trovava nel passeggino, spinto dalla sua babysitter. Il bimbo è grave, non in pericolo di vita. Sentiamo il servizio.

0: di apertura di Aurora Bottino.
1: Sull'asfalto una Vespa primavera ammaccata, accanto i resti di un passeggino in sottofondo, le urla di una donna. È la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti in corso Marconi a Sanremo, dove uno scooter ha investito un bambino di 3 anni che si trovava nel passeggino mentre veniva spinto dalla babysitter. Così quella che doveva essere una giornata al mare si è trasformata in un incubo. Il bambino in condizioni gravissime è stato prima stabilizzato dal medico del 118, poi trasportato con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. Ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione, lotta tra la vita e la morte. A Sanremo la polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a 2 ruote avrebbe sorpassato un'auto che si era invece fermata per far attraversare il passeggino.
0: Una donna di 69 anni è stata trovata morta ieri sera a Cogorno, nell'entroterra del Tiguglio della Liguria, in una fascia di terreno non lontana dalla sua abitazione. A far scattare l'allarme è stato il compagno, un uomo di 63 anni, che al suo rientro non l'ha trovata a casa. L'uomo ha provato a contattarla telefonicamente, ma la donna non rispondeva, preoccupato, ha chiamato quindi il 112, sul posto i carabinieri, il soccorso. La donna è stata trovata senza vita in questa fascia. Diversi gli accertamenti per capire, medico-legali, per capire quanto accaduto. È stato comunque escluso da subito l'omicidio, comunque un fatto di sangue, ma è stata disposta l'autopsia. La pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova non sarà accorciata di più di 300 metri come si temeva, un'ipotesi legata alla costruzione della nuova diga della città. La smentita è arrivata proprio a Primo Canale, direttamente dal presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, con una presa di posizione che mette fine alle preoccupazioni che erano emerse nei giorni scorsi. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Desidero rassicurare che l'ipotesi di un accorciamento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo non rientra più nel percorso di elaborazione del nuovo piano regolatore portuale. È la risposta che il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli ha inviato a Primo Canale dopo le perplessità avanzate dall'editore Maurizio Rossi in merito a notizie che prospettavano l'ipotesi per cui, a seguito della costruzione della nuova diga, si sarebbe proposto all'ENAC un accorciamento della pista dello scalo genovese di 315 metri per consentire di far operare in alcune banchine navi da 24.000 TEU che necessitano di gru molto più alte delle attuali, che l'attuale cono aereo non consentirebbe di stallare. Dunque niente di tutto questo. Si trattava di una soluzione, spiega Paroli, presente nelle ipotesi tecniche sviluppate nelle fasi precedenti dell'iter del piano. Dopo il mio insediamento ho ritenuto che tale prospettiva non fosse coerente con il ruolo strategico dell'aeroporto per il sistema infrastrutturale ligure e con le sue prospettive di sviluppo. È il motivo per cui ho disposto che venisse eliminata dal percorso di pianificazione. L'aeroporto di Genova rappresenta un'infrastruttura essenziale per il territorio e dispone di una delle piste più lunghe tra gli scali nazionali della sua categoria. L'obiettivo è valorizzarne le potenzialità, non introdurre elementi che possono limitarne lo sviluppo. Non avrebbe senso, conclude Paroli, perseguire una soluzione che penalizzasse un'infrastruttura che consideriamo strategica per la competitività integrata tra porto e aeroporto per tutto il territorio. Al momento, quindi, ed è una buona notizia, si tratta di un importante impegno personale del presidente di autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, peraltro azionista al 60% di Aeroporto di Genova S.p.A.
0: Genova continua a fare i conti con il caldo estremo, con il bollino rosso che viene confermato anche per le giornate di domani e di mercoledì. 40 gradi percepiti, umidità elevata, notti tropicali, e questo è il quadro d'insieme con cui si sta affrontando questa estate 2026. E quindi facciamo il punto della situazione, cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Lucrezia Marini.
3: Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso per Genova almeno fino a mercoledì 5 agosto, il massimo livello di allerta previsto per le ondate di calore. Il caldo infatti non accenna a diminuire. Tra temperature elevate e tassi di umidità sempre più alti, in città la temperatura percepita ha superato più volte i 42 gradi, rendendo particolarmente difficili non solo le ore centrali della giornata, ma anche quelle serali e notturne. In questo quadro c'è però un'eccezione, Sturla, l'unica zona che non presenta un rischio caldo elevato in modo costante, grazie a una migliore ventilazione e a una maggiore ricambio d'aria. Proprio la combinazione tra temperature elevate, forte umidità e scarsa ventilazione ha portato la Protezione Civile a mantenere il livello massimo di attenzione. Oltre alle giornate torride, preoccupano soprattutto le notti, che non riescono più a offrire un reale sollievo del caldo accumulato durante il giorno. Gli esperti parlano di notti tropicali, quando la temperatura minima tra la sera e la mattina successiva non scende mai sotto i 20 gradi. Negli ultimi

0: anni però si è affermato un fenomeno ancora più estremo, quello delle notti super tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi.
1: Parliamo di Ex Ilva perché il calendario si avvia domani con incontri da parte del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area calda dell'Ex Ilva di Taranto. Alle 10 vertice con i commissari e sindacati nazionali e locali al Ministero, a seguire l'incontro con i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica, a cui parteciperanno anche le principali imprese siderurgiche nazionali. Dopo la sentenza il governo ha annunciato l'intenzione di ridefinire il perimetro del bando di cessione andando ad escludere l'area caldo, ma il colosso indiano Jindal ha manifestato l'intenzione di proseguire e chiudere la questione. Per questo si stanno cercando soluzioni, nel frattempo i sindacati si dicono preoccupati, i lavoratori ovviamente anche, e a settembre è prevista una protesta, di nuovo una lotta in piazza se le cose non cambieranno. E adesso la metropolitana di Genova, i lavori, il prolungamento non mancano, i problemi, nulla sembra così scontato. Andrea Popolano.
2: L'ultima tratta inaugurata risale al 2012 con la fermata di Genova Brignole. Sono passati 14 anni dall'ultimo prolungamento della metropolitana. Ad oggi sono poco più di 7 chilometri che collegano Genova Brignole con Certosa. Per quanto riguarda la tratta Brincane-Pari in Val Polcevera, dopo mille inconvenienti, l'anno scorso è arrivata la risoluzione contrattuale per la ditta Manelli. A dicembre sono entrate le nuove imprese racchiuse nel consorzio Zena. Qui i lavori stanno andando avanti ed entro l'estate verrà portato l'impalcato che collegherà la stazione di Brin con la nuova costruzione utile per il prolungamento. La stazione di Corvetto è andata invece per ora nel congelatore. Definanziati i prolungamenti anche da Canepari a Rivarolo in Val Polcevera, il lotto 2 relativo alla stazione di Piazza Martinez. In questo caso però a settembre potrebbero riprendere almeno i lavori sopra via Archimede con la chiusura di una corsia delle 4 che portano verso Piazza delle Americhe. Qui i rallentamenti sono dovuti alla presenza del deposito ferroviario con RFI chiamata a sbloccare il trasferimento dell'officina a Savona, tempi lunghi per la nuova stazione che poi hanno portato il Ministero a definanziare l'opera.
1: E a proposito invece di Genova e della Liguria, domani ultimi consiglio regionale e comunale, poi si chiude la seduta di questo lungo anno intenso sia in regione che in comune, si tornerà a settembre. Domani il consiglio regionale affronterà due temi spinosi, uno è quello della nuova diga, l'altro il futuro dell'ex Ilva. Non sarà presente il presidente della regione Marco Bucci, in vacanza, l'aveva già preannunciato, ma la richiesta del consiglio era partita dalle opposizioni, mentre invece il consiglio comunale appunto tornerà come sempre alle 14, domani come sempre 14:30 zona rossa. Parleremo

0: dal tunnel, ci vorrà ancora tempo, ma le notizie sono molto positive, la bimba di Catanzaro in quella tragedia familiare di qualche mese fa lanciata dalla finestra insieme alla mamma e ai fratellini. Sentiamo.
1: Dopo 2 mesi di cure, un delicatissimo intervento cardiochirurgico e un percorso che ha coinvolto oltre 60 professionisti tra Genova e Catanzaro, arriva la notizia che tutti aspettavano. La bambina, rimasta gravemente ferita lo scorso aprile dopo una caduta dal balcone a Catanzaro, è fuori pericolo. La piccola, trasferita all'istituto Gaslini in condizioni critiche, non presenta oggi danni neurologici né deficit motori.
2: Certamente il merito di questo è del Gaslini, ma non solo del Gaslini, è il merito di un gruppo di lavoro, di un'equipe che ha visto in primis la pronta stabilizzazione della bambina da parte dei medici dell'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, perché se non c'erano loro a stabilizzarla non si poteva iniziare tutta la procedura di trasferimento.
1: La bambina era arrivata al Gaslini con un quadro clinico gravissimo, una lesione traumatica dell'aorta toracica e una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Dopo la stabilizzazione effettuata dai sanitari dell'ospedale di Catanzaro, il trasferimento a Genova è avvenuto grazie al volo sanitario dell'Aeronautica Militare, allestito come una terapia intensiva volante con personale specializzato dei due ospedali a garantire la continuità delle cure.
3: Trasporto estremamente a rischio, nel senso che la bambina avrebbe potuto morire in qualsiasi momento, però era l'unica condizione per poterle dare un'opportunità poi di sopravvivenza in condizioni normali, e attualmente è una bimba che ha tutte le prospettive di poter fare una vita normale.
0: Una donna di 60 anni è morta durante una biopsia polmonare al monoblocco di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando. Questa mattina l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso, cosa sia accaduto durante l'esame. Annessa De Filippi.
4: L'aveva accompagnata al monoblocco e sarebbe dovuto tornare a prenderla dopo circa un'ora, ma quando il marito è tornato la donna era morta. Aveva 60 anni e il 22 luglio era entrata in radiologia interventistica per una biopsia polmonare guidata, necessaria per approfondire una sospetta metastasi. Durante l'esame qualcosa è andato storto, si sarebbe verificata un'emorragia. La dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta e scritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando che avrebbe eseguito materialmente la procedura. La famiglia, assistita dall'avvocata Ilaria Nutini, chiede di sapere cosa sia accaduto in quei minuti e se la morte sia stata una complicanza imprevedibile oppure se ci siano state condotte che avrebbero potuto evitarla. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia. La procura ha nominata come consulente la dottoressa Chen, medico legale di Pavia. La famiglia ha indicato il professor Profumo, mentre per gli indagati è stato nominato il professor Ventura. Gli esiti degli accertamenti, attesi entro 90 giorni, dovranno chiarire le cause della morte, stabilire se l'emorragia e la successiva gestione dell'emergenza siano state affrontate correttamente.
0: Facciamo un passo indietro. 6 anni fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il nuovo ponte San Giorgio dopo il crollo del Morandi del 2018. Primo Canale seguì l'evento con una lunga diretta, con una pillola del nostro archivio storico, dove si possono trovare tutte le fasi della ricostruzione. Rivediamo il momento della sua prima illuminazione sulle note di Nessun Dorma. Vediamo.
5: E ora vogliamo illuminare con il tricolore questo ponte per una serata speciale e simbolica sul cielo della Valpolcevera. Simona, Francesco, a voi il compito.

0: ha già dato tutto il supporto.
1: Lo speravamo, ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni, Porto Venere ha trionfato.

0: L'ha fatto nel modo migliore, veramente.
1: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore, che stanno. Tanti complimenti a loro. Tifo Samas ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.
0: È stata una bellissima gara. Pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente, veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
2: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, tutti 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fiato i miei compagni. Mi ha detto che abbiamo vinto, poi ha finito l'ufficialità.
3: E dal Golfo della Spezia ci spostiamo a Santo Stefano, perché la prima festa delle mongolfiere organizzata a Santo Stefano d'Aveto ha registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone hanno raggiunto il comune più alto della Liguria per vivere l'emozione di un volo al tramonto in mongolfiera, molto suggestivo. Noi l'abbiamo raccontato e vissuto con Chiara Urru, vediamo.
4: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e

0: portanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Dopo la stabilizzazione effettuata dai sanitari dell'ospedale di Catanzaro, il trasferimento a Genova è avvenuto grazie al volo sanitario dell'Aeronautica Militare, allestito come una terapia intensiva volante con personale specializzato dei due ospedali a garantire la continuità delle cure.
1: Trasporto estremamente a rischio, nel senso che la bambina avrebbe potuto morire in qualsiasi momento, però era l'unica condizione per poterle dare un'opportunità poi di sopravvivenza in condizioni normali, e attualmente è una bimba che ha tutte le prospettive di poter fare una vita normale.
2: Una donna di 60 anni è morta durante una biopsia polmonare al monoblocco di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando. Questa mattina l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso, cosa sia accaduto durante l'esame. Annissa De Filippi.
3: L'aveva accompagnata al monoblocco e sarebbe dovuto tornare a prenderla dopo circa un'ora, ma quando il marito è tornato, la donna era morta. Aveva 60 anni e il 22 luglio era entrata in radiologia interventistica per una biopsia polmonare guidata, necessaria per approfondire una sospetta metastasi. Durante l'esame qualcosa è andato storto, si sarebbe verificata un'emorragia. La dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando che avrebbe eseguito materialmente la procedura. La famiglia, assistita dall'avvocata Ilaria Nutini, chiede di sapere cosa sia accaduto in quei minuti e se la morte sia stata una complicanza imprevedibile oppure se ci siano state condotte che avrebbero potuto evitarla. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia. La procura ha nominato come consulente la dottoressa Chen, medico legale di Pavia. La famiglia ha indicato il professor Profumo, mentre per gli indagati è stato nominato il professor Ventura. Gli esiti degli accertamenti, attesi entro 90 giorni, dovranno chiarire le cause della morte e stabilire se l'emorragia e la successiva gestione dell'emergenza siano state affrontate correttamente.
2: Facciamo un passo indietro. 6 anni fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il nuovo ponte San Giorgio dopo il crollo del Morandi del 2018. Primo Canale seguì l'evento con una lunga diretta, con una pillola del nostro archivio storico, dove si possono trovare tutte le fasi della ricostruzione. Rivediamo il momento della sua prima illuminazione sulle note di Nessun Dorma. Vediamo.
4: E ora vogliamo illuminare con il tricolore questo ponte per una serata speciale e simbolica sul cielo della Valpolcevera. Simona, Francesco, a voi il compito.

0: Dopo 49 anni il Porto Venere conquista il Palio, a trionfare un equipaggio con grandi campioni tra cui Giuseppe Liberatore di 56 anni al suo nono Palio vinto e Nicolò Pucci alla sua quinta vittoria. Stiamo parlando ovviamente del Palio del Golfo della Spezia, l'edizione 101 vede anche vittoriose le donne Fossa Massa e Junior del Fezzano. Per entrambi una riconferma, ce l'ha raccontata, l'ha seguita per noi Emanuela Cavallo, vediamo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura del CEP.
2: Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia.
3: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che rimano tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa, ecco la fame in più, lo porti a casa, porti il fai in borgata, in una borgata che non mi ce la faccio.

0: 50 anni ha già dato tutto il supporto.
1: Lo speravamo, ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente.
2: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore che stanno. Tanti complimenti a loro. Tifo Samas ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
3: È stata una bellissima gara. Pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente, veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
4: Ho chiuso gli occhi, devo dire, tutti 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmela già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fiato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto, poi è arrivato l'ufficialità.
5: E dal Golfo della Spezia ci spostiamo a Santo Stefano, perché la prima festa delle mongolfiere organizzata a Santo Stefano d'Aveto ha registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone hanno raggiunto il comune più alto della Liguria per vivere l'emozione di un volo al tramonto in mongolfiera, molto suggestivo. Noi l'abbiamo raccontato e vissuto con Chiara Urru, vediamo.
6: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
7: Ma 20 metri di al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
8: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche che solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione.
6: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
9: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
10: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
9: esattamente
10: a fare,
9: sì.
10: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Riparte la settimana anche per il calcio, quello non ancora giocato di campionato, ma quello di preparazione, con le ultime in casa Genoa, in casa Sampdoria, con Dario Vassallo e i nostri collegamenti. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera anche ai nostri telespettatori ovviamente. Sì, una nuova settimana di allenamento. Il Genoa si trova ancora in Inghilterra per questa mini tournée che si concluderà domani con una partita a porte chiuse contro il Bournemouth, che è stata una delle rivelazioni della Premier League dell'anno scorso, mentre per quello che riguarda la Sampdoria, se non arrivano, almeno fino a questo momento, buone notizie sul fronte della squadra dopo la sconfitta contro il Novara, sul fronte anche degli acquisti, buone notizie arrivano su quello degli abbonamenti. Ma andiamo per ordine, parliamo prima di Genoa e per tutte le novità ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, mini tournée agli sgoccioli per il Genoa. L'amichevole a porte chiuse di domani contro il Bournemouth concluderà la 4 giorni in Inghilterra. All'orizzonte un avversario di alto livello per il Grifone, che si confronterà con una formazione arrivata sesta nell'ultima Premier League e pronta. Amichevole extra large, verranno giocati 4 tempi da 30 minuti ciascuno, questo su indicazione di De Rossi. Per

0: per concedere più minuti possibili a tutti i rossoblù, atteso l'esordio di Mario Mitai, ultimo volto nuovo del mercato. A proposito, due partenze imminenti. De Benedetti passa in prestito secco al Cesena, mentre Cuenca andrà al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. Sempre in bilico la posizione di Stolz, ancora qualche giorno e poi verrà presa una decisione definitiva per quanto riguarda il ruolo di vice Bejlov. In questa ottica, accostato al Genoa il promettente Max Weiss, portiere del Burnley e della nazionale Under 21 tedesca.
1: Grazie Carlo, e adesso ci colleghiamo invece con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, i nostri telespettatori, il dato di oggi non viene dal campo, viene dal botteghino, perché la Samp ha annunciato quota 15.000 abbonamenti rinnovati quando mancano poche ore alla fine delle prelazioni. Il dato dello scorso anno era stato di poco più di 20.000 tessere sottoscritte, quindi siamo decisamente molto vicini a quello che sarebbe ovviamente di nuovo il traguardo delle 20.000, ma il dato è paradossale, perché se pensiamo a quello che ha vissuto il popolo sampdoriano negli ultimi 4 anni, con la retrocessione in Serie B, con dei campionati di Serie B decisamente anonimi o peggio, bene, lo zoccolo duro è sempre lì, il pubblico sampdoriano assolutamente non retrocede, anzi continua a sostenere la squadra che invece ha bisogno decisamente di rinforzi. In questo momento ci sono diverse pedine che mancano sullo scacchiere di Bernardo Corradi, un portiere titolare. C'è la corsa a due tra Paleari e Pigliacelli, il sogno Audero sembra decisamente rimandato, manca un esterno sinistro di peso, mancano dei rincalzi o comunque delle pedine fondamentali a centrocampo e in attacco, e dunque non è facile per Americo Branco, direttore sportivo, portare a termine quella che sarà una campagna acquisti non solo di arrivi ma anche tante uscite, perché sappiamo che tanti giocatori non rientrano più nel programma, nel progetto futuro della Samp. Allo stesso tempo per Bernardo Corradi, lo abbiamo visto contro il Novara, le difficoltà di dover amalgamare una squadra dove i nuovi ancora non si sono inseriti per varie ragioni, Insigne su tutti per lo stop di qualche giorno fa, ma in generale sembra un lavoro molto complicato per direttore sportivo e allenatore. E allora il paradosso, la parte confortante, è proprio quella di avere 15.000 anime che continuano a sostenere i colori blucerchiati, che non faranno mancare il loro apporto. È un dato che sicuramente potrebbe valere la Serie A, perché l'anno scorso 10 formazioni di Serie A non avevano il numero di abbonati che in questo momento ha la Samp, e dunque ai tifosi blucerchiati forse il vero plauso di questa prima parte di stagione 26-27.
1: Grazie Simone, a domani, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto Giorgia.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un'altra giornata stabile e soleggiata sulla Liguria, salvo per un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mar ligure poco mosso e calde d'afa intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata, come dicevo, aumenterà la variabilità tra pomeriggio e sera e principalmente sui settori interni, locali rinforzi di vento con mar ligure localmente infatti mosso. Sul Savonese, tempo stabile soleggiato e con caldo intenso, specie in città, dove si raggiungeranno infatti anche i 31-32 gradi e il caldo si farà sentire di notte con minime tropicali. Su Genova, situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata con cieli sereni o al più velati. Anche sul Tigullio continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di martedì e con venti deboli e mar ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e clima caldo ed estivo con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla Liguria con venti ancora deboli, mar ligure calmo o poco mosso e punte massime anche fino ai 34-35 gradi con calde d'afa intensi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: 3 anni è stato colpito mentre si trovava sul passeggino travolto da una moto sulle strisce pedonali. Il bambino è grave ma non in pericolo di vita. Non verrà accorciata di più di 300 metri la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo, la smentita è arrivata a Primo Canale direttamente dal presidente del porto Paroli. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria, è stato infatti deciso di prorogare il bollino rosso a Genova anche per le giornate di domani e di mercoledì. È stato un grande successo il primo volo in mongolfiera per la festa di Santo Stefano d'Aveto, voluta dal comune più alto della regione. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì sera. Partiamo dalla cronaca perché una passeggiata verso il mare si è trasformata in un dramma in Corso Marconi a Sanremo, dove un bimbo di appena 3 anni è stato travolto da uno scooter mentre si trovava nel passeggino, spinto dalla sua babysitter. Il bimbo è grave, non in pericolo di vita. Sentiamo il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sull'asfalto una Vespa Primavera ammaccata, accanto i resti di un passeggino in sottofondo, le urla di una donna. È la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti in Corso Marconi a Sanremo, dove uno scooter ha investito un bambino di 3 anni che si trovava nel passeggino mentre veniva spinto dalla babysitter. Così quella che doveva essere una giornata al mare si è trasformata in un incubo. Il bambino in condizioni gravissime è stato prima stabilizzato dal medico del 118, poi trasportato con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. Ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione, lotta tra la vita e la morte. A Sanremo

0: La polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote avrebbe sorpassato un'auto che si era invece fermata per far attraversare il passeggino.
1: Una donna di 69 anni è stata trovata morta ieri sera a Cogorno, nell'entroterra del Tiguglio della Liguria, in una fascia di terreno non lontana dalla sua abitazione. A far scattare l'allarme è stato il compagno, un uomo di 63 anni, che al suo rientro non l'ha trovata a casa. L'uomo ha provato a contattarla telefonicamente, ma la donna non rispondeva, preoccupato, ha chiamato quindi il 112, sul posto i carabinieri, il soccorso. La donna è stata trovata senza vita in questa fascia. Diversi gli accertamenti per capire, medico-legali, per capire quanto accaduto. È stato comunque escluso da subito l'omicidio, comunque un fatto di sangue, ma è stata disposta l'autopsia. La pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova non sarà accorciata di più di 300 metri come si temeva. Un'ipotesi legata alla costruzione della nuova diga della città, la smentita è arrivata proprio a Primo Canale direttamente dal presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, con una presa di posizione che mette fine alle preoccupazioni che erano emerse nei giorni scorsi. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Desidero rassicurare che l'ipotesi di un accorciamento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo non rientra più nel percorso di elaborazione del nuovo piano regolatore portuale. È la risposta che il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli ha inviato a Primo Canale dopo le perplessità avanzate dall'editore Maurizio Rossi in merito a notizie che prospettavano l'ipotesi per cui, a seguito della costruzione della nuova diga, si sarebbe proposto all'ENAC un accorciamento della pista dello scalo genovese di 315 metri per consentire di far operare in alcune banchine navi da 24.000 TEU che necessitano di gru molto più alte delle attuali, che l'attuale cono aereo non consentirebbe di stallare. Dunque niente di tutto questo. Si trattava di una soluzione, spiega Paroli, presente nelle ipotesi tecniche sviluppate nelle fasi precedenti dell'iter del piano. Dopo il mio insediamento ho ritenuto che tale prospettiva non fosse coerente con il ruolo strategico dell'aeroporto per il sistema infrastrutturale ligure e con le sue prospettive di sviluppo. È il motivo per cui ho disposto che venisse eliminata dal percorso di pianificazione. L'aeroporto di Genova rappresenta un'infrastruttura essenziale per il territorio e dispone di una delle piste più lunghe tra gli scali nazionali della sua categoria. L'obiettivo è valorizzarne le potenzialità, non introdurre elementi che possono limitarne lo sviluppo. Non avrebbe senso, conclude Paroli, perseguire una soluzione che penalizzasse un'infrastruttura che consideriamo strategica per la competitività integrata tra porto e aeroporto per tutto il territorio. Al momento, quindi, ed è una buona notizia, si tratta di un importante impegno personale del presidente di autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, peraltro azionista al 60% di Aeroporto di Genova S.p.A.
1: Genova continua a fare i conti con il caldo estremo, con il bollino rosso che viene confermato anche per le giornate di domani e di mercoledì, 40 gradi percepiti, umidità elevata, notti tropicali, e questo è il quadro d'insieme con cui si sta affrontando questa estate 2026. E quindi facciamo il punto della situazione, cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Lucrezia Marini.
3: Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso per Genova almeno fino a mercoledì 5 agosto, il massimo livello di allerta previsto per le ondate di calore. Il caldo infatti non accenna a diminuire. Tra temperature elevate e tassi di umidità sempre più alti, in città la temperatura percepita ha superato più volte i 42 gradi, rendendo particolarmente difficili non solo le ore centrali della giornata, ma anche quelle serali e notturne. In questo quadro c'è però un'eccezione, Sturla, l'unica zona che non presenta un rischio caldo elevato in modo costante, grazie a una migliore ventilazione e a una maggiore ricambio d'aria. Proprio la combinazione tra temperature elevate, forte umidità e scarsa ventilazione ha portato la protezione civile a mantenere il livello massimo di attenzione. Oltre alle giornate torride, preoccupano soprattutto le notti, che non riescono più a offrire un reale sollievo del caldo accumulato durante il giorno. Gli esperti parlano di notti tropicali, quando la temperatura minima tra la sera e la mattina successiva non scende mai sotto i 20 gradi. Negli ultimi anni però si è affermato un fenomeno ancora più estremo, quello delle notti super tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi.
1: Parliamo di ex Ilva perché il calendario si avvia domani con incontri da parte del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Alle 10 vertice con i commissari e sindacati nazionali e locali al Ministero, a seguire l'incontro con i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica, a cui parteciperanno anche le principali imprese siderurgiche nazionali. Dopo la sentenza il governo ha annunciato l'intenzione di ridefinire il

0: perimetro del bando di cessione, andando ad escludere l'area caldo, ma il colosso indiano Jindal ha manifestato l'intenzione di proseguire e chiudere la questione. Per questo si stanno cercando soluzioni. Nel frattempo i sindacati si dicono preoccupati, i lavoratori ovviamente anche, e a settembre è prevista una protesta, di nuovo una lotta in piazza, se le cose non cambieranno. E adesso la metropolitana di Genova, i lavori, il prolungamento non mancano, i problemi, nulla sembra così scontato. Andrea Popolano.
1: L'ultima tratta inaugurata risale al 2012 con la fermata di Genova Brignole. Sono passati 14 anni dall'ultimo prolungamento della metropolitana. Ad oggi sono poco più di 7 chilometri che collegano Genova Brignole con Certosa. Per quanto riguarda la tratta Brincane-Pari in Val Polcevera, dopo mille inconvenienti, l'anno scorso è arrivata la risoluzione contrattuale per la ditta Manelli. A dicembre sono entrate le nuove imprese racchiuse nel consorzio Zena. Qui i lavori stanno andando avanti ed entro l'estate verrà portato l'impalcato che collegherà la stazione di Brin con la nuova costruzione utile per il prolungamento. La stazione di Corvetto è andata invece per ora nel congelatore. Definanziati i prolungamenti anche da Canepari a Rivarolo, in Val Polcevera il lotto 2 relativo alla stazione di Piazza Martinez. In questo caso però a settembre potrebbero riprendere almeno i lavori sopra via Archimede, con la chiusura di una corsia delle 4 che portano verso Piazza delle Americhe. Qui i rallentamenti sono dovuti alla presenza del deposito ferroviario, con RFI chiamata a sbloccare il trasferimento dell'officina a Savona. Tempi lunghi per la nuova stazione che poi hanno portato il Ministero a definanziare l'opera.
0: E a proposito invece di Genova e della Liguria, domani ultimi consiglio regionale e comunale, poi si chiude la seduta di questo lungo anno intenso sia in regione che in comune, si tornerà a settembre. Domani il consiglio regionale affronterà due temi spinosi, uno è quello della nuova diga, l'altro il futuro dell'ex Ilva. Non sarà presente il presidente della regione Marco Bucci, in vacanza, l'aveva già preannunciato, ma la richiesta del consiglio era partita dalle opposizioni. Mentre invece il consiglio comunale appunto tornerà come sempre alle 14, domani come sempre 14:30 zona rossa, parleremo e vedremo come si chiuderà il consiglio comunale di questo lungo anno. La cronaca, partiamo dalle buone notizie che arrivano dal Gaslini di Genova, perché è riuscita piano piano a uscire dal tunnel, ci vorrà ancora tempo ma le notizie sono molto positive, la bimba di Catanzaro in quella tragedia familiare di qualche mese fa lanciata dalla finestra insieme alla mamma e ai fratellini. Sentiamo.
2: Dopo due mesi di cure, un delicatissimo intervento cardiochirurgico e un percorso che ha coinvolto oltre 60 professionisti tra Genova e Catanzaro, arriva la notizia che tutti aspettavano. La bambina, rimasta gravemente ferita lo scorso aprile dopo una caduta dal balcone a Catanzaro, è fuori pericolo. La piccola, trasferita all'istituto Gaslini in condizioni critiche, non presenta oggi danni neurologici né deficit motori.
3: Certamente il merito di questo è del Gaslini, ma non solo del Gaslini, è il merito di un gruppo di lavoro, di un'equipe che ha visto in primis la pronta stabilizzazione della bambina da parte dei medici dell'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, perché se non c'erano loro a stabilizzarla non si poteva iniziare tutta la procedura di trasferimento.
2: La bambina era arrivata al Gaslini con un quadro clinico gravissimo, una lesione traumatica dell'aorta toracica e una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Dopo la stabilizzazione effettuata dai sanitari dell'ospedale di Catanzaro, il trasferimento a Genova è avvenuto grazie al volo sanitario dell'Aeronautica Militare, allestito come una terapia intensiva volante con personale specializzato dei due ospedali a garantire la continuità delle cure.
4: Trasporto estremamente a rischio, nel senso che la bambina avrebbe potuto morire in qualsiasi momento, però era l'unica condizione per poterle dare un'opportunità poi di sopravvivenza in condizioni normali, e attualmente è una bimba che ha tutte le prospettive.

0: che soprattutto le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta e scritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando che avrebbe eseguito materialmente la procedura. La famiglia, assistita dall'avvocata Ilaria Nutini, chiede di sapere cosa sia accaduto in quei minuti e se la morte sia stata una complicanza imprevedibile oppure se ci siano state condotte che avrebbero potuto evitarla. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia, la procura ha nominata come consulente la dottoressa Chen, medico legale di Pavia. La famiglia ha indicato il professor Profumo, mentre per gli indagati è stato nominato il professor Ventura. Gli esiti degli accertamenti, attesi entro 90 giorni, dovranno chiarire le cause della morte, stabilire se l'emorragia e la successiva gestione dell'emergenza siano state affrontate correttamente.
1: Facciamo un passo indietro. 6 anni fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il nuovo ponte San Giorgio dopo il crollo del Morandi del 2018. Primo Canale seguì l'evento con una lunga diretta, con una pillola del nostro archivio storico, dove si possono trovare tutte le fasi della ricostruzione. Rivediamo il momento della sua prima illuminazione sulle note di Nessun Dorma. Vediamo.

0: Dopo 49 anni il Porto Venere conquista il palio, a trionfare un equipaggio con grandi campioni tra cui Giuseppe Liberatore di 56 anni al suo nono palio vinto e Nicolò Pucci alla sua quinta vittoria. Stiamo parlando ovviamente del palio del Golfo della Spezia, l'edizione 101 vede anche vittoriose le donne Fossa Massa e Junior del Fezzano. Per entrambi una riconferma, ce l'ha raccontata, l'ha seguita per noi Emanuela Cavallo, vediamo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura del CEP.
2: Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia.
3: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, corriamo tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il paio in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni, ha già dato tutto il supporto.
4: Lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente.
5: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro. Tifo Samassa ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
6: È stata una bellissima gara. Pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente, veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmela già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fiato i miei compagni. Mi ha detto che abbiamo vinto, poi è arrivato l'ufficialità.
0: E dal Golfo della Spezia ci spostiamo a Santo Stefano perché la prima festa delle mongolfiere organizzata a Santo Stefano d'Aveto ha registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone hanno raggiunto il comune più alto della Liguria per vivere l'emozione di un volo al tramonto in mongolfiera, molto suggestivo. Noi l'abbiamo raccontato e vissuto con Chiara Urru, vediamo.
7: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla

0: Festival della Mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
1: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
0: esattamente
1: a fare.
0: Sì.
1: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Riparte la settimana anche per il calcio, quello non ancora giocato di campionato, ma quello di preparazione con le ultime in casa Genoa, in casa Sampdoria, con Dario Vassallo e i nostri collegamenti. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera anche ai nostri telespettatori ovviamente. Sì, una nuova settimana di allenamento, il Genoa si trova ancora in Inghilterra per questa mini tournée che si concluderà domani con una partita a porte chiuse contro il Bournemouth, che è stata una delle rivelazioni della Premier League dell'anno scorso, mentre per quello che riguarda la Sampdoria, se non arrivano, almeno fino a questo momento, buone notizie sul fronte della squadra, dopo la sconfitta contro il Novara, sul fronte anche degli acquisti, buone notizie arrivano su quello degli abbonamenti. Ma andiamo per ordine, parliamo prima di Genoa e per tutte le novità ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, mini tournée agli sgoccioli per il Genoa. L'amichevole a porte chiuse di domani contro il Bournemouth concluderà la 4 giorni in Inghilterra. All'orizzonte un avversario di alto livello per il Grifone, che si confronterà con una formazione arrivata sesta nell'ultima Premier League e pronta a esordire in Europa League. Amichevole extra large, verranno giocati 4 tempi da 30 minuti ciascuno, questo su indicazione di De Rossi, per concedere più minuti possibili a tutti i rossoblù, atteso l'esordio di Mario Mitai, ultimo volto nuovo del mercato. A proposito, 2 partenze imminenti: De Benedetti passa in prestito secco al Cesena, mentre Cuenca andrà al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. Sempre in bilico con la posizione di Stolz, ancora qualche giorno e poi verrà presa una decisione definitiva per quanto riguarda il ruolo di vice Bailov. In questa ottica, accostato al Genoa il promettente Max Weiss, portiere del Burnley e della nazionale Under 21 tedesca.
1: Grazie Carlo, e adesso ci colleghiamo invece con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Buonasera Simone.
3: Buonasera Dario, i nostri telespettatori, il dato di oggi non viene dal campo, viene dal botteghino, perché la Samp ha annunciato quota 15.000 abbonamenti rinnovati quando mancano poche ore alla fine delle prelazioni. Il dato dello scorso anno era stato di poco più di 20.000 tessere sottoscritte, quindi siamo decisamente molto vicini a quello che sarebbe ovviamente di nuovo il traguardo delle 20.000, ma il dato è paradossale, perché se pensiamo a quello che ha vissuto il popolo sampdoriano negli ultimi 4 anni, con la retrocessione in Serie B, con dei campionati di Serie B decisamente anonimi o peggio, bene, lo zoccolo duro è sempre lì, il pubblico sampdoriano assolutamente non retrocede, anzi continua a sostenere la squadra che invece ha bisogno decisamente di rinforzi. In questo momento ci sono diverse pedine che mancano sullo scacchiere di Bernardo Corradi, un portiere titolare. C'è la corsa a 2 tra Paleari e Pigliacelli, il sogno Audero sembra decisamente rimandato, manca un esterno sinistro di peso, mancano dei rincalzi o comunque delle pedine fondamentali a centrocampo e in attacco, e dunque non è facile per Americo Branco, direttore sportivo, portare a termine quella che sarà una campagna acquisti non solo di arrivi ma anche tante uscite, perché sappiamo che tanti giocatori non rientrano più nel programma, nel progetto futuro della Samp. Allo stesso tempo per Bernardo Corradi, lo abbiamo visto contro il Novara, le difficoltà di dover amalgamare una squadra dove i nuovi ancora non si sono inseriti per varie ragioni, Insigne su tutti per lo stop di qualche giorno fa, ma in generale sembra un lavoro molto complicato per direttore sportivo e allenatore. E allora il paradosso, o la parte confortante, è proprio quella di avere 15.000 anime che continuano a sostenere i colori blucerchiati, che non faranno mancare il loro apporto. È un dato che sicuramente potrebbe

0: della Serie A, perché l'anno scorso 10 formazioni di Serie A non avevano il numero di abbonati che in questo momento ha la Samp, e dunque ai tifosi blucerchiati forse il vero plauso di questa prima parte di stagione 26-27.
1: Grazie Simone, a domani, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto, Giorgia.
2: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: mamma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
5: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice, come va Franco? Lui non capisce, ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice, in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo, e il popolo, nada, niente.
6: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
7: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, diremo, come dire, pigrizia mentale, diremo egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco.
6: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.

0: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
1: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' con i Senterra, contadini brasiliani, e con i campesini messicani. Ecco, le sue ferie l'ha già annunciato. Cioè è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri, Andrea.
1: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera?
0: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
1: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato. Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
1: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: A invitarci Berlusconi?
1: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.

sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità, perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere la sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, all'estero, oggi andiamo dove non eravamo proprio mai stati. Andiamo in Antartide a salutare Nicolò Agnello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buonasera qui.
0: Buonasera lì. Allora, ci racconta un po' la sua storia e come è arrivato a cantare su una nave in Antartide?
1: Sì, tutto è cominciato a Voltri, in un concorso di canto che si chiama Mare di Stelle, dove ho conosciuto una persona che mi ha dato un contatto di questa agenzia francese che lavora con questa compagnia di navi, appunto anche questa compagnia è una compagnia francese, Ponant, e mi sono trovato a lavorare in un magazzino a Genova Molassana, a Molassana, e mi sono trovato qui in Antartide improvvisamente, facendo incontri meravigliosi e vedendo posti incredibili. Adesso non c'è molto ghiaccio dietro di noi, c'è solo mare.
0: Ma allora, tra poco vedremo anche delle foto e delle immagini che lei ci ha mandato, perché sicuramente è un ambiente, quello che lei vede intorno a lei, unico, insomma, che solo pochi privilegiati anche possono vedere.
1: Sì, assolutamente. Queste immagini sono state fatte dal videomaker di bordo, Sasha, ha fatto un lavoro meraviglioso. Praticamente questa nave è l'unica nave al mondo capace di arrivare al polo nord geografico, magnetico e dell'inaccessibilità, e al polo sud in certe zone siamo gli unici ad arrivare, appunto.
0: Quindi l'unica queste nave che arriva al polo nord e una delle pochissime al polo sud.
1: Sì, in certe zone è l'unica, perché poi in certe zone siamo solo noi al polo sud.
0: Senta, qual è l'emozione di vedere anche questi iceberg, questi ghiacci, questo bianco intorno, o anche pinguini come quelli che stiamo vedendo, quelle cose che si possono solo vedere nei documentari?
1: È impressionante, anche perché poi sono animali che non vedono la vita umana, quindi sono molto curiosi, si avvicinano pure, amano molto il contatto. Poi per motivi di legge abbiamo delle disposizioni di legge che ci permettono di stare a una distanza dai 5 ai 10 metri massimo da questi animali, quindi dobbiamo fare molta attenzione anche a questo, perché poi loro si avvicinano parecchio. E anche le balene, anche quando siamo nei piccoli gommoni, le balene si avvicinano a pochi metri da noi.

0: Ma
1: ed
0: veramente?
1: è fenomenale, sì.
0: E la prima volta che lei ha visto un pinguino, una balena, se la ricorda? Cioè, qual è stata l'emozione?
1: Sì,
0: Cioè,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: so, forse è più
1: Ho
0: paura che
1: pianto.
0: emozione la prima volta.
1: Vedere uscire dall'acqua e sentire quel respiro imponente, non lo so, è una cosa meravigliosa. Ah, questi sono gli orsi del Polo Nord invece, perché al Polo Sud gli orsi non ci sono, però al Polo Nord abbiamo visto queste scene molto uniche, anche perché vedere una mamma che allatta i propri piccoli non è molto facile, ed è stata una bellissima emozione, perché si vede che una mamma è sempre una mamma.
0: Sono veramente delle
1: Fantastico,
0: immagini
1: io a rivedere
0: meravigliose.
1: l'immagine.
0: Immagini meravigliose. Senta,
1: Sì.
0: lei è a bordo di questa nave perché lei è un cantante. Tra l'altro, insomma, siamo
1: Sì.
0: nella settimana di Sanremo e so che il Festival di Sanremo per la sua famiglia ha anche un significato, particolare.
1: Sì. Sì, assolutamente. Mio papà è stato al Festival di Sanremo nel 90, quando sono nato io, proprio mi ha visto nascere ed è partito per partecipare al Festival di Sanremo. Io sono nato il 19 febbraio del 98 e lui a quell'epoca andò da quelle parti, appunto, a fare il festival.
0: E senta, lei che cosa canta a bordo di questa nave? Anche perché insomma sono passeggeri che vengono veramente da tutte le parti del mondo, no?
1: Sì.
0: Apprezzano, sono più canzoni internazionali, riesce a cantare anche in italiano.
1: Sì, l'Italia la porto sempre nel mondo. Anzi, ho avuto il privilegio di essere il primo cantante al mondo ad aver cantato in certe zone del Polo Nord, dove nessuno era mai stato, con questa nave durante la prima spedizione transartica dalle isole Svalbard in Norvegia fino a Nome in Alaska. Abbiamo fatto questa traversata e lì ho portato una canzone italiana, Caruso, di Lucio Dalla. E poi mi piace moltissimo. Io a bordo faccio due tributi in particolare. Mi piacciono molto le grandi voci come Céline Dion, Whitney Houston, Giorgia. Mi piace tantissimo e cerco di renderle omaggio a queste grandi cantanti ogni volta che posso.
0: Senta, so che lei ha incontrato anche personalità importanti, anche teste
1: Sì,
0: coronate.
1: assolutamente. Abbiamo esattamente 2 anni e mezzo fa a bordo abbiamo avuto la famiglia reale di Monaco, la principessa Charlène, e è stato un incontro meraviglioso e mi ha fatto appunto, come in questo video succede, che si può vedere in questo video, ho avuto il privilegio di cantare una canzone che a bordo è vietata, tra l'altro, perché la canzone del Titanic, My Heart Will Go On, è una canzone vietatissima da cantare per motivi di scaramanzia, però si rischia purtroppo cantando questa canzone e la principessa mi ha domandato di cantare questo pezzo meraviglioso che è una delle mie canzoni preferite ed è stato un momento unico per me.
0: Poi quali altri personaggi hai incontrato?
1: Allora, ci sono stati parecchi scienziati della NASA, il figlio di Neil Armstrong che è venuto qua. E poi un'astronauta che Julie Payette si chiama, un'astronauta canadese che è stata sulla ISS e ci ha fatto sognare lo spazio. E poi ho avuto il privilegio di cantare per uno dei musicisti dei Genesis, Mike Rutherford, e poi per vari figli di esploratori di queste zone antartiche.
0: Senta, ma qual è il pubblico, diciamo, quali sono i passeggeri di questa nave? È anche un viaggio abbastanza
1: Obla.
0: costoso.
1: Sì, molto costoso. Scusi, è partita il telefono, è
0: No,
1: caduto.
0: tranquillo.
1: È un viaggio molto costoso. Verticamente il prezzo di uno di questi viaggi è equivalente a un appartamento in Genova Centro, può darsi. Dai,
0: Ma
1: tre,
0: veramente?
1: 200, sì, dai 250.000 euro in su, può essere.
0: No, ma non ho capito bene, scusi.
1: È
0: Non ho
1: vero,
0: capito,
1: è
0: scusi.
1: molto molto cara. Sì,
0: Cioè, 200-250 mila euro?
1: poi ci sono anche viaggi più economici che partono da 50.000, 20.000, ma in queste zone qua, perché naturalmente essendo l'unica nave che può arrivare in certi posti, la fanno pagare molto bene.
0: E quanto dura diciamo, la crociera? Non so se si definisca crociera o...
1: Sì, è una

0: crociera barra spedizione scientifica. Può durare dalle 2 settimane, e come in questo caso adesso stiamo facendo un viaggio molto particolare, una circumnavigazione dell'Antartide che dura 1 mese. Abbiamo fatto dall'Argentina a Ushuaia fino all'Antartide, dall'Antartide poi siamo andati a Hobart, che si trova in Australia. Adesso da Hobart siamo tornati in Antartide e andremo verso invece la Città del Capo.
1: Ma come si svolge? Cioè, scusi se sono queste domande un po' curiose, ma non mi era veramente mai successo. La vita a bordo anche, cioè, non, ecco qua la principessa forse, Charlene. Mi sembra. Ecco, questo è quello dei Genesis. Esatto. Dicevo, ma come si svolge la vita a bordo? Cioè, non si scende mai?
0: È una delle navi più complicate della compagnia, perché naturalmente è una delle poche navi che non fatta in molte zone a terra. Qua scendiamo sul ghiaccio direttamente, delle volte la nave si inferma in mezzo al mare ghiacciato e noi scendiamo direttamente, camminiamo sul mare ghiacciato. Ecco, queste sono le attività che ci fanno fare, o come anche il bagno nell'acqua ghiacciata. Ci si ferma veramente nel mezzo del nulla. È una cosa impressionante.
1: Certo che è un'esperienza di vita incredibile. Lei adesso da quanto è imbarcato?
0: Sono imbarcato da 3 mesi e mezzo adesso e ne ho ancora 45 mesi prima, farò 45 giorni prima di tornare a Genova.
1: Però diciamo l'esperienza l'ha già fatta anche negli anni scorsi.
0: Sì, sono 3 anni che sono a bordo. Abbiamo fatto appunto il mio primo contratto antartico, poi abbiamo fatto altri 2 contratti artici, quindi facciamo dalla Groenlandia, l'Islanda, il Canada, il Polo Nord, le Svalbard in Norvegia, e poi siamo ritornati adesso in Antartide, dove tra l'altro ultimamente deve essere uscito anche un documentario di Will Smith, che è stato su questa nave poco prima che io arrivassi a bordo.
1: Senta, e questa esperienza, stare a contatto anche con una natura così, non so se viene da dire estrema da una parte, ma anche autentica, come forse non siamo più abituati, che cosa le ha insegnato, che cosa le lascia?
0: Allora, mi dà un po' di speranza, perché ci sono ancora questi luoghi incontaminati dove non c'è molto la mano dell'uomo, che purtroppo sta avendo comunque le sue ripercussioni qui, perché anche gli scienziati di bordo vedono un impatto in queste zone minore naturalmente rispetto alle nostre grandi città, però c'è ancora un po' di speranza. Cioè, quando si vedono questi paesaggi ancora non varcati quasi dall'uomo, un po' sfiorati, diciamo, ecco.
1: Sì, sfiorati, perché insomma sappiamo che anche la ricerca ci dice che anche lì poi, no, come le microplastiche o comunque il cambiamento sta arrivando, sì. È già arrivato purtroppo, tanto continuiamo a vedere queste bellissime immagini che ci ha mandato. Senta, proprio perché siamo in tema festivaliero, la sua canzone del cuore qual è?
0: Di questo festival o in generale?
1: No, faccia lei, come vuole.
0: In generale la mia canzone del cuore, ne ho 2. Una è My Heart Will Go On, che è la canzone del Titanic, e l'altra è una canzone di Giorgia, si chiama Oro Nero.
1: Ma senta, ci può cantare qualcosina per salutarci?
0: Assolutamente.
1: Allora facciamo così, io la ringrazio e così ci salutiamo, diciamo, con la sua voce in diretta dall'Antartide. Insomma, non mi era mai successo, spero magari, insomma, altri 45 giorni, poi si imbarcherà nei prossimi mesi?
0: Sarà a novembre dell'anno prossimo di nuovo nell'Artico, in teoria.
1: Ah, ma senta, scusi la domanda, ma cosa vuole, siamo genovesi, sì. Si guadagna bene?
0: Abbastanza, sì. Naturalmente il vitto alloggio è pagato, quindi anche quello fa tanto.
1: Se non hai spese, ecco, non è che bene. Puoi andare al pub con l'orso o con la balena.
0: Sì, non si può fare. No, infatti, qua non abbiamo tante spese, quindi si guadagna abbastanza bene.
1: E però credo che anche psicologicamente possa essere un po' forse difficile, o no? È una sfida,
0: sì,
1: anche quella, dice la nostra regia.
0: Sì, a volte può essere molto molto difficile, perché si vive in dei deserti per mesi, io faccio dei contratti da 5 a 7 mesi e mezzo, e passare in un deserto ghiacciato a volte può essere molto

0: molto complicato, lontano dalla famiglia, dagli amici. Ci sono tante rinunce, ma ci sono tante bellissime esperienze da fare.
1: Allora, quindi io la ringrazio, grazie anche perché insomma ci ha scritto proprio conoscendo la finestra sul mondo, quindi candidandosi, e la ringrazio. E ci salutiamo ascoltando quindi una canzone che ci vuole cantare in diretta dall'Antartide.
0: Molto volentieri. And I have willow waste.

0: Grazie, grazie a Nicolò Agnello, genovese, imbarcato in questo momento in Antartide. A presto e grazie per le bellissime immagini. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie, è stato un onore. Grazie.

0: Al servizio del pubblico, dopo tanti problemi socio-economici, industriali, occupiamoci anche un po' d'arte. È domenica ed è arrivato anche il momento di farlo. Ben trovata Virginia Monteverde, curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, in programma al Galata Museo del Mare. Grazie di essere buongiorno. Con noi. Grazie. Parto subito con una domanda trabocchetto.
1: Oh, wow.
0: Tu sai dov'è la Promenade Regina Astrid?
1: Allora, le domande a trabocchetto non valgono.
0: Guarda,
1: perché
0: non pretendevo che lo sapessi. È solo un escamotage. La Promenade Reine Astrid è la prima via che si trova a Mentone una volta passato il confine di Ponte San Ludovico, cioè da Ventimiglia a Mentone. Io che sono un abitué di quella zona, trovo fantastica la prima casa che si trova dall'altra parte, che è proprio lì, no? È a un metro. Cioè, quindi la casa di là ha come orizzonte Genova o Roma, la casa di qua ha come orizzonte Nizza o Parigi, parlano due lingue completamente diverse, non si capiscono tra di loro se non hanno imparato la reciproca lingua, c'è proprio una linea, ma quella linea lì è finta, no? È una linea storica, è una linea che abbiamo deciso così di mettere, non è che tra Voltri e Pra c'è quella stessa linea, eppure, voglio dire, la distanza è la stessa, è il fascino dei confini, e questo fascino voi l'avete messo insieme nell'arte per vedere quali sono le differenze.
1: Sì, dove i confini attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da più lontano, non proprio dietro casa come con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino.
0: E come dialogano gli artisti e le loro opere? Ed è vero che non ci sono i confini, o invece si vede che il percorso culturale che facciamo intrinsecamente, crescendo con una certa cultura, si vede poi anche nelle opere?
1: Ma chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre più meno, diciamo, ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che anche i nostri italiani che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende, per fortuna, l'arte libera di espressione e comunque non identificabile.
0: Certo, anzi, poi magari a volte uno potrebbe, analizzando delle opere, dire: ma questa mi sembrerebbe più
1: anche capita
0: una cosa che capita, la vedevo più fatta dall'altro piuttosto,
1: esatto,
0: che da lui, no? Invece
1: questo
0: sono 20 artisti. Spiegami il titolo: Arti, nomadismi, linguaggi.
1: Sì, allora il titolo

0: Nasce grazie alla straordinaria nostra collaboratrice, critico d'arte Viana Conti, che diciamo ama i filosofi francesi, e in questo particolare è citato in questo titolo Gilles Deleuze e il suo nomadismo, il suo andare oltre e diciamo nella sua filosofia il nomadismo di Deleuze è, lui divide, no, gli spazi striati da quelli lisci, dove comunque lo spazio liscio è il mare e noi siamo sul mare, tanto che appunto le latitudini dell'arte sono esposte in questo momento al Galata Museo del Mare di Genova, quindi da verso il mare con verso orizzonti che non hanno una, in
1: ecco,
0: realtà una rinnovita.
1: Era questa anche una domanda che volevo farti, e cioè il Galata solo perché è un bel posto, facilmente raggiungibile e sufficientemente ampio, oppure perché c'è anche questo concetto che il mare non ha confini, no? Sì, li mettiamo i confini, ma sono totalmente finti, più ancora che quelli terrestri.
0: Sì, assolutamente. Questa è la seconda edizione che facciamo al Galata Museo del Mare. Tengo a dire che la mostra è organizzata dal Commission, che il 6 giugno ha compiuto 15 anni in questa città, e che quindi da 15 anni promuove in maniera, è un'associazione di promozione sociale della cultura, quindi promuove per la città in maniera completamente gratuita eventi d'arte all'interno di spazi anche museali, per molti anni è stata presente a Palazzo Ducale, poi si è spostata adesso al Galata, per cui andando a dare, tra l'altro, in un periodo estivo, perché è sempre stata fatta tra luglio e settembre.
1: È aperta il 3 luglio e finisce
0: il 6 settembre. Quindi è sempre con l'idea di valorizzare sia il luogo che comunque ospita, che ci ospita, ma anche dare un'offerta culturale alla città in un momento in cui la città ha magari meno gente della cittadini, ma anche
1: sono
0: tanti turisti. E in questo periodo di francesi.
1: Diciamolo ai francesi,
0: tanti.
1: Venite a vedere i vostri artisti, visto che li mostriamo noi, e la lingua francese è molto parlata. Peraltro, vabbè, il Galata ha un rapporto speciale anche con il MEI, so che c'è una correlazione. Diciamo anche
0: sì.
1: Al MEI, sotto il selciato c'è la spiaggia dedicata proprio al viaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Questa però è appena finita.
1: È appena finita, peccato.
0: È appena finita, era un'installazione di un nostro artista italiano, performer genovese, attivo dagli anni 70, che è Angelo Pretolani, ed era un nomadismo interiore, nel senso che l'artista ha visto, cioè ha la famiglia in realtà partita per l'Argentina, la famiglia materna, e in questo caso c'è una sorta di dedica attraverso le sue restituzioni di azioni performative, in qualche modo ha voluto ricordare il suo animo nomade, perché comunque gli artisti sono tutto sommato nomadi nel loro vivere e nel loro creare.
1: Molto bene, allora, quindi 10 artisti, 10 italiani, 10 francesi, ci sono anche i nomi, ma insomma non è necessario citarli tutti per non fare lunghi elenchi, però insomma stiamo parlando di 20 artisti che espongono in questa biennale, quindi siamo pronti già per il 2028, siccome mi hai promesso che mi davi qualche idea, allora a questo punto parte il fatto che, prima cosa, andate a vedere quella del 26, a cominciare da me. Cara Virginia, non sapevo di questa mostra fin
0: infatti
1: quando
0: ti ho portato
1: la
0: il
1: mia
0: catalogo.
1: Amica Rosangela non mi ha chiamato e mi ha detto: ma lo sai che c'è questa bella mostra? Ah no, non lo so. E poi io, cioè, con la Francia ho una mia personale consuetudine, quindi ho detto andiamo a vederla, quindi non l'ho ancora vista, e quindi stamattina mi sono fatto la bocca, adesso poi
0: molto
1: verrò
0: bene
1: a trovarvi al Galata. 28
0: Spagna.
1: Spagna. Oh, quindi,
0: Spagna.
1: Oh, andiamo dalla parte di là,
0: sì,
1: dell'altro confine.
0: Non nelle grandi città, non a Barcellona, non a Madrid, ma a Cadice.
1: Questo, sai che mi piace? Io ricordo che un critico d'arte, diciamo così, che io seguivo in televisione come tanti italiani, Philippe Daverio, diceva sempre che alle biennali poi alla fine puoi essere nato anche nella grande prateria, ma se non vieni da New York, se non hai fatto un passaggio a New York, a Londra, a Parigi, poi non riesci a esprimerti davvero, ma non perché non sia bravo, perché non ti conosce il mercato, no? Quindi mi piacciono le mostre che vanno a cercare in giro le peculiarità delle piccole città. Peraltro noi siamo italiani e sappiamo benissimo che non è che Gubbio vale meno di Milano.
0: Assolutamente. Ma guarda, ti dirò, riusciamo quest'anno a fare, perché la particolarità della Biennale è che poi noi andiamo

0: siamo nell'altra, diciamo nell'altro paese, siamo noi ospiti. Per esempio, adesso ci sarà lo scambio ad ottobre della biennale di 2 anni fa con la Svizzera e saremo in un piccolo paese sopra Mendrisio, a Melano.
1: Bello, quindi siamo nel Ticino. E invece i francesi vengono dappertutto? Ci sono
0: Sì, vengono da diverse città francesi e italiane, perché comunque alcune di loro lavorano in Italia.
1: Anche in Italia.
0: Sì.
1: Molto bene, allora la mostra è aperta al Galata Museo del Mare, vi invito e mi invito da solo ad andarla a vedere, è aperta fino al 6 settembre, Arti. Nomadismi, linguaggi, curata da Virginia Monteverde con la presentazione critica di Viana Conti, 20 artisti, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E non vediamo l'ora di venire a vedere questa mostra. A tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, 2 serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
1: Ma vedete, al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, e lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
2: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salire.

0: date e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
1: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
0: esattamente
1: a fare.
0: Sì.
1: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire,

0: a Mila, sospeso sul borgo e sul mare dal conte Corrado Augusta, il re degli elicotteri, amico dello scià di Persia, grande imprenditore, sposato nel 1974 e dal quale aveva un po' tempestosamente divorziato. L'aveva ereditata lei questa straordinaria villa.
1: E certo, Mario, la contessa Francesca Augusta era un bel personaggio. Con la sua bellezza aveva conquistato il conte Corrado Augusta, un vero magnate di quell'epoca, e il loro matrimonio era stato grandioso, come peraltro la vita che facevano tra Milano, il Messico, dove lui aveva grandi possedimenti e ovviamente Portofino. Lei era di una bellezza statuaria e di una verve scatenata. Tra feste al mitico Mau Mau, viaggi, amicizie, grandi relazioni, crociere sul loro mega yacht.
0: Il conte, di 20 anni più anziano di questa bella ragazza che si diceva facesse la commessa e poi la indossatrice, si era proprio follemente innamorato, aveva perso letteralmente la testa, ma poi il rapporto si era decisamente compromesso fino alla rottura, fino al divorzio dopo liti epiche. Erano arrivati ad un divorzio tempestoso, ma Francesca aveva continuato la sua vita mondana e alla morte di lui nel 1989 aveva ereditato la villa insieme ad altri beni che le consentivano, diciamo la verità, di vivere alla grande con la sua corte di amici, amiche, compagni vecchi e nuovi.
1: Tra questi amici spiccava Maurizio Raggio, del quale Francesca si era poi invaghita, portandolo nel jet set che lei frequentava tra Milano e il Messico. Ma anche in questo caso la relazione si era interrotta e Francesca ne soffriva, ne pativa, mentre il tempo passava.
0: Fino a quella sera dell'8 gennaio 2001, dell'allarme improvviso, la contessa è scomparsa. Nessuno la trova nella villa, la cercano affannosamente in casa, nel giardino, nel parco. La sua amica e dama di compagnia, Susanna Torretta, una ragazza molto attraente che praticamente viveva nella villa con lei e con Tirso Sciarazzo, l'ultimo fidanzato di Francesca, un messicano conosciuto nella seconda parte degli Augusta, e insieme ai camerieri polacchi.
1: Non era stato un bel periodo per Francesca dopo la rottura della sua relazione con Maurizio Raggio, padrone della gritta di Portofino, giovane faccendiere, per cui, come abbiamo detto, lei aveva perso la testa. Erano perfino finiti in carcere in Messico per ricettazione, per avere trasferito illecitamente capitali all'estero. Erano vicini, pensate, a Craxi. E Raggio sarebbe addirittura stato accusato di avere fatto

0: Castelluccio, a ponente di Portofino.
1: Lì sopra c'è proprio la villa, 50 metri sopra il mare praticamente. Potrebbe essere caduta da lì la contessa?
0: Si presume, però certezze non ce ne sono.
1: Quasi certamente Villa Alta Chiara sarà sottoposta a sequestro. Per tutto il giorno i carabinieri di Santa Margherita hanno ascoltato il convivente messicano della contessa, una domestica e un nipote, mentre in piazzetta i portofinesi non sanno darsi spiegazioni. Da tempo non la vedevano in giro. Con chi vive qua a Portofino?
2: Ma questo non lo so esattamente.
1: Conduce una vita riservata, insomma.
2: Molto, molto riservata.
3: Non so che vita facesse, ecco, però qua a Portofino la vedevamo poco.
1: Secondo voi si può essere suicidata?
2: Non credo.
1: Non è il tipo?
2: Non credo. No, è una persona che sapeva vivere. Poi, cervello è cervello, le parano.
1: Maurizio Raggio è stato avvertito della scomparsa della contessa. Pare sia già partito dal Messico, dove si trova per rientrare a Portofino.
4: Renzo Parodi, inviato speciale del secolo XIX all'epoca, è impegnato sul giallo della contessa. Che impressione avevi avuto subito, quando era arrivata la prima notizia in redazione, della scomparsa misteriosa della contessa Francesca Augusta?
5: Beh, si era capito subito che si trattava di un bel giallo ambientato in una località iconica, molto vicina a noi, con tutti gli ingredienti appunto del giallo internazionale, perché il personaggio era di grande rilievo. Le circostanze della sparizione, che almeno dal punto di vista materiale erano state chiarite abbastanza presto, la contessa era finita in mare con un volo di 80 metri, e le tre possibilità che si erano immediatamente affacciate erano il suicidio, l'omicidio oppure l'incidente. Frotte di inviati arrivarono a Portofino, fu una delle, forse delle ultime vicende che catalizzarono un interesse che andò oltre i confini nostri e anche forse
4: ampiamente oltre
5: i confini, anche i confini nazionali, perché appunto il nome della contessa significava qualcosa.
6: Certo, anche c'era oltre il nome e il luogo che andava perfettamente,
5: perfetto, perfetto, in linea con la villa maledetta.
4: Sì, quelle maledette.
5: Veramente non mancava nulla.
4: E poi c'era Raggio anche.
5: E poi c'era Raggio, che io conobbi molto prima della vicenda Augusta, perché frequentavo un po' Portofino, la Gritta, insomma, si capiva che il ragazzo era molto intraprendente, molto abile, molto intelligente, molto sveglio. In quel momento lui non era come è stato detto, non era in villa, e si cominciò poi a capire questi strani rapporti che la contessa aveva con il suo attuale fidanzato di allora, questo messicano playboy Tirso, e l'ex

0: matrimonio col conte era stato il grande amore della sua vita. E quindi intrecciati anche a distanza, cosa che però non le consentiva di essere felice, perché la cosa che subito saltò agli occhi è che la contessa, dalle testimonianze di coloro che vivevano accanto a lei, la sua dama di compagnia e tutto il personale della villa, era una donna tormentata, soggetta a sbalzi di umore molto forti, dedita all'alcol, così almeno venne
1: detto. E non solo, diceva.
0: All'alcol e non solo, e quindi una personalità che gli esperti successivamente classificarono come borderline, cose che potevano lasciare intendere appunto anche un gesto disperato.
1: Inutili tutte le ricerche in mare e su quelle rocce che avevano portato anche alla scoperta di una pantofola trovata tra i rovi. Francesca era chiaramente precipitata, scivolata nel buio del giardino fino al precipizio che arrivava alla fine in mare. Caduta accidentale, qualcuno l'aveva spinta approfittando del suo stato mentale in quel momento? Era stato un gesto spiegato dalla sua depressione, dallo sfiorire della sua bellezza?
2: Aveva 58 anni e non si arrendeva al passare del tempo e alle delusioni. Insomma, incominciava un giallo che sarebbe durato molto a lungo. E intanto il corpo non si trovava.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: sarebbero voluti 15 giorni perché quel corpo, mangiato dal mare, corroso, quasi irriconoscibile, spuntasse 300 chilometri più lontano, il 22 gennaio, vicino a Tolone, trascinato dalla corrente verso la costa francese, proprio come tanti anni prima era accaduto ai corpi di alcune delle vittime dell'alluvione genovese del 70, la più disastrosa. Il riconoscimento lo fece Ricky Augusta, il figlio di primo letto di Corrado Augusta, un personaggio molto estroso che aveva con Francesca rapporti difficili, grazie ovviamente alla contesa eredità del padre, ma che era di famiglia.
1: Da quello che abbiamo visto, il corpo è quello di mia sorella. E vi prego di voler rispettare questo momento, che non è piacevole, come potete immaginare. È mia sorella, senza dubbio. Grazie.
2: E a quel punto le indagini condotte dalla giovane PM di Chiavari, Maddalena Ravera, avevano già incominciato a cercare di dare una spiegazione, un movente a questa tragedia che stava scuotendo tutto il bel mondo e non soltanto. Era un giallo in piena regola.
0: Portofino era assediata dai giornalisti, dalle troupe televisive. Quale palcoscenico migliore per un giallo che si complicava? Raggio, La Torretta, Tirso Ciaraso. Erano sotto interrogatorio e poi a un certo punto era emerso un particolare importante. Erano spuntati diversi testamenti fatti dalla contessa in tempi diversi e con versioni diverse della sua volontà, che un po' preferivano Raggio e un po' il messicano Tirso come erede dei beni che Francesca possedeva ancora in larga misura, oltre alla villa e ai suoi sfarzosi arredamenti. Qual era il testamento giusto? E c'era in quella morte ancora misteriosa, nelle sue cause, una spiegazione che veniva dall'intenzione di beneficiare dell'eredità? Il giallo della contessa Francesca Augusta, scomparsa in una notte l'8 gennaio 2001 nella sua fantastica villa di Portofino, era diventato un perfetto format mediatico. C'erano tutti gli ingredienti, la location, gli attori che recitavano bene la loro parte, Raggio perfetto nell'infuriarsi con la stampa, il messicano Tirso che piangeva a comando, la bella Torretta, la più inesperta, che poi sarebbe finita sulla copertina di Capital e in TV all'Isola dei Famosi perfino.
2: È così, Franco, il caso Augusta attanagliò l'attenzione mediatica per mesi e mesi e diventò poi una specie di modello per altri gialli che sarebbero seguiti. C'erano perfino sullo sfondo le vicende di Tangentopoli, quel jet set mischiato alla politica grazie ai rapporti Raggio-Craxi.
3: Propende per il suicidio Rocky Augusta, il figliastro della contessa arrivato oggi a Genova per essere ascoltato dal PM Margherita Ravera sulla morte della donna. Rocky è arrivato nella caserma dei carabinieri a Forte San Giuliano poco dopo le 14 a bordo di un'auto del tutto simile a quella di Raggio ed è uscito intorno alle 17. Il suo racconto con il PM è ruotato attorno alle telefonate ricevute dalla contessa prima che scomparisse.
4: Penso che sia possibilissimo un suicidio e una disgrazia, sì. Abbiamo ripetuto tutto quello, abbiamo letto quello che avevo già detto la dottoressa e poi dopo l'abbiamo scritto e l'ho firmato e basta.
5: Abbiamo chiesto dei trascorsi, rapporti,
4: no, solamente quelle cose che sono
5: cose della giornata.
4: Esatto, esatto.
3: Ma da comunque la contessa a chiamarlo?
4: Sì.
3: Quante volte?
4: Due sulla messaggeria e due poi ho parlato.
3: Lei sembrava lucida?
4: Nella prima... No, sì, era come se l'ultima no.
3: Dunque una contessa sconvolta e quindi facilmente controllabile.

0: da chi nutriva interessi sul suo patrimonio, come Raggio, questa è l'ipotesi, e lo stesso Rocky parla di lui come di persona che dalla villa non vuol proprio schiodarsi. Rocky non vela nessuna mappa, ma con l'interrogatorio di oggi sembra aver difeso la posizione di Domenico Vacca Graffagni, fratello della nobildonna e intenzionato a impugnare il testamento. Ma gli interrogatori non si fermano, domani nell'ambito dell'inchiesta su un traffico di droga il PM Terrile dovrebbe ascoltare, forse in procura, Tirso Rosario e Susanna Torretta, mentre mercoledì i tre principali residenti di Villa Altachiara potrebbero essere nuovamente ascoltati dal PM Ravera.
1: Sì, ma la verità processuale, poi, che strada avrebbe preso nell'inchiesta della pubblica accusa? A un certo punto dell'autopsia emerse che Francesca aveva una ferita profonda in testa. Se l'era procurata nella caduta o le era stata inferta da qualcuno che poi l'aveva spinta in mare? Insomma, il materiale per appassionarsi alla ricerca della verità non mancava. Renzo, tu eri addirittura andato sul posto del ritrovamento del corpo, quindi questa storia della ferita sulla testa forse l'avevi ricostruita.
2: Allora si muoveva, si andava, si vedeva, si parlava con le fonti e si capì subito che i francesi avrebbero voluto disfarsi rapidamente della vicenda che non li riguardava. Quindi venne fatta una sommaria autopsia che verificò che effettivamente esisteva questa ferita profonda sulla nuca e che la contessa certamente era morta prima di finire in mare, perché non era stato ritrovato acqua nei polmoni, quindi certo. Non era morta annegata, era morta o era stata uccisa prima di cadere in mare. Fortunatamente dopo il riconoscimento e il trasporto della salma in Italia, l'autopsia venne ripetuta e appunto l'autopsia segnalò un particolare importante. Dalle testimonianze delle persone che erano presenti quella sera, quindi la Torretta e il personale di servizio, si era detto che la contessa aveva consumato una grande quantità di whisky e aveva assunto i medicinali che normalmente assumeva, cioè sonniferi, forse anche droga o altro. Gli esami invece autoptici, tossicologici, eseguiti in Italia stabilirono che non esisteva traccia nel sangue di sostanze alcoliche né di tracce di sostanze stupefacenti.
1: Beh, quindi un colpo di scena in qualche modo.
2: Quindi un colpo di scena, perché a quel punto la tesi portata avanti dai suoi sodali, secondo cui la contessa in stato confusionale fosse uscita nella notte
3: come una sonnambula che cade nel vuoto,
2: tra l'altro una notte fredda e con pioggia, il prato umido per la pioggia, e fosse scivolata perché in stato appunto di confusione cominciava a scricchiolare, e il fatto che poi nessuno sapesse spiegare questo strano comportamento, venne poi raccontato che era un suo vezzo nel momento in cui si sentiva trascurata, quella di nascondersi. Giocare a nascondino, giocare a nascondino in una sera d'inverno.
1: Sì, in vestaglia.
3: In cima a un muretto, in
2: accappatoio.
3: 80 metri sulle rocce.
2: Sì, non andandosi a nascondere in soffitta, ma uscendo nel giardino e passeggiando nel buio. Cominciava a essere... però poi l'inchiesta andò avanti e il sostituto procuratore alla fine...
1: E vediamo come andrò a finire.
2: Vediamo come andrò a finire.
3: Intanto Portofino continuava ad essere cinta d'assedio dai giornalisti e dalle truppe televisive. Chi avrebbe finalmente fatto lo scoop scoprendo un nuovo colpo di scena? Perfino Telefono Giallo di Corrado Augias, Franco, tu lo sai bene, dedicò una lunga puntata al caso, nella quale si era esibito perfino Antonio Di Pietro, già passato dalla magistratura alla politica, che litigò con i giornalisti perché difendeva la PM Ravera, che teneva le carte coperte di tutta questa sua scottante inchiesta.
1: Ma tutto andava verso una soluzione anche un po' deludente per il parterre che seguiva il giallo, una morte accidentale, insomma una caduta che si sarebbe potuta spiegare con quella forma di sindrome che la contessa manifestava di regressione infantile, la chiamavano così, per cui in certi momenti scappava dalle sue stanze e giocava.

0: toccava a nascondersi per spingere gli altri, e in quel caso magari l'ultimo fidanzato, il messicano Tirso, a trovarla.
1: Ma la storia non si fermava certo per questo. Ormai era diventato un cold case, una palestra investigativa. I RIS dei Carabinieri di Parma, con al comando il mitico colonnello Garofalo, che sarebbe poi diventato tanto esperto di indagini scientifiche sui grandi crimini, da uscire dall'arma per fare una professione, bene, erano a Portofino anche loro, notte e giorno, a cercare prove nel parco, nella villa, a vivisezionare in qualche maniera ogni particolare con il microscopio.
0: E poi c'erano da seguire le mosse, le dichiarazioni di Ricky Augusta, che ogni tanto rilasciava dichiarazioni bomba, e c'erano i Graffagni, la famiglia originaria di Francesca, che al di là del lutto per la morte della loro congiunta, comparivano sulla scena.
1: Già, ma alla fine come si conclude questo giallo, se c'è una conclusione certa? Giudiziariamente la morte accidentale chiude la procedura con una archiviazione proposta proprio dalla PM Ravera. Il caso però, capirete bene, continua nella battaglia per la divisione degli abbondanti beni di Francesca, la villa innanzitutto, i gioielli, insomma il suo tesoro, che era conteso tra Raggio e Tirso. In qualche modo il messicano, che poi tornerà in patria, viene accontentato con una quota ereditaria ovviamente patteggiata con Raggio.
0: Villa Altachiara, dopo altre peripezie processuali, è nelle mani di Raggio, che nel 2015 la vende attraverso una società di Cipro per 25 milioni a un oligarca russo, un amico di Putin, che ha in Italia altri considerevoli beni. Si fa il nome di Eduard Kudainatov, ma non c'è certezza, come sempre in questi casi. E recentemente quel gioiello è di nuovo maledetto, perché quando scoppia la guerra in Ucraina, la Guardia di Finanza lo congela. Ambitissima in una Portofino già molto diversa da quella dei tempi di Francesca, la villa è lì. L'oligarca aveva cominciato i lavori di ristrutturazione, ma poi tutto si è fermato.
1: Insomma, quello che è sicuro è proprio che la maledizione di Tutankhamen, di cui parlavamo all'inizio di questa storia, su questa villa da sogno, costata la vita ad una piccola nipote di Lord Carnarvon, primo proprietario, precipitata in mare sulla sua carrozzina, come Francesca, ha funzionato ancora una volta, colpendo alla fine un personaggio misterioso. Dalla fine misteriosa e comunque mai del tutto chiarita al di là della sentenza.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter

0: Risparmiare in bollette in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera, ben ritrovati il programma politico di Primo Canale. Siamo oramai con un piede in estate, anzi superata quasi la fase centrale dell'estate. Noi continuiamo proprio ancora per queste ultime ore a raccontare cosa succede in Consiglio Comunale per capire bene che anno è stato. Cerchiamo di tirare le fila, quali sono i temi più importanti. Se seguite l'attualità, la politica, sicuramente li conoscerete. Li andremo ad affrontare con i nostri ospiti. Che Consiglio Comunale è stato? Quali sono i temi da cui poi ripartire a settembre, qualche settimana di pausa anche per la politica, anche se lo sappiamo non va mai in vacanza. Allora, buonasera Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, grazie per essere con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera a Mario Mascia, capogruppo Forza Italia in Comune a Genova.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera dall'altra parte a Marco Mesmecher, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Genova, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ed Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico a Genova, grazie Vassallo.
4: Mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, io direi partire con, ci sono tanti temi caldi di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, dalla sicurezza MT alla Tari, al caso scoppiato anche nelle ultime giornate legato a quella lettera dell'assessore Beghin ai CIV. Ci sono molti temi, parto da Paola Bordilli, domani possiamo dirlo, ultimo consiglio comunale, che anno è stato? Qual è l'argomento su cui dal suo punto di vista si è lavorato meno, si deve lavorare di più, da cui bisogna poi ripartire a settembre?
1: Beh, direi che è l'anno caratterizzato dalle narrazioni che il sindaco soprattutto ha fatto su ogni cosa. Lavoro zero, cioè narrazioni tante. Devo dire che su tanti temi abbiamo visto, fortunatamente, faccio l'esempio, quello sul buco di bilancio, quel buco di bilancio fantomatico, 50 milioni a luglio 25, e poi ecco che si scopre con il dicembre 25 che il buco non vi era. Possiamo parlare di altre n mila cose, c'è l'aumento Tari nel luglio 25, cioè il sindaco dice stiamo lavorando. Non aumenterà nulla, ecco che nel luglio 26 Tari aumenta, quindi un'altra narrazione. Poi guardate, nell'ultimo consiglio, devo dire grazie anche con il nostro collega Pellerano, che ha fatto comprendere come se di voi si è visto il video reel che il sindaco ha fatto sulla 2024.
0: Quindi lei dice merito nostro.
1: Ma sa che cosa dico? Io non è che dico di chi è merito, perché come dire è ovvio che è merito di chi era tra il 2022 e il 2024, merito degli uffici oltre che della parte della politica nostra, ma io dico di chi è la colpa, di chi è colpa per raccontare bugie verso la nostra città. Questo secondo me è di una gravità inaudita. Invito tutti i cittadini con il vedere nei vari reel, cioè sulla pagina Facebook della nostra sindaco, pare che abbia fatto tutto lei. Così non è, e così ogni giorno succede.
0: E voi così ogni giorno, devo dire, lo raccontiamo noi con Zona Rossa, che tra l'altro è stato uno dei programmi che più è andato bene in questi mesi, nel raccontare anche con la vostra voce che cosa accade, la vostra ovviamente della maggioranza. E questo è un po' l'aspetto che sottolinea Bordilli, che conosce bene la macchina, comunque ex assessore comunale. MES, invece, qual è la soddisfazione maggiore di questo anno abbondante trascorso a Tursi, invece, dal suo punto di vista? Dove si è lavorato meglio? Poi arriveremo anche dove si può lavorare

0: meglio, perché io credo che ci si debba sempre meglio migliorare nella vita, però dal suo punto di vista qualcosa che è stato fatto bene per lei?
1: Ma secondo me ci sono vari aspetti da prendere in considerazione. Intanto credo, rispondendo alla consigliera Bordilli, che quello che è stato fatto in questo primo anno di amministrazione è stato un lavoro molto serio, dove sostanzialmente abbiamo aperto dei cassetti e abbiamo trovato molte cose che non andavano. E quindi di conseguenza, quando sento questa analisi di come tutto quello che è stato fatto prima è merito loro, io credo che quando invece si trovino dei bilanci come si sono trovati in questo primo anno, molto molto negativi, credo che nello stesso modo sia merito vostro. Quindi io credo che ci voglia una sana onestà intellettuale per dire che un certo tipo di lavoro di un'amministrazione deriva sempre da un altro, ma sono molte più le rovine, in un certo senso anche contabili e diciamo di anche legate alla tenuta sociale della città, rispetto a, o anche sull'argomento sicurezza, di cui invece io mi occupo giornalmente e penso che sia fondamentale. Però su questo, senza che sia interrotto, credo che poi io capisco magari che soffra un po' la comunicazione della sindaca, però credo che in realtà
2: basta che sia vera.
1: In realtà credo sia stata fatta un'operazione di come sono stati gestiti 8 anni in precedenza, ed è vero effettivamente che molte problematiche sono arrivate in un certo senso al nodo. Penso che sia stato anche un anno di pianificazione, ci sono state tante delibere che riportano un po' quelle che erano i nostri punti di forza. Adesso mi viene in mente sicuramente la delibera sugli spazi diciamo da restituire alle aziende, a società che vogliono investire a Genova. Mi viene in mente la delibera del devamping, cioè di restituire dello spazio sociale, che era quello che avevamo fortemente voluto in una città che soffre moltissimo la mancanza di spazi e la mancanza anche di aggregazione. E poi soprattutto, secondo me, anche in un certo senso dire come stavano alcune situazioni e cercare di capire come uscire da quel vortice in cui ci si è trovati, perché sostanzialmente è stato, come dire, negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno dell'amministrazione precedente, effettivamente sono state fatte tanti sprechi e tante scelte che hanno portato a delle conseguenze molto importanti per la città.
0: Masha, anche lei ex assessore, quindi chiaro è che parlate in questo momento da opposizione, ma anche da conoscitori della macchina amministrativa. MES dice: in realtà noi abbiamo aperto i cassetti, abbiamo trovato questo tipo di situazioni, non si poteva far altro che poi intervenire su ognuna di queste. Poi magari ci arriveremo, il tipo di comunicazione che è stato fatto, se ha giovato anche all'amministrazione o se invece anche magari per loro può essere stato un boomerang. Da parte sua, qualcosa che però in questi anni forse poteva essere fatto meglio anche da parte vostra, e quindi qualcosa che è stato trovato che...
3: Guarda, io devo dire questo, sono un po' colpito proprio a livello di comunicazione politica in realtà dalla coerenza del messaggio che viene passato, perché se effettivamente le cose stanno come sono state ritratte, che ci sono dei buchi di bilancio, una situazione di una finanza in dissesto, le tasse che devono essere per forza aumentate perché se no non ce la si fa, non riesco a capire dove si trovano poi i soldi per alimentare comunque dei flussi di consulenze che sono state comunque date su ogni partita politica, dove pare che questa amministrazione non voglia assumersi la responsabilità di prendere delle scelte, e quindi le deleghi vuoi al Politecnico di Milano, vuoi a quell'altro grande società di revisione, quell'altra consulente sulla questione dello sport, la consulente sulla questione dei diritti LGBTQIA+, cioè se quello che ci viene chiesto e ci viene promesso è solo quello che prometteva Churchill: non vi prometto null'altro che lacrime, sangue, sudore e fatica. Benissimo, perché la situazione lo esige, ma a questo punto chiudiamo il tema delle consulenze, chiudiamo il tema dei circenses con i grandi eventi, i pinguini tattici nucleari, i concerti millenari di fine Capodanno, chiudiamo

0: chiudiamo i concerti della De Witt, chiudiamo tutto quello che serve, diciamo, per ammantare Genova di una cortina fumogena che, se i problemi sono quelli, evidentemente non ha motivo di esserci.
1: Però la vostra amministrazione ha lavorato molto su questo, è anche un imprinting, possiamo definirlo così, anche comunque in assoluto, se lo vogliamo allargare, un po' del centrodestra sull'aspetto anche magari del divertimento, altre.
0: Ma io infatti lei non lo contesto,
1: non
0: io
1: lo contesto merito,
0: l'incoerenza del messaggio, perché okay, noi non è che ci presentavamo davanti alle telecamere per dire ragazzi, non ce la si fa più, dobbiamo aumentare le tasse perché AMT è uno sfacelo, dobbiamo tagliare i servizi e le corse dell'autobus, dobbiamo togliere la gratuità per gli anziani, dobbiamo diciamo correre i ripari anche sulla Tari perché il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona, non c'è più lo smaltimento. Non facevamo questo, noi andavamo avanti, cercavamo sicuramente le difficoltà di affrontarle, magari anche in maniera un po' più discreta, senza alimentare. Quindi è uno stile un po' diverso, questo è uno stile invece della lupo al lupo e poi del forza ragazzi e qui la festa. E allora se questo è lo stile non funziona, perché o è al lupo al lupo o è qui la festa.
1: Vassallo, arrivo poi messo, però prego. Poi io possiamo anche iniziare ad allargare, per esempio uno dei temi, so che lei l'abbiamo affrontato tante volte anche in zona rossa, il tema per esempio della sicurezza, su cui ci arriviamo, qualcosa si sta muovendo, vediamo se sta funzionando dal vostro punto di vista, cosa pensa anche il centrodestra invece delle ultime che ci sono. Rispetto a quello che dice Masha, qualcosa nella comunicazione poteva essere affrontato diversamente, il bisogno forse di sottolineare molto spesso e i danni che sono stati lasciati dal vostro punto di vista e poi comunque credo anche giustamente provare, no, ad avere comunque delle iniziative importanti sulla città, incrementarle. Cosa pensa di questo? Io lo chiedo anche come Enrico Vassallo.
2: Ah certo, allora risponderò volentieri come Enrico Vassallo, e non come consigliere comunale, proprio come cittadino che arriva a questa esperienza in consiglio comunale a Genova per la prima volta, senza esperienza in un municipio di Genova, ma tutto sommato vivendola la città. E allora su una cosa voglio replicare a quello che diceva il collega Masha, non mi ricordo onestamente di che facciamo corsi, non mi ricordo se facciamo corsi, sedute sulla comunicazione per essere tutti coerenti e riuscire con un messaggio chiaro. In realtà questa non è una narrazione che qualcuno ci dice di raccontare, è un dato di fatto, e risponderò in maniera molto semplice quindi a quello che è la domanda. Se quando c'era l'amministrazione Bucci c'è stata una narrazione importante del dire che finalmente la città usciva da un momento di conservatorismo dove non si faceva niente, Genova città noiosa dove non c'erano gli eventi, ed effettivamente qualche evento in più è stato fatto. A me piaceva anche come si è deciso di dare un'impronta anche moderna alla nostra città. E quindi poi oggi, dopo un anno, sentire la narrazione dove se non ci sono i soldi per fare le cose perché vengono fatti degli eventi internazionali, mi sorge strano, perché se era una priorità dell'amministrazione del centrodestra quella di rendere Genova una città anche vivibile dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni, proprio per attirare non solo investimenti ma anche una popolazione giovane che qui ci potesse vivere, restare e anche divertirsi, non capisco cosa sia successo in questo anno per dire che questo tipo di approccio al divertimento non vada più bene.
3: È anche vero
2: che non possiamo,
3: abbiamo
2: poi non facciamo un esercizio corretto neanche nei nostri confronti dicendo che i soldi che vengono utilizzati per fare un concerto in piazza potrebbero essere gli stessi che vanno per riparare un'altalena in un giardinetto, perché sappiamo che il bilancio è diviso per voci di spesa, si decide di stanziare un tot sulla cultura, sulle manifestazioni, un tot sulle manutenzioni, insomma,
1: investito su
2: questo, perché sennò possiamo dire che domani investiamo zero sulla cultura e sulle manifestazioni, ripariamo tutte le altalene, ma poi dopo avremo per il prossimo anno la narrazione che siamo un popolo triste e quindi su questo è.
1: Allora, prego, sì, concluda se vuole concludere.
4: È il rapporto di scala che secondo me deve essere chiaro a chi ci segue, nel senso che si vuole mettere sullo stesso piano quello che magari è un debito di bilancio

0: di AMT, faccio un esempio su tutti, rispetto a un evento in piazza. Ma forse non è chiaro che neanche in 100 anni di quegli eventi si ripara a un buco di bilancio, neanche facendo 100 anni di quell'evento si ripara al buco di bilancio. Poi ha detto bene il collega, nel senso che gli stanziamenti, come dire, non sono così fluidi. Dall'altra parte è anche vero, e questo lo ripeto da sempre, che gli 8 anni di amministrazione Bucci hanno avuto un ingentissimo, mai nella storia di Genova ci sono stati così tanti fondi da investire sulla città, e questo non grazie al comune di Genova, perché il comune, come in tante partite, diciamo, subisce, vogliamo dire così, però in 8 anni ha avuto, purtroppo anche dovuto alla strage, come la chiamo io, perché è una strage quella del Ponte Morandi, ma a seguito di quella terribile cosa sono arrivati molti soldi a Genova, così come nel post-Covid, così come col PNRR. Se uno va sul sito del PNRR e cerca i soldi che sono stati investiti solo sulla città di Genova, abbiamo 5 miliardi, e questo lo dico perché invece noi ci ritroviamo in una situazione dove è nei fatti, perché lo vediamo tutti i giorni, il governo, mi dispiace dirlo, ma è così, perché secondo me le istituzioni dovrebbero un minimo aiutarsi. Il governo fa di tutto per non aiutare questa città, in tutti i modi, in tutti i modi e in tutte le sedi. Io non so se sia per questo o meno, ma nei fatti, da quando c'è questa amministrazione, sembra che non ci sia più nessun finanziamento disponibile.
1: Quelli che c'erano li hanno mandati via loro, però scusate. Cioè,
0: no, questo è un altro tema.
1: Su questo tema, per esempio, direi
0: questo
1: che
0: è proprio
1: dire,
0: un altro tema.
1: Non devo neanche spiegare nulla. I nostri cittadini, fortunatamente, cioè possono da insomma soli fare l'analisi.
0: Sì, di 500 milioni, ad esempio, dati per i 4
1: allora,
0: assi.
1: Intanto vorrei precisare la una questione sugli eventi, perché il mio collega Mascia giustamente riportava la non coerenza delle scelte della amministrazione Salis. Noi siamo stati i primi, e lo rivendico con l'orgoglio, anche perché ho anche fatto l'assessore proprio alle manifestazioni, cioè, della nostra città. Credo che il divertimento sia un diritto che l'amministrazione deve garantire, lo dico senza se, senza ma, questo, e si è visto anche con il Covid, cioè l'importanza anche delle grandi manifestazioni. Non dimentichiamo che c'è dietro alle anche manifestazioni, c'è tutto un mondo cioè spettacolo che lavora, quindi è un mondo lavorativo. Quindi su questo noi non abbiamo mai detto nulla, anzi si è lavorato, come c'è centrodestra, per riportarli sempre di più in auge, cioè nella nostra città. Ma cari signori, abbiamo alzato ogni tassa possibile. Da un anno ogni tassa è aumentata. Allora, quello che mi chiedo è se ci stiamo ragionando con delle priorità, e voi decidete di aumentare tutto. Tutto, guardate, manca c'è solo pubblico, cioè mancano allora servizi cimiteriali, e direi poco altro, no? Cioè, allora, Tari, IMU, cioè musei, IRPEF, tassa di imbarco, perché poi comunque quella è un qualcosa che l'amministrazione Salis vuole portare a termine.
2: Però quella mi sembra di capire che forse anche al governo non dispiaccia, c'era già stato una cosa. Voi siete contrari per forza.
1: Hanno aumentato tutto, soltanto l'IMU, grazie al lavoro che come c'è centrodestra, cioè luglio scorso, abbiamo fatto nel consiglio comunale, chiedendo chiaramente che almeno l'aumento fosse soltanto per 6 mesi. Ma se no, cari signori, avete fatto tutti quegli aumenti possibili che vi erano. Allora, a fronte di questi continui sacrifici, quello che è quello che voi state chiedendo alla nostra città, cioè verso i nostri cittadini, è così fondamentale fare Charlotte De Witt? Okay. Questo è il vero tema. Su.
0: No, ma stanno sì, prego, ma sta mischiando.
3: Sì, non mischiamo, ecco, nel senso, parliamo un attimino della Tari, ok? La Tari ogni
2: cioè
3: due anni.
2: Aumento, certo. La interrompo solo, 5,7%, giusto? Questo aumento, sì. Che sulle casse di ogni famiglia dovrebbe variare tra i 15 e i 40 euro, adesso le cifre secondo più o meno, sì. Le cifre sono queste, in assoluto può sembrare poco, però è anche d'immagine un effetto comunque che si risente, riscontra in un momento anche complicato. Certo. Questo è quello che forse più

0: impattante dal vostro punto di vista, però sulla Tari lei diceva c'è da precisare che...
1: No, c'è da precisare una cosa, che ogni 2 anni viene adeguata la tariffa e si poteva portarla a 6,7 o a 5,7. Io avrei ben affrontato ogni tipo di discussione per capire se era giusto che l'amministrazione investisse 2 milioni e 300 mila euro per portare da 6,7 a 5,7 o se quei 2 milioni e 300 mila euro potevamo diversamente spenderli per tenere la città pulita, su servizi di pulizia, eccetera, eccetera. Ma quell'aumento non è una nostra volontà. Quell'aumento, no, chiariamoci, che quell'aumento deriva da quelle che sono le politiche che erano nel 2024, da quello che nel 2024 è stato fatto o non è stato fatto. Ma non so, ma no, è così. Ma non solo. Perché poi noi possiamo anche fare i bolscevichi sempre in tutto, no? Andare sulle barricate sempre tutto, ma convenite con me che nel frattempo il mondo sta subendo anche delle crisi energetiche, la benzina costa di più, gli adeguamenti salariali vanno fatti.
0: La scusa dell'energia.
1: No, non è una scusa, è un dato di fatto, è un dato di fatto, perché noi oggi, se vogliamo essere coerenti all'adeguamento dei contratti, all'adeguamento di quelle che sono le spese per mantenere lo stesso servizio, è evidente, è la matematica che dice che costa nettamente di più.
0: Arriviamo, Masha, poi
2: ma in realtà la questione della Tari e del servizio è strettamente correlato alla chiusura del ciclo rifiuti e al problema dello smaltimento dei rifiuti, perché i rifiuti si conferiscono e siamo tutti chiamati a conferirli in misura anche differenziata, ma una volta che sono stati conferiti nei famosi cassetti e cassonetti della spazzatura, poi ci vuole qualcuno che li raccolga, che li trasporti nei centri di smistamento e soprattutto che li smaltisca. A noi manca qualche passaggio già nella fase di raccolta e di smistamento, ma proprio il buco nero che abbiamo, se di buchi dobbiamo parlare, è quello dello smaltimento. Noi non possiamo pensare che pregiudizialmente dobbiamo essere contrari ad un impianto di smaltimento e chiusura del ciclo dei rifiuti.
0: Perché si riferisce al termovalorizzatore.
2: Mi riferisco a quello, ma a qualsiasi tipo di impianto. Voglio essere ecumenico per non andare contro le forze politiche che hanno qualche dubbio su quella soluzione tecnologica piuttosto che l'altra. Ma bisogna chiaramente dire, e lo ha detto il vice sindaco Terrile, con molta onestà intellettuale, sia a mezzo stampa sia in commissione, che se non si fa la chiusura del ciclo rifiuti, è quello che il governatore Bucci sta cercando di caldeggiare in tutte le maniere, la Tari è destinata ad aumentare ogni 2 anni. Cioè noi dobbiamo metterci nell'ottica, benissimo, perché la dobbiamo aumentare, colpa del centrodestra, tutto quello che vogliamo, facciamo la solita, diciamo, polemica, eccetera, eccetera. Ora guardiamo un attimino al futuro. Qual è la soluzione del problema ad un aumento progressivo della Tari? La soluzione è quella che Genova, che ha più del 52% di produzione di rifiuti a livello ligure, si mette al centro di un circolo virtuoso per cui la chiusura del ciclo dei rifiuti si fa a Genova, e questo permette oltretutto di risparmiare non solo ai genovesi sulla Tari, perché ovviamente ci sono poi delle misure compensative che possono essere in campo, ma anche alla Liguria di risparmiare su quelle che sono le spese di smaltimento che vengono comunque diciamo sostenute per portare fuori regione i rifiuti e per affidarli ad altre regioni che si leccano i baffi poi con tutti i rifiuti che portiamo.
0: Allora ci fermiamo un attimo, poi Bordigli e MES, poi cambiamo anche argomento, però per chiudere è questo, torniamo tra pochissimo, non andate via.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: La partita del termovalorizzatore è uno dei temi, poi non riusciamo a affrontarli tutti questa sera in questa versione iperestiva, però chiaro è che uno è dei temi che tra l'altro lambisce il Comune e la Regione, perché anche la Regione ne sta discutendo ed è vero che il centro-sinistra si è detto contrario, in realtà poi in Comune anche il centro-sinistra, il campo progressista ha idee un po' diverse, però anche il centro-destra deve avere a che fare con una partita non semplice perché i territori comunque in alcune zone della Liguria non lo vogliono. Però Bordilli, faccia una chiosa rispetto a questa, poi la faccio rispondere a me e poi andiamo avanti con altri
1: ma
0: temi.
1: Sì, guardi, io sul tema Tari quello che mi sento di dire è che con noi questo aumento vi è stato solo nell'anno 2021, quando la Corte Conti, ve lo ci ricorderete tutti, un aumento dovuto sulla tragica situazione del 2016-17, quando all'epoca c'era Marco Doria. Ma detto questo, guardate, no, io voglio parlare. Io voglio dire quello che noi abbiamo sempre fatto. Uno, ci siamo sempre confrontati con tutti. Noi abbiamo fatto commissione consigliare parlando della Tari con sindacati, categorie, pensionati, con i proprietari e immobiliari che non hanno mai parlato con l'amministrazione di aumenti importanti, perché scusatemi ma io penso che c'è 30 euro l'anno siano tantissime sulle tasse sulle tasche dei nostri cittadini. Quindi ancor prima che parlare del merito, cioè della decisione del aumentare, è gravissimo il metodo, perché non hanno parlato con nessuno e glielo hanno detto tutti, non gliel'ha detto Paola Bordilli brutta cattiva a destra, gliel'hanno detto quegli stakeholder con cui bisognerebbe ragionarci. E guardate, faccio l'esempio molto molto chiaro, io con il vice sindaco Picciocchi insomma siamo sempre visti sulla parte commercio, sempre quando c'era definire il Tari. E faccio l'esempio, quello che ho anche trovato assurdo è un aumento senza ragionare su che cosa, cioè prendo il commercio e aumento tutto di X, ma se ti siedi al tavolo con le categorie, cioè magari si decide anche che la grande distribuzione paga di più rispetto al piccolo, tanto per fare l'esempio, ma se non ci si siede, se non si parla con le persone, e questo è conclarato, ribadisco, perché è stato forse il insomma tema, no? Cioè tutti hanno completamente lamentato il fatto che l'amministrazione sceglie da sola. Una amministrazione che ha detto che la partecipazione è la cosa più fondamentale, ma io credo che sia grave per tutti. Io posso dire che noi in 8 anni, guardate, una situazione come quella della commissione consigliare con tutti contro, sul metodo proprio, sulla contrapposizione anche, ma sul parlare, sul dialogare, noi orgogliosamente non l'abbiamo mai avuto.
0: Allora, premessa che MES e Vassallo sono due ottimi consiglieri, ma non sono assessori, quindi non hanno...
1: Ma guardi, forse al posto di qualche assessore li vedrei anche meglio, viste le vicissitudini.
0: Questo non lo so, facciamo un totto. Detto questo, quindi è chiaro che non siete presi nello specifico, perché avete altri ruoli importanti, ma non questo. Manca un po' di dialogo MES, l'accusa del centrodestra, e soprattutto come chiusare il tema Tari, che sicuramente non è una partita semplice anche per il campo progressista. Le difficoltà le abbiamo lette sul giornale, le abbiamo raccontate. Chiaro è che non è mai semplice andare a spiegare un aumento, anche se può essere razionalizzato, limitato, però comunque non è semplice. Prego.
2: Ma il vice sindaco Terrile, in commissione che peraltro presiedevo insieme a un altro collega, l'ha chiarito molto bene, si è anche scusato da quel punto di vista, ma l'ha chiarito perché questo provvedimento è stato dovuto prendere in un certo senso in emergenza. Però quello che dimentica di dire la collega Bordilli, che è sempre così attenta, è che questi aumenti negli 8 anni precedenti dell'amministrazione di Bucci, se si va a vedere l'aumento totale della Tari, siamo oltre il 30%. Ogni anno si somma, mi dispiace, dice non è vero perché ci sono i documenti e li abbiamo anche analizzati.
1: Portateli.

0: si è aumentato oltre il 30%, così come gli aumenti che ci sono stati erano aumenti che il governo stesso aveva chiesto, non governo Meloni, aveva chiesto ai comuni, tutti i grandi comuni, di farlo proprio per la situazione finanziaria. E questo impegno,
1: è
0: stato disatteso da Bucci e da Picciocchi perché c'erano le elezioni e quindi non hanno fatto determinate cose che hanno contribuito a non avere determinati introiti per almeno 2-3 anni. Quindi poi quando si fa questo tipo di narrazione dove si racconta che ci sono degli aumenti, parzialmente vero, perché poi se andiamo a vedere la storia dice che ci sono delle motivazioni e che avete fatto ben peggio.
1: Ma la cosa peggiore
0: che secondo me è stata fatta, al di là degli aumenti, è stata quella di non avere alcuna strategia per Amio, perché poi il consigliere Vassallo lo ricordava, Amio è un'azienda di servizi e fa molta raccolta. Uno dei punti fondamentali di bilancio della raccolta è la benzina. Noi sono 6 mesi e non c'è da ridere, purtroppo, perché tutte le famiglie e le persone subiscono questi aumenti da un governo che non sa dare risposte, e di conseguenza sono anche aumenti che si ripercuotono su tutti i servizi, perché tutte le grandi città hanno dovuto fare degli adeguamenti che sono richiesti, come lei sa, dal governo centrale e dalle agenzie, perché hanno costi maggiori, soprattutto per la benzina. Ma la cosa peggiore di tutte è che non hanno avuto una strategia, hanno ceduto aree, impianti intermedi dove trattare carta, plastica e averne un guadagno, zero. Noi in questo primo anno abbiamo preso il progetto di Via Sardorella in Valpolcevera e abbiamo fatto in modo di investire dei soldi per fare una riqualificazione di quell'impianto. Infatti, per far sì che 50.000 tonnellate all'anno possano essere trattate e possano dare, perché questo è uscito in commissione chiarissimo dai dirigenti, e possano dare un, come dire, un introito, perché altrimenti un'azienda, se fosse un'azienda privata, ovviamente avrebbe difficoltà ovviamente questa situazione.
2: Allora,
0: quindi per chiudere, è una mancanza di strategia e di visione che da 10 anni in regione, da quando c'è stato Toti fino a Bucci, che è la seconda, è già la secondo bando che fa, perché già il primo non era riuscito a portarla a casa.
1: Tanto voi non partecipate.
0: 8 anni di amministrazione Bucci e adesso improvvisamente hanno le ricette per Amio. Io sinceramente da cittadino valuterei la storia. Poi ognuno ha le sue considerazioni.
2: Allora, cambiare argomento, Masha, se vuole fare proprio una chiosa, ma
3: no,
2: 30 secondi,
3: da dire
2: poi
3: che,
2: cambiamo argomento.
3: Mi sembra che la ricetta di questa amministrazione per latare il problema dei rifiuti sia andare a colpire con chi sgarra paga, andare a colpire i cittadini che non magari sbagliano a mettere la differenziata da una parte o dall'altra, oppure fare le ecoisole interrate che corrispondono sostanzialmente a mettere la polvere sotto i tappeti, perché imbelinano i rifiuti sottoterra, pensano che non si vedano, che non sono stati raccolti o non possono essere raccolti con regolarità, oppure il revamping di Sardorella, che altro non è che il separatore della plastica della carta,
0: che è,
3: e poi mi dici però dove viene smaltito l'uno
0: non
3: e l'altro,
0: va smaltito,
3: poi
0: va venduto,
3: allora
0: venduto.
3: Si viene venduto,
0: è proprio perché non
3: se
0: va
3: viene
0: smaltito,
3: venduto bisogna
0: lo
3: sempre comunque
0: si,
3: fare i patti
0: si,
3: e fare i patti con qualcuno, perché anche qui anche
0: intanto
3: la
0: bisogna avere qualcosa da vendere, perché se non si ha nulla da vendere,
3: allora vedi che c'è il problema della vendita.
0: Certo, bisogna avere gli
3: problema,
0: impianti intermedi.
3: Vedi che si scaldano subito come i termovalorizzatori, le opposizioni, quando parli di questi argomenti, perché in realtà il vero problema è la chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla quale c'è una pregiudiziale ideologica. È bene che tutti lo sappiano, non lo vogliono fare perché
2: è anche vero che sono passati tanti anni. Qua mi sembra un po' la storia della gronda, no? Che sente parlare della gronda.
3: Ha ragione, però
2: sono più.
3: Per chi fa degli aumenti tali, a quel punto, finché non fai gli aumenti di questa consistenza, puoi permetterti
2: tutti,
3: anche di gigioneggiare.
2: Però
3: quando invece inizi a toccare il portafoglio dei genovesi, non gigioneggi più.
2: Però qui si sente parlare di temi dove poi in realtà nessuno riesce a portare a dama quello che,
3: per
2: che
3: ora,
2: dovrebbe fare. Per ora vedremo. Per Vassallo, se vuole dire qualcosa, ma volevo cambiare argomento. Poi se meglio lo faccio dire dopo. Tema sicurezza, non abbiamo tantissimo tempo, però cerchiamo di affrontarlo velocemente. È stato tema di scontro importante, c'è stata questa commissione in Darsena voluta sicuramente in primis da Bordiglia, avete partecipato anche voi.

0: voi. È successo,
1: richiesta quello. Anche io comunque, sì, una commissione ambivalente.
0: L'opposizione no, fa sentire un po' di
2: non
0: più.
2: Non c'è niente da fare, già non riescono a riconoscere.
1: No, abbiamo, perché non è così, no, bisogna riconoscere la verità, mi perdoni.
2: Mi perdoni, guardate.
0: Allora, il tecnicismo, e c'era anche lei, l'ho detto subito, l'errore mio, il tecnicismo. Comunque, l'opposizione sta battendo molto su quello, mi sembra, certo. Mi oso dire, sarà tema siccome di campagna elettorale nazionale a 360 gradi, quindi lo sappiamo, è chiaro che il centro-sinistra deve correre ai ripari in questo senso su Genova e poi è un tema anche nazionale. In Darsena, presidio H24, sta andando abbastanza bene, vi sta soddisfacendo, poi lo chiediamo anche a loro, però ovviamente sicurezza è al centro del dibattito, non si può negare.
3: Ne parlavamo l'altra volta. Insieme poi al presidente dell'associazione dei pescatori
2: ne parlavamo e non avevamo scritto lettere
3: no ne parlavamo qua dentro.
0: In programma
3: e c'è stato un miglioramento deciso sulla Darsena così come in altre parti. L'ho sempre detto, quindi sono venuto qua più volte a parlare di sicurezza, ho sempre detto che tutto quello che doveva essere uno spunto per migliorare, comprese anche, visto che poi è anche giusto riconoscere quello che è il merito, il credito anche di chi fa opposizione, perché sennò non saremmo in democrazia e bisogna anche riconoscere che gli spunti arrivano tanto dai comitati quanto giustamente anche dai consiglieri che fanno opposizione. E sicuramente questi presidi fissi a questi territori che avevano un problema stanno dando una risposta, ma la risposta più grande la dà il progetto e i fondi che abbiamo preso con col progetto Metropon Plus, se non mi ricordo male il nome, che praticamente vanno a riqualificare davvero la zona della Darsena, vanno a portare investimenti, vanno a portare attività, vanno a portare anche una mobilità leggera che quindi va ad attirare turisti, ma soprattutto gli investimenti che erano quelli sull'Accademia Mercantile, che praticamente porteranno... Sì. E che praticamente permetteranno di portare comunque studenti comunque in divisa, quindi persone che frequenteranno, vivranno e studieranno in quella zona, e questo sarà sicuramente il vero passo avanti su quello che è il tema della sicurezza per come andrebbe intesa, cioè non soltanto quello che è la polizia, il presidio delle forze dell'ordine, ma quello che è totalmente la riqualificazione di una zona, degli spazi per renderli di nuovo vivibili, illuminati e con delle attività commerciali che funzionano e che tengono comunque la zona presidiata e sicura. Quindi sulla Darsena si è fatto un investimento a 360 gradi e io francamente non vedo l'ora che tutto questo vada a compimento per avere almeno questa soddisfazione.
0: C'è poi il tema anche del presidio a Quinto con il presidio dei carabinieri, della polizia, dipende dalle forze dell'ordine, poi però ci sono tanti episodi che chiaramente accrescono la sensazione magari di insicurezza, l'estate non aiuta.

0: lungaggini come ciò comune, ciò come stesura finale, e ci ha ministro Piantedosi in un mese ha poi dato ritorno subito. Io devo dire, sono contenta, ecco, che insomma
1: Piantedosi
0: il
1: non è
0: Ministero
1: venuto e
0: abbia
1: quindi
0: dato
1: non.
0: soltanto in un mese subito, insomma, le risposte.
2: Ma su questo
0: Ha dato risposte dicendo chiaramente
2: fate un
0: due anche
2: CPR.
0: cose: chiedere che la polizia locale abbia il taser
1: E poi
0: e
1: CPR.
0: chiedere cioè CPR. Guardate, allora CPR che ci cioè sono centri
2: Dove lo
0: cioè,
2: facciamo?
0: sul rimpatrio, lo
2: Dove lo
0: fate
2: facciamo?
0: bene, sono molto
2: No, vorrei
0: contenta. Se
2: sapere dove lo facciamo, punto
0: Ah,
1: abbiamo
0: perché
1: delle
0: dove? E
1: notizie,
0: devo
1: facciamo
0: deciderlo
1: lo
0: io che sono
2: posso intervenire
0: all'opposizione.
2: sul tema,
0: Capite? È bellissima
2: sul tema
0: questa
2: del fatto dove di solito
0: cosa.
2: mettono la
0: Allora,
2: roba?
0: guardate.
1: Veloce che
0: Se il
1: poi devo
0: problema,
1: dare la parola a Messa e
0: Mascia.
3: Tu
0: Se il
3: invece dove
0: problema
3: abiti?
0: della sinistra è dove viene fatto il CPR, siamo disponibilissimi come Lega per cioè sederci a un
1: Non
0: tavolo
1: credo
0: e
1: che sia solo
0: decidere
1: questo
0: dove.
1: il problema.
0: Se il problema è dove,
1: Non
0: anche
1: credo
0: se
1: sia
0: il
1: solo
0: dove non, noi abbiamo perso, siamo
1: all'opposizione.
0: all'opposizione, non
2: Beh, ma
0: dobbiamo governare,
2: opposizione
0: non
2: costruttiva.
0: siamo noi che dobbiamo scegliere. Ma ripeto, sono disponibilissima, per noi è fondamentale.
2: Un'opposizione
0: Oltretutto,
2: costruttiva.
0: dopo che sul tema rimpatri, sia il sindaco che l'assessore Viscogliosi hanno più volte detto che bisogna farne di più, beh, c'è la soluzione.
1: Allora, MES,
4: Dunque,
1: prego.
4: è proprio il caso di commentare alcune cose. Pochi giorni fa ho fatto proprio un'intervista con Primo Canale sul tema dei patti per la sicurezza e ho detto chiaramente che la questione sia del taser che del CPR, che è il centro di rimpatrio, sono un vero e proprio ricatto. E qua mi leggo a quello che dicevo prima. Perché? Perché se uno va a leggere, i patti per la sicurezza sono proprio una disciplina a sé, di cui Genova, lo voglio dire chiaramente, ha bisogno, perché Genova ha bisogno di tante cose, ha bisogno del supporto della polizia, del supporto dei carabinieri, del supporto di tutte le forze dell'ordine. Però i patti per la sicurezza non prevedono in nessun modo che il taser o il CPR rientrino all'interno di esso. E mi spiego meglio, il CPR in realtà al comune non ha delle competenze dirette, cioè se il ministro domani venisse qua e dicesse voglio fare il CPR in questo punto a Genova, ha tutta l'autonomia per
0: Quindi se il
4: farla.
0: ministro
4: Così mi
0: vi
4: faccia
0: parla non va
4: finire,
0: bene, se non vi parla neanche.
4: Lo so che
0: sul
4: insomma,
0: via, no, siete proprio
1: Faccia finire
0: incoerenti.
1: perché abbiamo pochissimo tempo,
4: lo so,
1: poi devo
4: ma non
1: andare
4: vuole
1: da
4: farmi
1: Mascia.
4: continuare perché
1: Prego,
4: sennò arrivo al
1: vada,
4: punto.
1: vada,
4: Il
1: vada.
4: tema
3: Deve venire da me?
4: del CPR, quindi, è slegato da un'autorità comunale. Al
1: Scegliere il
4: contrario,
1: governo se
4: il regolamento invece non è proprio competenza del Ministero, perché il regolamento sul taser è invece un regolamento comunale e il Ministero non può mettere bocca e non può pretendere di ricattare un'amministrazione che chiede semplicemente sicurezza. Poi se la Lega vuole spingere per un centro di rimpatrio a Genova, a me fa anche piacere, vediamo dove andiamo a finire. Volete fare un centro di rimpatrio? Ma non è il comune, non è il comune che ha competenza su
1: Ma
4: queste
1: lei
4: cose.
1: sarebbe d'accordo col centro per il CPR?
3: Certo che sì.
4: No, no, il tema qual è? Il
1: No,
4: tema.
1: adesso glielo sto chiedendo
4: No,
1: qui a
4: no, ma il tema
1: nome.
4: qual è?
1: Sulla
4: Il
1: scheda.
4: tema è che ogni volta si fa o bianco o nero. Ma che cosa significa? Perché anche i patti per la sicurezza, io voglio prendere e leggere di che cosa si tratta e voglio leggere qual
0: Abbiamo mandato il
4: è
0: sindaco a
4: leggere qual
0: Roma, se
4: è
0: non li
4: la
0: avete letti voi,
4: proposta
1: finito.
4: e
1: Se non li
4: voglio
1: avete letti voi come
4: leggere
1: maggioranza, siamo
4: siccome è
1: finiti. Ai ai ai.
4: competenza del
0: Manco vi
4: Ministero.
0: parlate fra di voi,
4: Siccome è
0: mamma mia.
4: competenza del Ministero, voglio
0: La
4: leggere che cosa il
0: partecipazione.
4: Ministero ha intenzione di fare su Genova. Non che è una scatola misteriosa dove si apre improvvisamente dentro c'è un centro per il rimpatrio. Perché questo non è serio. Se il Ministero e il Ministro vuole fare questa cosa qui, la viene a spiegare perché è di sua competenza. Purtroppo abbiamo perso dei mesi perché se non ci fossero queste richieste andremo già sui patti per la sicurezza. Poi
0: Un
4: l'ultima
0: mese
4: parentesi
0: il Ministero.
4: sulla Darsena,
0: 12 il
4: l'ultima
0: sindaco
4: parentesi sulla
0: Salis, ma
4: Darsena,
0: dai, su,
4: perché
0: non
4: ce ne
0: raccontiamo
4: siamo
0: bugie ai
4: occupati
0: cittadini.
4: molto, perché lei parla, la consigliera Bordilli, lei parla di atti del 2025. Quando abbiamo affrontato
0: Beh,
4: quella
0: faccio
4: discussione,
0: opposizione dal
4: io ho tirato
0: 25.
4: fuori degli atti del Movimento 5 Stelle a livello municipale e comunale che erano del 2017. È una
3: Avanti
4: situazione che
3: Cristo.
4: va avanti da anni, va avanti da anni,
1: Ma
4: e noi dobbiamo dare non delle
0: parlate con i cittadini che vi
4: risposte
0: dicono
4: solo con le
0: che
4: forze
0: è
4: dell'ordine.
0: peggiorato su.
4: Io sono a favore che ci siano le forze dell'ordine sul territorio. Non è in discussione questo. È in discussione il fatto che la sicurezza non può essere solo un presidio di polizia.
1: Messa
4: Bisogna trovare dei finanziamenti e

0: fare in modo che i quartieri abbiano una riqualificazione urbanistica, un'illuminazione e tante cose allora, di
1: insomma,
0: questo tipo.
1: La sicurezza non è, dite da parte vostra, credo che lo stiate dicendo in tanti, non è un tema da lasciare alla destra, non può essere solo un tema di destra. Prego, Marco.
2: Noi non finiremo mai di ringraziare come centrodestra le sinistre, perché sulla sicurezza questo gioco al tutta tua ce l'hai senza ritorno, è un gioco che ci permette di rivendicare il fatto che se ci sono, come si stanno riempendo adesso le strade di Genova, di carabinieri, guardia di finanza, polizia, forza dell'ordine, il merito a questo punto è tutto del governo e sicuramente non può essere del comune. A questo punto mi sembra quasi lapalissiano rivendicarlo. Ma a proposito di rivendicazioni, visto che insomma poi io tendo sempre a lasciar dire, a lasciar parlare, ma il metellino alla Accademia della Marina Mercantile,
0: fatto con i fondi del PNRR,
2: rivendico io come assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico,
0: con i fondi del PNRR
2: e grazie con Eugenio Massolo, faccio anche nomi e cognomi che lo sa molto bene, che la destinazione, che in quel frangente non era ancora certa, di averla messa nero su bianco grazie al sindaco Bucci che ci ha messo anche lui la firma, e da quel momento abbiamo avuto la certezza assoluta che quella destinazione sarebbe stata in controvertibile e mai più contestata. E se l'Hub del Mare oggi rappresenta anche un presidio di sicurezza nella darsena, e anche grazie a quel piccolo contributo che abbiamo fatto. Non siamo i salvatori della patria, non vogliamo spacciarci per come si spacciano qualcuno a sinistra per i salvatori della patria, poi bisognerà capire che patria intendono, però devo dire che almeno questo piccolo contributo vorrei che fosse riconosciuto.
0: Allora, con quali fondi è stato fatto il progetto?
2: Sicuramente non quelli della sinistra, guarda, perché non ce l'ha messo in zero, e il PNRR comunque l'ha gestito Bucci e l'ha impostato Bucci.
1: Però lui dice a livello nazionale.
2: Dai, vabbè, grazie, ma a livello nazionale c'era sempre. Vabbè, ma ragazzi, ma
1: su questo
2: bisogna anche saper intercettare i fondi, come ha dimostrato lo Sky Metro. Sono 400 milioni che abbiamo rimandato a casa.
0: Ci sono i fondi, bisogna
2: intercettarli, metterli a terra e fare i progetti esecutivi. Quando non si è capaci, lì si rimanda indietro.
1: Allora, siamo in chiusura, faccio un giochino di un minuto, lo chiedo alla regia per chiudere.
2: Gioco?
1: Sì, gioco. io sono molto abile in questo momento, posso giocare con... Allora, chiedo al centro-sinistra proprio in un flash, qual è il prossimo obiettivo, dove ci si deve migliorare da settembre in avanti, su cosa bisogna lavorare meglio. Al centro-destra invece chiedo come opposizione su quale tema vi batterete di più. Partiamo da Mess e da Vassallo. Cosa bisogna fare da settembre in avanti?
0: Ma io credo che intanto si debba accelerare sui progetti, sulle riqualificazioni. Adesso c'è, anche qui ne avevamo dibattuto diverse volte, c'è il tema del progetto sullo stadio, ma ci sono tantissimi progetti aperti che vanno portati avanti e soprattutto conclusi. Quindi credo che nei prossimi anni, ma già dal prossimo anno, bisogna sicuramente accelerare da quel punto di vista. Bisogna risanare, spero in via definitiva, tutte le situazioni che comunque abbiamo trovato. Io spero che tra settembre e ottobre, almeno questa è la richiesta che ci sentiamo di fare come Movimento 5 Stelle, di risanare la situazione di MT, di definire finalmente il bilancio e fare in modo che si possa ripartire con dei servizi a pieno regime.
1: Vassallo?
3: Sì, parto da una cosa positiva. Ci sono tanti dossier che sono stati approntati e tanti lavori pubblici che probabilmente nei mesi di settembre-ottobre cominceranno a trovare una soluzione positiva. C'è sicuramente invece un punto di critica costruttiva che dobbiamo autofarci, ed è quello di una narrazione che sta prendendo campo ultimamente e che penso che non dobbiamo sottovalutare, che è quella della comunicazione, della condivisione, non della comunicazione frontale, come dico io, ma quello della condivisione del fare squadra, del fare rete non solo all'interno dell'istituzione ma anche con i cittadini, con le associazioni, con i comitati e con le categorie. Questo penso che sia un punto da cui ripartire da settembre.
1: Più dialogo, quindi un po' quello che diceva Bordilli. Bordilli e poi Masha.
4: Ma sicuramente sicurezza, per noi rimane come insomma, legal insomma, tema principale, io dissi una volta che c'è sicurezza

0: Sicurezza vuole dire comunque anche serenità della nostra vita, del nostro vivere quotidiano, e credo che i nostri cittadini ci stiano dicendo a voce grandissima che ci manca questa sicurezza e manca in ogni punto della nostra città. Non vi sono più zone, diciamo così, storiche legate con l'insicurezza, ma oggi dal Levante verso Ponente, cioè passando dalle Ciavallate, i nostri quartieri stanno poco bene come sicurezza. Quindi credo che su questo come opposizione, come Lega, si farà sempre quel pungolo che ci ha portato, con l'avere risultati come ci reclamavamo proprio sul tema d'Arsena, perché sta della vivibilità dei nostri quartieri, dei nostri giovani e delle nostre famiglie.
1: Marcia, per chiudere.
2: Direi lavoro, lavoro, lavoro, c'è necessità di attrarre investimenti per lo sviluppo economico di Genova e soprattutto di fare in modo che vengano tutelati i posti di lavoro, i lavoratori tramite i sindacati, ma vengano creati anche posti di lavoro tramite le imprese, che vanno incentivate, vengono tutelate e non fate scappare da Genova. Credo che quello che ha detto la Salis da ultimo sia un segnale molto significativo, cioè che ci sono persone in giacca e cravatta fino a ieri che si rivolgono evidentemente alle diciamo delle associazioni che gestiscono questa partita fondamentale, che è quella di dare da mangiare agli affamati. Credo che bisogna stare molto attenti, perché nel momento in cui si allarga la fascia delle povertà a Genova diventa un problema di sicurezza, di ordine pubblico e anche di legalità. Perché chi non ha da mangiare è disposto a tutto, chi non ha da mangiare per se stesso e per le proprie famiglie è disperato, e nella disperazione sappiamo che si annidano le peggiori condotte e i peggiori comportamenti.
1: Esatto, concordo assolutamente. Grazie a Paola Bordilli, grazie a Mario Mascia, grazie a Marco Messmecher, grazie a voi. Enrico Vassallo, grazie a voi per averci seguito, buona estate, ci rivediamo presto, poi con tutta la politica quotidianamente comunque aggiornata con la nostra pagina dell'informazione sul nostro sito primocanale.it. Buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2021. 27. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: Al servizio del pubblico, dopo tanti problemi socio-economici, industriali, occupiamoci anche un po' d'arte. È domenica ed è arrivato anche il momento di farlo. Ben trovata Virginia Monteverde, curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, in programma al Galata Museo del Mare. Grazie di essere con noi. Grazie. Parto subito con una domanda trabocchetto.
8: Oh, wow.
7: Tu sai dov'è la Promenade Regina Astrid?
8: Le domande a trabocchetto non valgono.
7: Guarda,
8: perché io
7: non pretendevo che lo sapessi. È solo un escamotage. La Promenade Reine Astrid è la prima via che si trova a Mentone una volta passato il confine di Ponte San Ludovico, cioè da Ventimiglia a Mentone. Io, che sono un habitué di quella zona, trovo fantastica la prima casa

0: che si trova dall'altra parte, che è proprio lì, no? È a un metro. Cioè, quindi la casa di là ha come orizzonte Genova o Roma, la casa di qua ha come orizzonte Nizza o Parigi. Parlano due lingue completamente diverse, non si capiscono tra di loro se non hanno imparato la reciproca lingua. C'è proprio una linea, ma quella linea lì è finta, no? È una linea storica, è una linea che abbiamo deciso così di mettere. Non è che tra Voltri e Pra c'è quella stessa linea. Eppure, voglio dire, la distanza è la stessa. È il fascino dei confini. E questo fascino voi l'avete messo insieme nell'arte per vedere quali sono le differenze.
1: Sì, dove i confini in realtà non ci sono più, perché
0: già
1: attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da più lontano, non proprio dietro casa come con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino.
0: Un altro paese latino. E come dialogano gli artisti e le loro opere? Ed è vero che non ci sono i confini, o invece si vede che il percorso culturale che facciamo intrinsecamente, crescendo con una certa cultura, si vede poi anche nelle opere?
1: Ma chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre più meno, diciamo, ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che anche i nostri italiani che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende per fortuna l'arte libera di espressione e comunque non identificabile. Ecco, non...
0: Certo, anzi poi magari a volte uno potrebbe, analizzando delle opere, dire ma questa mi sembrerebbe più
1: anche capita
0: una cosa che capita la vedevo più fatta dall'altro piuttosto,
1: esatto,
0: che da lui, no? Invece
1: questo
0: sono 20 artisti, spiegami il titolo: Arti, Nomadismi, Linguaggi.
1: Sì, allora il titolo nasce grazie alla straordinaria nostra collaboratrice, critico d'arte Viana Conti, che diciamo ama i filosofi francesi, e in questo particolare è citato in questo titolo Gilles Deleuze e il suo nomadismo, il suo andare oltre e diciamo nella sua filosofia il nomadismo di Deleuze è, lui divide, no, gli spazi striati da quelli lisci, dove comunque lo spazio liscio è il mare e noi siamo sul mare, tanto che appunto le latitudini dell'arte sono esposte in questo momento al Galata Museo del Mare di Genova, quindi da verso il mare, verso orizzonti che non hanno realtà una linea.
0: Era questa anche una domanda che volevo farti, e cioè il Galata solo perché è un bel posto, facilmente raggiungibile e sufficientemente ampio, oppure perché c'è anche questo concetto che il mare non ha confini, no? Sì, li mettiamo i confini, ma sono totalmente finti, più ancora che quelli terrestri.
1: Sì, assolutamente. Questa è la seconda edizione che facciamo al Galata Museo del Mare. Tengo a dire che la mostra è organizzata da Art Commission, che il 6 giugno ha compiuto 15 anni in questa città e che quindi da 15 anni promuove in maniera, è un'associazione di promozione sociale della cultura, quindi promuove per la città in maniera completamente gratuita eventi d'arte all'interno di spazi anche museali, per molti anni è stata presente a Palazzo Ducale, poi si è spostata adesso al Galata, per cui andando a dare tra l'altro in un periodo estivo, perché è sempre stata fatta tra luglio e settembre.
0: È aperta il 3 luglio e finisce
1: il 6 settembre. Quindi è sempre con l'idea di valorizzare sia il luogo che

0: comunque ospita, che ci ospita, ma anche dare un'offerta culturale alla città in un momento in cui la città ha magari meno gente della cittadini, ma anche sono tanti turisti. E in questo periodo di francesi.
1: Diciamolo ai francesi, venite a vedere i vostri artisti, visto che li mostriamo noi, e la lingua francese è molto parlata. Peraltro, vabbè, il Galata ha un rapporto speciale anche con il MEI, so che c'è una correlata, diciamo, anche al MEI. Sotto il selciato c'è la spiaggia dedicata proprio al viaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Questa però è appena finita.
1: È appena finita, peccato.
0: È appena finita, era un'installazione di un nostro artista italiano, performer genovese, attivo dagli anni 70, che è Angelo Pretolani, ed era un nomadismo interiore, nel senso che l'artista ha visto, cioè ha la famiglia in realtà partita per l'Argentina, la famiglia materna, e in questo caso c'è una sorta di dedica attraverso le sue restituzioni di azioni performative. In qualche modo ha voluto ricordare il suo animo nomade, perché comunque gli artisti sono tutto sommato nomadi nel loro vivere e nel loro creare.
1: Molto bene, allora, quindi 10 artisti, 10 italiani, 10 francesi, ci sono anche i nomi, ma insomma non è necessario citarli tutti per non fare lunghi elenchi, però insomma stiamo parlando di 20 artisti che espongono in Che mi piace. Io ricordo che un critico d'arte, diciamo così, che io seguivo in televisione come tanti italiani, Philippe Daverio, diceva sempre che alle biennali poi alla fine puoi essere nato anche nella grande prateria, ma se non vieni da New York, se non hai fatto un passaggio a New York, a Londra, a Parigi, poi non riesci a esprimerti davvero, ma non perché non sia bravo, perché non ti conosce il mercato, no? Quindi mi piacciono le mostre che vanno a cercare in giro le peculiarità delle piccole città. Peraltro noi siamo italiani e sappiamo benissimo che non è che Gubbio vale meno di Milano.
0: Assolutamente. Ma guarda, ti dirò, riusciamo quest'anno a fare, perché la particolarità della Biennale è che poi noi andiamo nell'altro paese, siamo noi ospiti. Per esempio, adesso ci sarà lo scambio ad ottobre della Biennale di 2 anni fa con la Svizzera, e saremo in un piccolo paese sopra Mendrisio, a Milano.
1: Bello, quindi siamo nel Ticino. E invece i francesi vengono dappertutto? Ci sono
0: Sì, vengono da diverse città francesi e italiane, perché comunque alcune di loro lavorano in Italia.
1: Anche in Italia. Sì. Molto bene, allora la mostra è aperta al Galata Museo del Mare, vi invito e mi invito da solo ad andarla a vedere, è aperta fino al 6 settembre, Arti, Nomadismi, Linguaggi, curata da Virginia Monteverde, con la presentazione critica di Viana Conti, 20 artisti, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E non vediamo l'ora di venire a vedere questa mostra. A tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, 2 serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni, come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori.

0: curatori delle merci varie, la Kulmv. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della Kulmv al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
1: Sono entrato nell'aprile del 1964.
0: Quanti anni aveva?
1: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
0: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
1: 36 anni.
0: 36 anni, una lunga carriera.
1: Una lunga carriera.
0: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
1: Ecco.
0: Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
0: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
1: Dai 60 ai 70 kg.
0: Oh.
1: Questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
0: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
1: io, tutti
0: caricavate
1: gli altri compagni
0: 111 kg.
1: Buongiorno.
0: Un sacco dopo l'altro sulle spalle?
1: Sulle spalle.
0: Era dura?
1: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
0: Queste sono un po' di divise.
1: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
0: A Calabria.
1: Dell'Andrea Zaghi.
0: Ok, erano un po' più pesanti.
1: Eh sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
0: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
1: no,
0: non esistevano.
1: Non esisteva
0: era
1: niente.
0: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
1: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
0: Pelli secche?
1: E carettarle, oppure cotone.
0: Ecco,
1: cotone,
0: le pelli secche da dove arrivavano?
1: Arrivavano dall'India.
0: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
1: Sì, dovevamo stoccare tutto.
0: Oppure il cotone?
1: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone
0: così infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
1: Caffè o cacao.
0: Caffè o cacao?
1: O caffè o cacao.
0: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Paride Battini, console della Kulmv, vediamo il suo tesserino.
1: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
0: Con orgoglio lo portate,
1: lo credo.
0: Allora, questo carrello cos'è?
1: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
0: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
1: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
0: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
1: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di 2-3, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
0: Mamma mia, per tante ore.
1: Cioè, divisi quattro.
0: Divisi quattro. E qua invece stoccavate appunto le pelli.
1: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
0: Due quintali? Ed era proprio cotone?
1: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo, se a 2 quintali può diventare 195
0: kg.
1: Sì. Allora il pesatore con questo strumento.
0: Ecco, vediamo questi strumenti.
1: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
0: Ecco, questa era una bilancia.
1: Esatto.
0: Proprio per pesare il cotone.
1: Per pesare
0: e
1: il cotone e la lana.
0: E la lana. Anche la lana,
1: sì.
0: Invece
1: sì,
0: questi altri oggetti?
1: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
0: Quindi per poter infilzare i sacchi?
1: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
0: Perché li infilzavate?
1: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
0: Ah, ecco. Anche quello lì.
1: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
0: Quindi, zac.
1: E si, ecco, e si tirava su. Hop!
0: Accidenti.
1: E si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
0: Dove portarla.
1: Perché ogni

0: ogni balla di cotone o di... aveva un numero, perché bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo, certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti, eh.
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino, venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
0: questa
1: navi.
0: La sbarcavamo.
1: Ah, la sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci, fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
1: Le viravano.
0: Qua, ecco, da questo anello, vede? Da questo anello passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì, il rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Sì,
0: perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
1: Sì.
0: Sulla banchina, poi cassai, barilai, pesatori, come le dicevo, pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
1: Portabagagli.
0: Alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli. Sono pelli queste.
1: Così arrivavano le
0: arrivavano,
1: pelli.
0: Sì,
1: c'erano
0: arrivavano
1: le ceste per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su.
0: Col bigo, che allora non c'era neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse.
1: Casse che possono essere
0: piene anche queste qua, piene di merce di quel genere lì, balle di pelli.
1: Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno. I chiodi dovrebbero... Ecco.
1: Ci sono ancora, ecco, perché per fare che lavori?
0: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva,
1: ecco che si aveva. Infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come
0: si portava. Questi eravamo noi, perché noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema,
0: ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata di questi sacchi
0: appunto. Che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah, ma arrivavano sotto che formato era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
1: Veramente?
0: Mamma mia!
1: Anche da respirare non deve essere stato
0: l'ideale. Decisamente. Sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Qua... Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in queste qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col

0: cappello come gli
1: veramente
0: impiegati.
1: Fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello elegante,
0: sì,
1: la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con dei vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: Avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E questo...
0: questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia.
1: Sì.
0: Prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericolosissimo, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava,
0: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe, eh?
1: Mamma mia, mamma mia.
0: È successo.
1: Qua?
0: Ecco, ah, questi sono i portabagagli.
1: Ecco, che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Questi portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto, una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano
1: pecca?
0: Andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Si erano sempre comportati
0: che non
1: bene.
0: Bravo, che non hanno fatto
1: non
0: cose.
1: Hanno compiuto
0: esatto,
1: nessun
0: esatto.
1: genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: prego,
1: questa
0: prego.
1: Visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, della compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia e ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi nell'aeroporto?
1: Come succede un po' oggi?
0: Alla stazione marittima.
1: Sì, c'era. Non c'era di
0: carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre, doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo, certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo, un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i sacchi.
0: Con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questa è una gru del consorzio.
0: Venivano sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo,
0: Sì.
1: Una tonnellata e mezzo, non di più,
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah, sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: sì,
0: si tirava?
1: A pressione, c'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bailucchi questi sono. In italiano non lo

0: posso dire, però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e
1: era
0: facevano l'alza.
1: Era così fasciata nella juta?
0: Sì, sì, sì, era proprio così.
1: Quindi
0: proprio...
1: si arpionava?
0: Questo però quando era stiva,
1: sì.
0: Quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non potevo uscire così, era pericoloso.
1: Certo.
0: Era pericoloso.
1: Quindi,
0: quindi facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
1: cotone,
0: su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare.
1: Sì.
0: Arrivava il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore, e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
1: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
0: Esatto, esatto.
1: Perché la lana è più delicata.
0: Più delicata, forse, più delicata.
1: Quindi servivano i gancetti più
0: esatto.
1: piccoli.
0: E questa era una balla di lana che, di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: E qua era una rete a...
0: Sì,
1: rete.
0: Sì, sì, però sì. Questa qua era per fare delle alzate. Li avranno...
1: Questi a terra sono altri ganci?
0: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
1: E quelli lì invece?
0: Questa qua è una rete che se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
1: Esatto, rete giapponese per sacco.
0: Ah, c'è scritto? Ah, non sai, tu lì mi hai scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
1: La carne arrivava?
0: La carne.
1: Dentro i frighi?
0: Sì, noi sempre in terra. Sì. Sulle spalle, e la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi due a dare in spalla agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, dove c'è la piscina, marinetta, alla calata marinetta,
1: i frighi militari,
0: frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il
0: ecco, Bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Eh sì, perché non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: mette quello che vuole, io le racconto le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, perché rende molto
0: lì. Questa è una cassa, questa vuole essere
1: catena.
0: Una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Eh sì, era
0: l'alzata era quella.
1: Bene, poi...
0: Sacchi di trippa, sacchi di tutto.

0: Quali?
1: Il cotone e lana.
0: Cotone e lana, quanto?
1: Cioè, i tronchi, quei famosi tronchi che le dicevo.
0: Come erano grandi?
1: Enormi.
0: Arrivavano dall'America?
1: Dall'America, mamma mia, dall'Africa. Era un lavoro terribile.
0: E qua,
1: questi sono i primi container, frigorifero questi sono.
0: E qua gli altri container
1: qua
0: che sono arrivati?
1: È cambiata la
0: vediamo
1: generazione.
0: Un po'. Container frigo 1985. 85, qua 1996. 96, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: i contenitori
1: sì,
0: poi sì, arrivano sì. Altri generi, qua siamo all'oggi
1: oggi allora, lo
0: siamo
1: sbarco
0: all'oggi. Ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
1: Sì,
0: è stato
1: io
0: tempo.
1: Negli ultimi anni avevo, negli anni 90 ho preso la patente E e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sottobordo, ecco,
0: era più comodo.
1: Oramai le ha passato tutto,
0: le passò tutto. Sì, chi su?
1: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
0: Quanto pesava?
1: No, questo non pesa tanto,
0: non
1: questo qua sarà 25 kg, ecco.
0: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
1: sì,
0: no?
1: Le nostre lotte.
0: Anni.
1: Quante ne abbiamo fatte?
0: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Sì, chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amor di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
0: sì,
1: ha chiesto scusa, eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
1: questo Galanti, Paride Battini,
0: bianchi,
1: Tirreno Bianchi, console dei carbonari,
0: certo, i carbonì,
1: dei carbonì, ecco Paride,
0: ecco Paride.
1: Non
0: allora
1: si è venduto
0: ancora
1: con nessuno
0: ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono queste mani belle e forti, veramente. E qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
1: degli accordi, gli anni di Alessandro,
0: lotte.
1: No? D'Alessandro. Sì. Però poi alla fine ci siamo ancora.
0: Veramente.
1: E serviamo. Perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
0: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
1: tutto.
0: Il resto
1: perché
0: lo fanno i dipendenti di
1: terra. I negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
0: certo,
1: che hanno. E la compagnia interviene.
0: E qua ancora
1: eccolo qua, eccolo
0: immagini,
1: qua.
0: Lei
1: eccolo.
0: Ci sarà stato
1: senz'altro,
0: in
1: senz'altro.
0: Queste piazze.
1: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
0: Qua c'è stato qualche scontro.
1: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
0: Certo.
1: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
0: La sala chiamata che è rimasta sempre la
1: sempre
0: sala.
1: Sempre la sala chiamata.
0: Chiamata.
1: Sempre.
0: Allora, qua accordo Kulmv,
1: sì,
0: e Grimaldi,
1: sì, sì.
0: Group.
1: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi con Paride.
0: Battini, sì. E qua sotto invece blocco della nave.
1: Ah, sì,
0: Veneto,
1: il vinto di Levante,
0: vinto...
1: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
0: Ok.
1: Roba da guerra.
0: Ancora oggi ci sono
1: purtroppo è così.
0: Di questo. Allora, chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al suo lavoro,
1: sì. Poi,
0: vero?
1: Andrea, mio figlio,
0: okay,
1: è con noi.
0: Anche il figlio,
1: entrato...
0: e magari anche il nipote, chi lo sa.
1: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
0: Ecco qua vediamo ancora
1: Cassoni,
0: i portuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione
1: della
0: vietnamita.
1: Quanti anni sono andati?
0: 73.
1: Con Luciano Sossai, mamma mia.
0: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
1: sì,
0: colpita dalla guerra.
1: Sempre.
0: 1973.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale del
1: sì, che poi sono
0: porto
1: stati,
0: contro...
1: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
0: Ok.
1: Nel 92-90.
0: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
1: 70, sono partiti tutti, mamma mia.
0: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
1: sì,
0: nel gennaio del 1973. Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita da

0: Al terremoto 1980, qua i soci della CULMV sostengono la lotta dei portuali di Liverpool, e qua arriviamo invece alle foto
1: recenti.
0: Enzo, grazie di questo viaggio immersivo, veramente
1: ricordare
0: all'interno.
1: Sempre momenti della nostra vita,
0: della vita,
1: come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
0: Certo, ma quando lei era pur giovane, che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
1: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
0: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con una compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla certo. Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, e allora ho pensato, giornalista

0: questa è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio Quotidiano Socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
0: compagni
2: giusto?
0: Di banco. Insieme.
2: Compagni di
0: quarta
2: banco.
0: Elementare, per specificare.
1: Dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme, insomma.
0: Direi di sì, perché insieme
2: così.
0: Abbiamo giocato, scritto, sì. Studiato, lavorato.
1: Fatto gite scolastiche.
0: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
2: sì, sono magari
1: vista,
2: cambiati.
1: Siamo stati fortunati.
0: Noi siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali
0: di
1: erano fortissimi.
0: Mestiere.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari
0: era
2: diversamente,
1: beh,
2: forse
1: sì,
2: portato
0: era importante,
2: più in alto.
0: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì. Perché ti stracciavano i pezzi, ti
1: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
0: e scrivile bene
1: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
1: io
2: proposito,
1: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Ah, parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
0: Sono
2: spieghiamo che cosa sono,
1: certo,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
2: certo,
1: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice, sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi
1: già,
0: in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
1: 27
0: direttore.
1: 27 anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
1: Sì,
2: entriamo,
1: certo,
2: nel vivo della
1: anni.
2: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
1: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante.
2: Più
1: io facevo il cronista politico.
0: E dovevi interpretare.
1: E dovevo, la prima cosa era averli. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale.

0: La telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Partiamo, si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo.
0: Grandi fotografi,
1: grandi
0: Paolo
1: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va alla, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia.

0: prima linea, senza tant'è vero che rischiavamo esatto. molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
1: soprattutto
0: fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale,
0: perché allora, le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Lui, se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
1: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. E indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo, quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
1: gli
0: un uomo atletico, che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. E io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
1: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa.
0: Una tragedia.
1: Cioè non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi,
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale,
1: la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come certo. Il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie, che potevano andare bene per
1: certo.
0: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
0: Mentre stava
1: uscendo
0: lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata,
1: siamo
2: ancora
1: troppo lunghe,
2: tanto
1: sai, quando,
2: da raccontare, lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto.
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.

0: Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
1: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
2: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche dobbiamo. Perché è fondamentale,
0: dai,
2: è il nostro lavoro poi raccontare.
1: È sicuro.
0: Vi aiuto io.
1: Ci
0: aiuto
1: io.
0: Dai, aiutiamoci a vicenda.
1: Ci porterai nei social.
0: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
2: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
0: Da buon cronista, direi che
2: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati
1: tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
0: ti occupavi di scrivere testi,
1: scrivevo
0: teatrali,
1: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
2: vivendo nella redazione,
1: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
0: certo.
1: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
0: certo.
1: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
2: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
1: esatto,
2: che erano intorno.
0: Beh, allora sì,
2: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, certo, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente, la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?

0: C'era forse un po' di ingenuità?
1: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
0: Certo.
1: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
2: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
0: Ecco,
2: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
0: Oh.
2: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
1: sì,
2: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
2: che un giorno
1: ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
0: Certo.
1: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
0: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano,
0: da
2: dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
0: E ci sei mai riuscito di capire?
2: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
0: Okay.
2: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe,
0: ecco,
2: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
2: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti, per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
2: certo,
1: andando a cercare, per esempio era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
2: quindi
1: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei discorsi più emozionanti di quelli che ho sentito.
2: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quel funerale, così come
1: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel corpo di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
2: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici. Erano ragazzi del nostro giro.
0: Molti di loro magari li conoscevate.
1: Anche
0: magari
1: universitario, diciamo la verità.
2: All'università,
1: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
2: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
1: I cattivi maestri,
2: che erano i professori di lettere.
1: Faina
2: e Enrico Fenzi, che c'è
1: Enrico
2: ancora.
1: Fenzi, un genio
2: della letteratura,
1: più studioso di Petrarca.
2: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
1: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
0: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, proprio in via Cantore,
2: due carabinieri ammazzati in un bar.
1: Battaglini
2: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
1: banco.
2: Scomparso e di cui non si sapeva

0: nulla, certo. Perché capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire era quasi, era proprio un'ossessione.
1: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano, ecco, per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
1: quasi sempre.
0: Quasi sempre erano delle fake, quelle, oggi le chiameremo fake news,
2: esatto.
0: Vedi, vedi che,
2: vedete che in realtà avete l'età,
0: l'età un po' la recuperiamo.
2: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
0: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista, lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
1: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze che, perché insomma, la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Certo. Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto Eugenio Scalfari, perché ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone.

0: 3 anni è stato colpito mentre si trovava sul passeggino, travolto da una moto sulle strisce pedonali. Il bambino è grave, ma non in pericolo di vita. Non verrà accorciata di più di 300 metri la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo, la smentita è arrivata a Primo Canale direttamente dal presidente del porto Paroli. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria, è stato infatti deciso di prorogare il bollino rosso a Genova anche per le giornate di domani e di mercoledì. È stato un grande successo il primo volo in mongolfiera per la festa di Santo Stefano d'Aveto, voluta dal comune più alto della regione. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì sera. Partiamo dalla cronaca, perché una passeggiata verso il mare si è trasformata in un dramma in Corso Marconi a Sanremo, dove un bimbo di appena 3 anni è stato travolto da uno scooter mentre si trovava nel passeggino, spinto dalla sua babysitter. Il bimbo è grave, non in pericolo di vita. Sentiamo il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sull'asfalto una Vespa Primavera ammaccata, accanto i resti di un passeggino in sottofondo, le urla di una donna. È la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti in Corso Marconi a Sanremo, dove uno scooter ha investito un bambino di 3 anni che si trovava nel passeggino mentre veniva spinto dalla babysitter. Così quella che doveva essere una giornata al mare si è trasformata in un incubo. Il bambino in condizioni gravissime è stato prima stabilizzato dal medico del 118, poi trasportato con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. Ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione, lotta tra la vita e la morte. A Sanremo la polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a 2 ruote avrebbe sorpassato un'auto che si era invece fermata per far attraversare il passeggino.
0: Una donna di 69 anni è stata trovata morta ieri sera a Cogorno, nell'entroterra del Tiguglio della Liguria, in una fascia di terreno non lontana dalla sua abitazione. A far scattare l'allarme è stato il compagno, un uomo di 63 anni, che al suo rientro non l'ha trovata a casa. L'uomo ha provato a contattarla telefonicamente, ma la donna non rispondeva, preoccupato, ha chiamato quindi il 112, sul posto i carabinieri, il soccorso. La donna è stata trovata senza vita in questa fascia. Diversi gli accertamenti per capire, medico-legali, per capire quanto accaduto. È stato comunque escluso da subito l'omicidio, comunque un fatto di sangue, ma è stata disposta l'autopsia. La pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova non sarà accorciata di più di 300 metri come si temeva, un'ipotesi legata alla costruzione della nuova diga della città. La smentita è arrivata proprio a Primo Canale direttamente dal presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, con una presa di posizione che mette fine alle preoccupazioni che erano emerse nei giorni scorsi. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Desidero rassicurare che l'ipotesi di un accorciamento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo non rientra più nel percorso di elaborazione del nuovo piano regolatore portuale. È la risposta che il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli ha inviato a Primo Canale dopo le perplessità avanzate dall'editore Maurizio Rossi in merito a notizie che prospettavano l'ipotesi per cui, a seguito della costruzione della nuova diga, si sarebbe proposto all'ENAC un accorciamento della pista dello scalo genovese di 315 metri per consentire di far operare in alcune banchine navi da 24.000 TEU che necessitano di gru molto più alte delle attuali, che l'attuale cono aereo non consentirebbe di stallare. Dunque niente di tutto questo. Si trattava di una soluzione, spiega Paroli, presente nelle ipotesi tecniche sviluppate nelle fasi precedenti dell'iter del piano. Dopo il mio insediamento ho ritenuto che tale prospettiva non fosse coerente con il ruolo strategico dell'aeroporto per il sistema infrastrutturale ligure e con le sue prospettive di sviluppo. È il motivo per cui ho disposto che venisse eliminata dal percorso di pianificazione. L'aeroporto di Genova rappresenta un'infrastruttura essenziale per il territorio e dispone di una delle piste più lunghe tra gli scali nazionali della sua categoria. L'obiettivo è valorizzarne le potenzialità, non introdurre elementi che possono limitarne lo sviluppo. Non avrebbe senso, conclude Paroli, perseguire una soluzione che penalizzasse un'infrastruttura che consideriamo strategica per la competitività integrata tra porto e aeroporto per tutto il territorio. Al momento, quindi, ed è una buona notizia, si tratta di un importante impegno personale del presidente di autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, peraltro azionista al 60% di Aeroporto di Genova S.p.A.
0: Genova continua a fare i conti con il caldo estremo, con il bollino rosso che viene confermato.

0: Anche per le giornate di domani e di mercoledì, 40 gradi percepiti, umidità elevata, notti tropicali, e questo è il quadro d'insieme con cui si sta affrontando questa estate 2026. E quindi facciamo il punto della situazione, cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Lucrezia Marini.
1: Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso per Genova almeno fino a mercoledì 5 agosto, il massimo livello di allerta previsto per le ondate di calore. Il caldo infatti non accenna a diminuire. Tra temperature elevate e tassi di umidità sempre più alti, in città la temperatura percepita ha superato più volte i 42 gradi, rendendo particolarmente difficili non solo le ore centrali della giornata, ma anche quelle serali e notturne. In questo quadro c'è però un'eccezione, Sturla, l'unica zona che non presenta un rischio caldo elevato in modo costante, grazie a una migliore ventilazione e a una maggiore ricambio d'aria. Proprio la combinazione tra temperature elevate, forte umidità e scarsa ventilazione ha portato la Protezione Civile a mantenere il livello massimo di attenzione. Oltre alle giornate torride, preoccupano soprattutto le notti, che non riescono più a offrire un reale sollievo del caldo accumulato durante il giorno. Gli esperti parlano di notti tropicali, quando la temperatura minima tra la sera e la mattina successiva non scende mai sotto i 20 gradi. Negli ultimi anni però si è affermato un fenomeno ancora più estremo, quello delle notti super tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi.
0: Parliamo di Ex Ilva perché il calendario si avvia domani con incontri da parte del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo dell'Ex Ilva di Taranto. Alle 10 vertice con i commissari, i sindacati nazionali e locali al Ministero, a seguire l'incontro con i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica, a cui parteciperanno anche le principali imprese siderurgiche nazionali. Dopo la sentenza il governo ha annunciato l'intenzione di ridefinire il perimetro del bando di cessione, andando ad escludere l'area caldo, ma il colosso indiano Jindal ha manifestato l'intenzione di proseguire e chiudere la questione. Per questo si stanno cercando soluzioni. Nel frattempo i sindacati si dicono preoccupati, i lavoratori ovviamente anche, e a settembre è prevista una protesta, di nuovo una lotta in piazza, se le cose non cambieranno. E adesso la metropolitana di Genova, i lavori, il prolungamento non mancano i problemi, nulla sembra così scontato. Andrea Popolano.
2: L'ultima tratta inaugurata risale al 2012 con la fermata di Genova Brignole. Sono passati 14 anni dall'ultimo prolungamento della metropolitana. Ad oggi sono poco più di 7 chilometri che collegano Genova Brignole con Certosa. Per quanto riguarda la tratta Brincane-Pari in Val Polcevera, dopo mille inconvenienti, l'anno scorso è arrivata la risoluzione contrattuale per la ditta Manelli. A dicembre sono entrate le nuove imprese racchiuse nel consorzio Zena. Qui i lavori stanno andando avanti ed entro l'estate verrà portato l'impalcato che collegherà la stazione di Brin con la nuova costruzione utile per il prolungamento. La stazione di Corvetto è andata invece per ora nel congelatore. Definanziati i prolungamenti anche da Canepari a Rivarolo, in Val Polcevera il lotto 2 relativo alla stazione di Piazza Martinez. In questo caso però a settembre potrebbero riprendere almeno i lavori sopra via Archimede, con la chiusura di una corsia delle 4 che portano verso Piazza delle Americhe. Qui i rallentamenti sono dovuti alla presenza del deposito ferroviario, con RFI chiamata a sbloccare il trasferimento dell'officina a Savona. Tempi lunghi per la nuova stazione, che poi hanno portato il Ministero a definanziare l'opera.
0: E a proposito invece di Genova e della Liguria, domani ultimi consiglio regionale e comunale, poi si chiude la seduta di questo lungo anno intenso sia in regione che in comune. Si tornerà a settembre. Domani il consiglio regionale affronterà due temi spinosi: uno è quello della nuova diga, l'altro è il futuro dell'Ex Ilva. Non sarà presente il presidente della regione Marco Bucci, in vacanza, l'aveva già preannunciato, ma la richiesta del consiglio era partita dalle opposizioni. Mentre invece il consiglio comunale appunto tornerà come sempre alle 14, domani come sempre 14:30 zona rossa. Parleremo e vedremo come si chiuderà il consiglio comunale di questo lungo anno. La cronaca, partiamo dalle buone notizie che arrivano dal Gaslini di Genova, perché è riuscita piano piano a uscire dal tunnel. Ci vorrà ancora tempo, ma le notizie sono molto positive. La bimba di Catanzaro, in quella tragedia familiare di qualche mese fa, lanciata dalla finestra insieme alla mamma e ai fratellini. Sentiamo.
1: Dopo 2 mesi di cure, un delicatissimo intervento cardiochirurgico e un percorso che ha coinvolto oltre 60 professionisti tra Genova e Catanzaro, arriva la notizia che tutti aspettavano. La bambina, rimasta gravemente ferita lo scorso aprile dopo una caduta dal balcone a Catanzaro,

0: è fuori pericolo. La piccola, trasferita all'istituto Gaslini in condizioni critiche, non presenta oggi danni neurologici né deficit motori.
1: Certamente il merito di questo è del Gaslini, ma non solo del Gaslini, è il merito di un gruppo di lavoro, di un'equipe che ha visto in primis la pronta stabilizzazione della bambina da parte dei medici dell'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, perché se non c'erano loro a stabilizzarla non si poteva iniziare tutta la procedura di trasferimento.
0: La bambina era arrivata al Gaslini con un quadro clinico gravissimo, una lesione traumatica della aorta toracica e una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Dopo la stabilizzazione effettuata dai sanitari dell'ospedale di Catanzaro, il trasferimento a Genova è avvenuto grazie al volo sanitario dell'Aeronautica Militare, allestito come una terapia intensiva volante con personale specializzato dei due ospedali a garantire la continuità delle cure.
2: Trasporto estremamente a rischio, nel senso che la bambina avrebbe potuto morire in qualsiasi momento, però era l'unica condizione per poterle dare un'opportunità poi di sopravvivenza in condizioni normali, e attualmente è una bimba che ha tutte le prospettive di poter fare una vita normale.
3: Una donna di 60 anni è morta durante una biopsia polmonare al monoblocco di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando. Questa mattina l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso, cosa sia accaduto durante l'esame. Anissa De Filippi.
4: L'aveva accompagnata al monoblocco e sarebbe dovuto tornare a prenderla dopo circa un'ora, ma quando il marito è tornato la donna era morta. Aveva 60 anni e il 22 luglio era entrata in radiologia interventistica per una biopsia polmonare guidata, necessaria per approfondire una sospetta metastasi. Durante l'esame qualcosa è andato storto, si sarebbe verificata un'emorragia. La dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità sono ora al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il primario di radiologia interventistica e uno specializzando che avrebbe eseguito materialmente la procedura. La famiglia, assistita dall'avvocata Ilaria Nutini, chiede di sapere cosa sia accaduto in quei minuti e se la morte sia stata una complicanza imprevedibile oppure se ci siano state condotte che avrebbero potuto evitarla. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia. La procura ha nominata come consulente la dottoressa Chen, medico legale di Pavia. La famiglia ha indicato il professor Profumo, mentre per gli indagati è stato nominato il professor Ventura. Gli esiti degli accertamenti, attesi entro 90 giorni, dovranno chiarire le cause della morte e stabilire se l'emorragia e la successiva gestione dell'emergenza siano state affrontate correttamente.
3: Facciamo un passo indietro. 6 anni fa, il 3 agosto 2020, veniva inaugurato il nuovo ponte San Giorgio dopo il crollo del Morandi del 2018. Primo Canale seguì l'evento con una lunga diretta, con una pillola del nostro archivio storico, dove si possono trovare tutte le fasi della ricostruzione. Rivediamo il momento della sua prima illuminazione sulle note di Nessun Dorma. Vediamo.
5: E ora vogliamo illuminare con il tricolore questo ponte per una serata speciale e simbolica sul cielo della Valpolcevera. Simona, Francesco, a voi il compito.

0: Golfo della Spezia, l'edizione 101 vede anche vittoriose le donne Fossa Massa e Junior del Fezzano. Per entrambi una riconferma, ce l'ha raccontata la seguita per noi Emanuela Cavallo, vediamo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura dei CEP.
2: Oh, non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia.
3: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Portovenere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, correvano tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il paio in borgata, una borgata che non mi trova da 50 anni, ha già dato tutto il supporto.
4: Lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Portovenere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente.
5: È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore che stanno. Tanti complimenti a loro. Fossa Massa ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
6: È stata una bellissima gara. Pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente, veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmela già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fiato i miei compagni. Mi ha detto che abbiamo vinto, poi ha finito l'ufficialità.
0: E dal Golfo della Spezia ci spostiamo a Santo Stefano perché la prima festa delle mongolfiere organizzata a Santo Stefano d'Aveto ha registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone hanno raggiunto il comune più alto della Liguria per vivere l'emozione di un volo al tramonto in mongolfiera, molto suggestivo. Noi l'abbiamo raccontato e vissuto con Chiara Urru, vediamo.
7: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
8: Ma vedete, campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
9: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione a mongolfiera.
7: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
10: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
11: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
10: esattamente
11: a fare.
10: Sì.
11: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Riparte la settimana anche per il calcio, quello non ancora giocato di campionato, ma quello di preparazione, con le ultime in casa Genoa, in casa Sampdoria, con Dario Vassallo e i nostri collegamenti. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera anche ai nostri telespettatori ovviamente. Sì, una nuova settimana di allenamento. Il Genoa si trova ancora in Inghilterra per questa mini tournée che si concluderà domani con una partita a porte chiuse contro il Bournemouth, che è stata una delle rivelazioni della Premier League dell'anno scorso, mentre per quello che riguarda la Sampdoria, se non arrivano, almeno fino a questo momento, buone notizie

0: sul fronte della squadra, dopo la sconfitta contro il Novara, sul fronte anche degli acquisti, buone notizie arrivano su quello degli abbonamenti. Ma andiamo per ordine, parliamo prima di Genoa e per tutte le novità ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, mini tournée agli sgoccioli per il Genoa. L'amichevole a porte chiuse di domani contro il Bournemouth concluderà la 4 giorni in Inghilterra. All'orizzonte un avversario di alto livello per il Grifone che si confronterà con una formazione arrivata sesta nell'ultima Premier League e pronta a esordire in Europa League. Amichevole extra large, verranno giocati 4 tempi da 30 minuti ciascuno, questo su indicazione di De Rossi, per concedere più minuti possibili a tutti i rossoblù, atteso l'esordio di Mario Mitai, ultimo volto nuovo del mercato. A proposito, 2 partenze imminenti: De Benedetti passa in prestito secco al Cesena, mentre Cuenca andrà al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. Sempre in bilico con la posizione di Stolz ancora qualche giorno e poi verrà presa una decisione definitiva per quanto riguarda il ruolo di vice Bailov. In questa ottica accostato al Genoa il promettente Max Weiss, portiere del Burnley e della nazionale Under 21 tedesca.
0: Grazie Carlo, e adesso ci colleghiamo invece con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, i nostri telespettatori, il dato di oggi non viene dal campo, viene dal botteghino, perché la Samp ha annunciato quota 15.000 abbonamenti rinnovati quando mancano poche ore alla fine delle prelazioni. Il dato dello scorso anno era stato di poco più di 20.000 tessere sottoscritte, quindi siamo decisamente molto vicini a quello che sarebbe ovviamente di nuovo il traguardo delle 20.000, ma il dato è paradossale, perché se pensiamo a quello che ha vissuto il popolo sampdoriano negli ultimi 4 anni con la retrocessione in Serie B, con dei campionati di Serie B decisamente anonimi o peggio, bene, lo zoccolo duro è sempre lì, il pubblico sampdoriano assolutamente non retrocede, anzi continua a sostenere la squadra che invece ha bisogno decisamente di rinforzi. In questo momento ci sono diverse pedine che mancano sullo scacchiere di Bernardo Corradi, un portiere titolare. C'è la corsa a 2 tra Paleari e Pigliacelli, il sogno Audero sembra decisamente rimandato, manca un esterno sinistro di peso, mancano dei rincalzi o comunque delle pedine fondamentali a centrocampo e in attacco, e dunque non è facile per Americo Branco, direttore sportivo, portare a termine quella che sarà una campagna acquisti non solo di arrivi ma anche tante uscite, perché sappiamo che tanti giocatori non rientrano più nel programma, nel progetto futuro della Samp. Allo stesso tempo per Bernardo Corradi, lo abbiamo visto contro il Novara, le difficoltà di dover amalgamare una squadra dove i nuovi ancora non si sono inseriti per varie ragioni, Insigne su tutti per lo stop di qualche giorno fa, ma in generale sembra un lavoro molto complicato per direttore sportivo e allenatore. E allora il paradosso, o la parte confortante, è proprio quella di avere 15.000 anime che continuano a sostenere i colori blucerchiati, che non faranno mancare il loro apporto. È un dato che sicuramente potrebbe valere la Serie A, perché l'anno scorso 10 formazioni di Serie A non avevano il numero di abbonati che in questo momento ha la Samp, e dunque ai tifosi blucerchiati forse il vero applauso di questa prima parte di stagione 26-27.
0: Grazie Simone, a domani, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto Giorgia.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato.

0: arrampicato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
1: Siamo a 20 metri dal campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, e lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
2: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo è sempre un'emozione a mongolfiera.
0: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
3: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
4: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
3: esattamente
4: a fare.
3: Sì.
4: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830. Stiamo parlando di davvero tanti, tanti anni fa per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni!
1: Ma ti sei perso,
0: ma
1: perché?
0: Mi sono perso, io non lo so, pure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
1: Certo.
0: Tanto qui, però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
0: Il paradiso del cereale.
1: Potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene. Dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
0: bravo,
1: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche, Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà,
0: ecco,
1: comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono

0: capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo,
0: quindi faremo
1: che
0: anche
1: sì.
0: ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale,
0: assolutamente, per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
1: Il setaccio,
0: ecco,
1: è questo.
0: Qua viene Maurizio, grazie.
1: Magari
0: se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guarda che spettacolo. Vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
0: certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: e
1: perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo
0: mia.
1: Una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
0: okay.
1: Dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
1: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.

0: Ma certo.
1: Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
0: Guarda. Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Capito? Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare sopra.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale.

0: aveva un numero, perché bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo, certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, perché vanno ad esserci anche le pelli secche nelle botti, eh?
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare le

0: forse.
1: Esatto, Martello, questo qui è un cassaio.
0: Un cassaio che
1: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
0: Che bello, qua ci sono le foto di come
1: ecco,
0: si portava.
1: Ecco, questi eravamo noi, perché la ecco, noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
0: Avevate questo compito.
1: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere da bordo, la Stefano Canzio.
0: Ed ecco qua il sistema,
1: ecco qua,
0: appunto.
1: Ecco qua l'alzata.
0: Quell'alzata di questi sacchi,
1: di
0: appunto,
1: sacchi. E poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla e quattro a camalare, ecco.
0: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
1: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
0: Certo.
1: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi i lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
0: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
1: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
0: Ah, ma arrivavano sotto che formato era? In sacchi?
1: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
0: Veramente?
1: Mamma mia!
0: Anche da respirare non deve essere
1: sì,
0: stato l'ideale.
1: Esattamente, sono ancora qua, probabilmente ha fatto bene.
0: E vedo che sì, è molto in forma.
1: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
0: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
1: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questi qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
0: veramente
1: impiegati.
0: Veramente, fortissimo.
1: Sì, era tradizionale.
0: Ah, si veniva con il cappello
1: sì,
0: elegante, la camicia.
1: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
0: Ah, sì.
1: Avevano quella cultura.
0: Quella tradizione.
1: Avevano quella cultura.
0: E questo?
1: Questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia,
0: sì.
1: Prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
0: E lo sollevano?
1: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
0: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
1: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
0: staccava,
1: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
0: mamma mia, mamma mia,
1: è successo
0: qua.
1: Ecco, ah, questi sono i portabagagli,
0: ecco che era l'altro
1: questi
0: settore.
1: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
0: Cosa vuol dire?
1: Potevano
0: pecca?
1: Andare.
0: Che erano puliti.
1: Esatto.
0: Si erano sempre comportati bene.
1: Bravo, che non hanno fatto
0: non
1: cose,
0: hanno compiuto
1: esatto,
0: nessun
1: esatto.
0: genere di insomma.
1: E andavano nei portabagagli.
0: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
1: prego,
0: questa
1: prego.
0: Visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, la compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia e ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per il portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi negli aeroporti?
1: Succede un po' oggi.
0: Alla stazione marittima?
1: Sì, non c'era di
0: il carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto

0: o meno di oggi.
1: Certo, certo. Questo berretto?
0: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
1: Che bello, ma c'era...
0: Che è come quello.
1: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso. Portabagagli.
0: Questo è portabagagli.
1: Rispetto che a caricarsi.
0: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
1: Mm, ok, ok.
0: Era proprio diciamo un premio,
1: punto di
0: ecco.
1: Arrivo, un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
0: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i
1: con
0: sacchi
1: quello strumento che abbiamo
0: con quello
1: visto.
0: Strumento che abbiamo visto là.
1: Qua canottiera, pantaloni,
0: sì,
1: normali.
0: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con giacchetti.
1: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
0: No, questo è una gru.
1: Una gru.
0: Questo è una gru del consorzio.
1: Queste venivano sollevate dalle navi.
0: Sì, sono le... tanto grosse, ma sollevavano pochissimo,
1: Sì.
0: Una tonnellata e mezzo, non di più,
1: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
0: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
1: Ah, sì?
0: Tutta ad acqua. Queste erano quelle.
1: Ad acqua, quindi
0: sì, si era
1: tirava?
0: A pressione. C'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
1: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
0: Eccole qua,
1: allora,
0: le balle che le dicevo,
1: ecco,
0: siamo arrivati al dunque.
1: È più piccina di quelle che arrivavano.
0: Oh no, questa era 2 quintali.
1: Ah, ok.
0: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
1: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
0: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
1: Era così fasciata nella juta.
0: Sì, era proprio così.
1: Si arpionava...
0: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
1: Certo.
0: Era pericoloso.
1: Quindi
0: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
1: cotone.
0: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
1: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
0: Esatto.
1: Perché la lana è più delicata.
0: Più delicata,
1: forse,
0: più delicata.
1: I gancetti più
0: esatto.
1: piccoli.
0: E questa era una balla di lana che, di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: E qua era una rete a...
0: Sì, questa qua era per fare delle alzate. Li avranno...
1: Questi a terra sono altri ganci?
0: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
1: E quelli lì invece?
0: Questa qua è una rete che se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
1: Esatto, rete giapponese per sacco.
0: C'è scritto? Ah, non sai, tu lì mi hai scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarca la carne
1: arrivava dentro i frighi.
0: Sì, noi sempre in terra sulle spalle, e la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi due a dare in spalla agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, dove c'è la piscina.
1: Ah sì?
0: C'erano i frigoriferi alla marinetta, alla calata marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il bailucco.
0: Ecco, bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Sì, perché non c'è... Col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì.
0: Poi
1: lei
0: mette quello che vuole, io le racconto le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, perché rende molto...
0: Questa è una cassa, questa vuole essere
1: catena.
0: Una cassa. questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Eh sì,
0: era l'alzata, era quella.
1: Bene,
0: poi... sacchi di trippa, sacchi

0: che di tutto
1: di
0: veniva
1: tutto.
0: Giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa carne, eh?
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata, questi tonni.
1: Mamma mia, incredibile, banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la cecchita ha fatto il cartone, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
1: Qua altri?
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua sì, i tronchi,
0: quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi?
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
1: E qua?
0: Questi sono i primi container, frigorifero questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati?
0: È cambiata la generazione.
1: Vediamo un po'. Container frigo
0: 1985,
1: qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: i contenitori,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: arrivano
0: sì,
1: altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi
1: allora,
0: lo
1: siamo
0: sbarco
1: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì,
1: è stato
0: io
1: tempo.
0: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sotto bordo, ecco,
1: era più comodo,
0: oramai le ha passato tutto,
1: le ha passato tutto, sì, che cosa sono?
0: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricate al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: Quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto,
1: non
0: questo qua sarà
1: tanto.
0: 25 kg, ecco.
1: Mamma mia, qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
0: sì,
1: no?
0: Le nostre lotte,
1: anni.
0: Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Sì, chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male qua. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato scendendo giù dal Palazzo del Matitone a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: ha
1: sì,
0: chiesto scusa, eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
0: questo Galanti, Paride Battini,
1: Negri, Bianchi,
0: Tirreno Bianchi, console dei carbonari,
1: certo, i carbonì,
0: dei carbonì, ecco Paride,
1: ecco Paride,
0: non
1: allora
0: si è venduto
1: ancora
0: con nessuno,
1: ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo, sono queste mani belle e forti, veramente. E qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
0: degli accordi, gli anni di Alessandro,
1: lotte,
0: no? D'Alessandro. Eh sì. Però poi alla fine ci siamo ancora.
1: Veramente.
0: E serviamo. Perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
1: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
0: tutto.
1: Il resto
0: perché
1: lo fanno i dipendenti di terra.
0: I negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti.
1: Certo. E qua ancora
0: eccolo qua, eccolo
1: immagini,
0: qua,
1: lei eccolo. Ci sarà stato
0: senz'altro,
1: in
0: senz'altro.
1: Queste piazze.
0: Questo è Manzio, è morto, mamma mia.
1: Qua c'è stato anche scontro.
0: Sì, qui parliamo del 60, qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala, questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv
0: sì,
1: e Grimaldi
0: sì, sì.
1: Group.
0: Ah sì, eccolo lì, Grimaldi
1: Paride.
0: Con Paride.
1: Battini sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah sì,
1: Veneto,
0: il vinto di Levante
1: vinto...
0: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo è così.
1: Di questo. Allora chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al
0: sì,
1: suo lavoro,
0: sì.
1: Vero?
0: Andrea, mio figlio,
1: okay,
0: è con noi.
1: Anche il
0: sì,
1: figlio
0: entrato...
1: e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora
0: Cassoni,
1: i portuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione vietnamita.
0: Quanti anni sono andati?
1: 73.
0: Con Luciano Sossai, mamma mia.
1: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
0: sì,
1: colpita dalla guerra.

0: sempre,
1: qua.
0: Sempre,
1: 1973.
0: Mamma mia.
1: E qua ancora i portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale.
0: Sì, che poi sono stati
1: contro...
0: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
1: Ok.
0: Nel 92-90.
1: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
0: Sono partiti tutti, mamma mia.
1: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976 e qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: gennaio del 1973. Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
0: alle
1: più
0: foto recenti.
1: Enzo, grazie di questo viaggio
0: è
1: immersivo,
0: stato un piacere
1: veramente
0: ricordare sempre momenti della nostra vita,
1: della vita,
0: come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
1: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
0: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
1: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: Buonasera, ben ritrovati. Il programma politico di Primo Canale. Siamo oramai con un piede in estate, anzi superata quasi la fase centrale dell'estate. Noi continuiamo proprio ancora per queste ultime ore a raccontare cosa succede in Consiglio Comunale per capire bene che anno è stato. Cerchiamo di tirare le fila, quali sono i temi più importanti. Se seguite l'attualità, la politica, sicuramente li conoscerete. Li andremo ad affrontare con i nostri ospiti. Che Consiglio Comunale è stato? Quali sono i temi da cui poi ripartire a settembre, qualche settimana di pausa anche per la politica, anche se lo sappiamo non va mai in vacanza. Allora, buonasera Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, grazie per essere con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera a Mario Mascia, capogruppo Forza Italia in Comune a Genova.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera dall'altra parte a Marco Mesmecher, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Genova, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ed Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico a Genova, grazie Vassallo.
4: Mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, io direi partire con, ci sono tanti temi caldi di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, dalla sicurezza MT alla Tari, al caso scoppiato anche nelle ultime giornate legato a quella lettera dell'assessore Beghin ai CIV. Ci sono molti temi, parto da Paola Bordilli, domani possiamo dirlo, ultimo consiglio comunale, che anno è stato? Qual è l'argomento su cui dal suo punto di vista si è lavorato meno, si deve lavorare di più, da cui bisogna poi ripartire a settembre?
1: Beh, direi che è l'anno caratterizzato dalle narrazioni che il sindaco soprattutto ha fatto su ogni cosa. Lavoro zero, cioè narrazioni tante. Devo dire che su tanti temi abbiamo visto, fortunatamente, faccio l'esempio, quello sul buco di bilancio, quel buco di somma bilancio fantomatico, 50 milioni a luglio 25, e poi ecco che si insomma, scopre con il dicembre 25 che il buco non vi era. Possiamo parlare di altre n mila cose, c'è l'aumento Tari nel luglio 25, cioè il sindaco dice stiamo lavorando. Non aumenterà nulla, ecco che nel luglio 26 Tari aumenta, quindi un'altra narrazione. Poi guardate, nell'ultimo consiglio, devo dire grazie anche con il nostro collega Pellerano, che ha fatto comprendere come se di voi si è visto insomma video reel che il sindaco ha fatto sulla evasione fiscale, ed è e viene raccontato su questo video che il comune, lavorando, ha anche

0: anche recuperato oltre 3 milioni di euro. Ebbene, quei 3 milioni di euro non è che è un recupero cash, ma è che, cioè, grazie a un lavoro che l'amministrazione ha fatto sul recupero debiti negli anni, oggi come c'è governo può avere più fondi, pari a oltre 13 milioni. Sapete a che anni fa riferimento questo lavoro che ha portato questi milioni in più? 2022-2024.
1: Quindi lei dice merito nostro.
0: Ma io guardi, ma sa che cosa dico? Io non è che dico chi, di chi è merito, perché è, come dire, è ovvio che è diciamo merito di chi era tra il 2022 e il 2024, merito degli uffici oltre che della parte,
1: certo, poi,
0: della politica nostra. Ma io dico di chi è la colpa, di chi è colpa per raccontare bugie verso la nostra città. Questo secondo me è di una gravità inaudita. Invito tutti i cittadini, con il vedere nei vari reel, cioè sulla pagina Facebook della nostra sindaco, pare che abbia fatto tutto lei. Così non è, e così ogni giorno succede.
1: E voi così ogni giorno, devo dire, lo raccontiamo noi con Zona Rossa, che tra l'altro è stato uno dei programmi che più è andato bene in questi mesi, nel raccontare anche con la vostra voce che cosa accade, la vostra ovviamente della maggioranza. Questo è un po' l'aspetto che sottolinea Bordilli, che conosce bene la macchina, comunque ex assessore comunale. MES invece, qual è la soddisfazione maggiore di questo anno abbondante trascorso a Tursi, invece, dal suo punto di vista? Dove si è lavorato meglio? Poi arriveremo anche dove si può lavorare meglio, perché io credo che ci si debba sempre migliorare nella vita, però dal suo punto di vista qualcosa che è stato fatto bene per lei?
2: Ma secondo me ci sono vari aspetti da prendere in considerazione. Intanto credo, rispondendo alla consigliera Bordilli, che quello che è stato fatto in questo primo anno di amministrazione è stato un lavoro molto serio, dove sostanzialmente abbiamo aperto dei cassetti e abbiamo trovato molte cose che non andavano. E quindi, di conseguenza, quando sento questa analisi di come tutto quello che è stato fatto prima è merito loro, io credo che quando invece si trovino dei bilanci, come si sono trovati in questo primo anno, molto molto negativi, credo che nello stesso modo sia merito vostro. Quindi io credo che ci voglia una sana onestà intellettuale per dire che un certo tipo di lavoro di un'amministrazione deriva sempre da un altro, ma sono molte più le rovine, in un certo senso anche contabili e diciamo di anche legate alla tenuta sociale della città, rispetto a, o anche sull'argomento sicurezza, di cui invece io mi occupo giornalmente e penso che sia fondamentale. Però su questo, senza che sia interrotto, credo che poi io capisco magari che soffra un po' la comunicazione della sindaca, però credo che in realtà,
0: basta che sia vera,
2: in realtà credo sia stata fatta un'operazione di come sono stati gestiti 8 anni in precedenza, ed è vero effettivamente che molte problematiche sono arrivate in un certo senso al nodo. Penso che sia stato anche un anno di pianificazione, ci sono state tante delibere che riportano un po' quelle che erano i nostri punti di forza. Adesso mi viene in mente sicuramente la delibera sugli spazi diciamo da restituire alle aziende, a società che vogliono investire a Genova. Mi viene in mente la delibera del devamping, cioè di restituire dello spazio sociale, che era quello che avevamo fortemente voluto in una città che soffre moltissimo la mancanza di spazi e la mancanza anche di aggregazione. E poi soprattutto, secondo me, anche in un certo senso dire come stavano alcune situazioni e cercare di capire come uscire da quel vortice in cui ci si è trovati, perché sostanzialmente è stato, come dire, negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno dell'amministrazione precedente, effettivamente sono state fatte tanti sprechi e tante scelte che hanno portato a delle conseguenze molto importanti per la città.
1: Masha, anche lei ex assessore, quindi chiaro è che parlate in questo momento da opposizione, ma anche da conoscitori della macchina amministrativa. MES dice: in realtà noi abbiamo aperto i cassetti, abbiamo trovato

0: questo tipo di situazioni, non si poteva far altro che poi intervenire su ognuna di queste. Poi magari ci arriveremo, il tipo di comunicazione che è stato fatto, se ha giovato anche all'amministrazione o se invece anche magari per loro può essere stato un boomerang. Da parte sua, qualcosa che però in questi anni forse poteva essere fatto meglio anche da parte vostra, quindi qualcosa che è stato trovato? Che...
1: Guarda, io devo dire questo, sono un po' colpito proprio a livello di comunicazione politica, in realtà dalla coerenza del messaggio che viene passato, perché se effettivamente le cose stanno come sono state ritratte, che ci sono dei buchi di bilancio, una situazione di una finanza in dissesto, le tasse che devono essere per forza aumentate perché se no non ce la si fa, non riesco a capire dove si trovano poi i soldi per alimentare comunque dei flussi di consulenze che sono state comunque date su ogni partita politica, dove pare che questa amministrazione non voglia assumersi la responsabilità di prendere delle scelte e quindi le deleghi vuoi al Politecnico di Milano, vuoi a quell'altro grande società di revisione, quell'altra consulente sulla questione dello sport, la consulente sulla questione dei diritti LGBTQIA+, cioè se quello che ci viene chiesto e ci viene promesso è solo quello che prometteva Churchill, non vi prometto null'altro che lacrime, sangue, sudore e fatica, benissimo, perché la situazione lo esige, ma a questo punto chiudiamo il tema delle consulenze, chiudiamo il tema dei circenses con i grandi eventi e i pinguini tattici nucleari, i concerti milionari di fine Capodanno, chiudiamo i concerti della De Witt, chiudiamo tutto quello che serve, diciamo, per ammantare Genova di una cortina fumogena che, se i problemi sono quelli, evidentemente non ha motivo di esserci.
0: Però la vostra amministrazione ha lavorato molto su questo, è anche un imprinting, possiamo definirlo così, anche comunque in assoluto, se lo vogliamo allargare, un po' del centrodestra sull'aspetto anche magari del divertimento, altre.
1: Ma io quindi infatti non lo contesto,
0: non
1: io
0: lo contesto
1: l'incoerenza del messaggio, perché okay, noi non è che ci presentavamo davanti alle telecamere per dire ragazzi non ce la si fa più, dobbiamo aumentare le tasse perché AMT è uno sfacelo, dobbiamo tagliare i servizi e le corse dell'autobus, dobbiamo togliere la gratuità per gli anziani, dobbiamo diciamo correre i ripari anche sulla Tari perché il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona, non c'è più lo smaltimento. Non facevamo questo, noi andavamo avanti, cercavamo sicuramente le difficoltà di affrontarle, magari anche in maniera un po' più discreta, senza alimentare.
0: No, è stato chiaro.
1: Quindi è uno stile un po' diverso, questo è uno stile invece della lupo al lupo e poi del forza ragazzi e qui la festa. E allora se questo è lo stile non funziona, perché o è al lupo al lupo o è qui la festa.
0: Vassallo, arrivo poi messo, sì, sì. Però prego. Poi io possiamo anche iniziare ad allargare, per esempio uno dei temi, so che lei l'abbiamo affrontato tante volte anche in zona rossa, il tema per esempio della sicurezza, su cui ci arriviamo, qualcosa si sta muovendo, vediamo se sta funzionando dal vostro punto di vista, cosa pensa anche il centrodestra invece delle ultime che ci sono. Rispetto a quello che dice Masha, qualcosa nella comunicazione poteva essere affrontato diversamente? Il bisogno forse di sottolineare molto spesso e i danni che sono stati lasciati dal vostro punto di vista e poi comunque credo anche giustamente provare, no, ad avere comunque delle iniziative importanti sulla città, incrementarle. Cosa pensa di questo? Io lo chiedo anche come Enrico Vassallo.
2: Ah, certo, allora risponderò volentieri come Enrico Vassallo, e non come consigliere comunale, proprio come cittadino che arriva a questa esperienza in consiglio comunale a Genova per la prima volta, senza esperienza in un municipio di Genova, ma tutto sommato vivendola la città. E allora su una cosa voglio replicare a quello che diceva il collega Masha. Non mi ricordo onestamente di che facciamo corsi, non mi ricordo se facciamo corsi sedute sulla comunicazione per essere tutti coerenti e di uscire con un messaggio chiaro. In realtà questa non è una narrazione che qualcuno ci dice di raccontare, è un dato di fatto, e risponderò in maniera molto semplice quindi a quello che è la domanda. Se quando c'era l'amministrazione Bucci c'è stata una narrazione importante del dire che finalmente la città usciva

0: da un momento di conservatorismo dove non si faceva niente, Genova città noiosa dove non c'erano gli eventi, ed effettivamente qualche evento in più è stato fatto. A me piaceva anche come si è deciso di dare un'impronta anche moderna alla nostra città. E quindi poi oggi, dopo un anno, sentire una narrazione dove se non ci sono i soldi per fare le cose perché vengono fatti degli eventi internazionali, mi sorge strano, perché se era una priorità dell'amministrazione del centrodestra quella di rendere Genova una città anche vivibile dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni, proprio per attirare non solo investimenti ma anche una popolazione giovane che qui ci potesse vivere, restare e anche divertirsi, non capisco cosa sia successo in questo anno per dire che questo tipo di approccio al divertimento non vada più bene.
1: È anche vero
0: che non possiamo, non facciamo un esercizio corretto neanche nei nostri confronti, dicendo che i soldi che vengono utilizzati per fare un concerto in piazza potrebbero essere gli stessi che vanno per riparare un'altalena in un giardinetto, perché sappiamo che il bilancio è diviso per voci di spesa, si decide di stanziare un tot sulla cultura, sulle manifestazioni, un tot sulle manutenzioni, insomma,
1: investito su
0: questo, perché se no possiamo dire che domani investiamo zero sulla cultura e sulle manifestazioni, ripariamo tutte le altalene, ma poi dopo avremo per il prossimo anno la narrazione che siamo un popolo triste e quindi su questo è.
1: Allora, prego, sì, concluda se vuole concludere.
2: Aggiungo io una cosa.
1: Sì, Mess, poi Bordilli.
2: Nel senso che è il rapporto di scala che secondo me deve essere chiaro a chi ci segue, nel senso che si vuole mettere sullo stesso piano quello che magari è un debito di bilancio di AMT, faccio un esempio su tutti, rispetto a un evento in piazza. Ma forse non è chiaro che neanche in 100 anni di quegli eventi si ripara a un buco di bilancio, neanche facendo 100 anni di quell'evento si ripara al buco di bilancio. Poi ha detto bene il collega, nel senso che gli stanziamenti, come dire, non sono così fluidi. Dall'altra parte è anche vero, e questo lo ripeto da sempre, che gli 8 anni di amministrazione Bucci hanno avuto un ingentissimo, mai nella storia di Genova ci sono stati così tanti fondi da investire sulla città, e questo non grazie al comune di Genova, perché il comune, come in tante partite, diciamo, subisce, vogliamo dire così, però in 8 anni ha avuto, purtroppo anche dovuto alla strage, come la chiamo io, perché è una strage quella del Ponte Morandi, ma a seguito di quella terribile cosa sono arrivati molti soldi a Genova, così come nel post-Covid, così come col PNRR. Se uno va sul sito del PNRR e cerca i soldi che sono stati investiti solo sulla città di Genova, abbiamo 5 miliardi. E questo lo dico perché invece noi ci ritroviamo in una situazione dove è nei fatti, perché lo vediamo tutti i giorni, il governo, mi dispiace dirlo, ma è così, perché secondo me le istituzioni dovrebbero un minimo aiutarsi. Il governo fa di tutto per non aiutare questa città, in tutti i modi, in tutti i modi e in tutte le sedi. Io non so se sia per questo o meno, ma nei fatti, da quando c'è questa amministrazione, sembra che non ci sia più nessun finanziamento disponibile.
3: Quelli che c'erano li hanno mandati via loro, però scusate. Cioè,
2: no, questo è un altro tema. Questo è un altro tema.
3: Per esempio, direi che, come dire, non devo neanche spiegare nulla. I nostri cittadini, fortunatamente, possono da, insomma, soli fare l'analisi.
2: Sì, dei 500 milioni, ad esempio, dati per i 4 assi.
3: Allora, intanto vorrei precisare la questione sugli eventi, perché il mio collega Mascia giustamente riportava la non coerenza delle scelte della amministrazione Salis. Noi siamo stati i primi, e lo rivendico con cielo orgoglio, anche perché ho anche fatto l'assessore proprio alle manifestazioni, cioè nella nostra città. Credo che il divertimento sia un diritto che l'amministrazione deve garantire, lo dico senza se, senza ma, questo, e si è visto anche con il Covid, cioè l'importanza anche delle grandi manifestazioni. Non dimentichiamo che c'è dietro alle anche manifestazioni, c'è tutto un mondo cioè spettacolo che lavora, quindi è un mondo lavorativo. Quindi su questo noi non abbiamo mai detto nulla, anzi si è lavorato, come c'è centrodestra, per riportarli sempre di più in auge, cioè nella nostra città. Ma cari signori, abbiamo alzato ogni tassa possibile. Da un anno ogni tassa è aumentata.

0: Allora, quello che mi chiedo è se ci stiamo ragionando con delle cioè priorità e voi decidete di aumentare tutto, tutto, guardate, manca il suolo pubblico, cioè mancano allora servizi cimiteriali e direi poco altro, no? Cioè, allora, Tari, IMU, cioè musei, IRPEF, tassa di imbarco, perché poi comunque quella è un qualcosa che cioè, l'amministrazione Salis vuole portare a termine.
1: Però quella mi sembra di capire che forse anche al governo non dispiaccia, c'era già stato un accordo. Voi siete contrari per forza.
0: Hanno aumentato
1: questo.
0: Tutto, soltanto l'IMU, grazie al lavoro che come centrodestra, cioè luglio scorso, abbiamo fatto nel consiglio comunale, chiedendo chiaramente che almeno l'aumento fosse soltanto per 6 mesi, ma se no, cari signori, avete fatto tutti quegli aumenti possibili che vi erano. Allora, a fronte di questi continui sacrifici, quello che è quello che voi state chiedendo alla nostra città, cioè verso i nostri cittadini, è così fondamentale fare Charlotte De Witt? Okay. Questo è il vero tema. Su.
2: No, ma stanno sì, prego, ma sta mischiando.
3: Sì, non mischiamo, ecco, nel senso, parliamo un attimino della Tari, ok? La Tari ogni
1: cioè,
3: due anni...
1: aumento, certo. La interrompo solo, 5,7%, giusto? Questo aumento sì. Che sulle casse di ogni famiglia dovrebbe variare tra i 15 40 euro, adesso le cifre più o meno, le cifre sono queste, in assoluto può sembrare poco, però è anche l'immagine, un effetto comunque che si risente, si riscontra in un momento anche complicato. Questo è quello che forse è più impattante dal vostro punto di vista, però sulla Tari lei diceva c'è da precisare che...
3: No, c'è da precisare una cosa, che ogni due anni viene adeguata la tariffa e si poteva portarla a 6,7 o a 5,7. Io avrei ben affrontato ogni tipo di discussione per capire se era giusto che l'amministrazione investisse 2 milioni e 300 mila euro per portare da 6,7 a 5,7 o se quei 2 milioni e 300 mila euro potevamo diversamente spenderli per tenere la città pulita, su servizi di pulizia, eccetera, eccetera. Ma quell'aumento non è una nostra volontà. Quell'aumento, no, chiariamoci, che quell'aumento deriva da quelle che sono le politiche che erano nel 2024, da quello che nel 2024 è stato fatto o non è stato fatto. Ma non so, ma no, è così, ma non solo, vogliamo, poi non solo, non solo. Perché poi noi possiamo anche fare i bolscevichi sempre in tutto, no? Andare sulle barricate sempre tutto, ma convenite con me che nel frattempo il mondo sta subendo anche delle crisi energetiche, la benzina costa di più, gli adeguamenti salariali vanno fatti.
0: La scusa dell'energia.
3: No, non è una scusa, è un dato di fatto, è un dato di fatto, perché noi oggi, se vogliamo essere coerenti all'adeguamento dei contratti, all'adeguamento di quelle che sono le spese per mantenere lo stesso servizio, è evidente, è la matematica che dice che costa nettamente di più.
1: Arriviamo, Masha, poi
4: in realtà la questione della Tari del servizio è strettamente correlato alla chiusura del ciclo rifiuti e al problema dello smaltimento dei rifiuti, perché i rifiuti si conferiscono e siamo tutti chiamati a conferirli in misura anche differenziata, ma una volta che sono stati conferiti nei famosi cassetti e cassonetti della spazzatura, poi ci vuole qualcuno che li raccolga, che li trasporti nei centri di smistamento e soprattutto che li smaltisca. A noi manca qualche passaggio già nella fase di raccolta e di smistamento, ma proprio il buco nero che abbiamo, se di buchi dobbiamo parlare, è quello dello smaltimento. Noi non possiamo pensare che pregiudizialmente dobbiamo essere contrari ad un impianto di smaltimento e chiusura del ciclo dei rifiuti.
1: Perché si riferisce al termovalorizzatore.
4: Mi riferisco a quello, ma a qualsiasi tipo di impianto. Voglio essere ecumenico per non andare contro le forze politiche che hanno qualche dubbio su quella soluzione tecnologica piuttosto che l'altra. Ma bisogna chiaramente dire, e lo ha detto il vice sindaco Terrile, con molta onestà intellettuale, sia a mezzo stampa sia in commissione, che se non si fa la chiusura del ciclo rifiuti, ed è quello che il governatore Bucci sta cercando di caldeggiare in tutte le maniere, La TARI

0: è destinata ad aumentare ogni 2 anni. Cioè, noi dobbiamo metterci nell'ottica, benissimo, perché la dobbiamo aumentare, colpa del centrodestra, tutto quello che vogliamo, facciamo la solita, diciamo, polemica, eccetera, eccetera. Ora, guardiamo un attimino al futuro. Qual è la soluzione del problema ad un aumento progressivo della Tari? La soluzione è quella che Genova, che ha più del 52% di produzione di rifiuti a livello ligure, si mette al centro di una circolo virtuoso, per cui la chiusura del ciclo dei rifiuti si fa a Genova, e questo permette oltretutto di risparmiare non solo ai genovesi sulla Tari, perché ovviamente ci sono poi delle misure compensative che possono essere in campo, ma anche alla Liguria di risparmiare su quelle che sono le spese di smaltimento che vengono comunque diciamo sostenute per portare fuori regione i rifiuti e per affidarli ad altre regioni che si leccano i baffi poi con tutti i rifiuti che gli portiamo.
1: Allora ci fermiamo un attimo, poi Bordigli e MES, poi cambiamo anche argomento, però per chiudere è questo, torniamo tra pochissimo, non andate via. La partita del termovalorizzatore è uno dei temi, poi non riusciamo a affrontarli tutti questa sera in questa versione iperestiva, però chiaro è che è uno dei temi che tra l'altro lambisce il Comune e la Regione, perché anche la Regione ne sta discutendo, ed è vero che il centro-sinistra si è detto contrario, in realtà poi in Comune anche il centro-sinistra e il campo progressista ha idee un po' diverse, però anche il centro-destra deve avere a che fare con una partita non semplice, perché i territori comunque in alcune zone della Liguria non lo vogliono. Però Bordigli, faccia una chiosa rispetto a questa, poi la faccio rispondere a MES e poi andiamo avanti con altri
2: ma
1: temi.
2: Sì, guardi, io sul tema Tari quello che mi sento di dire è che con noi questo aumento vi è stato solo nell'anno 2021, quando la Corte Conti, ve lo ricorderete tutti, un aumento dovuto sulla tragica situazione del 2016-17, quando all'epoca c'era Marco Doria. Ma detto questo, guardate, no, io voglio parlare. Io voglio dire quello che noi abbiamo sempre fatto. Uno, ci siamo sempre confrontati con tutti. Noi abbiamo fatto commissione consigliare parlando della Tari con sindacati, categorie, pensionati, con i proprietari e immobiliari che non hanno mai parlato con l'amministrazione di aumenti importanti, perché scusatemi, ma io penso che c'è 30 euro l'anno siano tantissime sulle tasse sulle tasche dei nostri cittadini. Quindi ancor prima che parlare del merito, cioè della decisione del aumentare, è gravissimo il metodo, perché non hanno parlato con nessuno e glielo hanno detto tutti, non gliel'ha detto Paola Bordigli brutta cattiva a destra, gliel'hanno detto quegli stakeholder con cui bisognerebbe ragionarci. E guardate, faccio l'esempio molto molto chiaro, io con il vice sindaco Picciocchi insomma, siamo sempre visti sulla parte commercio, sempre quando c'era da definire il Tari. E faccio l'esempio, quello che ho anche trovato e assurdo è un aumento senza ragionare su che cosa, cioè prendo il commercio e aumento tutto di X, ma se ti siedi al tavolo con le categorie, cioè magari si decide anche che la grande distribuzione paga di più rispetto al piccolo, tanto per fare l'esempio, ma se non ci si siede, se non si parla con le persone, e questo è conclarato, ribadisco, perché è stato forse il insomma tema, no? Cioè tutti hanno completamente lamentato il fatto che l'amministrazione sceglie da sola, e questo credo che sia gravissimo per una amministrazione che ha detto che la partecipazione è la cosa più diciamo fondamentale, ma io credo che sia grave per tutti. Io posso dire che noi in 8 anni, guardate, una situazione come quella della commissione consigliare con tutti contro, sul metodo proprio, sulla condivisione, sulla contrapposizione anche, ma sul parlare, sul dialogare, noi orgogliosamente non l'abbiamo mai avuto.
1: Allora, premessa che MES e Vassallo sono due ottimi consiglieri, ma non sono assessori, quindi non hanno...
2: Ma guardi, forse al posto di qualche assessore li vedrei anche meglio, viste le vicissitudini.
3: A prescindere...

0: Prescindere.
1: Detto questo, quindi è chiaro che non siete presi nello specifico, perché avete altri ruoli importanti, ma non questo. Manca un po' di dialogo, MES, l'accusa del centrodestra, e soprattutto come chiusare il tema Tari, che sicuramente non è una partita semplice anche per il campo progressista. Le difficoltà le abbiamo lette sul giornale, le abbiamo raccontate. Chiaro è che non è mai semplice andare a spiegare un aumento, anche se può essere razionalizzato, limitato, però comunque non è semplice. Prego.
2: Ma il vice sindaco Terrile, in commissione che peraltro presiedevo insieme a un altro collega, l'ha chiarito molto bene, si è anche scusato da quel punto di vista, ma l'ha chiarito perché questo provvedimento è stato dovuto prendere in un certo senso in emergenza. Però quello che dimentica di dire la collega Bordilli, che è sempre così attenta, è che questi aumenti negli 8 anni precedenti dell'amministrazione di Bucci, se si va a vedere l'aumento totale della Tari, siamo oltre il 30%. Oltre il 30%. Ogni anno si somma, mi dispiace, dice non è vero perché ci sono i documenti e li abbiamo anche analizzati.
3: Portateli.
2: Si è aumentato oltre il 30%, così come gli aumenti che ci sono stati erano aumenti che il governo stesso aveva chiesto, non governo Meloni, aveva chiesto ai comuni, tutti i grandi comuni, di farlo proprio per la situazione finanziaria. E questo impegno,
3: è
2: stato disatteso da Bucci e da Picciocchi perché c'erano le elezioni e quindi non hanno fatto determinate cose che hanno contribuito a non avere determinati introiti per almeno 2-3 anni. Quindi poi quando si fa questo tipo di narrazione dove si racconta che ci sono degli aumenti, parzialmente vero, perché poi se andiamo a vedere la storia dice che ci sono delle motivazioni e che avete fatto ben peggio.
3: Ma la cosa peggiore, no, e noi parlavamo,
2: la cosa peggiore che secondo me è stata fatta al di là degli aumenti è stata quella di non avere alcuna strategia per Amio, perché poi il consigliere Vassallo lo ricordava, Amio è un'azienda di servizi e fa molta raccolta. Uno dei punti fondamentali di bilancio della raccolta è la benzina. Noi sono 6 mesi e non c'è da ridere, purtroppo, perché tutte le famiglie e le persone subiscono questi aumenti da un governo che non sa dare risposte, e di conseguenza sono anche aumenti che si ripercuotono su tutti i servizi, perché tutte le grandi città hanno dovuto fare degli adeguamenti che sono richiesti, come lei sa, dal governo centrale e dalle agenzie, perché hanno costi maggiori, soprattutto per la benzina. Ma la cosa peggiore di tutte è che non hanno avuto una strategia, hanno ceduto aree, impianti intermedi dove trattare carta, plastica e averne un guadagno, zero. Noi in questo primo anno abbiamo preso il progetto di Via Sardorella in Val Polcevera e abbiamo fatto in modo di investire dei soldi per fare una riqualificazione di quell'impianto, per far sì che 50.000 tonnellate all'anno possano essere trattate e possano dare, perché questo è uscito in commissione chiarissimo dai dirigenti, e possano dare un, come dire, un introito, perché altrimenti un'azienda, se fosse un'azienda privata, ovviamente avrebbe difficoltà ovviamente in questa situazione.
1: Allora,
2: quindi per chiudere, è una mancanza di strategia, di visione, che da 10 anni in regione, da quando c'è stato Toti fino a Bucci, che è la seconda, è già la secondo bando che fa, perché già il primo non era riuscito a portarla a casa.
3: Tanto voi non partecipate.
2: 8 anni di amministrazione Bucci e adesso improvvisamente hanno le ricette per Amio. Io sinceramente da cittadino valuterei, come dire, la storia. Poi ognuno ha le sue considerazioni.
1: Allora, io cambierei argomento. Masha, se vuole fare proprio una chiosa, ma
4: no,
1: 30
4: mi
1: secondi.
4: Da dire che
1: poi cambiamo argomento.
4: Mi sembra che la ricetta di questa amministrazione per la Tari e il problema dei rifiuti sia andare a colpire con chi sgarra paga, andare a colpire i cittadini che non magari sbagliano a mettere la differenziata da una parte o dall'altra, oppure fare le ecoisole interrate che corrispondono sostanzialmente inizialmente a mettere la polvere sotto i tappeti, perché imbelinano i rifiuti sottoterra, pensano che non si vedano, che non sono stati raccolti o non possono essere raccolti con regolarità. Oppure il revamping di Sardorella, che altro non è che il separatore della plastica della carta,
2: e
4: poi mi dici però dove viene smaltito l'uno e l'altro,
2: va smaltito, va venduto,
4: allora
2: venduto.
4: Si viene venduto
2: è proprio perché non va

0: venduto, bisogna sempre comunque fare i patti e fare i patti con qualcuno, perché anche qui
1: intanto bisogna avere qualcosa da vendere, perché se non si ha nulla da vendere,
0: allora vedi che c'è il problema della vendita.
1: Certo, bisogna avere gli impianti intermedi.
0: Vedi che si scaldano subito come i termovalorizzatori le opposizioni quando parli di questi argomenti, perché in realtà il vero problema è la chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla quale c'è una pregiudiziale ideologica. È bene che tutti lo sappiano. Non lo vogliono fare,
2: anche
0: perché
2: è vero che sono passati tanti anni. Qua mi sembra un po' la storia della gronda, no? Che
0: bene,
2: sente parlare della gronda.
0: Ha ragione, però
2: sono più,
0: per chi fa degli aumenti tari,
2: molto.
0: A quel punto, finché non fai gli aumenti di questa consistenza, puoi permetterti
2: anche
0: di gigioneggiare.
2: Però
0: quando invece inizi a toccare il portafoglio dei genovesi, non gigioneggi più.
2: Discorso. Però qui si sente parlare di temi dove poi in realtà nessuno riesce a portare a dama quello che,
0: per
2: che
0: ora,
2: dovrebbe fare. Per ora vedremo. Vassallo, se vuole dire qualcosa, ma volevo cambiare argomento. Poi se meglio lo faccio dire dopo. Tema sicurezza, non abbiamo tantissimo tempo, però cerchiamo di affrontarlo velocemente. È stato tema di scontro importante, c'è stata questa commissione in Darsena, voluta sicuramente in primis da Bordiglia, avete partecipato anche voi. È successo.
1: Richiesta quello. Anche io comunque,
2: sì,
1: una commissione ambivalente.
2: L'opposizione si fa sentire un po' di più.
3: Non c'è niente da fare, già non riescono a riconoscere.
1: No, perché non è così, bisogna riconoscere la verità, mi perdoni,
3: guardate.
2: Allora, il tecnicismo, c'era anche lei, l'ho detto subito, l'errore mio, il tecnicismo. Comunque, l'opposizione sta battendo molto su quello, mi sembra, mi oso dire, sarà tema siccome di campagna elettorale nazionale a 360 gradi, quindi lo sappiamo. È chiaro che il centro-sinistra deve correre ai ripari in questo senso su Genova e poi è un tema anche nazionale. In Darsena, presidio H24 sta andando abbastanza bene, vi sta soddisfacendo, poi lo chiediamo anche a loro, però ovviamente sicurezza è al centro del dibattito, non si può negare.
4: Ne parlavamo l'altra volta, insieme poi al presidente del CIV, c'era anche una rappresentante dell'associazione dei pescatori.
3: Ne parlavamo e non avevamo scritto lettere.
4: No, ne parlavamo qua dentro.
2: Qua in programma.
4: E c'è stato un miglioramento deciso sulla Darsena, così come in altre parti. L'ho sempre detto, quindi sono venuto qua più volte a parlare di sicurezza, ho sempre detto che tutto quello che doveva essere uno spunto per migliorare, comprese anche, visto che poi è anche giusto riconoscere quello che è il merito, il credito anche di chi fa opposizione, perché sennò non saremmo in democrazia e bisogna anche riconoscere che gli spunti arrivano tanto dai comitati quanto giustamente anche dai consiglieri che fanno opposizione. E sicuramente questi presidi fissi a questi territori che avevano un problema stanno dando una risposta, ma la risposta più grande la dà il progetto e i fondi che abbiamo preso con col progetto Metropon Plus, se non mi ricordo male il nome, che praticamente vanno a riqualificare davvero la zona della Darsena, vanno a portare investimenti, vanno a portare attività, vanno a portare anche una mobilità leggera che quindi va ad attirare turisti, ma soprattutto gli investimenti che erano quelli sull'Accademia Mercantile, che praticamente porteranno, sì, che praticamente permetteranno di portare comunque studenti comunque in divisa, quindi persone che frequenteranno, vivranno e studieranno in quella zona, e questo sarà sicuramente il vero passo avanti su quello che è il tema della sicurezza, per come andrebbe intesa, cioè non soltanto quello che è la polizia, il presidio delle forze dell'ordine, ma quello che è totalmente la riqualificazione di una zona, degli spazi, per renderli di nuovo vivibili, illuminati e con delle attività commerciali che funzionano e che tengono comunque la zona presidiata e sicura. Quindi sulla Darsena si è fatto un investimento a 360 gradi e io francamente non vedo l'ora che tutto questo vada a compimento per avere almeno questa soddisfazione.
2: C'è poi il tema anche del presidio a Quinto, con il presidio dei carabinieri, della polizia, dipende dalle forze dell'ordine, poi però ci sono tanti episodi che chiaramente accrescono la sensazione magari di insicurezza. L'estate non aiuta, lo dicono anche gli esperti, è uno dei periodi peggiori su certi fronti. Qualcosa va un po' meglio oppure no, Bordilli? Dicevo lei, perché comunque come Lega vi battete sicuramente molto, per voi molto caldo, questo è sentito.
3: Ma sicuramente sul tema d'Arsena noi siamo molto contenti, devo dire che a luglio 25 con il mio collega Bevilacqua e fortunatamente i cioè, documenti hanno date, si possono ritrovare, era subito chiesto questo presidio, oltre che una serie di iniziative proprio sulla zona d'Arsena, e all'epoca ci venne detto no, stiamo già lavorando. Come si è visto, alla fine

0: ci dovevamo lavorare e invece tutti, cioè tutti insieme si è arrivato a un risultato buono, abbiamo perso 12 mesi però, questo bisogna dirlo, cioè a giugno 26, dopo che la chiedevamo dal luglio 25, ha finalmente fatto vedere che era talmente grave come situazione che bisognava mettere le mani lì per ci lavorarci. Con il presidio e H24 sicuramente, io insomma, cioè parlando con i cittadini, con i comitati, c'è sicuramente c'è questo il miglioramento. Devo dire che io speravo con tanta voglia, con tanta anche propositività, che nell'estate del 26 ci fosse firma dei patti cioè per la sicurezza. I patti cioè per la sicurezza sono patti che vengono firmati dal sindaco con il prefetto, cioè della rappresentanza massima, diciamo, del ministero. Abbiamo assistito a un po' di diciamo lungaggini come c'è comune, cioè come stesura finale, cioè ministro Piantedosi in un mese ha poi dato ritorno subito. Io devo dire sono contenta, ecco, che insomma, il ministero abbia dato soltanto in un mese subito, ma, insomma, le risposte.
1: Ma su questo
0: ha dato risposte dicendo chiaramente due anche cose: chiedere che la polizia locale abbia il taser
2: e poi
0: chiedere cioè CPR. Guardate, allora CPR che sono centri
1: dove lo facciamo?
0: Sul rimpatrio lo fate bene, sono molto contenta.
1: No, vorrei sapere dove lo facciamo.
0: Perché dove, e devo deciderlo io che sono in opposizione.
1: Posso intervenire sul tema del fatto dove di solito mettono la roba?
0: Guardate,
2: veloce, che poi devo dare la parola a me, a Mascio.
3: Tu invece
0: se il problema della sinistra è dove viene fatto il CPR, siamo disponibilissimi come Lega per ci sederci a un
2: non
0: tavolo e decidere dove. Se il problema è dove, anche se il dove non, noi abbiamo perso, siamo
2: all'opposizione,
0: non dobbiamo governare,
1: costruttiva.
0: Non siamo noi che dobbiamo scegliere. Allora, ma ripeto, sono disponibilissima, per noi è fondamentale. Oltretutto, dopo che sul tema rimpatri sia il sindaco che l'assessore Viscogliosi hanno più volte detto che bisogna farne di più, beh, c'è la soluzione.
2: Allora,
4: dunque,
2: MES, prego.
4: È proprio il caso di commentare alcune cose. Pochi giorni fa ho fatto proprio un'intervista con Primo Canale sul tema dei patti per la sicurezza e ho detto chiaramente che la questione sia del taser che del CPR

0: sono proprio una disciplina a sé, di cui Genova, lo voglio dire chiaramente, ha bisogno, perché Genova ha bisogno di tante cose, ha bisogno del supporto della polizia, del supporto dei carabinieri, del supporto di tutte le forze dell'ordine, però i patti per la sicurezza non prevedono in nessun modo che il taser o il CPR rientrino all'interno di esso, e mi spiego meglio. Il CPR in realtà al comune non ha delle competenze dirette, cioè se il ministro domani venisse qua e dicesse voglio fare il CPR in questo punto a Genova, ha tutta l'autonomia
1: quindi,
0: per farlo.
1: Se il ministro vi,
0: così
1: vi
0: mi
1: vi
0: faccia
1: parla,
0: finire,
1: non va bene,
0: lo so,
1: se non vi parla
0: lo so che
1: via.
0: Lo so che insomma,
1: su via no, siete proprio
2: faccia finire perché abbiamo pochissimo tempo,
0: lo so, ma non vuole farmi
2: marcia.
0: Continuare perché
2: prego,
0: sennò arrivo
2: vada,
0: al punto
2: vada.
1: No,
0: il tema del del CPR quindi è slegato da un'autorità comunale. Al contrario, il regolamento invece non è proprio competenza del ministero, perché il regolamento sul taser è invece un regolamento comunale e il ministero non può mettere bocca e non può pretendere di ricattare un'amministrazione che chiede semplicemente sicurezza. Poi se la Lega vuole spingere per un centro di rimpatrio a Genova, a me fa anche piacere, vediamo dove andiamo a finire. Volete fare un centro di rimpatrio? Ma non è il comune, non è il comune che ha competenza
2: ma
0: su queste cose.
2: Ma lei sarebbe d'accordo col centro per il CPR?
3: Certo che sì.
0: No, no, il tema qual è? Il tema...
2: No, adesso glielo sto chiedendo.
0: No, no, ma il tema qual è? Il tema è che ogni volta si fa o bianco o nero. Ma che cosa significa? Perché anche i patti per la sicurezza, io voglio prendere e leggere di che cosa si tratta e voglio leggere qual è
1: sindaco,
0: e voglio leggere
1: Roma,
0: qual è la proposta
1: voi,
0: e voglio leggere e voglio leggere siccome è competenza del ministero.
1: Parlate fra di voi.
0: Siccome è competenza del ministero, voglio leggere che cosa il ministero ha intenzione di fare su Genova. Non che è una scatola misteriosa dove si apre improvvisamente dentro c'è un centro per il rimpatrio. Perché questo non è serio. Se il ministero e il ministro vuole fare questa cosa qui, la viene a spiegare perché è di sua competenza. Purtroppo abbiamo perso dei mesi, perché se non ci fossero queste richieste andremo già sui patti per la sicurezza. Poi l'ultima parentesi sulla darsena, l'ultima parentesi
1: Salis.
0: Sulla darsena,
1: dai,
0: perché
1: su,
0: ce ne siamo occupati molto, perché lei parla, la consigliera Bordilli, lei parla di atti del 2025. Quando abbiamo affrontato quella discussione, io ho tirato fuori degli atti del Movimento 5 Stelle a livello municipale e comunale che erano del 2017. È una situazione che va avanti da anni,
1: Dai,
0: e noi dobbiamo dare non delle risposte solo con le forze dell'ordine. Io sono a favore che ci siano le forze dell'ordine sul territorio, non è in discussione questo, è in discussione il fatto che la sicurezza non può essere solo un presidio di polizia, bisogna trovare dei finanziamenti e fare in modo che i quartieri abbiano una riqualificazione urbanistica, un'illuminazione e tante cose
2: allora,
0: di questo tipo.
2: La sicurezza non è, dite da parte vostra, credo che lo stiate dicendo in tanti, non è un tema da lasciare alla destra, non può essere solo un tema di destra, prego. Ma
3: noi non finiremo mai di ringraziare come centrodestra le sinistre, perché sulla sicurezza questo gioco al tutta tua ce l'hai senza ritorno, è un gioco che ci permette di rivendicare il fatto che se ci sono, come si stanno riempendo adesso le strade di Genova, di carabinieri, guardia di finanza, polizia, forza dell'ordine, il merito a questo punto è tutto del governo e sicuramente non può essere del comune. A questo punto mi sembra quasi la palissiano rivendicarlo. Ma a proposito di rivendicazioni, visto che insomma poi io tendo sempre a lasciar dire, a lasciar parlare, ma il metellino alla Accademia della Marina Mercantile
0: fatto con i fondi del PNRR,
3: rivendico io come assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico,
0: con i fondi
3: lavoro,
0: del PNRR
3: e grazie con Eugenio Massolo, faccio anche nomi e cognomi che lo sa molto bene, che la destinazione, che in quel frangente non era ancora certa, di averla messa nero su bianco grazie al sindaco Bucci che ci ha messo anche lui la firma, e da quel momento abbiamo avuto la certezza assoluta che quella destinazione sarebbe stata incontrovertibile e mai più contestata. E se l'Hub del Mare oggi rappresenta anche un presidio di sicurezza nella darsena, e anche grazie a quel piccolo contributo che abbiamo fatto. Non siamo i salvatori della patria, non vogliamo spacciarci per come si spacciano qualcuno a sinistra per i salvatori della patria, poi bisognerà capire che patria intendono, però devo dire

0: che almeno questo piccolo contributo vorrei che fosse riconosciuto. Allora,
1: con quali fondi è stato fatto il progetto?
0: Sicuramente non quelli della sinistra, guarda, perché non ce l'ha messi in zero, e il PNRR comunque l'ha gestito Bucci e l'ha impostato Bucci.
2: Però lui dice a livello nazionale.
0: Vabbè, grazie, ma a livello nazionale ce l'ha sempre. Vabbè, ma ragazzi,
2: su questo
0: bisogna anche saper intercettare i fondi, come ha dimostrato lo Sky Metro. Sono 400 milioni che abbiamo rimandato a casa. Ci sono
1: 4 assi,
0: bisogna
1: abbiamo 500 milioni,
0: metterli a terra
1: assi
0: e fare i progetti esecutivi. Quando non si è capaci, lì si rimanda indietro.
2: Allora, siamo in chiusura, faccio un giochino di un minuto, lo chiedo alla regia per chiudere.
0: Gioco?
2: Sì, gioco. Io sono molto abile in questo momento, posso giocare qui. Ministra, proprio in un flash, qual è il prossimo obiettivo? Sembra in avanti su cosa bisogna lavorare meglio. Al centrodestra invece chiedo come opposizione su quale tema vi batterete di più. Partiamo da MES e da Vassallo. Cosa bisogna fare da settembre in avanti?
1: Ma io credo che intanto si debba accelerare sui progetti, sulle riqualificazioni. Adesso c'è, anche qui ne avevamo dibattuto diverse volte, c'è il tema del progetto sullo stadio, ma ci sono tantissimi progetti aperti che vanno portati avanti e soprattutto conclusi. Quindi credo che nei prossimi anni, ma già dal prossimo anno, bisogna sicuramente accelerare da quel punto di vista. Bisogna risanare, spero in via definitiva, tutte le situazioni che comunque abbiamo trovato. Io spero che tra settembre e ottobre, almeno questa è la richiesta che ci sentiamo di fare come Movimento 5 Stelle, di risanare la situazione di MT, di definire finalmente il bilancio e fare in modo che si possa ripartire con dei servizi a pieno regime.
2: Vassallo?
3: Sì, parto da una cosa positiva. Ci sono tanti dossier che sono stati approntati e tanti lavori pubblici che probabilmente nei mesi di settembre-ottobre cominceranno a trovare una soluzione positiva. C'è sicuramente invece un punto di critica costruttiva che dobbiamo autofarci, ed è quello di una narrazione che sta prendendo campo ultimamente e che penso che non dobbiamo sottovalutare, che è quella della comunicazione, della condivisione, non della comunicazione frontale, come dico io, ma quello della condivisione, del fare squadra, del fare rete, non solo all'interno dell'istituzione ma anche con i cittadini, con le associazioni, con i comitati e con le categorie. Questo penso che sia un punto da cui ripartire da settembre.
2: Più dialogo, quindi un po' quello che diceva Bordilli. Bordilli e poi Masha.
4: Ma sicuramente sicurezza, per noi rimane come Lega il tema principale. Io dissi una volta che c'è sicurezza vuole dire comunque anche serenità della nostra vita, del nostro vivere quotidiano, e credo che i nostri cittadini ci stiano dicendo a voce grandissima che ci manca questa sicurezza e manca in ogni punto della nostra città. Non vi sono più zone storiche legate con l'insicurezza, ma oggi dal Levante verso Ponente, passando dalle Ciavallate, i nostri quartieri stanno poco bene come sicurezza. Quindi credo che su questo come e opposizione, come Lega, si farà sempre quel pungolo che ci ha portato con l'avere risultati come ci reclamavamo proprio sul tema d'Arsena, perché sta della vivibilità dei nostri quartieri, dei nostri giovani e delle nostre famiglie.
2: Marta, per chiudere.
0: Direi lavoro, c'è necessità di attrarre investimenti per lo sviluppo economico di Genova e soprattutto di fare in modo che vengano tutelati i posti di lavoro, i lavoratori tramite i sindacati, ma vengono creati anche posti di lavoro tramite le imprese che vanno incentivate, vengono tutelate e non fate scappare da Genova. Credo che quello che ha detto la Salis da ultimo sia un segnale molto significativo, che ci sono persone in giacca e cravatta fino a ieri che si rivolgono evidentemente alle mense delle associazioni che gestiscono questa partita fondamentale, che è quella di dare da mangiare agli affamati. Credo che bisogna stare molto attenti, perché nel momento in cui si allarga la fascia delle povertà a Genova diventa un problema di sicurezza, di ordine pubblico e anche di legalità, perché chi non ha da mangiare

0: È disposto a tutto, chi non ha da mangiare per se stesso e per le proprie famiglie è disperato, e nella disperazione sappiamo che si annidano le peggiori condotte e i peggiori comportamenti.
1: Esatto, concordo assolutamente. Grazie, grazie a Paola Bordilli, grazie a Mario Mascia, grazie a Marco Messmaker, grazie ad Enrico Vassallo. Grazie a voi per averci seguito, buona estate, ci rivediamo presto poi con tutta la politica quotidianamente comunque aggiornata con la nostra pagina dell'informazione sul nostro sito primocanale.it. Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni!
2: Ma ti sei perso, perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente...
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare
2: nell'Atlanto,
1: tanto qui però... che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché da

0: È davvero particolare questo mulino.
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, più da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco. Comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi vi faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: Magari
0: se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guarda che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, vedere, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: e
1: perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va